0: Questa puntata è dedicata a tutte le persone che ricominciano, anche nell'età in cui si dovrebbe essere vicini a smettere. Quelle mosse dalla curiosità, dalla voglia di conoscere, quelle che non sopportano di restare tagliate fuori, quelle che si iscrivono a nuovi corsi, quelle che cambiano lavoro, che cambiano vita e non contemplano l'idea di tempo perso, perché ogni esperienza alla fine sarà utile. Questo lunedì 29 giugno è tutto per voi, che fino a ieri veleggiavate veloci col vento in poppa e adesso state imparando a bordeggiare.
1: A boccheggiare?
0: E anche. Perché fino a ieri, insomma, pensavate che ci fosse un'atmosfera tollerabile. E adesso?
1: E invece? Ma se stamattina ha piovuto!
0: Dove vivo io, no.
1: Ma si stava benissimo, c'è un bel frescolino.
0: Dici?
1: No.
0: Stai mentendo a te stesso.
1: Sto mentendo, sì, però ha piovuto, ci sono delle pozzanghere in giro per la città.
0: C'è È vero.
1: Un filo di aria, dai, un filo meno.
0: Ho parcheggiato proprio di fianco una pozzanghera che mi ha reso quasi impossibile uscire dalla macchina, quindi sì. Vabbè. Buongiorno Claudio Iampaglia.
1: Buongiorno, buon lunedì 29 giugno.
0: È l'ultima settimana di Presto Presto.
1: Penultimo giorno
0: per
1: di
0: questa
1: giugno,
0: stagione.
1: Sì, però facciamo un patto che non lo diciamo per tutta la settimana.
0: Io pensavo di dirlo tutti i giorni,
1: no.
0: Anche con una sorta di countdown.
1: Sì, no, facciamo finta di niente. Scivoliamo, scivola, vai via, hai presente? Dopo
0: sì.
1: Te la metto.
0: No, però cioè, va bene, scivoliamo giù verso luglio e verso questo finale di stagione. Che quotidiani ci sono? Che prime pagine abbiamo?
1: Ma essenzialmente Medio Oriente.
0: Ritorni di guerra. Tentativi di pace di nuovo. Controlli.
1: Tensione. Non si capisce.
0: Non si capisce?
1: No, non si capisce cosa sono queste guerre e cosa sono queste paci anche.
0: Esatto.
1: Tutto si sovrappone. Tutto è molto confuso. Quello che ci rimane da sapere è che...
0: E che cosa?
1: È che il mondo dipende anche da noi, dal nostro impegno.
0: Sì, dalle nostre due mani, pensa.
1: Esattamente.

0: Hai visto che mi hai scelto un pezzo reggae per iniziare?
1: Ma sì, sì, perché era di Ben Harper, perché sabato sono andato ad ascoltarla. Quindi mi è tornato in mente.
0: Quanto è figo!
1: Sempre bravo con un bel gruppo lì, Innocent Criminals.
0: No, bravo, bello, Glamour, le ha tutte, no? Dai.
1: Le ha tutte, si sentiva malissimo però.
0: No, veramente?
1: Sì, c'erano fatto dei suoni tremendi, però vabbè.
0: Veramente?
1: Non a Milano, ero ad Alba.
0: Peccato.
1: Peccato.
0: Eri ad Alba?
1: Ad Alba.
0: Bello.
1: Sì, anche nel fine settimana ho frequentato l'Alba, tu pensa.
0: Brava.
1: Generazione Urlo, parliamo di questo, ne ha scritto Giuseppe Culicchia oggi sulla Stampa. L'Urlo è il famoso libro di Allen Ginsberg che torna in una nuova edizione, ne scrive appunto Culicchia. Che lo cita all'inizio: ho visto le migliori menti della mia generazione distrutte dalla follia, affamate, nude, isteriche, trascinarsi per strada di negri all'alba in cerca di droga rabbiosa. Così, 70 anni fa, Allen Ginsberg in Urlo, poema che nel momento della sua pubblicazione da parte della City Lights Bookstore di Lawrence Ferlinghetti, era per l'appunto il 1956, suscitò enorme scandalo, tanto da portare all'arresto dell'editore accusato di avere diffuso un testo pieno di oscenità. Allen Ginsberg lo aveva letto in pubblico l'anno precedente alla Six Gallery di San Francisco, dedicandolo a Carl Salomon, di cui era diventato amico nel 1949, quando i due si erano conosciuti nelle stanze dell'ospedale psichiatrico di Columbia a New York. Ma tra i 78 versi della prima parte di quest'opera, quello che sarebbe diventato il più grande poeta americano della seconda metà del Novecento citava Neal Cassady, coprotagonista di On the Road, il romanzo di Jack Kerouac, che pubblicato nel medesimo anno era avviato a diventare il manifesto della Beat Generation. Di Cassady, infatti, Ginsberg era innamorato, ma si trattava di un amore infelice perché non corrisposto. Sta di fatto che Urlo, pubblicato in Italia da Mondadori solo nel 1965 nella raccolta intitolata Jukebox all'idrogeno, con la curatela e traduzione di Fernanda Pivano, che al libro lavorò avendo modo di confrontarsi direttamente con l'autore, prese a circolare liberamente in un'America che dalla guerra di Corea sarebbe poi passata sotto la presidenza Kennedy a quella del Vietnam, diventando a sua volta un manifesto, dichiarando in modo assai esplicito la sua omosessualità e il suo pacifismo. Ginsberg si scagliava con le sue parole contro il conformismo e il perbenismo della società americana, certo senza potersi neppure lontanamente immaginare che a più di mezzo secolo di distanza un conformismo e un perbenismo di segno opposto si sarebbero palesati allo scopo di emendare ogni testo da termini e passaggi giudicati offensivi per questa o quella minoranza. E forse solo la sua lunga militanza omosessuale pone oggi Ginsberg al riparo dagli strali che di recente hanno colpito chiunque osasse utilizzare in ambito letterario determinati sostantivi, a cominciare dalla N-word che avete sentito nella citazione riportata. Qui Culicchia si scaglia chiaramente contro tutta la cultura woke. Urlo, ora ripubblicato dal Saggiatore in una splendida, preziosissima edizione nella quale l'editore ha riproposto le stesure originali realizzate con la macchina per scrivere e corrette a matite dall'autore con diverse varianti e lettere scambiate con il succitato Jack Kerouac, e il maledetto per antonomasia William Burroughs. È importante che proprio nel centenario della nascita e a un trentennio dalla scomparsa si sia deciso di celebrare quest'opera, consentendo ai lettori di addentrarsi nelle sue fasi di lavorazione, così da entrare nel laboratorio creativo dell'autore e mostrare i suoi ripensamenti, ricostruendo al contempo il periodo storico nel quale veniva concepita e composta. Suona ancora freschissimo oggi Urlo, e parte del merito per quanto ci riguarda va ancora e sempre a chi seppe restituire nella nostra lingua l'energia, la voracità di vita, la carica erotica e ribelle di versi che, letti per la prima volta negli anni dell'adolescenza o della prima adolescenza, conservano una forza tale da riecheggiare poi per un'intera esistenza. E questo è Giuseppe Culicchia che parla della nuova edizione del poema di Allen Ginsberg, Urlo, oggi sulla Stampa.
0: E siccome tu hai detto Alba, e c'è una canzone, quando dici Alba, io penso soltanto a questa
1: Alba
0: canzone.
1: Chiara?
0: No, di una modernità sconvolgente, tra l'altro un brano breve, cioè sentilo.

0: quanto è bello questo piripiripiripiripi.
1: Sì, un messaggio che ti arriva.
0: Che genio. Cosa leggiamo? C'è qualche genio in giro?
1: Non me la sento di definirlo tale, però insomma mi ha colpito la ricostruzione di una città che mi piace molto, che è Cesenatico, e arriva da un romanzo di Francesco Zani che si intitola Come ti difendi, ne scrive oggi Enrico Franceschini sulla Repubblica. Dice: c'è tanta roba, direbbe un romagnolo doc, nelle 200 e passa pagine di Come ti difendi, Mondadori, secondo romanzo di Francesco Zani. C'è il simenon delle novelle senza Maigret e senza Parigi, in atmosfere in cui il porto non riusciva a farsi largo in mezzo alla nebbia. C'è il Fellini dei vitelloni, nella scena dei due che vanno alla stazione della piccola città a vedere i treni che partivano e quelli che arrivavano, il tabellone degli orari e delle destinazioni. Li guardavano e basta, seduti nella sala d'attesa che si riempiva e svuotava come una fisarmonica, e intanto suonava di fuga, di lontano, di un'altra vita da poter vivere. C'è un'epica hemingwayana nella battuta di pesca al tonno, quando uno dei marinai sente le squame calde dell'enorme animale acchiappato dal suo barchino. Lo accarezzava, provava ad abbracciarlo e stringerlo forte, ma la coda lo colpiva con violenza. C'è il Tondelli di altri libertini, nelle tormentate passioni d'amore di due ragazzi per altri giovani uomini, in una provincia sonnolenta, cullata dal rumore del mare e dal ripetitivo ritmo dei cambi di stagione. Siamo in Romagna, a Cesenatico, intorno al porto canale disegnato da Leonardo da Vinci, dove i pescherecci sono ormeggiati a poca distanza da un grattacielo, il più alto d'Italia, prima che a Milano sorgesse il Pirellone. È un piccolo mondo antico che si scontra con la travolgente modernità del turismo di massa, quello in cui si incrociano i destini dei due protagonisti. Sergio dovrebbe seguire le orme del padre e del nonno, entrambi pescatori. Armando potrebbe diventare un campione di tennis, punzecchiato dall'ineffabile refrain di Messico, il gestore dei campi, che tormenta lui e tutti coloro che incontra con la medesima domanda: ma tu come ti difendi? Sottinteso dalle sfide dell'esistenza. I romagnoli hanno l'abitudine di dire una cosa in dialetto e poi ripeterla in italiano. E anche quando parlano in italiano si esprimono in un loro modo caratteristico, fuori dalle norme, dalla musicalità strana. Canale in riva al mare, come l'ha chiamata qualcuno, Cesenatica ha avuto in passato altri cantori locali: Marino Moretti, Dante Arfelli, il poeta prematuramente scomparso Ferruccio Benzoni. Ad essi si aggiunge la voce del 35enne cesenate Francesco Zani, capace di dare a un microcosmo provinciale il respiro di una vasta umanità. La cosa in più del suo romanzo è la cosa in meno. Tutto questo appare infatti in controluce e si lascia intravedere senza mostrarsi completamente, senza bisogno di descrivere fino in fondo, spiegare, argomentare. È un'applicazione da manuale del principio dell'iceberg, secondo la definizione che ne diede Hemingway. L'idea che in una storia dovrebbe esserci sempre più di quello che un lettore può vedere, facendo intuire anche ciò che non trova scritto sulla pagina, proprio come un iceberg, la cui maggior parte giace nascosta sott'acqua. Arrivati alla fine di Come ti difendi, ci si accorge che fra la tanta roba di questo iceberg sommerso c'è anche un pezzo di noi. E questo è Enrico Franceschini che recensisce il romanzo di Francesco Zani, Come ti difendi, uscito per Mondadori. La recensione è oggi su Repubblica.
0: Come ti difendi, eh?
1: E tu come ti difendi? Anche un po' così, eh? Anche un po' con la musica.

0: cantautore e poeta, questo qua.
1: Anche poeta?
0: Anche poeta. No, ma davvero. Britannico, non statunitense. Delle Barbados di origine, l'Abisifra.
1: L'Abisifra, bene. Dicevamo prima come ti difendi, era il titolo del romanzo precedente, e lo utilizziamo per introdurre invece questo articolo, che non è un libro, però insomma sono dei consigli su come difendersi dal caldo, e ci arrivano dall'India. Ne scrive Carlo Pizzati, che è un giornalista che vive in Asia da tanti anni, e insomma dà un po' di consigli che arrivano da là, visto che vive da molti anni in India. Sono cresciuto in una di quelle cittadine del nord fredde e umide per gran parte dell'anno, dove l'estate durava 3 settimane e veniva celebrata come un miracolo religioso. Il sole faceva evaporare dalla carne l'umido accumulato nei restanti 11 mesi. Poi, nel 2010, mi sono trasferito sulla costa del Tamil Nadu in India, dove ho fatto la progressiva e umiliante scoperta che tutto quello che credevo di sapere sul caldo era sbagliato. La pioggia è deprimente e agghiacciante. No, la pioggia è sollievo. Ho imparato ad amarla. Lo so, fa molto crescita personale, mi dispiace. Perché porta sollievo dalla frore, pulisce l'aria, ristabilisce un ordine cosmico temporaneamente sospeso, come accade ormai in qualsiasi città italiana in queste estati tropicali. Nei primi anni in India scattava ancora in me lo spleen nordico, quella contrazione delle spalle, quel senso di colpa meteorologico che ci portiamo dietro come un cappotto invernale, anche sotto 40 gradi. Ora in India, come nell'estate italiana, sorrido appena vedo avvicinarsi quel velo di gocce che oscura l'orizzonte, l'acquazzone. Ci sono voluti anni, ma almeno adesso mi sento qualificato a dire la mia sul tema del caldo, il che è esattamente il tipo di frase che mi farebbe alzare gli occhi al cielo se la leggessi scritta da qualcun altro. Ma il clima tropicale sta erodendo quello continentale, e in Europa c'è ancora gente convinta che il caldo si gestisca aprendo le finestre e comprando un ventilatore su Amazon. Quindi eccomi qui. La prima cosa da accettare riguarda la scansione della giornata. Tra le 5 e le 9 del mattino il mondo è vivibile. Ossigenato, l'aria ha ancora una consistenza umana, puoi camminare, correre, pensare. In India le strade all'alba sono affollate, fitte di gente che fa jogging, cammina a passo spedito, fa ginnastica. Cosa sanno che noi non capiamo? Che dopo le 9 ogni attività fisica costa il triplo della fatica e fa più male che bene alle coronarie. Dopo le 11 il sole non vuole più il tuo benessere, ha altri progetti per te e non sono molto divertenti. Alzarsi presto era peraltro un'abitudine comune fino a pochissimo tempo fa, la chiamavamo semplicemente vivere, prima che qualcuno inventasse lo smart working e la colazione alle 10. Nel mezzo della giornata, tra le 13 e le 17, si combina poco. Una volta lo sapevamo, soprattutto nel nostro sud. Fingere che il pomeriggio abbia un senso è una forma di arroganza climatica che in India ti guarderebbe storto anche il negoziante di spezie sotto casa, che pure non è il tipo giudicante. La soluzione esiste, è antica, non costa niente e viene derisa sistematicamente da chiunque non ne abbia ancora bisogno. Il riposino. Sì, l'imbarazzante siesta mediterranea. Mezz'ora, un'ora, due, se sei onesto con te stesso. Non è pigrizia. È l'unica risposta intelligente disponibile quando una delle variabili dell'equazione è una palla di fuoco di 5 miliardi di anni che brama tutte le goccioline di acqua nella tua carne surriscaldata. Sul coprire la pelle, capisco la resistenza, davvero, a parte che non tutti gradiscono ammirare il pelo lungo e scuro su pelle mozzarella impiastricciato di sudore sulle cosce del viaggiatore in shorts nel sedile accanto, ma è anche un tipico errore tattico del nordico. L'idea nordica che il caldo si combatta esponendo più pelle era funzionale al di sopra del 45° parallelo, prima del surriscaldamento del pianeta, ma oggi è sostanzialmente suicida al di sotto. Sul bere una bella bevanda ghiacciata, come nelle pubblicità con la gente più bella e tonica di te, è uno spot che si rifà all'estate della mia gioventù, non quella attuale. Il chai che ti servono bollente in una stazione ferroviaria indiana in maggio, quando fuori ci sono 42 gradi e l'aria sa di asfalto e gelsomino bruciato, non è un errore culturale, è saggezza accumulata in secoli di sopravvivenza. Il corpo suda, la temperatura percepita scende, il sistema si regola. Prima di ridere, considera che queste persone hanno cominciato a ragionare sul problema del caldo qualche millennio prima che noi inventassimo il ghiaccio nell'Aperol Spritz. Fa caldo, finestre spalancate per fare un po' di corrente. Sbagliatissimo, la casa tutto chiuso durante le ore centrali. Tende, persiane, porte, l'oscurità non è deprimente, è strategica. Dopo il tramonto si apre tutto, si arieggia e si lascia entrare la notte. Semplice, gratuito, ignorato sistematicamente da chi poi si lamenta di non riuscire a dormire. Abbiamo adorato il sole per secoli, Apollo, Suria, il salvatore dal freddo, il dio che scioglie i ghiacci e restituisce il mondo ai viventi, che viene dal nord, no, chi viene dal nord vive il sole come Baldr, dio nordico, norreno della luce, amato da tutti, così luminoso e benevolo che persino le pietre piangevano quando morì. Il sole tropicale è un altro dio, è Tonatiuh, il dio azteco che ogni mattina chiede sangue per sorgere. Non è una metafora. Brucia, inaridisce, uccide chi non sa difendersi e non si preoccupa di avvisarti. Per qualche settimana all'anno, anche da noi, Baldr si trasforma nel dio Tonatiuh. Meglio saperlo.
0: Questo bello.
1: È Carlo Pizzati sulla stampa oggi.
0: In ogni caso, è stata una bella giornata.

0: sono José Mourinho. Mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Popolare Network.
3: E 6.30, buongiorno Popolare Network, le notizie. Il picco dell'ondata di calore che ha colpito l'Europa è atteso in Italia tra oggi e domani. Le città più colpite sono quelle con grandi isole di calore come Milano, Torino, Roma, Napoli, dove le massime saranno vicine ai 40 gradi e le notti sono tropicali. In Europa con questa ondata di calore sono morte 1.300 persone. Secondo l'OMS, il suo presidente Ghebreyesus ha lanciato un allarme per l'Europa, il continente che si scalda di più per la crisi climatica, al doppio del resto del pianeta, e le sue infrastrutture, case, scuole, luoghi di lavoro non sono adatte perché non sono state costruite per queste temperature.
4: Dopo gli attacchi incrociati degli ultimi giorni, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere i raid e si vedranno domani a Doha in Qatar. Lo riportano diverse testate americane, secondo cui ci sarà un nuovo round di colloqui tecnici sull'accordo siglato da due paesi due settimane fa. Una notizia questa finora non confermata però né da Washington né da Teheran. I raid, legati a tensioni sullo stretto di Hormuz, avevano messo a rischio la tregua anche per le minacce reciproche di una nuova escalation con Donald Trump, che era tornato a minacciare la distruzione totale dell'Iran.
3: Nel sud del Libano, nonostante l'accordo firmato venerdì a Washington col governo di Beirut, Israele ha detto di avere fatto esplodere un megasito sotterraneo di Hezbollah. Internamente nel paese, intanto, l'accordo che riguarda Tel Aviv e il governo di Beirut, ma non la milizia filo-iraniana, è stato rigettato dal presidente del Parlamento Nabi Berri, alleato di Hezbollah, che ha dichiarato che non sarà adottato né attuato nella sua forma attuale perché è troppo favorevole a Israele. Ieri gli Stati Uniti avevano chiesto due modifiche al testo dell'accordo, chiedendo un più ampio ritiro dell'IDF nel sud del paese.
4: In Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di dispersi nel violento terremoto che ha colpito il paese la settimana scorsa. Il numero dei morti ha superato quota 1.450, ma le vittime aumenteranno visto che i dispersi sono più di 50.000. Sono le ultime ore utili per salvare i sopravvissuti. Ieri un uomo e il figlio adolescente sono stati estratti vivi dopo quasi 4 giorni dal sisma. Nel paese sono al lavoro anche le squadre dei soccorritori internazionali, ma gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso.
3: Oggi è l'anniversario per la strage ferroviaria di
4: Vissuti. Ieri un uomo e il figlio adolescente sono stati estratti vivi dopo quasi 4 giorni dal sisma. Nel paese sono al lavoro anche le squadre dei soccorritori internazionali, ma gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso.
3: Oggi è l'anniversario per la strage ferroviaria di Viareggio, 32 morti per il deragliamento di un treno merci che trasportava

0: trasformare i condannati in vittime e che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive, sottolinea l'Associazione dei familiari delle vittime della strage con gli avvocati che li ha assistiti.
1: Durante la parata del Pride di Istanbul ci sono stati almeno 50 arresti. Le autorità turche avevano vietato la manifestazione e avevano transennato piazza Taksim. Secondo l'Unione Turca dei giornalisti, tra gli arrestati ci sarebbe anche una cronista messa in carcere nonostante si fosse identificata come tale. Anche lo scorso anno erano stati una cinquantina gli arresti.
0: Mondiali di calcio, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale. Ieri ha battuto il Sudafrica 1-0. Il gol decisivo è arrivato nei minuti di recupero del secondo tempo. Oggi sono in programma altre due partite dei sedicesimi di finale. Alle 19 italiane si giocherà Brasile-Giappone. Alle 22.30, sempre orario italiano, ci sarà Germania-Paraguay. 6.34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 7. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
4: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
3: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: domanda, no? Chi lo sa? Chi lo sa? Cioè, ma ha piovuto questa notte?
1: Ma sì, ma perché ci sono le pozzanghere per terra.
0: Ma perché non me ne sono accorta? Cosa facevo? Ah, dormivo.
1: Perché non ha piovuto dappertutto, probabilmente.
0: Forse non ha dormito, non ha piovuto,
1: no,
0: in quel modo anche
1: così. Temporali
0: così. Tonante.
1: Estemporanei.
0: Ah, vabbè.
1: Guarda, te lo dice sai chi?
0: Sì,
1: Simone Scapin.
0: Buongiorno Simone.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ecco.
2: Sì, effettivamente ci sono stati alcuni rovesci temporali che hanno coinvolto anche in parte la pianura, si sono sviluppati a partire dai rilievi e poi si sono spostati verso le zone di pianura. Anche oggi la giornata prevederà appunto un tempo per lo più soleggiato, salvo nuvolosità irregolare la mattina, poi nel pomeriggio avremo di nuovo sviluppo di rovesci temporali su Alpi e Prealpi e in serata alcuni fenomeni potrebbero interessare anche la pianura. Sempre piuttosto caldo, con temperature massime dai 33 ai 37 gradi, le minime sono invece comprese tra 20 e 26 gradi. Anche domani proseguiamo con tempo per lo più soleggiato, molto caldo, ma con leggera diminuzione delle temperature massime. Aumenta un po' la tendenza temporalesca sui rilievi, con alcuni fenomeni temporaleschi che poi nelle ore serali potranno interessare anche le zone di pianura.
0: Ah, mi piace.
2: Il vero cambiamento invece...
0: Ecco, no, questa apertura verso le pianure.
1: Il vero cambiamento invece?
2: È atteso per mercoledì, che sarà una giornata con temporali più diffusi, soprattutto nelle zone orientali della regione. La Lombardia occidentale e il Piemonte probabilmente risentiranno maggiormente del vento da nord, che tenderà a stabilizzare la situazione, quindi avremo maggiori schiarite. Per quanto riguarda invece giovedì, sarà una giornata con cielo sereno e caldo meno intenso, più gradevole, insomma.
1: Vabbè. Sta finendo, Cinzia.
0: No, ma poi torna. Poi torna, vedrai. Grazie mille, Simone Scapin, per le previsioni e grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata.
2: Grazie, buona giornata a voi.
1: E allora i dicembristi,
0: sì,
1: che non sono un gruppo di rivoluzionari tardo francesi.

0: Così mi sembrava giusto che anche Giugno avesse un suo inno.
1: Un suo canto, brava, bello.
0: Sì. Anche se, insomma, è un Giugno che è molto, molto problematico, non solo qui da noi in Italia, shock dell'OMS sull'Europa, qui il picco di riscaldamento, leggo dal Corriere della Sera, in una settimana 1300 vittime per l'ondata di caldo, termometri ancora a livelli record dalla Germania alla Svizzera, nelle città italiane, assalto a piscine e rifugi climatici per i fragili. C'è poi un'intervista di Riccardo Bruno qua sul Corriere a Dino Zardi, che insegna fisica dell'atmosfera e del clima all'Università di Trento, che ci dice che le temperature appunto sono in calo da mercoledì, come ci diceva anche Simone Scapin. Secondo l'agenzia Copernicus, l'Europa è il continente con il tasso di incremento delle temperature più elevato, 0,56 per decennio contro lo 0,27 su scala globale, risponde il professor Zardi. Dice: ci sono due fenomeni che si combinano. Uno è la maggiore frequenza riscontrabile in tempi recenti di eventi di aria calda africana che si sposta fino al centro Europa. L'altra è che nel complesso le temperature si sono alzate di 1 o 2 gradi. Non è un cambio drastico, ma basta a fare la differenza. La sensazione è che siano soprattutto le notti ad essere più roventi, perché tutto si combina a un altro fattore, ovvero che le aree urbane sono diventate degli accumulatori di caldo. Le città sono fatte di materiali che durante il giorno assorbono calore e poi lo restituiscono con calma di notte.
1: Al nord il caldo dura di più, 12 ore al giorno. Michela Finizio, a pagina 7 di Sole 24 Ore, dice così: l'estate bollente del 2026 ha preso il via durante una delle più estreme ondate di calore degli ultimi anni. Tra il 15 e il 25 giugno la temperatura media ha superato la soglia dei 30 gradi per oltre 10 ore al giorno in molte città del nord, in base ai dati rilevati da Trebimeteo elaborati da Sole 24 Ore. A Milano il caldo estremo non ha dato tregua per 12 ore al giorno a cavallo del solstizio d'estate, come già anticipato insomma da vari studi. 105 capoluoghi dal 2008 ad oggi, le ondate di calore sono in aumento. Il monitoraggio aggiornato con i dati di queste due settimane aggiunge un ulteriore elemento: oltre a essere più frequenti, queste ondate durano sempre più a lungo, con temperature oltre i livelli di guardia per più ore al giorno. L'esposizione prolungata colpisce soprattutto le città del nord. C'è tutta la spiegazione di cosa significano tempi prolungati, di cosa significano ore calde e perché la minaccia riguarda sempre di più le persone fragili. Attenzione, vuol dire che le città, soprattutto al nord, essendo tra virgolette meno attrezzate, meno pensate, meno per le lunghi periodi di caldo rispetto alla percezione che si aveva invece al sud della possibilità di avere un caldo più intenso, pagano un prezzo più alto. Vedete come poi le politiche urbane, le politiche che guardano avanti siano lungimiranti, siano fondamentali.
0: Più o meno la stessa cosa dice questo articolo qua sul Corriere della Sera, che ha un punto di vista scientifico, quello fisico, affronta frasi del tipo anche 40 anni fa faceva caldo e le smonta appunto con un piglio più scientifico. Questa frase sembra uscita da un manuale scolastico dell'Ottocento, mentre il clima è un problema che appartiene alla fisica del XXI secolo. Il ragionamento anche 40 anni fa comincia a scricchiolare, perché confonde il singolo evento con il comportamento del sistema. Non è il record di oggi a raccontare qualcosa, è il fatto che i record arrivino sempre più spesso, che vengano battuti con margini maggiori, che durino più a lungo, che si presentino contemporaneamente in regioni diverse del pianeta. Molti immaginano il riscaldamento globale come una specie di ascensore: la temperatura media sale di 1 o 2 gradi e tutto il resto segue educatamente, ma non funziona così. La maggior parte degli eventi si concentra vicino alla media, gli eventi estremi abitano nelle code. Se quella campana si sposta anche di poco verso destra, gli estremi aumentano molto di più di quanto suggerirebbe quello spostamento. Basta un piccolo cambiamento della media per far crescere enormemente la probabilità degli eventi più rari. È matematica, non ideologia. Ma c'è di più, perché il clima non è soltanto statistica, è dinamica, e nei sistemi complessi esistono le retroazioni, è un circolo che si autoalimenta. E poi, aggiunge il negazionismo, appare più come un errore di metodo che un problema di opinioni.
1: Latte stremato, sempre più allevatori rischiano il fallimento per il crollo dei prezzi, mentre i costi tra energia e carburante sono aumentati del 60%. Ad aprile ho prodotto 1500 quintali, più dell'anno prima, eppure ho guadagnato 26.000 euro in meno. Il reportage di Andrea Rossi a pagina 18 sulla Stampa. Tra i produttori che racconta cosa significa lavorare per non affondare e ritrovarsi in perdita, erode risparmi. Un litro di latte al supermercato arriva a 2 euro, ma insomma arriva a 2 euro non dappertutto, perché a 1,30 euro, 1,40 euro si trova, ma a Brusasco, tanti allevatori come lui, viene pagato 40 centesimi, così possiamo resistere soltanto qualche mese al massimo. Eh sì, sulla questione prezzi e filiera alimentare, insomma, c'è davvero tanto tanto da raccontare e da dire. Ah, ti piace questa?
0: Bellissima cover, questa di Phil Collins.

0: così, è così. Non puoi fare fretta all'amore, devi aspettare.
1: No,
0: devi
1: non aspettare. Puoi, non puoi.
0: Metti lì, così, è un po' come il fresco, stai lì e aspetti.
1: Posso sopravvivere?
0: Senti, allora, il vero protagonista di questo weekend frenetico...
1: Il caldo.
0: Il caldo e Salvini, due cose moleste in modo diverso. Salvini... Allora, leggo da Repubblica. Salvini blinda la sua Lega, dice: io leader per altri 3 anni, Vannacci non mi frega più. Il segretario chiude la kermesse dei giovani del partito, dice: i governatori li aspetto al mio fianco. In realtà la frase era anche più sibillina, perché diceva: li voglio al mio fianco, non dietro, perché non si fida più di tanto. E punta al Viminale, dice: vado lì se vinciamo nel 27, quindi vuole tornare a fare il ministro dell'interno. Dice: guiderò io la campagna elettorale e prova a rilanciare anche sui temi identitari, autonomia e federalismo, ma senza i camerati, aggiunge. E, dall'altra parte, c'era anche la convention del generale Vannacci a Vicenza. La cosa buffa, sai qual è stata? È che c'è, non so, beh, mi immagino che molti conoscano Giuseppe Cruciani, conduttore della
1: Zanzara. Il forzato dell'opinionismo dell'opinionismo di destra.
0: Esatto, sì, è andato prima a intervistare Salvini a Milano Marittima, poi nella stessa giornata è corso a Vicenza e ha intervistato Vannacci.
1: Sì, si è fatto fare anche la gli hanno fatto la foto anche mentre
0: si cambia la
1: camicia,
0: si cambia la casacca, ma comunque insomma lì sta. Continuo, vado avanti. Lascio tra 3 anni, la Lega sarà al 10%, dice su Domani. Salvini in versione lascia e raddoppia, scrive Stefano Iannaccone. Il leader del Carroccio apre alla sua successione, ma solo alla fine del mandato, e alza l'asticella sul risultato elettorale nel 2027. Poi chiude all'alleanza con Futuro Nazionale, perché dice che vota sempre contro il governo. L'ultimo voto è quello sulla legge sul lavoro. Il generale dice: sono disponibile ad allearmi invece con Meloni. Quindi dubbi dei nordisti sulla tenuta del partito a breve. E Vannacci dice: io in coalizione, perché no? Quindi Vannacci è possibilista, mentre invece Salvini chiude.
1: Lascia e raddoppia. Il voto antisistema, Valentina Petrucci sulla Stampa va a intervistare vari, diciamo, sondaggisti che dicono così: l'ex generale è destinato a raccogliere i cosiddetti voti antisistema dei delusi, in piccola parte anche del grande popolo degli astenuti. Fabrizio Masia di MG Different lo quota al 6,6% e fa una fotografia di questo tipo. Bisogna capire quando si andrà al voto per verificare la crescita, si stabilizzerà o si invertirà. Le variabili in gioco sono moltissime: la legge elettorale prima di tutto, secondo ovviamente la data, terzo, fuori dalla coalizione di centrodestra sarebbe destinato a crescere maggiormente, conservando quel appeal di schieramento antisistema che ha scelto di incarnare da subito. Se invece Vannacci entrasse nel centrodestra, tenderebbe a perdere consenso. Dello stesso parere Antonio Noto dell'Istituto Demoscopico Noto: oggi, se Futuro Nazionale si presentasse da solo alle elezioni, varrebbe all'incirca un 6%, attirando una buona fetta dell'elettorato antisistema. Se invece aderisse alla coalizione del centrodestra, le stime parlano del 4%. Non solo, l'adesione di Futuro Nazionale al centrodestra danneggerebbe anche i partiti della coalizione. Vannacci farebbe perdere circa l'1,5% di consenso tra l'elettorato moderato di Forza Italia, mentre noi moderati, quotato al momento all'1,5%, peserebbe per lo 0,5. Insomma, potrebbe non essere così utile. Stime analoghe le fa Roberto Weber, presidente dell'istituto XE, sempre lo quotano attorno al 6, sempre fanno i conti di quanto potrebbe far perdere alla coalizione. E così anche, mi pare di capire, Lorenzo Pregliasco su U-Trend, insomma, hanno fatto il giro dei sondaggisti.
0: Ma insomma, mentre al di là di queste divisioni comunque elettorali c'è una certa omogeneità delle destre, oggi Sergio Labate su Domani scrive del paradosso delle sinistre smarrite e frammentate contro l'Internazionale nera. Sono settimane di grande fermento per le sinistre. Da un lato ciò che avviene negli Stati Uniti, dove l'avanzata di un mondo che si richiama esplicitamente al socialismo sembra costringere i democratici a un concreto cambio cambio di identità, è quella la sinistra, diciamo così, alla Mandani, non semplicemente per reazione al trumpismo, ma attraverso un doppio lavoro politico di ricostruzione di una rete territoriale e di rilancio del paradigma della redistribuzione contro l'ossessione del riconoscimento identitario. In Inghilterra, dove i laburisti sembrano invece affidare il proprio potere consumato dalla figuraccia di Starmer a un politico, tale Burnham, del quale non si sa nulla di ciò che pensa, cosa terrebbe insieme il partito intorno a questa nuova figura politica? Lo spettro di Farage, delle destre radicali e del loro consenso in crescita nel paese. È evidente la distanza tra questi due progetti in formazione. È molto più arduo riconoscere immediatamente ciò che hanno in comune che ciò che li distingue così nettamente. Da una parte c'è la convinzione che investire sulla rigenerazione dei corpi intermedi possa poi pagare anche elettoralmente. Dall'altra parte la pretesa di calare dall'altro un'alternativa che si fa votare non perché convincente ma perché necessaria. Non è affatto difficile riconoscere ciò che hanno in comune invece Meloni, Trump, Le Pen, Orban, Farage e via dicendo. Persino i due grandi nemici, Salvini e Vannacci. Un'internazionale di destra supporta e coordina le loro politiche. Le rende più forti e capaci di fare presa sul comune brodo populista. Al contrario, le manifestazioni plurali della sinistra non sanno trovare più sintesi unitarie a livello internazionale e anche nel nostro caso anche a livello nazionale. Le grandi famiglie europee sono in crisi ed è quasi impossibile riconoscere un filo rosso e delle lotte comuni, proprio in un tempo in cui ciò appare sempre più necessario.
1: Sì, stavo guardando anche Vannacci, si è messo nudo sul palco, va molto di moda questa cosa qua di togliersi la maglietta in pubblico, l'ha fatto anche lui e così via. Stavo guardando però nel dibattito sulla sinistra, Starmer lancia la sua candidatura come capo della NATO del dopo Rutte, ecco, se vogliamo delle conferme su esatto quali sono le diverse attitudini delle due anime ormai unite della sinistra, o forse bisognerebbe dire che una è un'anima di sinistra e l'altra è un'anima, diciamo, di un centro governista, no? Perché alla fine...
0: Sì, è un laburismo conservatore, come lo chiamiamo?
1: Non so, il governismo.
0: Il governismo, bello.
1: Alla fine, più semplice. Vabbè, ci siamo.
0: Sì, ci siamo, sono arrivate il mio orologio non me lo dice, le 6.58, è il momento di restituire la linea ad Alessandra Tommasi e Luigi Ambrosio per i titoli principali del giornale radio. Noi torniamo tra poco con una rassegna invece delle prime pagine dei quotidiani.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri, ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
3: Per capire il presente servono nuove voci, la musica, la satira e le storie ci aiutano a leggere il mondo senza filtri e senza sconti. Torna Welcome to Socotra 2026, Voci senza filtro, il festival estivo di Fondazione Feltrinelli.
4: Dal 2 al 4 luglio, identità, cambiamenti e immaginari contemporanei. Sul palco, tra gli altri, Stefano Bollani, Marta Del Grandi, Davide Toffolo, Jonathan Bazzi e Michele Serra.
3: Ti aspettiamo in Viale Pasubio 5 a Milano.
5: Biglietti e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
6: La Collina Incantata Music Festival, tre appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno Sentimento Popolare, sabato 4 luglio Tierra Tan Solo, Voces de Mujer, sabato 11 luglio Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21:30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
7: Popolare Network.
8: Le 7, buongiorno, Popolare Network, le notizie.
7: Tra oggi e domani il picco dell'ondata di calore in Italia, con le grandi città che possono raggiungere i 40 gradi a causa dell'effetto isola di calore, con le notti tropicali che proseguono. L'arrivo di temporali da nord dovrebbe poi abbassare le temperature, ma per gli esperti si tratterà solo di una tregua. L'OMS ha dichiarato che ci sono stati 1300 morti in Europa per questa ondata di caldo. Dopo i raid degli ultimi giorni, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato un nuovo stop alle ostilità. Secondo Axios, le delegazioni dei due paesi si vedranno domani a Doha per un nuovo round di colloqui. In Libano, Israele distrugge un mega sito di Hezbollah nel sud del paese. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi, più di 50.000. I morti per il terremoto hanno superato quota 1.450. Nel paese sono al lavoro i soccorritori internazionali. In Turchia almeno 50 arresti al Pride di Istanbul. Le autorità avevano vietato la manifestazione, tra i fermati anche una giornalista. Via di calcio, il Canada, la prima squadra qualificata agli ottavi, ha battuto 1-0 il Sudafrica. Oggi, sempre per i sedicesimi, giocheranno Brasile, Giappone e poi Germania, Paraguay. 7:02 è tutto il giornale di Popolare Network, alle 7:30, buon ascolto.

0: Rieccoci alle 7.03 lunedì 29 giugno, presto presto. Queste sono le prime pagine dei quotidiani. Repubblica titola Hormuz, alta tensione, raid e nuove minacce. I Pasdaran colpiscono con i droni le basi americane nei paesi del Golfo. Trump dice possiamo finire il lavoro con le armi. Israele si ritiri dal Libano. Titolo simile per Il Giorno, ancora raid tra USA e Iran, la tregua appesa a un filo. Petroliere prese di mira, attacchi in Bahrain e Kuwait, Teheran dice avremo il controllo di Hormuz per un mese, Trump minaccia una nuova escalation. Segnaliamo sul Giorno, la fotonotizia è su Caracas, i soccorritori italiani che dicono noi al centro del sisma, sono andati a dare aiuti.
1: La Stampa, Golfo, Trump minaccia l'escalation, l'Iran bombarda, il tycoon dice vi faccio sparire, poi lo spiraglio, si vedranno martedì, sono le cose che dice ormai l'unico sito di informazione internazionale che ha le dritte dirette dai trumpisti, cioè Axios e anche un po' dagli israeliani, ha detto si vedranno martedì e quindi tutti ripetono si vedranno martedì e questa è la nuova escalation nel Golfo secondo la Stampa. Tutto sta nel controllo e nelle forzature reciproche sullo stretto di Hormuz.
0: Paolo Mastrolilli su Repubblica, USA Iran, raid e minacce per il controllo di Hormuz, la tregua è appesa a un filo, Teheran dice la gestione dello stretto spetta a noi, mentre Trump replica possiamo finire il lavoro con le armi e distruggervi, in serata una possibile schiarita, stop agli attacchi e possibile negoziati domani martedì a Doha. Tensione anche in Libano, la Casa Bianca chiede il ritiro di Israele. Segnaliamo che a Bruxelles nella piazza principale c'è stata un blitz di Greenpeace, guerra, avidità, crisi energetica, cosa c'è da festeggiare? Così recitava lo striscione di 600 metri quadrati srotolato ieri da Greenpeace nella Grand Place di Bruxelles dopo le politiche di Trump e la mega festa di ieri sera per il 250° anniversario degli Stati Uniti.
1: Per molti quotidiani la vera attesa non è quella di Hormuz, ma è sulla tenuta del Libano, la mina sul tavolo della pace, l'editoriale del Messaggero, ma anche così l'accordo del Libano con Israele può scatenare una guerra civile. Francesca Mannocchi a pagina 3 della Stampa, il disarmo di Hezbollah è la condizione non realizzabile di un'intesa nata fragile, la diplomazia degli USA produce accordi con grande efficienza, ma tenerli in piedi è tutt'altra cosa. Beirut agisce, cioè il governo di Beirut, contro un soggetto armato che rappresenta anche parte del suo corpo politico, ma soprattutto parte della popolazione, come Giulia Della Michelina ci racconta ieri da Beirut. Hezbollah invade le strade di Beirut, il governo ci ha tradito, nessuna pace, manifestazioni e proclami di guerra civile, la rabbia degli sciiti in una capitale ferita. Ieri appunto ha portato in piazza la sua voce, come per dire non potete fare l'accordo se noi non lo vogliamo.
0: Un reportage dal sud del Libano di Mediapart, oggi sul Fatto Quotidiano, lo scrivono Leila Ad e Zina Kovacs, che scrivono Ali Saad apre leggermente la finestra di casa sua a Tebnin, nel Libano meridionale. Vedi, quella è la linea gialla. E lì, dice indicando degli edifici a qualche centinaia di metri dal suo giardino, stanno gli israeliani. Due giorni prima del nostro incontro, il 18 giugno, l'esercito israeliano aveva annunciato l'estensione della cosiddetta linea gialla, che delimita l'area del sud del paese che Israele intende occupare. Questa volta il tracciato è ancora più vicino alla casa di Ali. Cerco di tornare a casa ad ogni cessate il fuoco, ma gli israeliani continuano a bombardare. Non penso che torneremo mai. L'ultimo cessate il fuoco risale al 19 giugno. Alla fine pochissime persone sono tornate dopo l'annuncio della tregua, spiega Mohammad Almani, direttore del centro della Croce Rossa libanese di Tebnin. I dintorni di Tebnin, anche se non fanno parte della zona occupata dall'esercito israeliano, restano inaccessibili agli operatori della Croce Rossa. Intanto i soldati israeliani continuano ad ampliare la zona di occupazione. L'area comprende ormai circa 70 villaggi tuttora inaccessibili ai residenti. Le forze israeliane hanno continuato ad avanzare anche nella regione di Nabatie, più a est. A Nabatie, dove nell'aria persiste l'odore acre della polvere da sparo, non ci sono né acqua corrente, né elettricità, né internet. Interi quartieri sono stati distrutti.
1: E Anna Fosso, la Stampa, ci racconta la tendenza del grande Israele, che cosa significa? Una nuova bandiera, l'ideologia più estremista, quella del costruzione del terzo tempio non è folklore, significa diventare uno stato religioso senza democrazia, far rivivere la teologia teocratica biblica, un racconto sulla parte più estrema della politica israeliana che si vede ormai anche nelle piazze.
0: L'apertura di domani è su Medio Oriente, brucia ancora, ma a Gaza la scuola non si arrende. Mentre appunto Trump minaccia Teheran e dice non esisterà più se intensifichiamo lo scontro, ci sono stati droni iraniani sul Kuwait, nella striscia si continua a morire ma la popolazione resiste e grazie all'istruzione sogna un altro futuro. Bianca Senatore ne scrive appunto su domani. Tra bombardamenti, aule disintegrate e libri andati in fumo, ragazzi e ragazze si sono preparati ai test. È un modo per cercare di riprendersi il diritto all'istruzione, nonostante le tensioni attorno continuino. Scrive la senatore, appoggiati su assi di legno, a gambe incrociate sulle stuoie o stretti su tavolini che una volta ospitavano caffè e mamoul, cioè biscotti di pasta frolla ripieni, non importa in che condizioni, ma gli studenti di Gaza hanno deciso di fare gli esami di fine anno scolastico. Per la prima volta dal 2023 gli allievi della striscia hanno avuto la possibilità di cimentarsi con i test perché ci hanno creduto, ma anche perché i professori hanno continuato a insegnare e lo hanno fatto strenuamente nonostante i bombardamenti, le scuole distrutte, le aule disintegrate, i libri andati in fumo. Youssef Aboub, 28 anni, insegnante dell'UNRWA, dice ci stiamo avvicinando a 3 anni di istruzione interrotta, ecco perché abbiamo iniziato a pensare a iniziative educative private, un po' con lui UNICEF che accoglie alcuni studenti 3 giorni alla settimana, un po' con l'UNRWA che ha organizzato la scuola online e un po' anche grazie ai tanti professori che hanno fatto lezioni costantemente tramite WhatsApp.
1: Il Messaggero, l'Europa tropicale, la strage del caldo, raggiunto il picco, in arrivo poi violenti temporali, l'OMS in una settimana, 1200 morti in Europa, anche l'apertura del Corriere, caldo 1300 morti in Europa, i dati sulle vittime registrati dal 21 giugno, ieri il giorno più eurovente, ora l'emergenza si sposta a est, i 40 gradi a Berlino, insomma ve l'abbiamo già letto prima, nella prima parte della rassegna stampa. L'altra notizia di prima pagina per il Corriere, la bimba estratta viva e il Venezuela che resiste, salvati anche 2 ragazzi di 11 anni, Sara Gandolfi inviata alla Guaira, l'epicentro del racconta anche gli interventi anche delle squadre di soccorso, comprese quelle italiane.
0: Anche su Repubblica, a Caracas, l'ora drammatica dei figli desaparecidos, dite se sono sopravvissuti, scrive Fabio Tonacci che è inviato appunto a Caracas. Negli ospedali e nelle strade molte famiglie venezuelane cercano i bambini scomparsi dal giorno del terremoto. I morti sono 1450, 50.000 i dispersi.
1: Ancora, sì. Sole 24 ore, apertura sul lavoro, caccia mondiale agli esperti di intelligenza artificiale, boom di offerte, ma anche colf e badanti, 173.000 regolari in meno dagli ultimi 4 anni, gli addetti censiti dagli istituti dell'INPS, dell'Istituto del Lavoro della Previdenza, sono calati soprattutto al sud, è un calo davvero significativo, ma anche in Lombardia ne mancano 30.000, il bisogno di assistenza resta elevato, con un quarto della popolazione sopra 65 anni, gli operatori del settore stimano che le posizioni mancate siano scivolate verso il lavoro nero, quindi 173.000 regolari colf e badanti in meno, mentre sul Corriere della Sera, lavoratrici italiane pagate il 17% meno degli uomini, data l'UNDI Milena Gabarelli, nei salari esiste ancora una disparità tra donne e uomini, soprattutto nelle banche e nelle assicurazioni che pagano le donne 10 euro in meno l'ora. Esisterebbe l'obbligo di pagarle uguali, ma ci sono i super minimi.
0: Sul Fatto Quotidiano oggi Chiara Brusini fa un primo bilancio su cosa ha funzionato e cosa no nel PNRR, bene su digitalizzazione e pagamenti, malissimo sanità, asili e studentati, dice il PNRR italiano era too big to fail, non poteva fallire, quindi via via è stata costruita una via d'uscita onorevole sia per l'Italia sia per la Commissione europea, tra obiettivi cambiati per adattarli alla realtà, scadenze rinviate, impiegate, risorse spostate dalle misure in ritardo a quelle in grado di arrivare a destinazione nei tempi e sacrificando la trasparenza. È stato impossibile seguire attraverso i dati lo sviluppo dei progetti. Sempre sul PNRR, su Domani, c'è PNRR, Nordio, brinda, ma la giustizia è sempre malata. In prima pagina Giulia Merlo dice che il ministero di via Arenula ha formalmente raggiunto gli obiettivi, quelli del PNRR, ridotto del 31,5% nel penale e del 40,6% nel civile il disposition time, nel 90% l'arretrato civile, risultati ottenuti senza calcolare le protezioni internazionali. Poi ci sono i dubbi su questo nostro futuro senza i fondi dell'Unione Europea.
1: IT, giornali della destra, la verità, lo scoop della verità in guai a Conte, le parole di Alcuri sugli incontri con il leader pentastellato, i ras degli appalti e le risate al telefono sull'emergenza Covid. I giornali della destra continuano nella campagna sui fondi Covid e le presunte coinvolgimenti di Conte all'interno degli appalti.
0: Libero, il peggio dei progressisti, i cretini da tastiera, Roccella travolta dall'odio social, il marito scomparso nel lago, in rete tanti esultano e offendono e Meloni dice schifosi.
1: Devi vedere cosa ci faceva notare Luigi Ambrosio sotto i post del Pride, che cosa c'è.
0: Sì, c'è della violenza su internet.
1: Verbale,
0: insomma,
1: tanta. Siamo arrivati al momento di Metro Regione, sono le 17.14, le 17.28, 32.64, tombolina.
0: Bravo, sono le 7.14 e adesso passiamo alla linea Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione e torniamo invece dopo il giornale radio.
1: Ambo.
0: Ter.
2: Vuoi respirare arte?
3: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al liceo artistico serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
2: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo. È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Le 7.16, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Sfiorati 40 gradi a Milano nel fine settimana, da 11 notti la minima non scende sotto i 26. Gli interventi di soccorso dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza sono aumentati di oltre il 10% per il caldo estremo. Tra le conseguenze meno raccontate c'è l'inquinamento da ozono, arrivato a livelli record nell'area di Malpensa. Nei prossimi giorni è attesa una lenta discesa delle temperature. Stato di agitazione per i dipendenti del gruppo Giochi Preziosi a Bergamo. Ha chiuso il negozio di via 20 Settembre nel centro di Città Bassa. Nessuna garanzia di rioccupazione per i lavoratori licenziati. Aprono oggi i primi due tratti della pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa. Per completare i lavori previsti ci vorranno ancora mesi. Un primo passo per uno dei progetti più attesi e richiesti da chi si sposta in bicicletta tra i municipi 8 e 9 di Milano. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: Buongiorno a tutti, il tempo di oggi sarà in buona parte soleggiato, seppur con nuvolosità irregolare al mattino e in graduale dissolvimento. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi su Alpi e Prealpi associate a locali rovesce temporali che poi in serata potrebbero localmente interessare anche la pianura. Le temperature minime comprese tra 20 e 26 gradi, mentre le massime andranno da 33 a 37 gradi. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona giornata.
0: Quello appena trascorso a Milano è stato il fine settimana con le temperature più alte registrate in città a giugno da quando si fanno le rilevazioni. La centralina ARPA di Piazzale Zavattari, nella zona ovest, ha fatto segnare 39,6 gradi. In media nelle ultime 11 notti la minima non è mai scesa sotto i 26 gradi. Ieri le temperature più elevate sono state segnalate in Lombardia, nel Pavese e in provincia di Cremona, dove i termometri hanno misurato anche più di 41 gradi. I fenomeni meteo estremi hanno anche visto nubifragi e grandinate che ieri in Valtellina e Valchiavenna hanno anche provocato frane, alberi caduti e interruzioni alla linea ferroviaria tra Colico e Morbegno. Entro la metà di questa settimana le temperature dovrebbero lentamente scendere. Il caldo estremo di questo periodo ha contribuito a provocare un aumento di oltre il 10% degli interventi di soccorso di AREU, l'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza. Una delle conseguenze di cui si parla poco, delle temperature così alte e della forte radiazione solare, è l'inquinamento da ozono. Il caldo estremo fa aumentare i livelli di ozono nell'aria. L'allarme arriva dall'elaborazione dei dati delle centraline dell'ARPA regionale fatta da Legambiente. I livelli di ozono sono alti un po' in tutta la pianura padana, i più alti si sono registrati nell'area di Malpensa. L'ozono si forma nell'aria attraverso reazioni fotochimiche favorite dalla forte radiazione solare. Sentiamo il responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, Damiano Di Simine.
2: L'ozono è un gas atmosferico formato da tre atomi di ossigeno che si genera dalla reazione tra diversi inquinanti che emettiamo in atmosfera e la luce solare. Si parla di smog fotochimico proprio perché è un fenomeno legato alla stagione estiva e legato alla presenza in atmosfera di sostanze come gli ossidi d'azoto, che conosciamo bene come inquinanti da traffico, piuttosto che le sostanze organiche volatili, che sono quelle contenute nei solventi, ma anche il metano, un gas che deriva, almeno in pianura padana, principalmente dagli allevamenti e in questa stagione anche dalle risaie. Questo gas, che ha concentrazioni molto elevate come quelle che stiamo osservando in questi giorni, soprattutto nelle ore pomeridiane, perché appunto l'ozono si forma per effetto della luce solare, tende a accumularsi nell'arco della giornata, raggiungendo un massimo nel pomeriggio, tendenzialmente fino alle ore della serata. In queste ore l'ozono diventa una minaccia per la salute, perché l'ozono è un forte agente aggressivo per le mucose respiratorie, oltre che per quelle oculari. Quindi quello che avvertiamo spesso quando c'è l'inquinamento d'ozono è un fastidio alle vie respiratorie, ma anche un disturbo agli occhi. Sono sintomi tipici dell'inquinamento d'ozono.
0: La carenza di medici di medicina generale, la Lombardia si conferma, secondo le analisi più recenti, la regione italiana con il maggior numero di medici mancanti rispetto al fabbisogno stimato e tra le regioni con uno dei rapporti più elevati tra medico di famiglia e numero di assistiti. In questi giorni è stata segnalata come una delle situazioni più critiche quella della provincia di Como. Il servizio.
3: Secondo la 36esima indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, continua la crisi, in particolare in alcune zone del Comasco come il distretto Lomazzo Erba, dovuta all'assenza di medici di base. Lo denunciano CGL, CISL e UIL di Como che, con un comunicato congiunto, raccontano la difficoltà estrema di chi deve gestire 1500 pazienti in aree con persone che hanno una cronicità o sono anziane. A poco sono valsi quindi gli sforzi fatti dalla SST Lariana per reperire il personale necessario. Manca, secondo i sindacati, una visione a medio-lungo termine, anche perché, aggiungiamo noi, il canto della sirena della Svizzera è troppo attrattivo per chi decide di intraprendere questa carriera. In tutto ciò, a farne le spese sono sempre i cittadini che devono aspettare mesi per una certificazione o un esame diagnostico. Chissà se l'emergenza sanitaria sarà uno dei punti della prossima campagna elettorale di Como o se si preferirà puntare, come al solito, su decoro urbano, parcheggi e sicurezza. Dario Onofrio, Ecoinformazioni, Como.
0: Il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Luca Bernardo, si autocandida a sindaco per le elezioni comunali di Milano del prossimo anno. Lo fa con un'intervista pubblicata stamattina sulle pagine milanesi del Corriere della Sera. Bernardo era già stato candidato del centrodestra 5 anni fa, alle ultime amministrative, quando perse nettamente contro Sala. La mia era stata una candidatura balneare, il centrodestra decise in ritardo, ho avuto solo un mese per correre, dichiara Bernardo nell'intervista. Nel frattempo sono diventato un politico, in questi anni di consiglio comunale ho presentato ordini del giorno e mozioni, ho cercato di imparare e studiare, e quello che occorre adesso al centrodestra milanese, ha detto Luca Bernardo. I sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione per i dipendenti del gruppo Giochi Preziosi. In tutto sono coinvolti circa 320 lavoratori e lavoratrici. A Bergamo ieri ha chiuso il negozio di via 20 Settembre nel centro di Città Bassa, una chiusura che si inserisce nel più vasto piano di chiusure nazionale. Al personale non viene offerta nessuna garanzia di rioccupazione. Sentiamo Nicola Spezzè, segretario generale della Filcamps CGIL di Bergamo.
4: L'annuncio della chiusura del punto vendita di Bergamo è arrivato improvvisamente, tra l'altro perché l'annuncio è stato dato martedì, ma lunedì abbiamo avuto nel pomeriggio a livello nazionale un incontro proprio con l'azienda e con la proprietà, nel quale incontro si è annunciato la cessione di una grossa quota di azioni e quote societarie a un gruppo cinese che si chiama Superisen, ma all'interno di questo incontro, diciamo, non è stato annunciato nulla rispetto a quelle che poi sono state le chiusure comunicate il giorno successivo, che toccano il nostro territorio ad altri territori. I dipendenti fino a qualche settimana fa erano 11, poi sono diventati 10, oggi sono rimasti 7, e questi 7 dipendenti oggi non sanno quale sarà il loro futuro, se non l'unica, ahimè, dispiacevole certezza che si impegneranno nello smantellamento del negozio, smaltiranno probabilmente le ferie residue e poi entreranno nel regime di cassa integrazione straordinario già richiesto dall'azienda al Ministero del Lavoro qualche mese fa, perché già alcuni punti vendita in altri territori avevano chiusi. Ma è chiaro che quello non può essere l'unico orizzonte per le lavoratrici rimaste.
0: Da oggi aprono i primi 2 tratti della pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa a Milano. Chi si sposta in bicicletta potrà percorrere il tratto che va da Piazzale Lugano alla parte di Cavalcavia che sormonta i binari della ferrovia in entrambe le direzioni di marcia. Ad annunciarlo sulle sue pagine social nel fine settimana l'assessore comunale alle opere pubbliche Marco Granelli. Ingressi e uscite per le prime settimane saranno ancora provvisori, i tratti del Cavalcavia verso via McMahon e viceversa saranno completati nei prossimi mesi all'inizio del 2027. Il progetto della ciclabile sul ponte della Ghisolfa è stato per diversi anni uno dei più attesi e richiesti da chi si sposta in bicicletta in quella zona tra i municipi 8 e 9 di Milano. L'ex carcere di Busto Arsizio in via Borroni ospita una mostra fotografica che unisce l'aspetto documentaristico a quello poetico. Sono le fotografie di Claudio Argentiero dell'AFI, Archivio Fotografico Italiano. Ce ne parla Tiziana Ricci.
5: Geografie d'acqua è il titolo di un percorso fotografico dedicato ai volti, ai paesaggi, alle architetture delle terre del riso. Sono raccontati attraverso lo sguardo sensibile, rigoroso, poetico anche secondo me, di Claudio Argentiero. Claudio Argentiero dell'Archivio Fotografico Italiano. Lui da sempre è impegnato nella documentazione del territorio e autore di numerose pubblicazioni in collaborazione con enti pubblici, istituzioni culturali. Le fotografie sono in bianco e nero, realizzate su pellicola, e l'obiettivo è quello di restituire dignità e umanità ai volti dei contadini che hanno vissuto e lavorato in quei luoghi. Ma è lo stesso Claudio Argentiero che ci parla di questo progetto.
6: Prevalentemente è un progetto che mi è iniziato sulle terre del riso del Novare Vercelli, perché è una zona che amo molto e che poi mi ha dato la possibilità di presentare in Francia vari libri con alcune città gemellate come Arles, che è gemellata con Vercelli per il tema proprio delle terre d'acqua. È un mondo interessantissimo. Negli anni ho fatto un lavoro che va appunto dalla documentazione delle architetture rurali, che purtroppo sono quasi tutte in abbandono, quindi la mia è stata anche una mappatura che a distanza di anni è diventato un patrimonio visivo interessante, proprio perché alcune di queste architetture purtroppo sono ormai dei ruderi.
0: 7:26 minuti è tutto. Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto da Luca Parena.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
13: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
14: Dobbiamo parlare.
15: Lo sapevo.
14: Di questi continui alti e bassi.
15: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
14: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
16: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
17: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
18: Popolare Network.
19: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
20: Sette e 30, buongiorno Popolare Network, le notizie. Dopo i raid degli ultimi giorni, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato un nuovo stop alle ostilità, secondo Axios. Le delegazioni dei due paesi si vedranno domani a Doha per un nuovo round di colloqui. In Libano, Israele distrugge un mega sito di Hezbollah nel sud del paese. Tra oggi e domani il picco dell'ondata di calore in Italia, con le grandi città che potrebbero raggiungere i 40 gradi a causa dell'effetto isola di calore, con le notti tropicali che proseguono. L'arrivo di temporali da nord dovrebbe abbassare poi le temperature, ma per gli esperti si tratterà solo di una tregua. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Più di 50.000 i morti per il terremoto, che i morti sono più di 1.450. Nel paese sono al lavoro i soccorritori internazionali. In Turchia almeno 50 arresti al Pride di Istanbul. Le autorità avevano vietato la manifestazione, tra i fermati anche giornalisti. 7.31, buongiorno, il giornale di Popolare Network. Dopo gli attacchi incrociati degli ultimi giorni, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere i raid e si vedranno domani a Doha in Qatar. Lo dicono diverse testate internazionali. Ci sarà un nuovo round di colloqui tecnici sull'accordo siglato tra i due paesi. La notizia non è stata confermata finora né da Washington né da Teheran. I raid legati a tensioni sullo Stretto di Hormuz avevano messo a rischio la tregua, anche per le minacce reciproche di una nuova escalation. Il servizio.
18: Negli ultimi giorni la tensione tra Stati Uniti e Iran è andata crescendo con un nuovo scambio di attacchi. Sabato i Pasdaran hanno lanciato un drone contro una petroliera che stava transitando nello stretto di Hormuz, una petroliera carica di oltre 2 milioni di barili di greggio. L'incidente è avvenuto a distanza di alcune ore dagli attacchi americani contro obiettivi iraniani, attacchi effettuati in risposta a un altro attacco contro una nave commerciale avvenuto giovedì. Oltre all'attacco alla petroliera, nelle prime ore di sabato gli iraniani hanno risposto agli attacchi americani colpendo obiettivi in Bahrain. In un comunicato il comando militare americano ha dichiarato che gli aerei americani hanno colpito infrastrutture iraniane di sorveglianza militare, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea, depositi di droni e capacità di posa di mine. Sabato sera in un post sul social Truth il presidente americano Trump ha confermato gli attacchi e ne ha minacciati altri dicendo si pronto a portare a termine il lavoro avviato con grande successo. Se ciò dovesse accadere, aggiunto, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere. Negli ultimi giorni la tensione tra Stati Uniti e Iran è quindi andata crescendo, ma ieri notte, secondo il sito Axios, pare che gli Stati Uniti e l'Iran si siano messi d'accordo.

0: radi e notti tropicali. In Europa con questa ondata di calore sono morte 1300 persone secondo l'OMS. Il suo presidente Ghebreyesus ha lanciato un allarme per l'Europa: è il continente che si scalda di più per la crisi climatica, al doppio del resto del pianeta, e le sue infrastrutture, le case, le scuole, i luoghi di lavoro non sono adatte perché sono state costruite quando le temperature erano diverse. Il governo in Italia, però, tornando all'Italia, però non vuole spendere per gli interventi contro il caldo. Niente fondi ai comuni per i piani di mitigazione e dimezzati i soldi per la cassa integrazione dei lavoratori. Sentiamo Massimo Alberti.
1: Alla fine il decreto con la cornice delle norme su lavoro e caldo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale molti giorni dopo.
2: Negli ultimi giorni la tensione tra Stati Uniti e Iran.
1: Alla fine il decreto con la cornice delle norme su lavoro e caldo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale molti giorni dopo, e paradosso proprio alla fine del picco di caldo, e a partire dal 1° luglio. Ma al di là di questo servirà ovviamente anche per il resto dell'estate. Peccato che tra deroghe e finanziamenti confermi l'impressione che tutto sommato al governo la questione interessi poco, a costo di mettere in pericolo chi lavora in situazioni a rischio. Per la tutela dei lavoratori dalle situazioni climatiche eccezionali, i fondi per finanziare la cassa integrazione straordinaria passano dai 33 del 2025 ai 15 di quest'anno, in cui, come vediamo, il surriscaldamento sta peggiorando, con ondate più lunghe e intense. Il problema ulteriore è che restano fuori dal provvedimento alcune delle categorie più esposte, a iniziare dai rider, in generale tutti gli autonomi e partite IVA, gli stagionali del turismo, il settore della pesca. Ovvie le critiche di sindacati e opposizioni, anche perché ormai la situazione non si può più certo definire emergenza o eccezione, e richiederebbe strumenti permanenti universali, non indicazioni rinnovate di anno in anno e temporanee, definendo una cornice lasciata poi alle regioni e senza una vera e propria legislazione nazionale. Oltre a tutte le lacune che restano, i lavoratori al chiuso, chi deve controllare e far scattare le misure perché vengano effettivamente applicate.
0: Anche i comuni fanno i conti con le poche risorse a disposizione, non solo le restrizioni dovute al patto di stabilità, ma l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'ANCI, ha chiesto al governo di finanziare il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, approvato nel 2024, ma lasciato lettera morta, come se il cambiamento climatico non esistesse. Roberto Ciccarelli è giornalista economico del Manifesto.
3: Questa è la richiesta dell'ANCI a proposito di un maggiore sostegno a livello centrale da parte del governo. Questo piano di adattamento climatico, approvato ormai un paio d'anni fa, è sostanzialmente lettera morta, dice cosa fare ma stanzia poco e nulla, scarica soprattutto i costi e la burocrazia sui sindaci. Senza una regia nazionale, i piccoli comuni in particolare sono in grande difficoltà davanti a questa emergenza climatica, non solo, e l'adattamento è affidato alla buona volontà e all'improvvisazione dei singoli. Più volte, soprattutto negli ultimi giorni, WWF, Greenpeace e le associazioni ambientaliste hanno ribadito che siamo, come sempre in Italia, prigionieri dell'emergenzialismo. Lo Stato rincorre l'emergenza, chiede uno stato di calamità lì, un altro lì, agisce di rimessa dopo qualche disastro, anziché avere una visione d'insieme e occuparsi della prevenzione quotidiana per tempo. Finché il clima non sarà una priorità politica, la salute dei cittadini dipenderà dalla buona volontà degli amministratori.
0: Salvini contro Vannacci è diventato una dinamica interna alla destra, quasi un tormentone che ci accompagnerà per un po'. Ieri i due si sono sfidati a distanza, Salvini dalla festa dei giovani del suo partito, dove ha cercato di rilanciare il proprio ruolo ammaccato, Vannacci ha una iniziativa che ruba visibilità alla Lega. Il servizio di Anna Bredice.
4: Salvini a Rimini con i giovani della Lega, Vannacci a Vicenza in un'iniziativa di solidarietà per il gioielliere che attende la conferma di una condanna per aver ucciso i rapinatori mentre scappavano dopo il furto. Uno di quei temi che Salvini ha sempre utilizzato come cavallo di battaglia, l'autodifesa a colpi di arma da fuoco, di cui ora Vannacci però si appropria. Una circostanza quindi che fa capire quanto i due partiti si inseguono e competono tra loro. Salvini che si sente tradito e Vannacci forte dei sondaggi, alcuni dicono anche con numeri a due cifre, vuole dare le carte non solo alla Lega ma anche a Giorgia Meloni. Il discorso di Salvini a Rimini è stato tutto campo, non solo perché al momento sbatte la porta in faccia a Vannacci: una delusione umana, mi ha fregato una volta, non mi frega più, quindi nessuna alleanza, dice Salvini. Vannacci però si dimostra sicuro di sé, convinto che la destra meloniana alla fine sarà costretto ad imbarcarlo nella coalizione. Se Meloni mi vuole chiamare, al mio numero, dice. Salvini conferma che rimane al suo posto, vede all'orizzonte le elezioni e chiede ai governatori e ai sindaci sindaci, quindi a Federica e Zaia per primi, di starli a fianco e non dietro, una formula un po' vaga però, che non dice molto su quello che invece Zaia vorrebbe: una Lega al nord più forte, un partito meno nazionale e i governatori con un

0: ruolo maggiore nel partito per provare a cambiare rotta. Del Ponte Salvini non ne parla più, resta ministro dei trasporti, ora con le ferrovie che hanno pagato con il licenziamento dell'amministratore. Cercherà così di navigare a vista fino al voto, prenotandosi al prossimo governo, promette il ministero dell'interno. Piantedosi quindi per ora è salvo. Linea allo studio.
1: Oggi è l'anniversario per la strage ferroviaria di Viareggio, 32 morti per il deragliamento di un treno merci che trasportava GPL. È il primo anniversario dopo la condanna definitiva, sancita dalla Cassazione pochi giorni fa, tra gli altri per l'ex amministratore delegato di Ferrovie Mauro Moretti, che sta scontando la pena in carcere. Verso Moretti è arrivata solidarietà da parte del mondo politico, che ha ritenuto ingiusta la condanna dopo 14 anni di processo. Sorprende e amareggia che la politica tenti di trasformare i condannati in vittime e che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive, sottolinea l'Associazione dei familiari delle vittime della strage con gli avvocati che li ha assistiti. Sentiamo Dante De Angelis, ex macchinista, formatore per la sicurezza ferroviaria e consulente nel processo.
2: Nessuno gioisce quando qualcuno va in carcere. Sono stati condannati definitivamente, andando in carcere alcune persone, tra cui altri amministratori delegati di altre importanti società, non solo quelle italiane ma anche quelle tedesche. E l'attenzione e la tutela che fanno su Moretti, questa sorta di scudo protettivo steso intorno a Moretti, fa riflettere, perché Moretti è un personaggio importante, ha le sue qualità senz'altro, manager, dirigente, ma ha sbagliato, e qui non si può dire che non abbia sbagliato, deve pagare come tutti gli altri che lo difendono in modo spudorato, senza nessuna motivazione valida. Qualcuno dice no, perché lui è innocente. Come si fa a dire dopo che ha fatto 7 gradi di giudizio? Cioè, ci stanno centinaia di migliaia di pagine, ore di discussione di tecnici, specialisti, avvocati, eccetera. Nessuno difende tutti gli altri. È questa la prova che su Moretti c'è qualcosa di anomalo.
1: In Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi del violento terremoto che ha colpito il paese. Il numero dei morti ha superato quota 1450, ma queste sono le vittime ufficiali. Il numero aumenterà visto che i dispersi sono più di 50.000. Sono le ultime ore utili per salvare i sopravvissuti. Ieri un uomo e il figlio adolescente sono stati estratti vivi a quasi 4 giorni dal sisma. Nel paese sono al lavoro anche le squadre dei soccorritori internazionali. Gli ospedali dove arrivano i feriti sono però al collasso. Oggi negli Stati Uniti sono attese 2 importanti sentenze. La Corte Suprema americana si pronuncerà sullo Ius Soli, che Trump vorrebbe limitare, e anche sul voto per posta, con una sentenza che avrebbe un impatto sulle elezioni di midterm il servizio.
3: Ultimi giorni di lavoro per la Corte Suprema americana prima della pausa estiva, e le decisioni che mancano potrebbero ridefinire alcuni degli equilibri costituzionali più importanti nel corso della seconda presidenza Trump. Sul tavolo ancora 7 sentenze attese, tra cui 3 casi che riguardano direttamente l'espansione dei poteri presidenziali rivendicata da Donald Trump. I giudici dovranno decidere innanzitutto se il presidente abbia il potere di rimuovere dirigenti di agenzie indipendenti come la Federal Reserve e la Federal Trade Commission, mettendo potenzialmente in discussione decenni di limiti all'autorità della Casa Bianca. Attesissima poi la sentenza sull'ordine esecutivo con cui Trump ha tentato 1 anno e mezzo fa di eliminare lo Ius Soli per i figli di immigrati irregolari o con visti temporanei, uno dei pilastri storici dell'interpretazione del 14° emendamento. Ma le decisioni in arrivo potrebbero avere effetti anche sulle elezioni di medio termine, perché la Corte sta valutando un caso che potrebbe restringere ulteriormente il voto per posta a novembre. Tra i dossier più controversi su cui la Corte ultraconservatrice dovrebbe pronunciarsi c'è un caso che permetterebbe ai singoli stati di vietare in modo costituzionale agli atleti transgender di partecipare alle competizioni sportive femminili nelle scuole pubbliche e nelle università. Una settimana di fuoco a pochi giorni da una serie di recenti decisioni favorevoli a Trump sul fronte dell'immigrazione. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Nel mese del Pride, durante la parata di Istanbul in Turchia, ci sono stati almeno 50 arresti. Le autorità avevano vietato la manifestazione, che però si è comunque tenuta. Secondo l'Unione Turca dei giornalisti, tra gli arrestati ci sarebbe anche una cronista. Anche lo scorso anno erano stati 50 gli arresti in Turchia per il Pride. E vediamo invece adesso a New York per il Pride nell'era Mamdani, un Pride che arriva anche in un momento in cui i diritti delle persone omosessuali e transgender negli Stati Uniti sono messi in discussione. Ci colleghiamo da New York con Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
4: Buongiorno Luigi, la parata del Pride è tradizionalmente uno degli eventi pubblici più importanti a New York. È a New York che è scoppiata nel 1969 la rivolta di Stonewall, che i Pride di tutto il mondo ricordano, e New York è stata la città dove gli omosessuali di tutta America e non solo si sono sempre riversati alla ricerca di libertà, di sicurezza. La parata di ieri ha confermato la tradizione, si parla di 1 milione di persone a marciare, 2 milioni a fare da pubblico ai margini della strada. Pur nella festa scatenata di sempre, con danze, musica e costumi, mi sembra comunque che il tono della parata quest'anno sia stato meno vivace rispetto al passato. Le comunità omosessuali e transgender non passano un buon momento negli Stati Uniti. L'amministrazione Trump ha fatto piazza pulita dei programmi federali relativi a diversità e genere. Sta cercando di porre fine ai trattamenti sanitari per la transizione di genere dei minori. Una serie di ricerche mostrano che tra gli americani diminuisce l'appoggio al matrimonio omosessuale e molte grandi imprese anche quest'anno non hanno sponsorizzato il Pride nel timore di ritorsioni da parte del governo. È vero che poi sono le città a guida democratica a guidare la resistenza. Zoran Mandani, per esempio, ha annunciato che New York spenderà 15 milioni per l'assistenza sanitaria ai minori transgender. Ma esplosioni di feste e di gioia, come la parata di ieri, alla fine hanno paradossalmente soprattutto l'effetto di ricordarci che New York non è l'America, che non siamo in una fase espansiva bensì restrittiva dei diritti, e questo allunga un ulteriore elemento di incertezza, ce ne fosse bisogno, sul futuro americano. Da New York, Lina allo studio.
1: ...7.45 era l'ultima notizia di questo giornale, condotto da Luigi Ambrosio in redazione Alessandra Tomasi. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 8.30, buon ascolto.
5: Popolare Network.
6: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
7: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
6: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
8: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
9: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
8: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
9: Affitti brevi, tranquillità lunga.
10: Presto, presto!
11: Le notizie appena sveglie. Here we go!
10: Sono le 7.47 di questo lunedì 29 giugno, questo è Presto Presto, Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani, molte molte dedicate a quello che sta avvenendo sullo stretto di Hormuz in Medio Oriente. In generale La Repubblica, titolo: Hormuz, alta tensione, raid e nuove minacce, i Pasdaran colpiscono con i droni le basi americane nei paesi del Golfo, Trump dice possiamo finire il lavoro con le armi e Israele si ritiri dal Libano. Anche Il Giorno ha un titolo simile, ancora raid tra USA e Iran, la tregua appesa a un filo, petroliere prese di mira, attaccati Bahrain e Kuwait.
12: Golfo, Trump minaccia l'escalation, siamo sulla Stampa, l'Iran bombarda, il tycoon vi faccio sparire, poi uno spiraglio per vedersi domani a Doha. Lo dice Axios, ormai il sito che parla per la parte statunitense e israeliana, il più informato, e quindi dice si vedranno martedì. Insomma, direi aspettiamo, perché i quotidiani bisogna vedere un po' l'evoluzione di stamattina, sono un po', come dire, sempre un po' ostaggio delle notizie del giorno prima. Mentre è più chiaro cosa sta succedendo in Libano, la tregua non regge, Così l'accordo del Libano con Israele può scatenare una guerra civile. Francesca Mannocchi sulla Stampa. Il disarmo di Hezbollah è la condizione non realizzabile di un'intesa nata fragile. La diplomazia degli USA produce accordi con grande efficienza, ma tenerli in piedi è tutt'altro. Il governo di libanese agisce contro un soggetto armato che rappresenta parte del suo corpo politico e anche gran parte della popolazione, visto che ieri Hezbollah invade le strade di Beirut, come scrive Giulia Della Michelina da Beirut, manifestazioni e proclami di guerra civile, la rabbia degli sciiti in una capitale ferita. Insomma, Hezbollah aveva denunciato l'accordo, l'aveva chiamato un'umiliazione, e così continua la sua campagna per dire che non si può decidere senza di loro.
10: Il Fatto Quotidiano ospita oggi un reportage di Mediapart, il giornale indipendente, che a firma di Leila Ad e Zina Kovacs racconta quello che sta succedendo ai residenti del Libano del Sud, in particolare a Tebnin, la zona di sicurezza libanese dove Israele non smette di uccidere. I soldati israeliani continuano ad ampliare la zona di occupazione, ad allargare la cosiddetta, a spostare più là la linea gialla. L'area comprende ormai circa 70 villaggi tuttora inaccessibili ai residenti, e quello che raccontano è che alla fine pochissime persone sono tornate dopo l'annuncio della tregua, perché molte case sono state anche distrutte.
12: E sì, sempre sulla Stampa un accenno solo a un pezzo importante di Anna Fo. L'analisi ci racconta che cos'è la nuova bandiera che si vede in molte piazze israeliane della destra ortodossa, l'ideologia più estremista a costruire il terzo tempio. Non è folklore, significa diventare uno stato religioso senza democrazia, la base della grande Israele. Non basta più cacciare i palestinesi, si punta a far rivivere la teologia teocratica biblica.
10: Domani apre con il Medio Oriente, brucia ancora, ma a Gaza la scuola non si arrende. Nella striscia si continua a morire, ma la popolazione resiste e grazie all'istruzione sogna un nuovo futuro. Bianca Senatore racconta della resistenza. È la prima volta dal 2023 che gli studenti riescono a completare l'anno scolastico, e tra bombardamenti, aule disintegrate, libri andati in fumo, ragazzi e ragazze si sono preparati ai test della maturità. È un modo per cercare di riprendersi il diritto all'istruzione nonostante le tensioni attorno continuino.
12: La fotonotizia per il Corriere della Sera è la bimba estratta viva in Venezuela che resiste, salvati due ragazzi di 11 anni, La Guaira, a nord di Caracas, il ground zero del sisma, 20.000 persone disperse a nord, i soccorritori italiani. C'è la storia che anche in queste ore tiene banco di una donna con tre figli che manda messaggi da sotto le macerie, sono ancora vivi, stanno cercando di raggiungerli.
10: La fotonotizia anche sul Giorno è quella di Caracas, con i soccorritori italiani che sono andati a portare il loro aiuto al centro del sisma. Dice che in prima linea in Venezuela anche i soccorritori italiani, ed anche un chirurgo d'urgenza, molti traumi dopo 4 giorni sotto le macerie. Su Repubblica il reportage dell'inviato a Caracas Fabio Tonacci scrive: ho perso i figli, li cerco dal giorno del terremoto, ho chiesto a tutti gli ospedali ma nessuno sa darmi informazioni utili. Sono 4 i miei figli: Mattias ha 1 anno, il più piccolo, Anli ha 6 anni, Yosemite 8, Yamaili ne ha 15. La nostra casa nella torre OPP 22 a Playa Caribe, a Catialamar, è venuta giù. Io non c'ero, loro erano lì da soli, però forse non erano in casa, no? Il 24 giugno era festa nazionale, forse erano fuori, è possibile, vero? I desaparecidos per definizione non sono né vivi né morti, sono coloro che sono sospesi tra la clessidra del tempo trascorso dalla tragedia e la speranza di chi li cerca. E quando i desaparecidos sono anche hijos, figli, nessuno se la sente di nazionalizzare troppo.
12: Corriere della Sera e Messaggero aprono in realtà sul caldo. Messaggero: l'Europa tropicale, la strage del caldo. Corriere della Sera: 1300 morti in Europa, l'OMS, shock, l'Europa è il picco di riscaldamento, l'area dove la temperatura sale più rapidamente. Ci sono i racconti dei termometri a livelli record da Germania e Svizzera, ogni giorno vengono battuti i record storici insomma dal 1870 quando si prendono i dati, e poi tantissimi esperti, sentite cosa dice ad esempio Dino Zardi, che insegna fisica dell'atmosfera all'Università di Trento, ci spiega che ci sono due fenomeni, l'aria calda africana che si installa in Europa con maggiore frequenza, ma soprattutto le temperature aumentate di 1-2 gradi e gli effetti cumulativi diventano estremi, soprattutto come in città dove sono state costruite male, cioè con accumulatori di caldo che prendono caldo durante il giorno e li ributtano fuori durante la notte.
10: Anche sul Sole 24 Ore Michela Finizio parla delle ondate di calore. Al nord il caldo dura di più, 12 ore al giorno. I dati sono di Trebi Meteo. Fino a mezzogiornata oltre i 30 gradi a Milano e Bologna, e dal 2008 cresce l'esposizione, quindi sono più lunghe le ore di caldo assoluto. La prima pagina invece del Sole 24 Ore dedicata al lavoro, caccia mondiale agli esperti di intelligenza artificiale, boom di offerte nel 2025, annunci in crescita del 69% rispetto al 2024. In Italia richieste per i settori di tech, media e oltre che per professioni e manifattura. Poi il secondo titolo è dedicato a golf e badanti, con 173.000 regolari in meno. La fotografia è dell'INPS. Dal 2021 al 2025 gli addetti censiti dall'istituto sono calati soprattutto al sud. Ci dice che gli operatori del settore stimano che le posizioni mancanti siano scivolate verso il lavoro nero.
12: Ah, il lavoro non ha sesso, gli stipendi ancora simili. Elena Gabanelli con Rita Querzé raccontano questo: la paga oraria delle donne nelle aziende private è del 17,4% in meno rispetto agli uomini. Eppure in Italia la disparità di stipendio è stata seppellita nel 63 dai contratti nazionali di lavoro. Sono passati 60 anni. Cosa è successo? Il pay gap orario più alto è nel settore bancario e assicurativo, 22%, nell'immobiliare 21% e in generale tra chi svolge attività legali, contabili, tecniche di ricerca e di sviluppo, addirittura il 24%. Tradotto in paga oraria lorda vuol dire che la dipendente di una banca o di un'assicurazione guadagna in meno 25 euro all'ora contro i 34,9 del collega maschio, e così via. Una donna laureata guadagna in media 20,3 euro lordi l'ora contro i 24 di un collega maschio. La legge italiana consente di nascondere i super minimi, è lì che le buste paga sono sempre ineguali.
10: Sul Fatto Quotidiano un primo bilancio sui fondi del PNRR, scrive Chiara Brusini, bene su digitalizzazione e pagamenti, malissimo sanità, asili e studentati. Gli asili tra i flop più pesanti, anche le case di comunità senza personale, gli alloggi universitari costosi, sui nidi e le evasioni gli obiettivi sono stati tagliati e ora la pubblica amministrazione paga in 30 giorni, questo dovrebbe essere forse una buona notizia. L'altra notizia legata ai fondi del PNRR anche sulla prima pagina di Domani: Nordio brinda, ma la giustizia è sempre malata. Gli obiettivi sono stati raggiunti, almeno formalmente, ma è una illusione. Nelle pagine interne Giulia Merlo ci dice che è stato ridotto del 31,5% il tempo, insomma, nel penale, 40,6% nel civile, nel 90% l'arretrato civile. Risultati ottenuti senza calcolare le protezioni internazionali. Ci sono i dubbi poi sul futuro della giustizia senza i fondi dell'Unione Europea.
12: Andiamo a vedere invece la pagina politica. Prima l'Italia con Vannacci e Salvini, corpo a corpo. Salvini e Vannacci, il leghista non mi frega più, Salvini che lascia e raddoppia, cioè scusate, che non lascia e raddoppia, vuole il ministero del Viminale, vuole condurre le elezioni, vuole comandare la Lega, insomma tanti mal di pancia qua e là. Vannacci che si gode i suoi sondaggi, il voto antisistema, l'analisi dei sondaggisti a pagina 11 della Stampa: futuro nazionale può raggiungere addirittura la doppia cifra, per il momento attorno al 6%, ma in coalizione rischia di ridursi al 4%, ma non solo, se fosse in coalizione con la destra rischia anche di far perdere voti alla coalizione di centrodestra. destra, e quindi il dilemma è: da soli vale molto, ma rischia ovviamente di far perdere il centrodestra; in coalizione vale meno, ma rischia ugualmente di far perdere il centrodestra.
10: E oggi su Domani Sergio Labate scrive del paradosso delle sinistre smarrite e frammentate contro l'Internazionale Nera. Sono settimane di grande fermento per le sinistre. I percorsi di costruzione della sinistra politica sono tra loro così distanti da sembrare quasi contrapposti. Da un lato ciò che avviene negli Stati Uniti, dove l'avanzata di un mondo che si richiama esplicitamente al socialismo sembra costringere i democratici a un concreto cambio di identità, non semplicemente per reazione al trumpismo, ma attraverso un doppio lavoro politico di ricostruzione di una rete territoriale e di rilancio del paradigma della ridistribuzione contro l'ossessione del riconoscimento identitario. Invece, in Inghilterra, i laburisti sembrano affidare il proprio potere consumato dalla figuraccia di Starmer a un politico, Tare Burnham, del quale non si sa nulla di ciò che pensa. Cosa terrebbe insieme il partito intorno a questa nuova figura politica? Lo spettro di Farage, delle destre radicali e del loro consenso in crescita nel paese. È evidente la distanza tra questi due progetti di formazione. È molto più arduo riconoscere immediatamente ciò che hanno in comune che ciò che li distingue così nettamente. Da una parte c'è la convinzione che investire sulla rigenerazione dei corpi intermedi possa poi pagare anche elettoralmente. Dall'altra parte la pretesa di calare dall'alto un'alternativa che si fa votare non perché convincente ma perché necessaria. E poi insomma invece c'è il blocco delle destre, in cui non è difficile riconoscere che cosa hanno in comune Meloni, Trump, Le Pen, Orban, Farage e via dicendo.
12: Ecco qua cosa hanno in comune: La Verità, lo scoop della verità in guai a Conte, Il Giornale, i ras degli appalti, le risate al telefono sull'emergenza Covid, sempre sul fatto delle inchieste su Conte, poi i cretini da tastiera per Libero, il peggio dei progressisti, Roccella travolta dall'odio social, ovviamente come sempre.
10: Guarda la tragedia nel lago di Vico.
12: Esatto, i commenti terrificanti fatti contro lei e contro suo marito, che non assomigliano a quelli tonnellate sotto i post del Pride, vabbè.
10: Sì, c'è violenza in generale sulle pagine di internet. Sono arrivate le 8, oggi è lunedì, quindi è il momento di passare la linea a Rights Now, il settimanale della Fondazione per i diritti umani di Danilo De Biasio. Noi torniamo tra una decina di minuti.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
17: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
18: Rights Now. Settimanale della Fondazione Diritti Umani.
19: Cosa c'entrano la legge elettorale e la riforma della caccia con i diritti umani? Parecchio, anche se a prima vista potrebbe sembrare un'esagerazione. Per l'ultima puntata della stagione 2025-2026 di Rights Now ho scelto due temi italiani perché mi sembra delinino una linea coerente, reazionaria, estrattivista e che impatta sui nostri diritti. Uno dei nodi della riforma elettorale del governo Meloni è il premio alla coalizione che prende un solo voto in più delle altre. Insomma, un premio di minoranza che trasforma un partito o un gruppo di partiti che non hanno superato il 50% in una maggioranza con più della metà dei parlamentari. Roberto Zaccaria, insieme ad altri 160 docenti di diritto costituzionale, ha firmato un appello contro questa legge elettorale.
20: Il principale, diciamo, difetto che ha il premio è un'aggiunta per chi vince, ma è una sottrazione per chi perde. Quindi a un certo punto il voto non sarà più uguale, perché io che ho votato un partito o uno schieramento che ha avuto il 42 avrà magari il 32 alla fine in termini di rappresentanza, mentre chi ha votato per uno schieramento che ha il 43 avrà il 58. Ecco, questo elemento è l'elemento distorsivo per eccellenza del valore della rappresentanza, del voto uguale.
19: Ecco dunque un primo diritto in discussione. Il mio voto potrebbe non contare come il tuo. Per far uscire questa discussione dall'ambito accademico, i firmatari dell'appello faranno una maratona oratoria domani al Teatro De Servi di Roma. Perché i professori vedono un rischio che la riforma elettorale Meloni, accompagnata dalle altre riforme sulla giustizia, sulla comunicazione, sul diritto a manifestare, restringerà ulteriormente gli spazi di libertà. Sentiamo ancora il costituzionalista Roberto Zaccaria.
20: Partiamo da un elemento basico anche in questo caso, che sono le liste bloccate. Cioè, noi da tanti anni abbiamo perso l'abitudine a scegliere i parlamentari. Cioè, la scelta dei parlamentari significa l'avvicinamento del corpo elettorale a chi ci rappresenta, perché io non mi avvicinerò mai a un consesso dove io non ho scelto i partecipanti, e naturalmente vuol dire anche l'autonomia dei partecipanti a prendere posizioni su alcuni diritti fondamentali, cioè i decreti sicurezza che diventano delle norme che praticamente sanciscono nuove figure penali, nuovi reati, nuove persone che andranno in carcere, che reprimono il dissenso. Cioè, tutto questo è fondamentale, ma è fondamentale poi alla fine anche il meccanismo che riguarda altri diritti, cioè la possibilità di dissentire anche con riferimento a queste norme restrittive sul nuovo patto europeo di migrazione e asilo, e capovolgere il diritto di asilo e lo trasforma in una specie di prerogativa alla deportazione. Tutto si tiene, e allora il premio da una parte deforma il risultato elettorale, la non possibilità di scelta degli elettori scoraggia i cittadini da partecipare alle elezioni e non responsabilizza chi è in Parlamento.
19: Ripetiamo l'appuntamento: salvaguardare la Costituzione, domani, martedì 30 giugno, dalle 15 al Teatro De Servi, Roma, via del Mortaro 22.
21: Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.
19: La riforma della caccia votata dal Senato stabilisce che un bene di tutti, la natura o chiamatelo ambiente, l'ecosistema, venga privatizzato e governato da chi vorrebbe sfruttarlo. È come se l'Avis venisse gestita da Dracula. Sentiamo Michele Galuano, direttore dell'Ente Nazionale Protezione Animali.
22: Il primo problema è che viene stravolto completamente un concetto. Cioè, la fauna selvatica con questa legge non viene più protetta a beneficio di tutti, ma viene gestita. E da chi viene gestita? Da chi ammazza, e cioè dai cacciatori.
23: Come sono riusciti a far passare questo messaggio culturale che loro possono decidere?
22: Purtroppo è un mood che non è originale in Italia, ma è comune alle destre mondiali. Due giorni fa Trump ha autorizzato l'uccisione di 400.000 esemplari di fauna selvatica in territori in cui bisogna fare estrazione di petrolio. Un altro capo di Stato, Milei, in Argentina, appena si è insediato, la prima cosa che ha fatto ha abolito il Ministero dell'Ambiente. Non c'è più in Ungheria Orban, ma Orban qualche anno fa ha fatto, spendendo 150 milioni di euro, la Fiera Internazionale della Caccia. Quindi il problema è questo, il concetto di una certa destra nazionale italiana e internazionale è controllare e utilizzare e sfruttare la natura.
19: Si chiama estrattivismo. Poche persone monopolizzano un bene comune. In Italia si applicherà la natura, se la legge spara tutto passerà anche alla Camera. I cacciatori non vogliono essere definiti una lobby, però lo sono. Ma più forti di loro ce ne sono altre due, dice Michele Gualano, che ha scritto sul tema il libro L'ultima trappola, People Edizioni.
22: I cacciatori hanno ragione, perché non sono più una lobby. Sono pochi, sono pochissimi, non incidono nulla sul piano politico, sul piano elettorale, sono veramente pochi, sono ridotti, sono poco meno di 600.000 in Italia. Il problema è che i cacciatori vengono utilizzati da due lobby molto più forti, che hanno grandi interessi. Le due lobby sono quelle degli armieri e quelle degli agricoltori.
23: Ma io capisco gli armieri, ma francamente non capisco cosa c'entrano gli agricoltori.
22: Io nel mio libro faccio un esempio, sono dati ufficiali, e tra l'altro sono dati di Federcaccia e di Nomisma, quindi non c'è l'integralista animalista che va a cercare e si inventa i dati. Nel periodo post-Covid, in un anno, c'è stato il prelievo dalla natura di 29.000 tonnellate di carne di fauna selvatica. Da questo è un grande interesse economico, e l'altro grande interesse economico è la trasformazione delle aziende faunistico-venatorie, che oggi ci sono e sono previste dall'attuale legge 157 che vogliono abolire a tutti i costi. Oggi sono previste, ma sono no profit. Con la nuova legge assumono carattere imprenditoriale.
0: حقوق الإنسان
2: سخويات إزراخ
3: حقوق بشار
4: права человека
24: права людини
25: منغا كرباتان بانتاو
26: جنشوان
27: derechos humanos
28: direitos humanos
29: les droits de l'homme
30: diritti umani.
21: Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti umani.org.
19: Tre donne, Rosy Braidotti, Jennifer Guerra, Giorgia Serughetti. Tre esperienze professionali, tre età diverse. Insieme hanno scritto un libro, Giù le mani del femminismo, edito da Rizzoli, dove il numero 3 ricorre ancora, come sentirete nella lettura di Giorgia Serughetti, filosofa politica alla Bicocca.
31: Prima che si intitolasse così, Le tre Ghinee di Virginia Woolf aveva un altro titolo, Sull'essere disprezzate, On Being Despised. Woolf aveva avuto l'idea di scrivere il testo dopo che l'amico scrittore Forster le aveva annunciato la sua intenzione di non ammettere alcuna donna al London Library Committee, di cui era un membro influente. Ma l'avanzare del fascismo in Europa la spinse a cambiare argomento. Da saggio sull'assenza delle donne nella cultura, il libro si trasformò in un pamphlet contro la guerra, strutturato come risposta a una lettera di un anonimo gentiluomo che chiede all'autrice di devolvere una somma di denaro a un'associazione pacifista. Nella complessa risposta dell'autrice emerge con chiarezza la sottile eppure ovvia continuità tra il disprezzo per le donne della società patriarcale e l'accettazione della tirannia e della guerra come modi di condurre le cose. Oggi viviamo in un tempo molto simile a quello in cui Woolf scrisse Le Tre Ghinee, e anche se non siamo ancora al punto da doverci tappare le orecchie mentre scriviamo per non ascoltare l'abbaiare dei fucili e il gracidare del grammofono, riteniamo necessario riaffermare ciò che la scrittrice inglese chiarì con forza ormai quasi 100 anni fa: non esiste femminismo che non sia antifascista. Oggi la parola femminista viene svuotata, manipolata e saccheggiata da chi si è sempre nutrito di sopraffazione, oppressione e di quel disprezzo di cui parlava Woolf, non solo per le donne, ma per chiunque non incarni la norma patriarcale. La sua storia viene banalizzata e ridotta a una lista di conquiste individuali perché si renda compatibile con la visione del mondo che soggiace alle ideologie conservatrici, quella di una società gerarchica, disuguale, soggetta a un potere centrale, forte e autoritario. Noi che abbiamo pensato e scritto insieme questo libro non ci consideriamo depositari di nessun vero femminismo. Tuttavia, mentre non esitiamo ad affermare che il femminismo può essere tante cose, sentiamo il bisogno di ribadire che non può essere qualsiasi cosa. Il significato del femminismo si realizza solo nel riconoscimento della sua genealogia che si è sviluppata nella tradizione antifascista, progressista, laica, democratica e antiautoritaria. In questo libro vogliamo proporre tre argomentazioni contro tre indebite appropriazioni del femminismo, tre distorsioni di questa genealogia. Le nostre tre guinee da devolvere a una causa lunga 100 anni.

Questa stagione di Rights Now finisce qui. Grazie a chi ci ha seguito in diretto, in podcast su Radio Popolare. Continuate a seguirci iscrivendovi alla newsletter danilodebiasio.substack.com e, se potete, facendo una donazione a fondazionediritti umani.org.

0: resto presto. Sono le 8:14 di lunedì 29 giugno, questa è Presto Presto, Claudia Iampaglia, Cinzia Poli. Salutiamo l'ultima puntata di Rights Now, non l'avevamo detto nel lancio, giustamente.
1: Sì, ringraziamo Danilo De Biasio.
0: Al termine di questo palinsesto invernale. Arriviamo alla nostra prima pagina, Claudio, che un po' assomiglia a quella di molti quotidiani oggi, ovvero il Medio Oriente, che cosa sta succedendo in particolare in Iran e nello stretto di Hormuz. Noi ne parliamo con Nima Baeli, analista, esperto di relazioni internazionali e geopolitica. Buongiorno Baeli.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, leggevamo di questo possibile prossimo incontro di nuovo per tentativo di negoziati di pace domani a Doha, in Qatar, e degli scontri che ci sono stati nei giorni scorsi, hanno colpito in particolare delle petroliere che passavano nello stretto di Hormuz, più vicine alla, diciamo, alle rotte sud, vicino all'Oman, che quindi non erano sotto il controllo diretto dell'Iran. È una questione di controllo di queste rotte? Sono scaramucce temporanee o un'instabilità dell'area che dobbiamo considerare ormai che, insomma, sarà la normalità?
2: Diciamo, non sono, a mio parere, scaramucce temporanee, perché l'Iran sta cercando di tenere il punto, fra virgolette, su uno dei punti del memorandum d'intesa. Era scritto in maniera non chiara, ma si intuiva da come era stato appunto messo nero su bianco, che l'Iran, la Repubblica Islamica, puntasse ad avere un controllo sullo stretto di Hormuz, un controllo sancito da questo accordo, e che quindi in questa prospettiva potesse, e questo è un sofismo, applicare non pedaggi, in quanto il diritto internazionale glielo vieta, ma delle tariffe di assicurazione e di sicurezza. Ed è da lì che parte questo doppio attacco che è successo nei giorni scorsi su due petroliere che erano passate su questa tratta meridionale senza chiedere il permesso alla marina militare iraniana. E quindi in questa prospettiva gli iraniani hanno colpito queste navi per ribadire appunto il punto. Dall'altra parte gli Stati Uniti invece hanno risposto in maniera forte, attaccando siti militari su quel tratto di mare, e gli iraniani hanno risposto poi con attacchi sulla base militare statunitense nel Bahrain. Ma per cui quella tregua che ribadiva che in questo periodo di giorni, in questi 60 giorni, non dovevano esserci né minacce militari né operazioni militari, è stata al momento appunto infranta.
1: Beh, a meno che però non faccia parte della modalità stessa con cui si è arrivati qua, cioè nel senso che da un certo punto di vista lei ci sta dicendo che gli stessi termini scritti in una maniera, diciamo, non chiara fino in fondo, che permettevano agli uni agli altri di dire controlliamo noi, no lo controlliamo noi, adesso si stanno sul campo un po' determinando e riassestando. È possibile, può esistere una trattativa che va di pari passo con i droni, il bombardamento, il guadagnare terreno giorno per giorno?
2: Da un punto di vista della Repubblica Islamica probabilmente non conviene, mentre forse da un punto di vista degli Stati Uniti sì. Non bisognerà dimenticare che un altro elemento fondamentale di questa sorta di braccio di ferro post memorandum e il quadrante libanese, inserito sempre come primo punto, e questo fa capire l'importanza agli occhi di Teheran di questo paese nel memorandum d'intesa. Eppure lì questa sorta di accordo siglato qualche giorno fa fra esponenti del governo libanese e il governo israeliano è un altro punto che rende molto più complessa la firma di un ipotetico accordo. Non a caso questo incontro di domani, che un sito statunitense ha detto confermato, rischiava di saltare, per cui vedremo se poi in realtà domani l'incontro si farà o meno, ma questo braccio di ferro probabilmente da un punto di vista di Teheran non conviene e non a caso è uscito sempre nei giorni scorsi una dichiarazione attribuita alla guida suprema molto critica nei confronti di questo accordo.
1: La partita politica sembra da questo punto di vista pendere a favore del governo iraniano, dei suoi negoziatori, ovviamente un po' meno degli Stati Uniti, almeno questo nell'opinione generale di tanti analisti, non soltanto di parte, ma molti anche lo ammettono anche nei due schieramenti, ma là invece il ricatto economico o le necessità economiche dell'Iran possono essere un secondo punto di osservazione nelle prossime settimane, oppure no? La partita è ancora tutta su i droni, le navi e sulla capacità del regime di rispondere colpo su colpo.
2: E, diciamo, il fronte militare, la chiave militare è uno strumento per ottenere sul fronte finanziario. Teheran, come più volte ricordato, attualmente la Repubblica Islamica è in una situazione economica disastrosa, per cui è una necessità prioritaria per la sua stessa sopravvivenza. Da qui, per esempio, le proteste di inizio gennaio, che hanno portato numerose vittime. Ha necessità di gestire queste proteste con un aggiustamento della situazione finanziaria a livello globale, per cui la revoca delle sanzioni e lo scongiuramento dei fondi bloccati all'estero sono prioritari. Tuttavia, da quello che si è visto con la controparte statunitense, ovvero Trump, e non un Obama, che fra virgolette poteva essere più attendibile su quello che avrebbe firmato, ha dimostrato che la chiave militare, quindi il blocco dello stretto di Hormuz, la capacità di deterrenza, è un elemento fondamentale. Per cui io vedo difficile che gli iraniani abbandonino la deterrenza su Hormuz e su altri quadranti, in attesa di questi aiuti, di questo sblocco di sanzioni che probabilmente non avverrà così come scritto in quei punti del memorandum d'intesa. E quindi questo, ed è per questo che ho usato proprio il termine braccio di ferro, assistiamo a un'interazione, fra virgolette, fra una leadership di Teheran più o meno razionale, mentre dall'altra parte vediamo come invece il presidente statunitense Trump, e ne abbiamo avuto riprova anche in Italia, con quello che ha detto nei confronti della Presidente Meloni, che è poco attendibile sia con i suoi alleati, e quindi vedasi il caso dell'Italia e degli alleati NATO, che nei confronti dei nemici. E questo è un elemento che, a mio parere, ha portato alla dichiarazione appunto di Mojtaba Khamenei, che ribadisce, fra virgolette, la sua contrarietà a questi accordi.
0: Il braccio di ferro, la deterrenza e insomma l'instabilità legata a questo. Grazie mille, Nima Baeli, grazie per essere stato con noi oggi. A presto presto, grazie, buona
2: Grazie
0: giornata.
2: a voi, buon lunedì a tutti.

0: questa instabilità, questo braccio di ferro, non soltanto tra Stati Uniti e Iran. Ieri, dopo gli attacchi statunitensi, insomma, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno detto che le basi USA nelle regioni del Golfo vivranno un inferno nei prossimi giorni. Quindi, insomma, sì, lasciano intendere che potrebbero esserci degli attacchi militari.
1: E li hanno presi sul serio, perché hanno trasferito i comandi sottoterra, stanno facendo tutti una serie di lavori per rendere le basi, diciamo, esatto, più difendibili.
0: Esatto. Il Regno del Bahrain ha chiesto un'azione internazionale per fermare l'aggressione dell'Iran. Insomma, vediamo un po' come si spostano anche gli equilibri nella zona del Golfo, insieme a Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di aree di crisi e di Medio Oriente. Buongiorno Laura Silvia.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti e a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
0: Quindi, mentre insomma il Qatar si prepara a ospitare un possibile negoziato, poi ci sono altri paesi del Golfo che invece chiedono azioni mirate, insomma risposte anche internazionali. Come possiamo mappare un po' l'area dei paesi del Golfo in questo preciso momento?
2: Ma possiamo dire che da diverso tempo, non da adesso, ma certamente a maggior ragione con gli ultimi 6 mesi, i paesi che avevano già sottoscritto gli accordi di Abramo, cioè stiamo parlando al solito degli Emirati Arabi Uniti, parliamo del Bahrain, parliamo diciamo in modo però molto sfumato, perché poi in realtà non li ha firmati, il Kuwait, si posizionano in qualche modo a spingere la comunità internazionale a formare una coalizione. Fanno questa operazione per 2 motivi, ma uno naturalmente è una questione di difesa delle proprie strutture, ma lo stesso problema ce l'ha a maggior ragione il Qatar, per esempio, ce l'avrebbe a maggior ragione l'Arabia Saudita. Il secondo però è molto più importante del primo, paradossalmente, cioè dichiarare con una certa evidenza una fedeltà agli Stati Uniti, ma soprattutto a l'altro soggetto che sta cambiando, che vuole cambiare la geografia della regione, cioè Israele. Questo è il punto centrale della vicenda, che però in realtà dimostra poi in questi mesi dall'altro canto un'altra risposta, cioè quei paesi che stavano che avevano immaginato connettersi con Israele, che comunque sono sempre stati alleati degli Stati Uniti, parliamo di Arabia Saudita, parliamo del Qatar, che comunque politicamente è un giano bifronte, no? Perché dialoga con anche l'indialogabile, pensiamo per esempio alle delegazioni dei talebani, in realtà si avvicinano molto di più all'Iran, paradossalmente lo hanno già fatto poi dal punto di vista diplomatico con la mediazione della Cina, e soprattutto hanno molte perplessità sul vecchio alleato statunitense, per cui hanno scelto alcuni, come appunto il Qatar, di mantenere una posizione centrale nei dialoghi diplomatici. Quindi, anche se abbiamo oggi un cittadino qatariota che è morto per un attacco iraniano, il ministro degli interni dice alt gioco, è come se non fosse successo niente, riprendiamo i dialoghi. Oppure l'Arabia Saudita, che si dà da fare facendo una serie di accordi da una parte con la Turchia, dall'altra con il Pakistan, quindi rinforzando un asse regionale molto locale ma importante, che sia per l'esterno e che comunque dialogherà con l'Iran, ma sarà alternativo alla dominanza di Israele, degli Stati Uniti e della regione, e arriva anche in Europa a dire agli europei: guardate che, diciamo così, forse è meglio che anche voi vi allontanate dagli Stati Uniti, e se volete l'Arabia Saudita vi dà dei soldi, se volete fate gli affari con noi, se volete ci mettiamo insieme per discorsi legati soprattutto alla difesa dei nostri paesi. Quindi diciamo che sì, c'è un riallineamento, ma comunque rispetto alle ultime questioni non parlerei, cioè sono molte le parole, ma la realtà è che fare degli attacchi nel caso dell'Iran significa semplicemente alzare la posta negoziale per ottenere molto di più poi al tavolo diplomatico.
1: Ci chiedevamo se in tutti questi assestamenti manca il tema della o meno come cambia il tema della fiducia reciproca, no? Introduco un ulteriore elemento: l'alleanza militare tra Pakistan da una parte e Arabia Saudita oggi sembra una dichiarazione più che seria, sembra qualcosa di là da essere costruito davvero, oppure no? E anche questo è un elemento ulteriore di ricostruzione dei rapporti di fiducia e di sguardo che va verso l'Asia e si chiude un po' verso di noi?
2: Assolutamente sì, è proprio questo il tema, cioè il discorso è che le vicende degli ultimi tempi, anche potremmo anche dire una certa intemperanza della presidenza degli Stati Uniti, anche una incapacità probabilmente di osservare strategicamente in profondità quello che poteva succedere, e anche la volontà di lasciarsi trascinare a qualsiasi costo da Israele, hanno messo i classici alleati del Golfo, che tra l'altro ricordiamo sono i paesi che per primo Trump ha visitato nella sua prima missione estera nella seconda presidenza, hanno capito che non ci guadagnano niente, se non molto poco, a pensare di avere come alleato principale gli Stati Uniti. Tra l'altro i paesi dell'area innanzitutto hanno, direi, almeno due elementi fondamentali e poi un terzo da aggiungere sul Pakistan. Sicuramente non sono, come il Pakistan in particolar modo, invisi agli Stati Uniti, tutt'altro. Il Pakistan è sempre stato una groviera, diciamo così, di servizi segreti, come sappiamo sono, insomma, la punta di diamante di un mondo che ha sempre utilizzato come dire, i doppi giochi per riuscire a capire cosa accadesse per esempio in Afghanistan. È comunque un paese non particolarmente amato dall'India, che invece è un alleato serio e fedele, quantomeno al momento, di Israele, e soprattutto il Pakistan ha dei buoni rapporti con Teheran, che sono anche dei rapporti, sempre parlando di questioni familiari nel mondo medio orientale, con la componente sciita, quindi è assolutamente perfetto. Terza battuta, non secondaria, alla bomba atomica, quindi mettersi sotto l'egida, diciamo così, di un partner regionale che ti capisce, che comprende gli aspetti culturali, che comprende l'importanza strategica della regione, che sa però anche dialogare con Teheran, diciamo che è una combo perfetta. In tutto questo non bisogna dimenticare la Turchia, che diciamo invece è la terza punta di diamante di questo asse, che è sempre più importante nell'area, ha una posizione molto meno, diciamo così, dialogante con alcuni soggetti della regione, per esempio, insomma, Israele di certo, e comunque resta un paese della NATO, cosa non secondaria, perché ovviamente in questo contesto l'Arabia Saudita si guarda bene dal mettersi di traverso con gli Stati Uniti e anche con l'Europa, e quindi la Turchia rappresenta uno strumento perfetto.
1: Laura Silvia Battaglia, chi volesse ascoltarti stasera a Milano può farlo alla Sala della Stampa Estera in Via della Palla 1, dove presenti il tuo libro I Partigiani di Allah, dall'Iran all'Arabia Saudita, la lotta per il controllo del Medio Oriente. Modera Tatiana Dordevic, che è la nuova consigliera delegata alla Stampa Estera di Milano.
0: Alle 18,
1: brava, cioè, mi ero dimenticato la cosa più importante, alle 18, per chi fosse interessato, e grazie mille.
0: Grazie per essere stata con noi nel frattempo, Laura Silvia Battaglia, buona giornata e buona presentazione.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Il giornale radio.
0: Sì, e vedo già pronta a Alessandra Tommasi, Luigi Ambrosio, noi torniamo tra poco.
3: Popolare Network.
4: .32, buongiorno, Popolare Network, le notizie. Apre in forte rialzo il prezzo del gas naturale sulla piazza di Amsterdam, a seguito degli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran dello scorso fine settimana. I contratti future sul mese di luglio segnano un rialzo dell'1,71% a 41,58 euro al megawatt.
5: E dopo i raid degli ultimi giorni, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere i raid e si vedranno domani a Doha in Qatar. Lo dicono diverse testate internazionali, ci sarà un nuovo round di colloqui tecnici sull'accordo siglato dai due paesi. La notizia non è stata confermata finora né da Washington né da Teheran. I raid legati alle tensioni sullo stretto di Hormuz avevano messo a rischio la tregua e anche per le minacce reciproche di una nuova escalation.
4: Nella notte ci sono stati raid aerei del Pakistan contro l'Afghanistan. Tre obiettivi nell'area orientale dell'Afghanistan sono stati distrutti nel corso di attacchi di precisione, ha fatto sapere il governo di Islamabad. Sono 25 le vittime. Lo stato di guerra aperta in cui si trovano i due paesi è dovuto dal fatto che il Pakistan accusa l'Afghanistan di dare rifugio a terroristi che compiono attentati sul proprio territorio, un'accusa questa che il governo talebano respinge.
5: Oggi abbiamo recuperato persone in vita, non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare, lo ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Dunque le operazioni di ricerca e soccorso nel paese proseguono a 4 giorni dal terremoto che lo ha colpito, soprattutto nella città di La Guaira, ma anche nella capitale Caracas. Il numero dei morti è superato quota 1450 e crescerà dal momento che i dispersi sono più di 50.000.
4: La Corea del Sud investirà oltre 1.000
5: che lo ha colpito, soprattutto nella città di La Guaira, ma anche nella capitale Caracas. Il numero dei morti ha superato quota 1.450 e crescerà dal momento che i dispersi sono più di 50.000.
4: La Corea del Sud investirà oltre 1.000 trilioni di won, circa 650 miliardi di dollari,

0: buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Resto presto.
14: E sono le 8:37 e ci spostiamo a New York, dove invece sono le 2:37 di notte o del mattino, a seconda di come la si voglia vedere. New York, che ieri ha ospitato la Pride March, la più grande parata del Pride al mondo, in una New York che adesso è governata dalla sinistra, da Mandani, che ha speso parole molto di grande apertura nei confronti della comunità LGBTQ+, ha detto che non si sa in che modo si possa rendere omaggio, avere gratitudine nei confronti di tutti i concittadini queer. Dice: vi meritate una città in cui possiate permettervi di vivere in sicurezza, apertamente e con gioia. Quindi vediamo se è questo il clima che si è respirato alla parata. Lo abbiamo sentito anche prima nel giornale radio, un uomo che credo non dorma da 48 ore, Roberto Festa, buongiorno.
15: Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
14: Quindi Roberto, tu dicevi che era stata una parata tutto sommato istituzionale, sentivo nelle tue parole del giornale radio. Questa nuova la presenza appunto di un nuovo sindaco non si è avvertito così come ci si aspettava, o sì?
15: Ma allora, guarda, più che istituzionale direi che è stata, però sai, sono sempre, come dire, impressioni. È stata,
14: certo.
15: Forse, ecco, è stata forse, almeno per quello che mi riguarda, rispetto a certe parate del passato, una parata meno, come dire, meno esibita, meno scatenata, meno
14: trasgressiva.
15: Ecco, ma forse diciamo ogni parata avviene in un certo momento politico, ecco, e sociale. Ecco, e questa parata in particolare, che comunque ha tutto, cioè, allora dobbiamo

0: Pensare che a New York una parata, allora ci sono, ieri c'erano almeno 1 milione di persone, cioè c'era una folla che non ho mai visto, 1 milione di persone a marciare e sembra 2 milioni di persone, diciamo, che attorno ai margini della strada che facevano, diciamo, alla parata principale. Quindi c'è una partecipazione incredibile. New York, d'altra parte, è la città dove nel 69 è scoppiata la rivolta di Stonewall, che i Pride poi di tutto il mondo ricordano. E New York nella storia del movimento omosessuale ha un ruolo fondamentale, cioè è con San Francisco la città dove si sono riversati alla ricerca appunto della libertà, della sicurezza, eccetera, milioni di omosessuali. Quindi qui è davvero una cosa importantissima, ci sono tutte le comunità insomma, di immigrati, asiatici, africani, europei che partecipano, ci sono musiche, ci sono costumi, ci sono danze, c'è veramente, è un grandissimo spettacolo. Detto questo, la parata di quest'anno, come dire, arriva in un momento che non è un momento facilissimo per la comunità omosessuale. Tant'è vero, c'è una cosa secondo me interessante, che il tema della, diciamo, lo slogan della parata di quest'anno era for all of us, cioè per tutti noi, diritti e giustizia per tutti, cosa che appunto al momento, soprattutto con la repressione che tremenda che c'è per le persone transgender, non avviene. Ecco, diciamo che quindi il momento storico particolare, quello che sta succedendo appunto soprattutto nelle questioni dei transgender, ma anche ci sono dei dati abbastanza interessanti che guardavo del Pew Research Center, cioè sale il numero di coloro che non sono d'accordo con il matrimonio omosessuale, sale il numero di coloro che non sono d'accordo sulle questioni della transizione di genere, diminuisce e aumenta anche il numero di coloro che ritengono che l'omosessualità sia una scelta, diciamo, moralmente reprensibile. Ecco, quindi, come dire, non è a parte tutta la politica di Trump, eccetera, quindi non è un momento sociale e culturale facile, non è un momento, diciamo, di espansione dei diritti. Ecco, e questo probabilmente, in una parata come quella, che comunque è stata una parata meravigliosa, piena di gioia, di festa, eccetera, ecco, si sente.
1: Sono un po' i riflessi della paura, diciamo la verità, del divide et impera, un po' della violenza, immaginiamo delle immagini anche dell'ICE e di quello che può tutto attorno significare, perché immaginiamo che gran parte anche delle comunità nel tempo si siano incrociate con comunità di migrazioni, di destini di persone che vengono anche lì da tutto il mondo. Invece il lato Mamdani si sentiva nella manifestazione, cioè il fatto dell'orgoglio di appartenere a una città che ha alzato la testa per prima rispetto all'aria che tira verso destra, il sovranismo, l'odio, il chiudersi nelle proprie piccole patrie.
0: Allora, da un lato sicuramente sì, perché per due ragioni sostanziali. Perché da un lato, come dire, Mamdani sta facendo alcune delle cose importanti che ha promesso, cioè lui aveva parlato soprattutto, si era concentrato, diciamo, sulla questione della casa, sul lavoro e sulla sanità. Allora, sta facendo, per esempio, ha nominato una commissione che fisserà i prezzi e questo andrà sicuramente nel senso voluto da Mamdani. Poi c'è, insomma, ci sono delle riforme che puntano ad accelerare e ridurre i costi della costruzione della nuova casa, delle nuove case. È riuscito a farsi dare Mamdani dalla governatrice Hochul i finanziamenti per l'assistenza sanitaria ai bambini, non è ancora riuscito, diciamo, a convincerla ad alzare le tasse ai ricchi, ma comunque sta facendo. Poi c'è l'aspetto, diciamo, invece, diciamo così, più politico, ecco, del ruolo che Mamdani sta ormai svolgendo, ed è un ruolo quasi da capo dell'opposizione, cioè un ruolo nazionale. Lui ieri è andato in televisione, la trasmissione è This Week di ABC, e ha detto sostanzialmente che, come dire, non c'è bisogno che la politica che lui sta facendo entri su un palcoscenico nazionale, perché dice: noi su quel palcoscenico già ci siamo. Quindi questo è sicuramente un dato importante. Quello che però, secondo me, un po' paradossalmente, alla fine, una manifestazione come quella di ieri E come dire, e quanto sta avvenendo a New York mostrano, è come dire, la spaccatura dell'America, il fatto che appunto New York è una parte d'America, ma come dire, stanno succedendo tante altre cose, e non è per nulla alla fine certo che quanto sta succedendo a New York riesca a essere davvero il futuro dell'America. Cioè, abbiamo visto la settimana scorsa, sono uscite due sentenze della Corte Suprema che limitano fortemente i diritti degli immigrati, che non possono neanche più entrare fisicamente negli Stati Uniti a chiedere asilo perché vengono buttati fuori a forza dagli agenti di polizia in modo che non raggiungano un tribunale dove dovrebbe, cioè un tribunale per forza di cose, lo dice la legge appunto americana, possono e devono chiedere come dire, che un tribunale, che la giustizia americana insomma, esamini la loro causa. Cioè, tutta la questione appunto del fatto che per anni sono state date delle garanzie di vita qua, di studio, di famiglia, eccetera, a milioni di persone che venivano da posti dove non si riusciva a vivere, anche quello tutto cancellato. Probabilmente oggi, forse già oggi, ci sarà la sentenza sulla cittadinanza, sul 14° emendamento, lo Ius Soli. Ecco, allora, come dire, il rischio è un po', secondo me, che quanto poi uno veda qua, quello che abbiamo visto qua, non sia davvero, ecco, tutto, non corrisponda, diciamo, come sempre, diciamo, qualcosa di particolare, non corrisponda, diciamo, a un contesto più generale. Ecco, il contesto più generale invece allunga una serie di dubbi e di incertezze forti, ecco, sul futuro degli Stati Uniti, direi.
2: Tornando appunto, rimanendo nel contesto generale, appunto, che non è quello rappresentato da New York o da San Francisco per quanto riguarda i diritti della comunità LGBTQ+, appunto, queste due città in qualche modo sono un po', come si suol dire adesso, dei sanctuary, no? Dei luoghi in cui i diritti vengono fatti valere. In altre province, in altri stati della federazione, quelli più, insomma, più saprei come definirli, retrogradi, insomma, tutto il sud, il
0: Un
2: Midwest,
0: po' più
2: un po' più
0: conservatori.
2: conservatori, diciamo così, grazie, insomma, nell'Arkansas, nel Tennessee, si ha notizia dell'onda del Pride anche in quegli stati o lì si preferisce, insomma, mantenere un profilo più basso?
0: Guarda, allora, l'onda del Pride c'è in tutti gli Stati Uniti perché ci sono, come dire, parate e manifestazioni in tutti gli Stati Uniti, però, per quanto proprio riguarda il fatto soltanto di New York, è un'illusione pensare che poi certe politiche a livello nazionale non influiscano, nella città. Per esempio, allora sappiamo che una delle, come dire, delle fissazioni di Trump e dell'amministrazione Trump fin dall'inizio è stato quello di cancellare l'assistenza sanitaria per i minori, per le persone transgender minori. Ecco, allora che cosa ha fatto? Trump ovviamente fa un ordine a livello, un ordine esecutivo. Poi però ci sono state tutta una serie di minacce nei confronti degli ospedali e delle istituzioni sanitarie che continuano ad assicurare il trattamento per le persone minori transgender. E è riuscito Trump proprio qui, proprio a New York, cioè un importante sistema sanitario, tra l'altro newyorkese appunto, NYU Langone Health si chiama, ha cancellato i suoi programmi di assistenza appunto alle persone transgender dopo essere stato preso di mira dal governo federale, cioè gli minacciano di non dargli più finanziamenti federali. Un altro sistema importantissimo ospedaliero, il Mount Sinai, che è anche questo, anche qui a New York, al Mount Sinai si sono dovuti rivolgere a dei giudici per evitare che il governo federale si impossessasse, come voleva fare, delle cartelle sanitarie dei minori transgender. Ecco, quindi, come dire, certe politiche a livello nazionale influiscono anche nelle parti del paese che noi pensiamo più, insomma, più progressiste, progredite. Per esempio, anche quest'anno una serie di grandi sponsor corporate del Pride, quindi Nissan, Mastercard, Pepsi, eccetera, si sono ritirati in parte o del tutto dalla sponsorizzazione del Pride. Cioè, loro citano problemi finanziari. È chiaro però che come dire, è l'antipatia dell'amministrazione per le iniziative di genere che qui conta. Quindi quello che voglio dire è, sicuramente, come dire, esistono poi delle differenze, esiste l'America blu e l'America rossa, esistono le coste, tutto quanto, però il tema è che poi alla fine certe politiche nazionali e federali, quindi inevitabilmente finiscono per riflettersi anche dove si pensa che queste cose non dovrebbero succedere.
2: Chiaro. Grazie mille a Roberto Festa da New York. Buon riposo, noi ci sentiamo domani. Grazie. Per la rassegna stampa. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.

0: deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
1: La pelota no se mancia, no. E non si macchia la palla, la rubrica mondiale di Presto Presto a cura di Sciauchi Senussi. Buongiorno Sciauchi.
2: Buongiorno Cinzia, buongiorno Claudio, mi siete mancati questo lungo weekend.
3: Anche perché un sacco di partite a Cipicchia.
1: E un sacco ci aspettano anche oggi, ce n'è una pazzesca, Brasile-Giappone.
2: Ah, poi parliamo di Giappone e Brasile.
1: Ah, ma
2: è
1: con
2: una
1: cosa ci...
2: pazzesca.
1: Ecco. Da cosa partiamo?
2: Con una piccola polemica.
1: Oh, sì. Subito così.
2: C'è un signore che nel dicembre 2025 disse: ai miei tempi la miglior seconda andava direttamente ai mondiali, sta parlando delle gironi in Europa. Nel 1994 c'erano due africane, adesso 8, non aggiungo altro. Ed era l'allora CT dell'Italia, Gennaro Gattuso. Noi aggiungiamo che oggi 9 su 10 squadre africane hanno superato il turno, 5 di loro sono arrivati anche secondi. Gennaro non ha capito che il mondo è cambiato, e forse anche questo è un problema del calcio italiano, è la mancanza di cultura calcistica. Mi ricordo che la Norvegia, dopo il sorteggio, qualcuno la definiva la squadra dei salmonari, no? E poi hanno vinto, mi sembra, con 4 gol a San Siro. Ecco, piccola polemica per capire che il calcio è un tutto, anche ci vuole anche una cultura calcistica, la storia, viaggiare, aggiornarsi e non dire ai miei tempi.
1: Esatto,
2: questo
1: sì.
2: Per quanto riguarda
1: polemiche, diciamo il lato polemico, la vis polemica.
2: È polemico, però la notizia è che 9 squadre africane su 10 hanno superato il primo turno. Questo è dello storico. Nel 2014 soltanto 2 avevano superato il primo turno. Poi ovviamente nel Qatar il Marocco è arrivata addirittura in semifinale. E in tutto questo mondo africano, ovviamente la piccola isola Capoverde, 500.000 abitanti, è stata la rivelazione del torneo. Noi ci siamo anche questi giorni affezionati a un personaggio, quello che si chiama Lumumba Vea. Lumumba vive, ed è il tifoso statua del Congo che senza aprire bocca è riuscito a raccontare la tragedia del suo paese, Congo, e soprattutto ha avuto il merito di far conoscere al mondo la storia di Patrice Lumumba, il primo capo di governo del Congo indipendente, che era stato assassinato dal Belgio e dalla CIA. Ecco, non può portare fortuna al Congo dopodomani contro l'Inghilterra, perché il suo visto di pochi giorni è scaduto e quindi ha dovuto tornare.
3: No.
2: Eh sì, purtroppo, va bene.
3: Vedi come poi tutto si infrange, no?
1: Nella burocrazia.
3: Sì, esatto.
2: Sì. Comunque, se perdono con l'Inghilterra avranno una bella scusa che non c'era Lumumba Vea.
3: Stavo guardando, in effetti fa veramente guardare il calendario, è molto interessante, a parte il Sudafrica che ha perso ieri sera, Marocco con l'Olanda, Costa d'Avorio con la Norvegia, Repubblica Democratica del Congo con l'Inghilterra, Senegal col Belgio e poi ancora Algeria con la Svizzera, Egitto con l'Australia, Capo Verde con l'Argentina e Ghana con la Colombia, tante partite. Tantissime
2: partite,
3: squadre africane.
2: Sì. Ecco, siccome abbiamo parlato molto dell'Iran, che ha subito ogni tipo di ingiustizie dal governo americano, dalla FIFA, ma che sempre ha avuto un atteggiamento, dato una lezione di resilienza a tutto il mondo, contro l'Egitto hanno segnato al 95esimo minuto, erano già qualificati, gol annullato per una regola del fuorigioco abbastanza controversa, forse è stato anche un problema con il VAR, ma zero proteste. Ieri erano legati alla partita Austria-Algeria. Loro erano qualificati con una vittoria di una squadra o l'altra. Al 60esimo, minuto 60, l'Iran era eliminata. Minuto 94, Iran qualificato. minuto 96 Iran eliminato. Morale che nel calcio, come nella vita, il destino può cambiare all'ultimo secondo. La seconda morale, sempre dell'Iran, è che al di là del campo quello che resta è l'umanità, e hanno stretto questa amicizia, secondo me, che rimarrà per sempre, con una città di frontiera come Tijuana e con il popolo, il popolo messicano,
1: il popolo germano, il calcio, iraniano.
2: Sì. Il calcio è una roba seria. L'eliminazione della Corea del Sud ha scatenato un vero e proprio affare di Stato. Prima il commissario tecnico, ovviamente, si è assunto l'intera responsabilità e ha rassegnato le dimissioni, ma la decisione non ha placato le polemiche. Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung è intervenuto direttamente nella vicenda, ha lanciato dure critiche perché comunque il governo ha messo dei soldi in questa spedizione, ha quindi ordinato al Ministero dello Sport un'inchiesta approfondita sulle cause del fallimento.
3: E beh, sì, ecco. Alla fine abbiamo visto anche in altri paesi, no? Tunisia, eccetera, tutti i flash.
2: Sì. Se ho un minuto vi dico due flash.
3: Vai.
2: Olanda-Marocco, che comunque è un derby perché in Olanda c'è la più grande comunità marocchina, e poi ci sarà un derby tutto interista perché ci sarà il derby Hakimi-Dumfries, gli ultimi esterni destri dell'Inter.
3: Che esterni destri?
2: Destri, sì. Brasile-Giappone è un legame anche storico, perché i primi giapponesi immigrati in Brasile nel maggio 1895, una nave che ha portato da Kobe ha portato 15 famiglie per 65 famiglie destinate alle piantagioni di caffè. Vedi che il mondo era la gente immigrava dal Brasile, dal Giappone, e oggi c'è la più grande comunità giapponese fuori dal Giappone. Sono quasi 2 milioni di giapponesi che vivono, che hanno radici in Brasile, quindi sarà una partita ovviamente molto combattuta, però c'è anche questo aspetto storico, questo legame che da due secoli.
3: Infatti non vi stupite quando vedete commistioni di cibo giapponese e brasiliano, perché è una grandissima tradizione.
1: Surumacheria, nippo brasiliano, o anche i cartoni animati, Holly e Benji, si parlava di partita Giappone contro il Brasile.
3: Brava, Holly e Benji!
1: Grazie mille, ciao Kisenusi, la rubrica mondiale, ci risentiamo. Siamo anche più tardi in come America, ovviamente. Buona giornata, ciao. Ciao.
2: Anche a voi, ciao.
1: È rimasto qualcosa?
3: Ma sì, sempre rimane impigliato nella tua rete qualcosa.
1: Aspetta che eravamo un po'. Allora, dopo un attacco hacker di qualche mese fa a Trenitalia, che ha violato dati anagrafici, mail e cellulari dei passeggeri, l'azienda avverte: attenzione ai messaggi sospetti. Se qualcuno vi dice che il treno è in orario, non credetegli, no. Sempre a proposito di trasporti, alla festa della Lega Giovani di Milano Marittima, Salvini, tra le varie cose, ha detto: finché sarò segretario della Lega dirò no a tutte le droghe. E quindi no, non ha nemmeno quello come alibi. Chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che vi faranno perdere tempo, come quello di TGcom24, comprare senza comprare, il boom dei dopamine sites e la nuova dipendenza da simulazione. Allora, è la trovata della Corea del Sud. Ci sono delle piattaforme che simulano l'atto di ordinare cibo, fare shopping, anche concederti una sigaretta, senza che niente accada realmente. Cioè, tu desideri una cosa, la metti nel carrello, vedi il tragitto del corriere che sta arrivando verso di te, solo che poi non arriva niente. Qui da noi l'abbiamo sempre chiamata relazione a distanza. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti? Simulazione, si fai finta. Ci investi anche dei desideri, dei sentimenti, poi...
3: Per un attimo ho pensato che stessi dicendo sinistra, la sinistra, però sei stata più umana.
1: Ma poi ho lasciato perdere la similitudine politica. Sono le 8:59, sai Claudio che ce ne dobbiamo andare?
3: Eh sì.
1: È già pronto Massimo Bacchetta con Tutto Scorre e tutto il resto del palinsesto.
3: Un sacco di ospiti interessantissimi oggi, ma non vi anticipiamo nulla.
1: Nulla, noi ce ne andiamo, ci rivediamo, risentiamo domani mattina alle 6. Buona giornata, Claudio Di Ampaglia.
3: A te, Cinzia Poli.
1: A tutte e a tutti, ciao.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
2: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
1: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.mi.it/estatealcastello.
3: Festival Villar Conati a Castellazzo di Bollate. Giovedì 2 luglio, Gypsy Kings by Diego Bailardo in concerto. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47 www.festivalarconati.com.
4: Tutto scorre

0: Buongiorno, buongiorno, 9:02. Buon inizio settimana, è lunedì, da Tutto Scorre, da Massimo Bacchetta. Inizio settimana che è l'ultima di questa trasmissione, andiamo avanti fino a venerdì, poi da lunedì prossimo inizia sulle frequenze di Radio Popolare il palinsesto estivo, palinsesto estivo perché l'estate è già da mo'. E quindi per un po' di mesi, diciamo, la struttura dell'onda di Radio Popolare cambia. Venerdì, questo ve lo dico tra l'altro, all'interno di Tutto Scorre ci saranno la direttrice Lorenza Ghidini e Fauchi Senussi, direttore dei programmi, a presentarvelo il palinsesto estivo di quest'anno 2026. Oh, ovviamente non siamo gli unici a cambiare il palinsesto estivo, anzi, in molti casi in questi giorni verranno già presentati i prossimi palinsesti, i palinsesti così dire che dall'autunno andranno in onda. Oh, e dato che, anche se non sembra, in Italia esiste ancora una TV pubblica, la RAI, nei prossimi giorni i vertici della RAI presenteranno il prossimo palinsesto, i prossimi palinsesti delle varie reti. E l'avrete visto probabilmente, o magari così avete dato un'occhiata tra le notizie. Un po' di trasmissioni non ci saranno più. Un po' di trasmissioni, chi lo sa, bisogna aspettare di vedere. A proposito di chi l'ha visto, no, chi l'ha visto invece ci sarà, ma non ci sarà più la Sciarelli, vabbè. Una prece per tutti i patiti e le patite di chi l'ha visto. La TV pubblica non è da adesso che si vede che, insomma, boh, chissà se è ancora pubblica. Dagli anni di Silvio Berlusconi, e ricorderete, insomma, lì era il grande padrone di tutte le televisioni, Rai e Mediaset. In quel caso anche molti di voi probabilmente furono protagonisti e protagoniste di azioni e proteste anche molto forti dal punto di vista del "io con la televisione la boicotto". I tempi sono cambiati, o no?
1: Tutto Scorre.
0: A vedere i dati, la televisione resta un mezzo ancora molto visto, cioè gli 8 milioni tutti i giorni di persone la guardano. A vedere i dati, ovviamente, anche moltissime cose sono cambiate, le piattaforme, abitudini di visione che sono completamente trasformate, c'è gente che il video lo vede solo sulle piattaforme, la TV generalista, no, eccetera. E però, se in questa settimana vedremo sparire alcune trasmissioni, forse qualche questioncina c'è da vedere. Allora, da quello che si è visto sulle televisioni pubbliche, alcune trasmissioni spariranno, e anche senza tante spiegazioni. Vediamo Rai 3, c'era una riserva indiana, si chiama proprio così, è il titolo della trasmissione di Stefano Massini, attore, autore teatrale, eccetera, che sparirà. C'era una Via dei Matti numero 0 di Stefano Bollani, grande musicista, condotta insieme a Valentina Cenni, che sparirà. Ci sono altre trasmissioni che chi lo sa. Allora, se la TV generale e anche la TV di Stato però continua a essere fruita da un sacco di persone, se non sono più i tempi degli editti bulgari di Silvio Berlusconi, che tempi sono? E poi, voi che ascoltate, C'è la questione di trasmissioni culto singolo che voi guardate? Ha fatto clamore ovviamente chi l'ha visto, che ha da anni una comunità molto forte di persone che la guardano, magari gente che non è che segue la televisione abitualmente, segue quel programma. Allora, eliminare gli altri programmi, che mediamente sono programmi che uno può immaginare un po' fastidiosi, ma non perché magari dicano per forza cose contro il governo, ma perché magari rappresentano un tipo di vita e di orizzonte che al governo non è che gli piaccia molto, o ai piccoli gerarchi che si occupano delle cose. Ecco, tra quelli che guardavano queste cose qua ci siete anche voi, me lo fate sapere, 0233 001 001. Tradotto nella pratica, vedere questi che fanno i loro giochetti di amicizie, potere, eccetera, ci deve preoccupare realmente oppure non se la guarda più nessuno tra di voi, per esempio, tutta quella proposta che la TV pubblica fa?
1: Tutto scorre.
0: C'è ovviamente una questione generale, perché avere in mano a livello di potere politico piaccia o non piaccia le maggiori piattaforme di proposta culturale di un paese è una questione molto rilevante. C'è poi però una questione del mondo in cui queste decisioni cadono e ricadono. Cioè, se tutta una grande fascia di popolazione, mettiamo quella che siete voi, tutta quella roba lì non se la guarda più, allora ha un valore diverso far saltare trasmissioni come Via dei Matti numero zero di Bollagno, La Riserva Indiana di Massini e chissà quali altre, vedremo. Me lo fate sapere, 0233 001 001. Insomma, la TV, chi la guarda ancora?

C'è da preoccuparsi o no per sti giochetti che fanno? I tempi di Berlusconi erano quelli dell'editto bulgaro, cioè nominava espressamente persone che parlavano espressamente contro il governo. In questo caso sembra quasi un po' diverso, è eliminare dall'orizzonte tutte quelle proposte che non fanno parte del loro modo di intendere la vita.

Oh, per stare nel merito, Marco mi scrive già subito: lui e sua moglie adorano Splendida Cornice, Geppi Cucciari, anche questa Rai 3. Anni fa diceva Cucciari non mi piaceva, ora la trovo fantastica. Valeria, no, Via dei Matti numero 0, no, che peccato, la guardavamo volentieri, anche con col bambino che studia a pianoforte, era un bel momento e io sono preoccupatissima. Altro messaggio, Via dei Matti era un programma intelligente, spregiudicato e coraggioso, sono pieno di amici di sinistra che io non guardo più la televisione. Altro messaggio, ho 28 anni, non guardo la TV, ad eccezione dei 40 minuti che vanno da Blob a Via dei Matti, programma che si prende i suoi tempi, rarissimo, e dice, peccato.

0: Mastini, Bollani sono stati per me appuntamenti imperdibili, dice un'ascoltatrice. Fanno esibire artisti che non è così facile conoscere, ma è da tempo che Rai 3 è inglobata da Telemeloni. Questa è Wanda. A proposito di singole trasmissioni che sono la passione di qualcuno, Giuliano, segnalo sempre Rai, che ci faccio qui, Domenico Iannacone, martedì sera. Peccato per le poche puntate, dice. Poi c'è Laura, io la guardo a Riserva Indiana e guardo Via dei Matti numero 0, guardo Report, Presa Diretta, mi manda Rai 3 e tutta Rai Scuola e Rai Cultura, sono molto preoccupata, se cambieranno rete io li seguirò da un'altra parte. E allora si comincia a capire che forse un senso c'è nel controllare le cose. Ora, abbiamo parlato fino adesso solo di televisione, ma c'è un'altra questione che però riguarda sempre la Rai, to guarda, che è la radio con coerenza diretta. Allora, saluto una persona che con coerenza diretta con Radio Popolare non lo sarà mai, e si capirà perché, questioni di anima e non di programmi radiofonici. Massimo Cieri, benvenuto.
1: Ma buongiorno, buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
0: Che però da tanti, tanti, tanti anni è invece un conduttore di punta di una trasmissione Rai, che è Caterpillar, insomma, e, beh, è quasi inutile dirlo perché poi negli anni Caterpillar ha segnato molto, moltissimo, anche dal punto di vista, insomma, basta nominare Mi illumino di meno, ma non soltanto. E anche sul fronte Rai, giorni fa tu hai segnalato e dire, boh, gli abbiamo chiesto cosa succederà, ma manco ci hanno risposto. Vi hanno risposto poi alla fine, Massimo, visto che ci si avvicina al momento degli annunci?
1: No, prima dico, per mettere insieme qualche filo, che abbiamo cominciato una trentina d'anni fa a fare una cosa alla radio della Rai, Sergio Ferrentino e io, è inutile negarlo, abbiamo fatto un pezzo di radio popolare, perché altro non sapevamo fare, la matrice è questa, questo per andava detto. Ma sì, qualche giorno fa mi ha chiamato il direttore, che non aveva risposto alle mie mail di maggio e di giugno, dicendo settimana prossima ci sentiamo.
0: Ci sentiamo?
1: Ci sentiamo, sì, settimana prossima ci sentiamo. Ed è successo questo, insomma, sì, era successo che questa trasmissione un po' nell'ultimo anno un po' maltrattata, perché per 28 anni siamo andati in onda in un orario buono, quello delle 18 del pomeriggio, quando la gente è in macchina, la radio si ascolta molto al mattino e molto quando si è in macchina, e siamo stati spostati e ridotti di orario, e al nostro posto è andata in onda Belen Rodriguez, e da allora quelle merde dei figli dicono sempre: oh, ho sentito la radio ma non c'era il babbo, c'era Belen Rodriguez, e ridono come se ci fosse da ridere. E quindi avevamo chiesto che cosa succede adesso, e non c'è stata nessuna risposta, e per un mistero assoluto, ma la risposta al mistero è nell'algoritmo di Facebook, quelle cose che avevamo scritto con Sara Zambotti per sapere del nostro futuro, le avevamo anche dette in onda non era successo niente, scritte su Facebook, sono piaciute all'algoritmo, ma hanno avuto molto seguito, allora c'è stata un po' di attenzione, insomma.
0: Che con tutto il rispetto per tutti, ovviamente, non sfugge che, diciamo così, che il Belen Rodriguez è un profilo e una proposta parecchio diversa da quella che quotidianamente si poteva sentire da Caterpillar. E quindi vi sentirete, che vi sentirete non è né confortante né, no, forse più preoccupante che confortante, perché però insomma
1: no, non lo so come va a finire. In ogni caso non andrà a finire bene, ma non per la miseria, per la piccola cosa del programma. Nel frattempo Sara Zambotti, che è bravissima, che è quella che faceva la maggior parte del lavoro, mentre io che ho veramente tirato il remi in barca nel frattempo Sara Zambotti, che per noi è una dipendente di Radio Rai, a Radio 2 era talmente tenuta sotto pressione che se n'è andata a Radio 3, insomma. E quindi, indipendentemente da come va a finire la questione di Caterpillar, quella che mi preoccupa un po', ma come banale cittadino, è nello specifico questa questione: se un canale radio della RAI del servizio pubblico, Radio 2, delegato all'intrattenimento, debba per forza fare l'intrattenimento di un livello che a me sembra veramente così basso, sotto una soglia, come possiamo dire, etica minima di quello che dovrebbe essere il servizio pubblico. Tu dirai, chi la stabilisce questa soglia? Io la stabilisco io, a me mi sembra veramente che siamo molto molto sotto.
0: E in effetti poi le soglie è sacrosanto che invece ognuno le definisca. Senti Massimo, ma ovviamente Caterpillar, lo citavi tu, insomma l'anno prossimo sono 30 anni, quindi è un periodo lunghissimo, e dicevo all'inizio, l'Italia ha conosciuto con Berlusconi il periodo degli editti bulgari che nominavano persone che in onda avevano esplicitamente detto cose che toccavano le vicende di governo, eccetera. Adesso a me sembra, però me lo chiedo, e tu invece ne sei più dentro, quindi te lo chiedo anche a te, mi sembra forse un po' diversa la situazione, perché adesso si tocca, appunto, ho fatto degli esempi che possono rientrare nella logica dell'intrattenimento, no? E tu invece allora era il capo del governo, adesso insomma per tanti anni hai trattato con i cosiddetti capo struttura, eccetera, cioè proprio la struttura che anima la RAI. È successo qualcosa o è sempre la stessa roba? Cioè che a volte i capi struttura sono un po' quelli più realisti del re, o non lo so?
1: No. È un discorso molto complicato, non so se sono in grado di farlo, caro Massimo, per una serie di motivi. La RAI è un posto veramente complicato. Primo motivo. Secondo motivo, la RAI è un organismo romano. Noi siamo a Milano, siamo la RAI di Milano, con tutto il rispetto, perché dicevo, non conta nulla, insomma, quindi è un po' difficile. Di sicuro Silvio Berlusconi la prendeva sul personale, quindi se qualcuno gli stava sui cabasisi, diceva toglietelo. Adesso c'è più una macchina di spegnimento, al tempo stesso mi sembra un bisogno di un'occupazione totale da parte della politica, da parte di questo governo nei confronti della RAI. Questo c'è sempre stato, la RAI è sempre stata masticata dalla politica. A me sembra, ma ti ripeto, visto dalla radio, che nella RAI conta pochissimo, visto da Milano, che è periferia dell'impero, però fino a un certo punto la vocazione politica, l'indicazione della politica stava un po' in equilibrio, quantomeno si mischiava con pezzetti di capacità, di professionalità, di capacità manageriale. Adesso questo mi sembra che sia molto molto saltato, insomma, ma forse la classe dirigente della RAI è decaduta, come è cambiata in peggio la classe dei giornalisti, come siamo cambiati in peggio tutti in questi anni, berlusconiani. A me mi sembra che il cerchio si chiuda e si ricominci sempre da lì. E quindi non so come va a finire questa storia, non sono molto ottimista. Secondo me l'unica via di uscita è che adesso, tu lo sai bene, la RAI con la riforma Renzi è pilotata dal governo, cioè il potere esecutivo che decide. Prima della riforma Renzi la RAI era pilotata dal Parlamento, il potere legislativo. Secondo me adesso bisognerebbe affidare la RAI al CSM, cioè il potere legislativo dovrebbe governare la RAI. Se il CSM facesse palinsesti, forse succede qualcosa.
0: Intanto te lo devo dire, Massimo, che un po' di ascoltatori, non è solo Carlo, ce ne sono anche altri, mi dicono: ricorda a Ciri che comunque la terra è blu.
1: È blu, con Sara Zambotti facevamo un programma in cui parlavamo, mandavamo in onda solo matti alla radio. Bellissimo. La terra è blu.
0: Sì, la terra è blu era su Radio Popolare, mentre Caterpillar proseguiva, eccetera. Cioè, era proprio insomma, uno spazio qua. Il fatto, Massimo, però, questa cosa che si stia non anestetizzando, così come la dicevi tu, prendendo di mira la logica dell'intrattenimento, sembra una cosa potenzialmente molto più pervasiva, molto più che tocca molto di più tanta parte della vita delle persone di quanto possano essere questioni puramente informative. Per questo che facevo il riferimento con Silvio Berlusconi, eccetera. Cioè, Silvio Berlusconi aveva una sua idea di intrattenimento o di intrattenimento della popolazione che poi Mediaset esplicitava in maniera molto molto evidente, e per lui, per esempio, su Mediaset gli ascolti contavano, eccetera eccetera. Qui c'è un po' una sensazione diversa, per esempio gli ascolti, perché poi la Rai piano piano scendono, eccetera, è come se non fosse più quello il termometro per capire se noi, capi struttura, eccetera, della Rai, stiamo facendo bene o male il nostro lavoro.
1: No, sembra di no, sembra che ci sia, non so come altro leggere, però un predominio dell'ideologia. Insomma, qualche settimana fa il direttore generale della RAI si è vantato di aver radicalmente cambiato al ribasso, con ascolti molto più bassi, RAI 3, che era un canale che aveva una sua identità e anche ottimi ascolti, e poi adesso è stato talmente snaturato, se ne sono andati in tanti e hanno portato altrove molti ascoltatori. Pensa solo a Fabio Fazio, può piacere, può non piacere, trascinava ascolti, trascinava una quantità di pubblicità. La RAI c'è il canone, ma deve stare anche sul mercato pubblicitario, e se ne sono andati. L'amministratore delegato dice: ma questo è bene, perché abbiamo ideologizzato un canale, Rai 3, che era troppo ideologico, come se anche l'altra non fosse un'ideologia, insomma. E quindi questo è un grosso cambiamento, e il cambiamento che c'è rispetto agli editti bulgari di Berlusconi, credo che sia un po' meno, si sia abbassata la reattività di quelli che ascoltano la RAI, dell'opinione pubblica, perché siamo molto più meno reattivi su tante cose, perché ci sono un paio di guerre che giustamente occupano le coscienze, perché stiamo friggendo di caldo, e questa è una questione sicuramente più importante: il cambiamento climatico, gli orizzonti tristi. Viene sempre da pensare che una buona democrazia è fatta anche dalla qualità di una buona informazione. Nell'informazione c'è anche, come dicevi tu, l'intrattenimento, perché tutto poi produce quel senso comune, quel rumore di fondo che fa che i paesi, le repubbliche o le nazioni, come dicono tanti, siano quello che siano. E qui si torna a Berlusconi, perché Silvio, che veramente aveva cambiato come nessun altro la politica di questo paese e la televisione di questo paese, e l'incrocio cambiato come nessuno mai, l'incrocio fra televisione e politica. E poi, apro parentesi, la storia e i giudizi individuali diranno se questo è stato un cambiamento in peggio, in molto molto peggio. Silvio lavorava per avere una massa di ascoltanti a cui fornire un livello di cose che stava fra la seconda e la terza media come età intellettiva, e questo adesso è successo molto anche per la RAI, insomma. La vedo così, ma sono i miei deliri miseri, come mi viene nostalgia della Terre Blu.
0: Massimo, l'ultima cosa in 30 secondi l'ho tenuta. Il capostruttore ti ha detto: ci sentiamo la prossima settimana.
1: No, tu, direttore,
0: tu sai già invece che cosa vuoi sentir dire e che cosa dirai, o no?
1: No, non lo so. Io vorrei andare in pensione, al tempo stesso mi spiace che questa esperienza di un pezzo di intrattenimento che non sia veramente basso, o questa esperienza, diciamo, cioè di un pezzo di radio popolare che avevamo innestato con Sergio Fertentino, la maggior parte del merito è di Sergio, diciamo la verità, nel grande albero della radio pubblica non vado avanti, mi spiace, ma perché era, come dire, un modello di partecipazione. Siamo stati il programma della RAI, della radio, ma anche della televisione, che ha dato più spazio agli ascoltatori, ed era molto bello, divertente. Come va a finire, chi lo sa, insomma.
0: Massimo Ciri, grazie di questa chiacchierata, e te lo ricordo io come tanti altri ascoltatori e ascoltatrici: in ogni caso la terra è blu,
1: In ogni caso la terra è blu. Grazie Massimo, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Viva sempre Sara Zambotti.
0: Assolutamente, viva Sara Zambotti, viva anche Massimo Ciri. Sono contento di esserci sentiti. Buon lavoro, in bocca al lupo, come si dice, dai.
1: In bocca al lupo, buona giornata.
0: Ciao Massimo, un abbraccio. Massimo Ciri, le notizie di Popolare Network. Poi continuiamo con voi, le vostre telefonate, i vostri messaggi, tipo questo: vorrei sapere a questo punto perché devo pagare il canone per vedere cosa, i programmi spazzatura, cosa c'entrano Massini o Bollani con la politica? A questo punto io la TV la butto via. Le notizie, 5 minuti e torniamo con voi.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo.
5: E allora tutto diventa più...
3: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Popolare Network.
9: Nove 31, buongiorno. Popolare Network, le notizie. Le autorità iraniane annunciano che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa con gli Stati Uniti. Nel corso della discussione sulle questioni attuali relative allo stretto abbiamo scambiato opinioni sulla futura gestione dello stretto nel quadro del paragrafo 5 del memorandum di intesa e dei diritti degli stati sovrani costieri, ha scritto su X il vice ministro degli esteri iraniano. Intanto le prime conseguenze della nuova rialzata tensione tra Stati Uniti e Iran riguardano il mercato dei combustibili, aperto in forte rialzo il gas naturale sulla piazza di Amsterdam con un rialzo dell'1,71%, ora si trova a €41,54 al megawatt.
10: Nel sud del Libano, nonostante l'accordo firmato venerdì a Washington col governo di Beirut, Israele ha detto di aver fatto esplodere un megasito sotterraneo di Hezbollah, un attacco a cui la milizia filo-iraniana ha risposto per ora solo con minacce. È una violazione del cessate il fuoco, ha detto, ci riserviamo il diritto di difendere il Libano e il suo popolo.
9: Nella notte ci sono stati raid aerei del Pakistan contro l'Afghanistan. 3 obiettivi nell'area orientale dell'Afghanistan sono stati distrutti nel corso di attacchi di precisione, fanno sapere le autorità di Islamabad. Sono 25 i morti. Lo stato di guerra aperto in cui si trovano i due paesi è dovuto dal fatto che il Pakistan accusa l'Afghanistan di dare rifugio a terroristi che compiono attentati sul proprio territorio, accusa che il governo talebano però respinge.
10: 3 persone risultano disperse, altre 8 sono rimaste ferite in seguito a un'esplosione avvenuta questa mattina in un edificio residenziale nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning. A riferirlo è il Global Times, che cita le autorità locali. Secondo i vigili del fuoco, l'esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas liquefatto che ha provocato un flash esplosivo in un appartamento.
9: Oggi abbiamo recuperato persone in vita, non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare, lo ha detto il presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Dunque le operazioni di ricerca e soccorso proseguono a 4 giorni dal terremoto che ha colpito il Venezuela, soprattutto la città di La Guaira, ma anche la capitale Caracas. Il numero dei morti ha superato quota 1.450 e crescerà dal momento che i dispersi sono più di 50.000. 9.34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 10.30. Buon ascolto.
11: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia.
8: La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Popolare Network.
13: Facciamo
12: Popolare Network.

0: Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro, un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà.
1: Tutto scorre.
0: Cinque minuti dopo le 9:30, seconda parte della trasmissione in questa ultima settimana di palinsesto, come si dice, invernale primaverile di Radio Popolare. Da lunedì prossimo invece nuovo palinsesto, cosiddetto estivo, venerdì in onda alle 10. Lorenza Ghidini e Fiauchi Senussi, la direttrice di Radio Popolare, il direttore dei programmi, per raccontarvi il nuovo futuro palinsesto estivo. Giorni in cui le varie reti presentano i loro futuri palinsesti, quelli già invernali, la TV pubblica e le reti pubbliche, che una volta c'erano i tempi di Berlusconi in cui si guardava alla sua TV Mediaset come orizzonte culturale, adesso sembra tutto un po' più organizzato secondo il profilo di Colle Oppio a vedere le cose. Negli anni di Berlusconi, più di una campagna di boicottaggio delle reti Mediaset partì e anche di denuncia di quello che succedeva in Rai. Adesso dall'informazione le cose si spostano proprio direttamente più sull'intrattenimento anche, cioè sull'orizzonte culturale, quello quotidiano, profondo, che poi può accompagnare le persone. Vi leggo un po' di messaggi a proposito di quali sono le trasmissioni che in questo anche un po' disastro di proposta culturale pubblica, eccetera, però voi guardate come. Allora vi leggo un po' di messaggi e poi le vostre telefonate allo 02 33 00 001. I messaggi. Amedeo che dice: la RAI sta tornando a essere quella dei tempi democristiani di destra, controllo totalitario della TV, censura preventiva, anche perché la stagione avviata da Berlusconi della TV di mercato, che deve competere per le migliori trasmissioni che catturano audience, e quindi la pubblicità volge al termine quella stagione. La pubblicità ormai viaggia sui social e sulle piattaforme, quindi ai politici conviene tornare a trasformare la TV in uno strumento di propaganda. E dice: spiace per via dei matti. Un'altra che dice che più direttamente quello che sta succedendo in Rai si chiama fascismo, punto e basta, e questo è di conseguenza imbarbarimento e censura non solo dell'informazione ma della cultura in genere, per avere la possibilità di un paese anziano di fare propaganda per il governo. Un altro che dice: io guardo, non so se guarda o guardava, comunque io guardo solo Rai 3 e ascolto solo Radio Popolare, in modo particolare non guardo Mediaset da veramente moltissimi anni, e però dice addirittura che ha spostato i canali 4, 5, eccetera, ci ha messo i vari canali Rai, e poi va avanti. Un altro: io guardo solo Rai 3. Un altro: vedo poco ma sento molta radio, in TV non mi schiodano da Giallo e Top Cry, nelle trasmissioni più o meno culturali che ci sono mi sembrano labili, dice Nicoletta. E un'altra che, vabbè, sono un sacco di messaggi che sono indirizzati invece a Massimo Ciri, con cui abbiamo chiacchierato nella prima parte. Una Laura dice: la sigla di Caterpillar è la suoneria del suo cellulare, figurati un po'. Piglio delle telefonate, ovviamente. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao?
2: Pronto?
0: Ciao?
2: Sì, ciao, sono Davide.
0: Davide, benvenuto.
2: Ciao, grazie. Ascoltami, tu hai... è difficile sempre esprimere i numeri, poi sono relativamente indicativi secondo me. Poi ti ho detto 8 milioni ascoltano.
0: Sì, più o meno quello che guardavo, ascolto medio giornaliero.
2: Sì, sì, però sono tuoi dati, io non, sicuramente presi da fonti attendibili, però ti dico tendenzialmente io che prendo informazioni da Radio Popolare. Mm-hmm. Quindi da comunque

0: dal web, dai social e da quant'altro, con una visione critica, perché insomma ho un'età, quindi sono cresciuto nell'analogico, sono arrivato al digitale nella fascia della consapevolezza. Io ti direi comunque che anche per me super analogico televisivo comunque ha una certa rilevanza, perché io comunque il telegiornale li guardo, poi li guardo con una certa visione, con una certa attenzione, con una certa criticità, però sono rilevanti. Il fatto stesso che quindi chi gestisce l'informazione sia così interessato alle radio, scusa Cirio Ferentino, a me viene, mi commuovo un po' a sentire questi nomi, perché ho qualche annetto, quindi e comunque mi auguro che Cirri, quando deciderà di andare in pensione, dia uno sguardo a quello che è il suo passato e possa dare un contributo anche. Questa è una considerazione. Scusami, non devo intromettere. Però comunque, quindi i media tradizionali continuano ad avere un certo rilievo, certo. Tant'è che vengono attaccati e con tentativi di gestione, perché sono degli ambiti che continuano ad avere una certa rilevanza, perché noi non dobbiamo guardare la nostra dove abbiamo una visione una visione critica tutto quello che avviene, abbiamo molteplicità di fonti e cerchiamo di essere attenti.
1: Ma sai che io...
0: Sai cos'è? Sentimi, dimmi. No, vai.
1: No, penso che in realtà proprio perché la cosa è come la dici tu, invece secondo me è rilevante, cioè ci sono un bel po' di ascoltatori e ascoltatrici, per esempio Daniela mi ha scritto e ha detto io guardavo Via dei Matti, ma soprattutto non ho mai perso una puntata di Riserva in Diario di Massini, e se non c'ero lo riguardavo su Rai Play, e poi dice è veramente un peccato e c'è un disegno pericoloso in tutto questo, cioè che quello che, e guarda caso cita due trasmissioni che spariranno dal palinsesto, si sa già, cioè che comunque il servizio pubblico teneva dentro una, come logica, anche una quantità di magari singole proposte che si potevano riferire a un universo più largo di quello che è il semplice messaggio governativo, e invece quello che sembra che stiano, che vogliano fare, insomma lo si vede sempre di più da come hanno trasformato non solo i telegiornali eccetera, è proporre solo una visione, la loro visione del mondo, che è una visione che non è solo fatta di informazione che piace al governo, ma proprio il mondo è questo e ve lo diciamo, quindi i gay e gli etero non sono uguali, eccetera, eccetera. Cioè, e quella cosa lì che è luogo comune, senso comune, poi quando cominci a vederlo trasferire nelle trasmissioni...
0: Sì, ma sai cos'è? Mi ha fatto notare una cara amica che ha veramente un livello culturale superiore al mio, perché eccetera eccetera. Io ho detto, ma guarda, la soluzione a tutto questo è un livello culturale che si innalzi, quindi è che abbia una consapevolezza. Mi ha detto no. Come ha detto, no, non dire stupidaggini. Sì, ma chi è che gestisce il livello culturale? Quindi io sono preoccupato anche di quello che mi hai detto adesso. Chi è che gestirà il prossimo livello culturale? E se sarà quella tipicamente di destra, che comunque ha, adesso ovviamente qua si parla con persone di sinistra, che sono sottoculture, però se diventerà prevalente, invaderà e comunque sarà il nuovo sistema per cui si vede tutto quanto. Una lente alla quale si vedrà tutto quanto.
1: È per quello che citavo.
0: Anche la cultura, la cultura ci salverà, no? Noi vedremo. Attenzione, che stanno facendo per una serie di motivi, mi occupo di scuola, no? le varie riforme vanno in quel senso, nella modifica culturale di base che parte, insomma, i bimbi d'Italia si chiamano Balilla. Poi si chiamano giovani
1: istruttori,
0: giovani italiane, tutto quanto.
1: Non allarghiamoci troppo. Hai fatto il quadro. Proseguo con tutti gli altri. Ti ringrazio molto. Infatti è proprio lì la questione. Non a caso ci occupiamo di una cosa del genere, perché con un governo in una stagione in cui l'egemonia culturale hanno dichiarato di volersi prendere, e poi dici da chi è gestita, da un ministro come Giuli, la cultura prima di lui è San Giuliano, oppure da quello che stanno proponendo in Rai, cioè togliere queste robe. Caterina dice: molto interessante questo tema, purtroppo però devo lavorare, però ci tengo a dire una cosa e quindi ve la dico, quella che ha scritto: la Rai è peggiorata tantissimo da un anno, è proprio precipitata, e ho cognizione di causa perché vivo all'estero, io posso vedere solo la Rai. Non solo trasmissioni belle vengono segate, ma soprattutto quello che viene trasmesso è culturalmente basso e spesso i messaggi sono sottilmente violenti e filoamericani. Pronto? Abbassa la radio, tu che hai il 51 finale, e poi parliamo. Vai. Pronto? No, se però ci hai provato, però se non abbassate la radio e se non intervenite. Pronto? Vediamo un'altra telefonata. Chi sei?
2: Pronto?
1: Ciao.
2: Mi senti?
1: Molto bene.
2: Sì, ok, ciao. Luca.
1: Luca,
2: ciao.
1: Benvenuto.
2: Grazie, grazie. Senti.
1: Sai che è abbastanza impressionante? Continuo a ricevere, a vedere messaggi che segnalano proprio, si segnalano spettatori delle trasmissioni che casualmente il prossimo palinsesto ha annunciato che eliminerà, cioè Via dei Matti numero 0, la riserva indiana di Massini e poi qualche altro messaggio, chi l'ha visto, eccetera. Cioè gente che dice: io non mi guardo tutta la televisione, piglio solo alcune trasmissioni. Succede anche a te?
2: Guarda, sì, succede anche a me, ed è segno del fatto che hanno preso bene la mira, no? Io vorrei aggiungere una considerazione, cioè la RAI, no? Enorme piattaforma media, piattaforma culturale, la grande italiana, da sempre, no? Sempre stata oggetto del controllo della politica. Un cambio di passo c'è stato, secondo me, ovviamente, con l'avvento di Berlusconi e del berlusconismo, ma io lo collegherei anche con l'era del maggioritario, al di là del sistema elettorale, proprio del maggioritario come concezione del modo in cui una comunità più o meno ampia, più o meno vasta, deve darsi delle regole.
1: Beh, però dipende un po' come uno intende la logica del maggioritario. Qui sembra essere: noi siamo i padroni e gli altri non parlano.
2: Ecco, però secondo me il maggioritario è intrinsecamente antidemocratico e predatorio, è il mio punto di vista, nel senso che, guarda, per esempio, lo diceva l'ottimo...
1: Cioè, equipari maggioritario a dittatoriale, tu?
2: No, non a dittatoriale, ma a semplificazione di ciò che invece il proporzionale rappresenta. Cioè il proporzionale nella prima repubblica, col proporzionale, quella politica che voleva controllare la RAI, c'era la censura, voglio dire, non è che no, fossero tutte rose e fiori, però dava degli spazi, c'erano dei contenuti in RAI, c'erano delle persone molto capaci, che oggi via via sono state fatte fuori in una logica di assopigliato, perché il maggioritario ti porta ad una concezione dell'assopigliatutto, e non è un caso che la riforma che ha trasferito, come diceva, provavo a dire poc'anzi, l'ottimo Massimo Cirri, che ha trasferito questo potere di controllo e di direzione dal Parlamento al governo, è la riforma di Renzi. Non è una riforma di Berlusconi.
1: Sì, però sai che non so se sono così tanto d'accordo, anzi poco, nel senso che negli anni 50 e 60 era tutto sistema proporzionale come logica, ma non a caso secondo me qualcuno adesso sta dicendo si sta tornando alla RAI degli anni 50, in cui allora nella logica del proporzionale c'era un orizzonte culturale che permeava tutta la RAI.
2: Sì, però, scusami se ti interrompo, ti controbatto velocemente. Nella logica del proporzionale sono anche, perché poi è maturata la società degli anni 50 e a quella dell'immediato dopoguerra, avevamo anche una magistratura che era composta da tanti giudici magistrati che erano stati giudici e magistrati nel fascismo. Le sentenze che avevi negli anni 50 non erano quelle dei pretori, cosiddetti pretori d'assalto degli anni 70 e degli anni 80. Cioè c'è stato un percorso anche dal punto di vista dei media e della comunicazione, c'è stato nella società e quindi c'è stato anche in quell'ambito, e si è arrivati per esempio tramite gli anni 80, che sono stati anche gli anni del berlusconismo e di drive-in, però sono stati gli anni in cui poi sono nati fermenti che hanno portato a Rai 3, a Sandro Curzi, a tante cose, a tanti prodotti, a tante proposte, scusami, mi correggo, non prodotti, a tante proposte televisive di assoluta qualità che oggi rimpiangiamo, perché siamo entrati in un'altra
1: L'hai presa un po' larga.
2: Poi è chiaro, scusa, chiudo, è chiaro che se poi a poter giocare con, dopo la riforma Renzi, ad assopiglia tutto, e la destra, è questa destra che dopo, che con la bava alla bocca dopo 80 anni si sente ghettizzata, dice adesso dopo 80 anni comando io e ribalto il tavolo perché ho il potere e la voglia di farlo, e questi sono i risultati.
1: Ok, ti ringrazio ovviamente, fermo qua. La Rai di Guglielmi c'era prima di Berlusconi, poi Berlusconi è arrivato dopo e ha detto cambiamo quelle strutture, e comunque quella logica si muoveva in direzioni diverse. La Rai, mi dice Paolo, che verrà, ce la meritiamo. Dopo Berlusconi e le sue epurazioni, i centristi sono venuti dopo, invece di ristabilire la libertà hanno piazzato i loro. Fazio, Massini e compagni erano già... sono gli amici di quelli che sono venuti dopo questi, e quindi dice erano già inguardabili in confronto a quelli mai più richiamati, quindi ben ci sta. Poi dice Pino Insegno e Ruggeri per tutti, c'è proprio la logica degli amici e gli amici degli amici. Pronto?
3: Pronto?
1: Ciao, chi sei?
3: Ciao, sono Lalla.
1: Lalla, dimmi.
3: Senti, io vorrei sapere da qualcuno com'è il clima alla RAI, il clima non solo sindacale, ma proprio il clima, come si vive alla RAI, sotto ricatto di essere spostati, epurati, mandati in argomenti.
1: Mi sembra che la conversazione con Massimo Ciri prima un po' l'abbia raccontato.
3: Appunto, quindi io prima di criticare la RAI in senso così generale andrei a vedere dove sono i giochi di forza, e effettivamente c'è il sindacato Usiguea dei giornalisti che fa molta fatica, e c'è una denuncia continua di abusi, di invasione di campo, come si dice in gergo calcistico.
1: Ma è proprio per questo che...
3: Quindi secondo me anche il fatto che certi livelli decisionali aziendali siano ricattabili, e che quindi sono anche costretti in qualche modo a ossequiare i desideri, il desiderata della politica, che ha un solo timore, ma tutta la politica, tutti quelli che hanno l'idea di mettere in piedi un regime in cui c'è un pensiero unico, diciamo così, la paura è la cultura che insegna alle persone a ragionare con la propria testa, che gli dà delle proposte di ragionamento diverso dalla linea, diciamo, della maggioranza. Ecco, quindi questo fa paura a tutti i poteri che vogliono un pensiero unico.
1: Sì, però appunto questo è un discorso generale. La questione è che poi tutti i poteri agiscono secondo la propria logica, poi bisogna vedere però qual è la matrice di un potere. In questo caso mi sembra abbastanza evidente che abbiamo davanti un potere che egemonia culturale la intende in senso: parlano solo quelli che dicono le cose che rientrano nel mio orizzonte, e quando l'orizzonte è stretto, è un orizzonte un po' da Colleoppio, e si vedono, si capiscono le cose che stanno accadendo. Forse è questa la questione, perché poi ogni potere ha sempre guidato sì, le danze, bisogna vedere con che logica.
3: Per agganciarmi al discorso della telefonata precedente, il fatto che c'è questa questa logica della maggioranza significa che chi prende la maggioranza si dimentica che c'è una minoranza, mentre quando c'era il maggioritario le minoranze che comunque avevano concorso alla vittoria obbligava a chi governava di tenere conto degli altri. Invece qui praticamente noi abbiamo interpretato il maggioritario come: prima metto tutti i miei, vinci tu, metti tutti i tuoi ai posti di comando, ai posti importanti.
1: Ma non sarà ok
3: la sostituzione di persone
1: cioè anche tu ne fai una questione di questo tipo, tra proporzionale e maggioritario, e non chi c'ha in mano il bandolo.
3: Perché abbiamo interpretato male le cose.
1: No, va bene.
3: Abbiamo interpretato male il maggioritario, ecco perché.
1: Ok, ti ringrazio. Uno che fa notare, invece, una ascoltatrice, che fa notare che forse c'è una questione in più. Lei dice, per esempio, nell'ultimo anno è scaduto anche il livello tecnico, errori nella programmazione, giornalisti che parlano a macchinetta senza dare un senso alla notizia, e dice: ho l'impressione che se ne stiano andando anche i livelli tecnico operativi, cioè ne ha una sensazione un po' più profonda di quello che le ultime due telefonate sembrano aver detto, cioè che non è solo la logica del maggioritario eccetera, ma che forse ci sia qualcosa di più profondo, cioè proprio di uno scadimento generale, perché chi sta guidando la macchina adesso ha un orizzonte che è diverso, cioè in alcuni casi si parla anche di qualità, e se la qualità è minore, tu ritieni che sia più interessante per il mondo proporre, che ne so, Belen Rodriguez piuttosto che Caterpillar, con tutto il rispetto per chiunque, e c'è proprio una questione di visione del mondo e di non disturbare il manovratore, ma in senso proprio generale, mi sembra più una cosa da piccolo Fez che da altro. Però torno alla domanda iniziale, ma davvero le trasmissioni, per esempio, che sono in predicato per saltare, vi dicevo Via dei Matti numero 0 di Stefano Bollani, vi dicevo La riserva indiana di Stefano Massini, c'è anche un programma di Caro Figlio, Gerico Caro Figlio, sempre Rai 3, che è in predicato di saltare. Sono veramente singole trasmissioni che voi andavate a cercare, perché c'è un bel po' di gente che veramente scrive: no, io la televisione non la guardavo, guardavo solo quelle trasmissioni lì. Per esempio Silvia: io vedo proprio le trasmissioni che verranno eliminati, perché per me da anni esiste solo Rai 3, non vedo i TG perché ascolto la radio, ma tutti i programmi interessanti di Rai 3, tra cui Report, Il Cavallo e la Torre, di Marco da Milano, Presa Diretta, quelli li vedo, e prima o poi ne spariranno altri e ne sono sicura. Mediamente mai vista solo Giallo e Top Crime, perché mi piacciono alcuni telefilm gialli, vedo qualcosa sulla 7, però dice: ma ascolto molto di più la radio. Proprio mi interessava capire, in questa situazione in cui poi vale tutto, vale vedere i dati d'ascolto che piano piano scendono, vale il discorso generale che la TV non è più, la TV generalista non è più l'unico riferimento perché ci sono le piattaforme, tutto giusto, però poi volevamo provare a capire se queste epurazioni mirate, appunto, non di grandi trasmissioni di inchiesta come Report, e ci proveranno prima o poi, ma sulla trasmissione di cosiddetto, tra virgolette, intrattenimento, di orizzonte culturale, di visione del mondo, di proposta, ecco, se intervenire in quel caso abbia un suo effetto oppure no. Un ascoltatore scrive: ma che fascismo, io ascolto principalmente la radio della Rai più che la TV, e da decenni presa a picconate sia da destra che da sinistra, praticamente non esistono più programmi di musica, è tutto rimpiazzato da comici o pseudotali, non esiste una programmazione notturna, vero simbolo di abbandono e scientifica distruzione culturale, e fa più notizia ora perché riguarda la televisione. Ci fermiamo 30 secondi e poi continuiamo tutto score l'ultima parte.
4: è tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
5: Tutto scorre.

Giulia per esempio ha scritto al 3316214013: sto ascoltando la trasmissione, si parla del palinsesto Rai, come tanti ascoltatori io guardo solo Rai 3 e i programmi che, da quello che ho capito, non verranno riprogrammati. Capito cosa vuol dire andare mirati nel fare i palinsesti?

0: Anche Tiziana si aggiunge, anch'io guardavo Massini e Bollani. E dice, consiglio di andare a votare queste trasmissioni su Rai Play dandogli il voto massimo, chissà se può servire qualcosa. Chissà se può servire a qualcosa, sai che lo chiedo a uno ben più esperto di me e di molti di noi sul mondo della Rai. Loris Mazzetti, benvenuto.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: Buongiorno, giornalista, ex capo struttura Rai, insomma, e quindi l'occhio veramente esperto sulla Rai. Scriveva questa ascoltatrice, andate su Rai Play, date il massimo dei voti a queste trasmissioni che, dice lei, io guardavo, quella di Stefano Massini, quella di Bollani, eccetera. Magari serve a qualcosa, ma secondo lei serve a qualcosa? Cioè, l'orizzonte... Si è capito chiaro, secondo lei, che cosa vogliono fare e stanno facendo con queste far saltare le trasmissioni, eccetera? Cioè, non è che stanno inseguendo il gradimento, perché col gradimento nessuno le avrebbe chiuse quelle trasmissioni.
1: Assolutamente, ma allora, che il fatto di votare una trasmissione, come dire, anche per chi la fa, è sicuramente ricevere un voto a favore, fa soltanto piacere, ma... Per quanto riguarda la difesa della messa in onda, questo non esiste, anche perché questi sono stati chiari sin dall'inizio, cioè non hanno fatto le cose di nascosto, cioè che Rai 3 doveva essere completamente smantellata, che il concetto del servizio pubblico dovesse essere completamente snaturato, questo l'avevano dichiarato sin dall'inizio. Quindi il problema è un altro, secondo me. Il problema è che non la politica non si è preparata allo scontro, perché il servizio pubblico doveva essere difeso fin dall'inizio. Questo è il problema vero. Cioè, l'8 agosto è un anno dal Freedom, dal Media Freedom Act, che doveva essere applicato, cioè la disposizione dell'Unione Europea per i servizi pubblici. I servizi pubblici con l'8 agosto dell'anno scorso, entro l'8 agosto dell'anno scorso, dovevano essere indipendenti totalmente dalla politica. Non è successo, e questo non ne frega, vanno avanti per la loro strada. È per questo che utilizzo il fatto di essere in onda da voi, eccetera, per dire una cosa. Il 3 di luglio vengono presentati i palinsesti della RAI. Bene, io suggerisco un'occupazione della vigilanza, della Commissione parlamentare di vigilanza. La Commissione parlamentare di vigilanza è dall'inizio del suo mandato che non può svolgere il proprio lavoro. La RAI non ha il presidente. Cioè, sono cose che non sono mai successe, però nel frattempo Caro Figlio viene mandato via, la Costamagna è stata mandata via, Massini è stato mandato via, Bollani. Il problema è, uno dice, ma sono trasmissioni politiche queste? No, non sono trasmissioni politiche, nel senso che sono trasmissioni culturali, sociali. E questo è il problema vero. Il problema vero è che deve essere cambiata la mentalità, e il pubblico, con l'offerta che abbiamo adesso per il panorama televisivo, i network, i Netflix e quant'altro, tutto sommato, il fatto di snaturare il ruolo del servizio pubblico, molti non l'hanno ancora capito.
0: Anche perché dopo anni di mitologia del mercato che comanda, e quindi tradotto nella logica televisiva erano gli ascolti, a questi sembra proprio non fregargliene niente degli ascolti, cioè non è che è una trasmissione che ha buoni ascolti è intoccabile, cioè sembrano proprio seguire un'altra logica. Io dicevo prima, magari un po' forzando, ma insomma se Silvio Berlusconi aveva in mente un'Italia che era ben rappresentata da Mediaset e quindi per quanto riguardava la RAI diceva soltanto non rompetemi le balle, cioè non parlate contro di me, in questo caso la logica sembra più comandata da Colleoppio, cioè da un'idea di mondo, da una visione del mondo che non prevede nient'altro al di fuori di sé.
1: Esatto, hai proprio perfettamente ragione. E questo è ben più grave. Cioè, è proprio come dicevo prima, cioè il chiudere una storia, chiudere una memoria anche di televisione. Pensiamo a Rai 3 di Angelo Guglielmi, i programmi che sono andati in onda, ma pensa soltanto anche a Fabio Fazio, può piacere, non piacere, eccetera, che se n'è andato via da Rai 3 e che cosa ha fatto? Ha completamente, con la sua trasmissione, ha completamente acceso un nuovo canale televisivo di concorrenza spietata all'attuale Rai 3, diciamo, no?
0: Ecco. Appunto, in una logica puramente aziendale di ascolti, questo sarebbe stato un peccato mortale, saltino in aria tutti quelli che hanno lasciato che Fabio Fazio se ne andasse, invece tutt'altro, ben il contrario.
1: Tutt'altro, chi se ne frega? Programmi che hanno fatto grandi ascolti sostituiti da programmi di basso ascolto, ma la Rai 3 nell'ultimo periodo ha perso il 50% dell'ascolto. In altri tempi questo sarebbe diventato un danno erariale anche. Io non capisco perché la Corte dei Conti non intervenga su questa cosa. C'è una, come dire, un'assenza sia della politica che istituzionale nei confronti del servizio, ripeto, del servizio pubblico, non stiamo parlando della televisione commerciale. Beh, ma il regalo che la RAI ha fatto alla 7, e poi soprattutto, diciamo esattamente come stanno le cose, non c'è rispetto per, parlando di televisione, per il telespettatore. E se raccontiamo il lavoro di Cirri e quello che sta subendo Caterpillar, anzi un grande abbraccio a Cirri, che ricordo a Caterpillar io quando ero capo struttura lo portai dalla radio alla televisione, e pensa che ci contestarono gli ascolti perché facemmo solo il 7-8%. Se oggi il 7-8% nostro di allora sarebbe un trionfo. Io vorrei una cosa brevissima. Volevo raccontare a chi ci sta ascoltando, ma vi ricordate che cosa è successo a un'altra mia trasmissione di Rai 3, Vieni via con me, Fazio Saviano, 30% di share, 10 milioni di telespettatori nelle 4 puntate, fu regalata alla 7. Cioè è una cosa che ci portiamo dietro da tutti i governi di destra, in particolar modo l'attuale governo.
0: Facevi riferimento per esempio a una trasmissione con una persona come Roberto Saviano, che sì, anche nei temi che tratta, nelle modalità con cui lo tratta, eccetera, può essere identificato come un discorso, un tipo di ragionamento culturale, informativo, molto politico. Se vedo Bollani che viene fatto saltare, insomma lì c'è l'orizzonte profondo della cultura, dell'orizzonte culturale, di cosa uno nel suo pianoforte fa sentire come libertà, come creatività, come visione del mondo, ma quella profonda è un passo in avanti nella logica dei piccoli gerarchi, vista così.
1: Vedi, tu hai definito tutta una serie di aggettivi che non vanno bene a chi, io non dico a chi ci governa, ma io dico a chi governa l'azienda. Io poi faccio sempre la solita battuta che credo già di aver fatto qui da te qualche volta. Qui guardiamo anche il livello professionale degli attuali direttori. Con me non avrebbero fatto, con tutto il rispetto per il lavoro degli assistenti ai programmi, non avrebbero fatto gli assistenti ai programmi con me. Cioè, c'è anche da dire questo, allora diventa anche più facile.
0: Uno scadimento proprio di competenza, di capacità proprio.
1: Lo scadimento di competenza. Ti cito una cosa che secondo me è un po' la cartina di tornasole. Cito un documentario che si chiama Magma. È il racconto della storia di Piersanti Mattarella. La RAI si è rifiutato di comprarlo. La RAI, servizio pubblico, non ha voluto raccontare la storia di Piersanti Mattarella. Comprato dalla 7, una botta d'ascolto che credo che abbia sfiorato anche l'8-10%. Cioè, se tu non arrivi, cioè è un po' come quello che raccontavi tu di Roberto Saviano, in sostanza, no? Ma come fai a mettere in discussione Roberto Saviano? Cioè, uno che vive da 15 anni, da 20 anni sotto scorta, ma come fai a mettere in discussione Roberto Saviano?
0: Senti, Loris Mazzetti, ma vista la tua esperienza, allora tu citavi appunto per esempio il caso di Piersanti Mattarella, che non è molto diverso da scoprire che la commissione ministeriale che eroga fondi di supporto ai film, eccetera, non finanzia un'opera su Giulio Regeni. Allora, adesso ti chiedo, scrive un ascoltatore per esempio, diciamo che molti se ne sono andati per proposte economiche più allettanti, forse si sarebbe potuto fare anche un'altra scelta, per esempio resistere e combattere anche accettando proposte meno allettanti. Ti leggo questo messaggio perché ovviamente può corrispondere a un'idea, a un senso comune, eccetera, però te lo chiedo invece come esperto, forse è ancora questo il momento in cui le persone, quelli che se ne sono andati via per proposte più allettanti? Perché a me sembra di vedere che invece da un bel po' di tempo quelli che se ne sono andati via dalla RAI perché quel clima di asfissia piano piano non andava più bene. O vale ancora invece la leva economica? Quella era il momento del berlusconismo, la leva economica, no? Cioè c'è Pippo Baudo in Rai, me lo porto a Mediaset coprendolo con una valanga di miliardi.
1: Esatto, no, sono d'accordo con te, cioè non è questa, è che tu nell'ultima stagione televisiva in cui sei in onda, eccetera, cominciano a cambiare le regole del gioco. Ci sono più ristrettezze, vogliono più maggior controllo sui contenuti della trasmissione, eccetera. Tu capisci che come autore, come conduttore, non hai più quella libertà di movimento che avevi prima. Sono queste le ragioni che i vari personaggi hanno, come dire, sono andati via. Ecco, sono queste le ragioni, ma non sono economiche. Diventano economiche per il racconto che fa l'azienda, l'amministratore delegato, il direttore generale per giustificare la loro andata via. E quindi il pubblico che non conosce l'antefatto dice: vabbè, ma questo è andato a pille, è andato a soldi, eccetera. Ma non è così. Anzi, ci sono autori, ci sono conduttori che sono andati a lavorare alla 7 e guadagnano meno di quello che guadagnavano prima in Rai, però hanno sposato la libertà. beh, non è mica poco, eh.
0: Larry Smazzetti, c'è una questione, perché si è sempre detto che la RAI è un pachiderma, no? Allora, appunto, la frase è mamma RAI, no? Cioè un pachiderma che poi i comandi di vertice arrivano, passano, eccetera, però dentro c'è un mondo di competenze, capacità, eccetera, eccetera. Dalle cose che dici mi sembra di poter concludere che invece ci stanno riuscendo a cambiare quel pachiderma, cioè ad asciugarlo sempre di più, a renderlo sempre più asfittico. Cioè, le famose tante competenze che c'erano in Rai, piano piano si stanno assottigliando?
1: Ma guarda, allora, una domanda che...
0: Perché queste trasmissioni non è che saltano per editto di Giorgia Meloni, cioè non so come dire, non è quella la situazione attuale.
1: No, non è quella la situazione. Allora, se la RAI è ancora fortissima sulle professionalità, sulle competenze, soprattutto sul lavoro della tecnica, la diretta, gli strumenti, i mezzi a disposizione, eccetera. Questo non dobbiamo assolutamente, sulla professionalità dei montatori, degli operatori, eccetera, non va messo assolutamente in discussione. C'è un problema dirigenziale. Evidentemente ci sono minacce velate e non c'è resistenza. Non c'è resistenza. Quando mi chiedono era peggio quello che avete subito voi con l'editto bulgaro o quello che sta succedendo adesso? E io rispondo, è molto peggio quello che sta succedendo adesso. E la domanda successiva, perché? Perché prima con l'editto bulgaro, che abbiamo subito quello che abbiamo subito, c'eravamo noi che abbiamo fatto la resistenza all'interno dell'azienda. E l'ultima cosa che dico è: io sono stato minacciato quando facevo il dirigente della RAI, sono stato minacciato di giorni di sospensione, sono stato minacciato di licenziamento, eccetera, non per problemi, come dire, di lavoro, eccetera, ma per quello che dicevo, per quello che scrivevo, eccetera. E ho sempre non vinto, ho sempre stravinto. Oggi questi sarebbero riusciti a licenziarmi.
0: Ricordo Larry Smazzetti, appunto capostruttura, era, diciamo, nella squadra di Enzo Biagi, nella trasmissione di Enzo Biagi, una di quelle che rientrò nell'editto bulgaro. In questo quadro ti chiedo l'ultima cosa: qualche mese fa, Olimpiadi Invernali, un direttore che impone la sua, parliamo di cose tecniche, impone la sua presenza come telecronista, diciamo così, cronista della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Invernali in Italia, a Milano e Livigno, e a Milano, sì, insomma, quelle lì, la debacle mondiale si vede, e in quel caso delle strutture, cioè giornalisti e giornaliste del settore RAI sportivo, fecero uno sciopero dicendo: no, guardate che abbiamo ben superato il livello minimo tollerabile. Quello era un caso di resistenza, tu l'hai visto, e forse è stato un po' sottovalutato nella sua drammaticità che esprimeva. Tu l'hai guardato come un caso di resistenza quasi malinconico e ultimo?
1: No, io ho visto quell'azione una sorta di risveglio, dove... Allora, ai miei tempi una cosa di questo genere non sarebbe mai successo, che un direttore imponeva a se stesso, alla conduzione, eccetera. E queste sono le occasioni dove in onda vanno i migliori, più capaci, più riconoscibili, e così. Cioè, quindi non ti so fare dei paragoni con quando io ero un dirigente della RAI, perché, ripeto, una cosa di questo genere non sarebbe mai successo. Ho accolto con favore questa reazione dei giornalisti all'interno delle testate, eccetera, ma poi è finito lì, e questa è la cosa grave.
0: E infatti, per quello che chiedevo, se era quasi un caso malinconico, diciamo, di reazione o di sussulto, perché poi sembra aver lasciato poco. Oddio, il direttore in questione se n'è andato, perché non...
1: Vabbè, questo è,
0: tu dici è il minimo sindacale, una cosa
1: è il minimo sindacale, perché probabilmente se ne sarebbe andato a prescindere, perché non poteva essere, come dire, sarà stato amico dell'amico dell'amico dell'amica, ma cioè una cosa così clamorosa, così lampante, così drammatica professionalmente, beh, se ne ricordano pochissimo.
0: Senti, l'ultima cosa è in 30 secondi, scrive Mauro, sì vabbè, vi lamentate di Bollani, Massini così, ma tutta questa roba qua è roba che ha a che fare solo con una bolla tipo gli ascoltatori di Radio Popolare, il resto è tutto un po' autoreferenziale, perché la RAI va su altri livelli. È così o c'è dentro qualcosa invece di più malpromettente?
1: Questa è una grande sciocchezza, perché Bollani, parliamo di uno dei gestisti più famosi al mondo, con 40 o 45 album prodotti. Massini è l'autore vivente di teatro più rappresentato nel mondo. Ma di che cosa stiamo a parlare?
0: Grazie mille, Loris Mazzetti.
1: Grazie a te, buon lavoro a tutti quanti.
0: Grazie, e anche a te, come sempre. Grazie ancora. Loris Mazzetti, vi ricordo, giornalista, ex capostruttura Rai, una di quelle figure appunto che con Enzo Biagi venne travolto da quel ditto là e in questa situazione qua.
2: Tutto scorre.
0: Scrive Simone, questa generazione al potere, da giovane, se leggeva qualcosa leggeva il giornalino del Fronte della Gioventù. Sono privi di cultura e quindi ne fanno tranquillamente a meno senza accorgersi della gravità di una cosa del genere. Un altro che dice, io ricordo una radio Rai che trasmetteva i concerti di 99 Posse, per dire, adesso c'è solo Sanremo e qualche evento che replica gli stessi cantanti di Sanremo. Grazie a tutte e a tutti per l'ascolto e la partecipazione, ci fermiamo qua, tutto scorre. Venerdì, vi ricordo, ma giusto per il tema che abbiamo trattato, poi Lorenza Ghinini, Sciocchi Senussi in onda in questo spazio per raccontarvi un po' del palinsesto estivo di Radio Popolare, questa volta che da lunedì andrà in onda. Ciao a tutti, grazie, a domani alle 9.
3: NDA, note dell'autore.
4: Manuela Iannetti, Il continente della porta accanto, viaggi, incontri e storie da un altro sud-est, editore Curumuni. Dunque, il libro è composto da 13 racconti di viaggio nel sud-est asiatico, Malesia, Thailandia, Laos, Cambogia, Singapore, Vietnam. Intanto ti chiedo com'è nata l'idea del libro, qual è stata la tua ispirazione?
5: Ma è nata un po' per l'amore di quei territori, perché viaggiandoci dentro mi era sembrato bello potersi portare a casa qualcosa da raccontare mettendo sulla pagina delle impressioni, e poi un po' perché dentro quei luoghi hanno viaggiato grandissimi narratori, grandissimi giornalisti, grandissimi viaggiatori, e quindi è un po' anche prendendo spunto dalle loro parole che questo tentativo di raccontare in modo non esaustivo, ma insomma un po' col cuore, un po' con degli occhi diversi questi posti, mi era balzata alla scrivania, diciamo.
4: I racconti di cui è composto il libro, più che di paesaggi, lo dicevi tu, parlano di incontri, e non so se hai voglia di sceglierne uno, un paio, i più significativi, i più importanti per te?
5: Sicuramente il titolo già denuncia l'ottica con cui questo libro è nato, cioè provare ad usare l'artificio dell'aprire la porta per raccontare chi ci sta dietro, e dietro di solito ci stanno le persone sono portatrici sane di storie, e quindi qual era il modo migliore per poter raccontare un posto se non partendo dagli abitanti, dalle persone che incontri anche casualmente lungo la strada, o che il modo con cui noi viaggiamo oggi ti permette di incontrare. Sicuramente le persone che ho incontrato in Borneo, quindi ti direi quello, sono stati incontri sorprendenti. Il fatto di prendere un sacco di aereo, un sacco di pullman, un sacco di pulmini, la canoa e il treno e il calesse per arrivare a casa di un imam che sta nel mezzo della foresta pluviale, è stata un'emozione.
4: Citavi prima grandi giornalisti, grandi viaggiatori, nell'introduzione del libro parli anche di Tiziano Terzani, che appunto è stato un grande viaggiatore prima che un grande giornalista, e volevo chiederti, secondo te, come è cambiata insomma la nozione, la pratica del viaggiare?
5: Allora, è cambiato sicuramente, e i grandi viaggiatori che in qualche modo poi io cerco di ricordare anche nelle introduzioni, negli esergo, perché i libri poi parlano sempre anche di altri libri, e i libri di viaggio non possono che raccontare anche di chi quei luoghi li ha visitati prima di te, ci arrivavano in un'altra modalità. Noi oggi viaggiamo in una maniera diversa, come dicevi tu prima, perché abbiamo delle possibilità che velocizzano i nostri passaggi, abbiamo degli strumenti che ci permettono di farci capire più facilmente. Dopodiché ci sono posti e posti, e a volte il fatto di avere un cellulare con un software di traduzione simultanea non sempre ti dà aiuto quando stai in un posto dove parlano dei dialetti sottomalesi, e quindi quella cosa lì non ti è d'aiuto e ti devi affidare ad altri strumenti, che sono l'empatia, che sono il tentativo di capire comunque l'altro. L'altro tema che citi, e che appunto potrebbe alimentare una discussione lunghissima, è il fatto che ci spostiamo, e questo nostro spostamento non è indolore né per il pianeta, perché ci spostiamo molto spesso con l'aereo, né per le popolazioni che andiamo a visitare, né per i motivi per cui lo facciamo, perché se lo sguardo è vengo a vedere una cosa esotica e poi me ne torno a casa senza portarmi niente, allora forse sarebbe giusto smettere di fare quel tipo di turismo. Se io viaggio perché quello che vivo nella mia realtà mi sta un po' stretto e penso che non finisca tutto oltre il mio naso, e vado in un posto e torno con più domande rispetto alle risposte che pensavo di trovare, allora forse c'è ancora una speranza, e di dare a questo fare il turista, che non è più fare il viaggiatore, un senso.
4: Era Manuela Iannetti, il libro si intitola Il continente della porta accanto, viaggi, incontri e storie da un altro sud-est, l'editore Kurumuni.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari, e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Popolare Network.

0: 10.31, buongiorno, Popolare Network, le notizie.
1: A Muscat le delegazioni di Iran e Oman hanno tenuto il primo incontro sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. E dopo gli attacchi incrociati degli scorsi giorni, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere i raid e si vedranno domani a Doha in Qatar. A dirlo sono diverse testate internazionali, ci sarà un nuovo round di colloqui tecnici sull'accordo siglato dai due paesi. La notizia non è stata confermata finora né da Washington né da Teheran. E i raid legati a tensioni proprio su Hormuz avevano messo a rischio la tregua anche per le minacce reciproche di una nuova escalation.
0: Nel sud del Libano, nonostante l'accordo firmato venerdì a Washington col governo di Beirut, Israele ha detto di non avere fatto esplodere un megasito sotterraneo e altri di avere fatto esplodere un megasito sotterraneo e altri due centri di comando di Hezbollah, attacchi a cui la milizia filo-iraniana ha risposto per ora solo con delle minacce. È una violazione del cessate il fuoco, ha detto Hezbollah, ci riserviamo il diritto di difendere il Libano e il suo popolo. A Gaza invece tre persone sono morte a Deir el-Balah durante un attacco dell'esercito israeliano, tra queste anche un bambino di 8 anni, lo riporta il quotidiano Haaretz, che cita fonti mediche nella striscia.
1: Nella notte ci sono stati raid aerei del Pakistan contro l'Afghanistan. Tre obiettivi nell'area orientale dell'Afghanistan sono stati distrutti nel corso di attacchi di precisione, ha fatto sapere il governo di Islamabad. Sono 25 le vittime. Lo stato di guerra aperta in cui si trovano i due paesi è dovuto al fatto che il Pakistan accusa l'Afghanistan di dare rifugio a terroristi che compiono attentati sul suo territorio, un'accusa questa che il governo talebano respinge.
0: Le temperature stanno calando in Europa, a Parigi, una delle città che hanno subito di più il caldo di questi giorni, oggi la minima è stata di 16 gradi, la massima sarà 27, l'anticiclone si sposta a est e si attenua e anche in Italia sono attesi temporali, ma si tratterà solo di una tregua del caldo che secondo le previsioni dovrebbe tornare tra qualche giorno. Il bilancio di questa ondata di calore di giugno, secondo i dati dell'OMS, è di 1300 morti in Europa.
1: La Corea del Sud investirà oltre 1000 trilioni di won, circa 650 miliardi di dollari, nello sviluppo di data center per l'intelligenza artificiale entro il 2035, nell'ambito della strategia governativa per rafforzare la leadership del paese nelle tecnologie avanzate. A riferirlo è il quotidiano economico sudcoreano My Business.
0: 10.34 minuti è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 12.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: 50.
1: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro, un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

0: come Atlante, geopolitica e materie prime.
1: Sono le 10:35 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, ultima puntata.
0: A come Atlante, geopolitica e materie prime.
1: Sono le 10:35 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, ultima puntata di questa stagione di A come America Latina.

0: Ecco, mi sembra che la massima oggi 27 e la minima è stata a 14 gradi, non, quindi sono stati dei temporali
1: fortissimi con i lampi che hanno, con i fulmini che hanno colpito la Torre Eiffel addirittura.
0: Allora Alfredo, sei d'accordo? Io partirei dal Venezuela.
1: Certo.
0: E questa tragedia che ha colpito il paese è una tragedia dentro le tragedie, perché ho visto sul País questa notizia, che è una storia atroce. La notizia inizia così: prima erano le vittime di Trump, ora sono le vittime della catastrofe venezuelana. Lo stesso giorno dei terremoti, i migranti sono 146, sono arrivati nel loro paese con un volo dal Texas. Solo 12 sono stati ritrovati vivi, anche se non c'è ancora una conferma ufficiale. Questa è, diciamo, la doppia sfortuna: essere cacciati e poi uccisi sotto le macerie. L'altra notizia è un editoriale del País molto importante, quando dice: il Venezuela ha bisogno del sostegno del mondo intero, dai paesi vicini, dalle organizzazioni multilaterali, dall'Europa, dall'ONU, dalle banche di sviluppo e soprattutto dagli Stati Uniti. L'amministrazione Trump ha condizionato il futuro del paese da quando ha attaccato il 3 gennaio, l'ha attaccato per impadronirsi delle sue riserve petrolifere e minerarie. È tempo che la più grande potenza mondiale fornisca al Venezuela aiuti incondizionati e adeguati in una delle peggiori tragedie umanitarie degli ultimi tempi. La risposta internazionale non può diventare una nuova arena di disputa diplomatiche o calcoli geopolitici. Ti chiedo a che punto sono gli aiuti e solidarietà dell'America Latina e poi specificamente gli aiuti che arrivano dagli Stati Uniti.
1: Ma l'America Latina, per motivi geografici, sono stati dai primi paesi latinoamericani che sono arrivati gli aiuti. I primissimi sono stati dalla Repubblica Dominicana e da Cuba. È incredibile, ma Cuba in questa situazione ancora riesce a mobilitarsi per un paese col quale ha avuto rapporti anche molto forti. Poi sono arrivati dai paesi vicini, sono arrivati dal Salvador, sono arrivati da Panama, sono arrivati dal Cile, dall'Argentina, dal Perù, dal Brasile, praticamente da tutti i paesi latinoamericani sono arrivati aiuti, soprattutto nella primissima fase per la ricerca, per le ricerche dei dispersi, le persone che sono ancora sotto le macerie. Degli Stati Uniti arriva da un lato una conferma, cioè il fatto che sono cambiati totalmente i rapporti con la Venezuela, sono stati stanziati 150 milioni di dollari per il primo pacchetto di aiuti, ma soprattutto sono state eliminate una serie di sanzioni che ancora gravavano sull'economia venezuelana. Ma la seconda notizia che riguarda gli Stati Uniti, e questo, diciamo, è una conferma se vogliamo, è che il coordinamento del supporto logistico per tutte le operazioni di salvataggio della popolazione non è in capo al ministro della difesa venezuelano, ma in capo Alvin Holsey, che è il comandante del Comando Militare Sud degli Stati Uniti, cioè in quella divisione mondiale dell'esercito statunitense. Il Comando Sud è quello che ha competenza su tutto ciò che c'è a sud degli Stati Uniti, quindi in sostanza l'America Latina. Ha sede a Doral in Florida e stanno operando in Venezuela con mezzi speciali che si utilizzano in questo caso, che appartengono ai Marines. Quindi l'esercito statunitense sta, diciamo, sul terreno, sta conducendo e coordinando gli aiuti degli altri. Comunque la solidarietà è molto grande, e il dato politico, se vogliamo, è che molti paesi che non avevano rapporti col Venezuela di Delcy Rodríguez, considerandola, come giustamente è, la continuità di Maduro, nel senso che il regime è rimasto lo stesso, anche se è un po' cambiato tutto, come stiamo vedendo, e parlo di Bukele, parlo di Milei, parlo di Paz, il boliviano, cioè quei presidenti che non hanno riconosciuto i cambiamenti avvenuti in Venezuela e non hanno relazione, comunque hanno tutti inviato aiuti. Questo ci fa sperare, se vogliamo, rispetto a quello che dovrebbe essere una soluzione politica finalmente per questo paese. Anche l'opposizione ha abbassato molto i toni. Maria Corina Machado ha appena dichiarato che tornerà presto. Beh, questa è la decima volta che annuncia che tornerà presto, ma soprattutto il tono dell'opposizione in questo momento è quello di ritrovare un

0: nazionale per uscirne tutti assieme. E questo sciocchi perché il terremoto avviene in un momento in cui c'era stato un terremoto politico-economico poche ore prima, pochi giorni prima. Cioè il governo venezuelano ha finalmente reso trasparente, ammesso la situazione economica ed è devastante, nel senso che il PIL del Venezuela attualmente è un terzo del PIL ai tempi di Chavez, ma soprattutto si scopre che il Venezuela ha un debito di 240 miliardi di dollari, un debito estero che è 3 volte il suo PIL in questo momento e che è assolutamente impossibile di essere ripagato. Quindi il paese sapevamo già che era tecnicamente in default, ma adesso davanti all'immensità, alla mole di debiti che si viene a scoprire, che in buona parte non sono i soliti debiti, ad esempio non c'è un debito verso il Fondo Monetario Internazionale, la maggior parte dei debiti e verso investitori privati, molti sono investitori di PDVSA, l'industria del petrolio, e poi una buona fetta sono debiti nei confronti della Russia e della Cina.
1: Ecco Alfredo, come commenti questo passaggio dell'editoriale del Paese che non lascia spazio ai dubbi, quando dice l'amministrazione Trump ha condizionato il futuro del Venezuela da quando l'ha attaccato il 3 di gennaio per impadronirsi delle sue riserve petrolifere e minerarie?
0: Il termine impadronirsi, come sappiamo, è un termine molto che viene utilizzato per dare colore a ciò che si sta dicendo, però nei fatti in questo caso è vero, perché il petrolio venezuelano, che è l'unica commodity, l'unica fonte di ingresso per lo Stato venezuelano, è gestito effettivamente dagli Stati Uniti. Però facciamo un tra parentesi, gestito dalla Texaco, che è la grande compagnia petrolifera statunitense privata, che è stata l'unica che ha continuato a operare tutto questo tempo in Venezuela senza interruzioni. Quindi sostanzialmente gli Stati Uniti stanno gestendo il petrolio venezuelano, facendo gli interessi della Texaco, che sul campo è quello che lo gestisce, l'estrazione è aumentata e i soldi della vendita di questo petrolio vengono, diciamo, incassati dagli Stati Uniti che poi li girano in parte al governo venezuelano. Quindi diciamo che la responsabilità di ciò che avverrà in Venezuela nei prossimi tempi è assolutamente in capo agli Stati Uniti, perché loro hanno un controllo del governo, hanno un controllo della principale risorsa economica e come stiamo vedendo, non soltanto col terremoto, ma prima con l'uccisione del Niño Guerrero, cioè del capo del cartello del Tren di Aragua, ha anche una posizione di controllo del territorio, perché stanno operando sul territorio venezuelano. È un paese occupato, possiamo dire, è un protettorato, una specie di Porto Rico molto più grande e quindi è ovvio che ciò che succederà in futuro potrà essere attribuito fino a un certo punto, a questo punto mi ripeto, alle autorità venezuelane, ma sarà molto da attribuire a ciò che decideranno gli Stati Uniti. Poi vedremo se a novembre Donald Trump cioè, comincerà a cadere perché non riesce a superare le elezioni a medio termine. Cosa succede con la Venezuela? Perché è una grandissima responsabilità per chiunque arrivi dopo Donald Trump gestire un paese di queste dimensioni, di questa complessità e con questi problemi mostruosi ereditati. Tra l'altro, col terremoto sono venuti alla luce il fatto che negli ultimi anni non è stato investito un centesimo sulla prevenzione, sulla manutenzione delle infrastrutture. C'è stata una corruzione così gigantesca che aveva già messo in ginocchio lo Stato, il terremoto ovviamente ha messo in luce tutto ciò.
1: Ecco Alfredo, prima di passare alle elezioni vinte dalla destra, sia in Colombia che in Perù, sentiamo un brano di un artista che ha dominato questa stagione e che diciamo, nel Super Bowl aveva anche lanciato quasi un inno, un manifesto per un'America Latina, per le Americhe Unite. Stiamo parlando di Bad Bunny.
2: Benito Antonio Martínez Ocasio. Y si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60, es porque nunca...

0: patria, Puerto Rico.
1: Ecco Alfredo, l'unità dell'unione di tutte le Americhe, cantate da Bad Bunny. Questo ci porta a terra, quindi smettiamo di sognare, perché il Perù e Colombia sono state conquistate dalla destra estrema, anche se il dato più importante è la spaccatura in due dei due paesi.
2: Sì, sono state elezioni sul filo del rasoio, nel senso che in Perù, anche se manca ancora lo 0,1%, ma diciamo ha chiuso lo scrutinio, Keiko Fujimori vince su Sanchez per 49.000 voti, lei aveva perso l'ultima elezione per 41.000, quindi la spaccatura del Perù resta sempre la stessa tra destra e sinistra, con lo spostamento di pochissime migliaia di voti. In Colombia invece la sinistra prende la migliore elezione da sempre, pur perdendo. Perché? Perché in questa elezione era tornata a votare molta gente che prima si asteneva, quindi pur facendo la migliore elezione addirittura rispetto alla volta che a 4 anni fa, quando è stato eletto Petro, perde l'elezione per 250.000 voti su una ventina di elettori. Quindi anche qui vediamo che effettivamente la frattura esiste. Poi una frattura sul Perù l'abbiamo raccontata, una frattura tra le città della costa, soprattutto la capitale Lima, e il Perù profondo, cioè il Perù andino, mentre invece nel caso di Colombia è una frattura tra il cuore più ricco storico della Colombia, cioè il Perù cafetalero, quello del centro, quello delle città del centro, anche se poi nelle città specificamente vince le sinistre, perché ad esempio a Bogotà, a Barranquilla, che è la città di De Las Priela, a Cartagena e a Cali vince Cepeda, mentre invece De Las Priela l'unica città importante che vince è Medellín. Però se vediamo la mappa, con l'eccezione di queste città, il centro della Colombia è della destra, che ha votato per De Las Priela, mentre invece la costa, cioè tutto il Pacifico e tutta l'Amazzonia, vota invece per Cepeda. E devo dire che nei due casi, sia in Perù che in Colombia, la proposta dei candidati era totalmente netta e antagonistica. Non erano candidati assimilabili da nessun punto di vista. Ma visto che ormai sono diventati presidenti, dico due parole per presentare quelle che i presidenti che ci accompagneranno per i prossimi anni. Abelardo de Las Priela è giovane, 47 anni, è un outsider, non ha mai fatto politica, lui è un avvocato penalista, quello che si suol dire di grido, perché è stato sempre, ha avuto sempre dei processi di VIP o dei processi che hanno destato molto scalpore, tra l'altro non sempre con brave persone. Lui è sempre stato avvocato difensore di Alberto Santofimio Botero, che è stato un ministro di giustizia accusato, è stato dichiarato culpabile come mandante dell'assassinio del candidato Luis Carlos Galán nel 2007, che all'epoca fece molto scalpore. È stato anche avvocato difensore di Alex Saab, quel colombiano poi diventato venezuelano, prestanome di Maduro, appena stradato negli Stati Uniti. E poi la cosa, se vogliamo, più meno chiara, meno trasparente, il suo passato come avvocato, è stato anche avvocato di Carlos Castaño, che è il leader del gruppo paramilitare degli Autodifesi Uniti della Colombia, quindi il peggio del peggio. Lui ha fatto fortuna come avvocato, lui ha investito a un piccolo impero economico nel settore immobiliare, nel settore della grande distribuzione alimentare, nel settore dell'allevamento. Appunto da 2 anni, anzi è stato dopo il Covid, 2 anni vissuto in Italia a Firenze, è rientrato in Colombia. La sua forza è stata, o la sua popolarità è stata tutta giocata sulla televisione e soprattutto sui social media. Lui è un podcaster, è una persona molto attiva nel mondo della comunicazione, ma anche della musica. Ha anche registrato 2 o 3 dischi, tra l'altro uno dedicato alla canzone italiana, perché lui ha passaporto italiano e oriundo italiano da parte di madre. L'altra candidata, Keiko Fujimori, ha qualche anno in più, è poco, 51 anni, ha due figlie, divorziata. Lei in realtà a 19 anni divenne la prima dama, la primera dama del Perù, cioè le mogli dei presidenti in America Latina sono un'istituzione, gestiscono anche delle fondazioni, sono delle cariche pubbliche. Siccome suo padre, poco dopo essere diventato presidente, divorzia da sua moglie, la moglie lo accusa di essere un delinquente e probabilmente non si sbagliava, visto che poi finirà condannato. Keiko Fujimori a 19 anni diventa la prima dama, cioè la Miss Perù del paese, con una serie di incarichi già all'epoca. Lei è laureata in amministrazione di azienda all'Università di Boston, e uno dei processi che ha avuto riguardava proprio questo, perché pare che i suoi studi negli Stati Uniti sono stati pagati con i fondi riservati dei servizi, e poi comincia la sua carriera come politica. Nel 2011 diventa deputata, e poi nell'11, nel 16, nel 21 perde l'elezione al secondo turno e finché adesso le vince al 2026. Lei ideologicamente è molto vicina a Della Spriella, che è molto vicino a sua volta a Kast, il vincitore dell'elezione cilene. C'è la ricetta fondamentalmente, da un lato, mano dura e modello Bukele, cioè carcere duro senza garanzie, eccetera, più esercito sulle strade, accordo con gli Stati Uniti perché possono intervenire anche all'interno di questi paesi, e per quello che riguarda l'economia, aperture di mercato, privatizzazione, e che il mercato ci pensi da solo a regolare i rapporti sociali. Quindi, diciamo, da un lato molto vecchio, perché già il padre di Fujimori aveva applicato questa ricetta, dall'altro lato la nuova tendenza delle destre, che riguardano tutto il discorso della repressione e dell'ordine, senza mai andare a intervenire sui motivi per i quali effettivamente in questi paesi c'è una delinquenza, una piccola delinquenza molto sviluppata, e in alcuni casi anche situazioni di violenza.

0: diamo via premio.
1: Ecco Alfredo, chiudiamo con prendo lo spunto dalla tuo soggiorno a Parigi per parlare della cultura dell'America Latina e il suo posto nella città di Parigi. Abbiamo sentito Carlos Gardel con Anclao in Paris. È una lunga storia.
2: È una lunghissima storia che risale ai tempi della lotta per l'indipendenza dalla Spagna, perché alcuni pensatori francesi sono stati decisivi, sono quelli che hanno alimentato la rivolta anticoloniale contro la Spagna: Voltaire, Montesquieu, Rousseau, che non era francese, era svizzero, ma che comunque lavorava qui a Parigi con il suo contratto sociale. È stato uno dei libri vietati ovviamente nella colonia, che circolavano clandestinamente, che più ha influenzato. E infatti già di quell'epoca abbiamo alcune personalità importantissime che sono state qui in periodo di formazione, o addirittura di più: Francisco de Miranda, che è stato il libertador della Venezuela, cioè l'uomo che ha battuto per la prima volta gli spagnoli dichiarando la prima indipendenza delle colonie. Nel caso di Venezuela, Francisco Miranda non soltanto si ispirò ai pensatori francesi, ma combatté per la rivoluzione francese, ed è l'unico latinoamericano iscritto sull'Arco del Trionfo, perché lui, come generale, combatté a favore della rivoluzione, vincendo tra l'altro una battaglia. Poi qua a Parigi ci sono stati Simón Bolívar, José de San Martín, Porfirio Díaz, il presidente messicano cacciato via dalla rivoluzione, che è seppellito a Montparnasse, e poi soprattutto nei nostri tempi il grande l'esilio cileno, l'esilio uruguaiano, l'esilio argentino degli anni 70, di cui resta a testimonianza un bellissimo film di Fernando Solanas, Tangos, L'exil de Gardel. Ma da questa città sono passati i 5 premi Nobel, 5 dei 6 premi Nobel letterari latinoamericani, non passati, lavorati: Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Pablo Neruda, stato ambasciatore del Cile qua, Miguel Ángel Asturias, premio Nobel del Guatemala, poi il cubano Alejo Carpentier, l'uruguaiano Benedetti, Sergio Ramirez, il nicaragüense. Oltre loro hanno lavorato per anni Diego Rivera, il grandissimo muralista che era, diciamo, in contatto con i circoli cubisti qui a Parigi, e Fernando Botero, il scultore colombiano che ha vissuto a lungo qua. Il più parigino dei grandi scrittori latinoamericani è stato sicuramente l'argentino Julio Cortázar, che è vissuto dal 1951 fino alla morte nell'84, al 4 di Rue Martel, nel 10° arrondissement, e che ha scritto diverse storie che intrecciano i due mondi. Una delle più belle, che più consiglio, che è un racconto breve, si chiama El otro cielo, nel quale racconta una storia che si sviluppa tra una persona che riesce a passare dalla Galleria Güemes di Buenos Aires alla Galleria Vivien di Parigi, avanti e indietro, vivendo due storie diverse. Ma soprattutto Cortázar ha scritto qui a Parigi Il gioco del mondo, Rayuela, che è il suo capolavoro assoluto. E poi, per concludere, quello che hai messo, la musica che hai messo, perché la storia del tango è indissolubilmente legata a questa città. All'inizio del Novecento, a Buenos Aires, il tango era considerato dall'elite una musica popolare associata alla povertà, ai quartieri del porto, agli immigrati, alla malavita, e quindi era, diciamo, tenuto totalmente ai margini, ma nel 1910 arriva qui a Parigi, ha un trionfo incredibile, e le elite parigine lo fanno proprio. Ecco, questo rispetto ai complessi dei paesi lontani dai centri, ai paesi delle periferie, fa cambiare tutto. Cioè, se a Parigi il tango viene accettato, a questo punto bisogna sdoganarlo in Argentina. Quindi se il tango oggi è una musica globale che continua a reinventarsi, che continua ad ascoltarsi, è perché Buenos Aires ha inventato il tango, ma Parigi lo ha reso un fenomeno mondiale. Carlos Gardel, che è il più grande cantante, anzi il primo cantante, perché lui è stato il primo a cantare il tango. Tra l'altro lui era francese, era nato a Toulouse nel 1890, poi cambiò il nome e fece una finta cittadinanza argentina per non venire a fare il militare durante le guerre. Girò qui a Parigi quattro film, poi ne girò altri quattro negli Stati Uniti, ma i primi quattro furono qua in Francia, agli studi Paramount di Joinville-le-Pont, che è una periferia di Parigi e fece diversi concerti. Poi, ovviamente, lui aprì le porte per tutte le grandi orchestre di tango, fino all'ultimo, perché Astor Piazzolla, che è un po' il grande compositore che chiude la parabola del tango, e studiò, fece gli studi più importanti qui a Parigi con Nadia Boulanger negli anni 50, e fu proprio qui a Parigi che maturò l'idea del nuovo tango, cioè il rinnovamento totale del tango che fu frutto della mano di Astor Piazzolla. Quindi ecco, senza Parigi non c'è tango, per molti paesi latinoamericani Parigi continua a essere una capitale culturale, ma soprattutto un po' come successe con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti ebbero questo legame fortissimo all'epoca dell'indipendenza con la Francia, anche i paesi dell'America Latina lo ebbero perché le idee che infiammarono le lotte anticoloniali partivano quasi tutte da qui.
1: Ah, come America Latina torna a settembre, ovviamente Alfredo, ci sentiamo sia per esteri, sia per approfondimenti, sia per i giornali radio. Brevemente, per chi vuole assistere a una tua lezione sulla mondialità, c'è questa rassegna Il mondo a pezzi dentro il caos globale e il prossimo appuntamento proprio è dedicato all'America Latina.
2: Sì, ricordiamo la biblioteca di Seregno, provincia di Monza e Brianza, vicino a Monza, con Fabio Carminati. Parlerò con Fabio Carminati, caporedattore esteri storico di Avvenire, sull'attualità latinoamericana.
1: Grazie Alfredo e alla prossima, grazie.
2: Grazie, ciao, un saluto a tutti.
1: Come dicevo, Acomi America Latina torna a settembre. A tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.
0: Festival Villar Conatti a Castellazzo di Bollate. Giovedì 2 luglio. Gypsy Kings by Diego Bailardo in concerto. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.

0: cominciamo questa mattina con una serie di domande. Quanto ancora continueremo ad immettere nell'atmosfera delle schifezze, potremmo dire, più scientificamente dei gas che fanno riscaldare la Terra, gas che impediscono di far circolare l'aria tra la Terra e la sua atmosfera? Prima domanda. Ci saranno delle politiche pubbliche capaci di impedire le emissioni di questi gas? Vuoi vedere che questi gas sono emessi da attività compiute dagli umani? Quali attività? Uno potrebbe subito chiedersi, ad esempio, guidare un'automobile che va a benzina, a combustibili fossili, dopo che è stata costruita la stessa automobile attraverso, ad esempio, l'uso di altrettanti combustibili fossili. Dunque, che fare? Ci vorrebbero politiche ambientali come quelle che ad esempio i governi negli Stati Uniti oppure più vicino a noi qui in Italia hanno cancellato in questi ultimi anni. Saluto e do il benvenuto agli ospiti di questa mattina che sono Silena Baino. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Giusto l'accento?
1: Grazie dell'invito. Giusto, giusto.
0: Ambientalista, laureata in matematica, fa parte del coordinamento nazionale Giovani di Lega Ambiente e buongiorno e benvenuto anche a Vittorio Cogliati Dezza.
2: Buongiorno.
0: Storico ambientalista. Storico ambientalista, già presidente di Lega Ambiente, oggi fa parte del coordinamento del Forum Disuguaglianze e Diversità e voglio ricordare, ne abbiamo parlato tempo fa in questa trasmissione, che Vittorio Cogliati Dezza è autore insieme a Giovanni Carrosio, sociologo dell'ambiente all'Università di Trieste, anche lui lo abbiamo ospitato tempo fa in questa trasmissione, di un libro dal titolo Clima ingiusto, il welfare per un patto ecosociale che ha pubblicato Donzelli qualche mese fa. Allora vorrei cominciare con voi, partire da Baino, chiedendovi come si sta parlando della crisi climatica sui media in questi giorni. Che idea vi siete fatte, voi che avete orecchie molto più attenti delle mie, sulla lingua che viene usata per descrivere e raccontare quello che sta accadendo? Silena.
3: Allora, io quando lavorando su quest'ambito cerco di ascoltare un po' di notiziari, anche di giornali nazionali per farmi anche un'idea di come viene narrata la crisi climatica e ogni volta mi diverte perché quando ascolto i giornali radio o guardo il TG se viene detta la parola crisi climatica mi alzo in piedi, corro in casa dicendo l'hanno detto mm-hmm. Per una volta l'hanno detto, perché in generale non viene moltissime comunicazioni che avvengono un po' per cogliere, per accelerare, per parlare più velocemente della notizia, per semplificarla, per renderla più sensazionale. Per esempio la parola crisi climatica viene detta veramente poco spesso. Se noi finiamo per ascoltare programmi dentro una qualche, non lo so, bolla di realtà che sono un po' più attente, è facile. Però giusto ieri ne parlavo con un'altra amica attivista sempre per l'ambiente che invece diceva no, assolutamente no. Anche se noi guardiamo, quindi parola crisi climatica spesso non utilizzata, viene invece utilizzato per esempio il caldo anomalo, il caldo sopra la norma, ed è molto particolare questa espressione, perché quando noi parliamo di caldo anomalo noi diciamo che non è conforme alla norma, e la percezione è un po' che venga utilizzato per dire, per darci la sensazione che questa cosa finirà, che ci sarà un momento in cui torneremo invece alla nostra norma, che è la temperatura dell'estate che abbiamo vissuto fino a un po' di anni fa.
0: Certo.
3: Invece la norma è esattamente questa ormai, ed ormai è ben sicuro, non ci sono dubbi che ogni estate sarà sempre più caldo, quindi forse potremmo utilizzare termini più diversi, che ne so, inevitabile,
0: sì.
3: Però è una sfida per il mondo del giornalismo, per come viene narrato a tutte le persone, riuscire a trovare una comunicazione che sia adeguata, cioè che
0: allora
3: metta sulla crisi.
0: Proviamo a sentire Vittorio Cogliati Dezza per capire se secondo lui, voglio anche la sua opinione, questo non uso dell'espressione che voi avete scelto essere un'espressione propria, quella di crisi climatica, se questo non uso è frutto soltanto dell'ignoranza o dietro il non uso di quell'espressione c'è anche, come dire, una postura politica, ideologica particolare, Vittorio.
2: Allora, per risponderti ti cito un titolo di ieri, credo, dell'altro ieri, di Libero, che titolava Il condizionatore di destra, e poi nel sottotitolo Le accuse di Bonelli al caldo, si accanisce soprattutto sui più poveri. Allora, e questa è esattamente l'espressione paradigmatica di quello che diceva Silena Baino prima, perché il crisi climatica non è citata minimamente, e poi si arriva addirittura al fatto che Bonelli se la prende con il caldo, e quindi con che cosa? Con un'emergenza. Le emergenze, come si sa, sono momentanee, sono imprevedibili, sono casuali, esattamente il contrario di quello che si sapeva. Gli scienziati dall'inizio dell'anno stanno dicendo che questo sarà un anno particolarmente caldo per effetto del Niño, e quindi si era già preparati scientificamente al fatto che il caldo sarebbe arrivato in questa forma e così violenta. Ma questa è la norma, è la normalità della crisi climatica. Perché non viene usato il termine crisi climatica? Perché significherebbe per gran parte degli opinionisti, dei grandi media e dei piccoli media italiani, riconoscere che fino adesso hanno sbagliato, cosa che non mi sembra nel costume del giornalismo italiano. E quindi hanno sbagliato a pensare che la crisi climatica non ci fosse.
0: Allora, veniamo alla questione principale poi della nostra chiacchierata di questa mattina e del fatto che voi siate gli ospiti di questa puntata di Pubblica oggi, perché il Forum Disuguaglianza e Diversità, insieme alla Fondazione Basso, insieme anche ad molte altre organizzazioni sociali e ambientaliste, nei mesi scorsi, ed era il freddo inverno di gennaio, se non ricordo male, hanno organizzato un incontro, un convegno dedicato alla costruzione del, aperte le virgolette, welfare energetico climatico. Allora, io qui ho un appunto dove c'è una definizione che io ho tratto dalle vostre carte, dai vostri documenti. Provo a leggerla, però poi vorrei una vostra interpretazione da parte di entrambi, di Silena e di Vittorio. Allora, che cos'è il welfare energetico climatico? Voi scrivete nei vostri documenti: il welfare energetico climatico è inteso non solo come un insieme di misure per contrastare gli impatti sociali della crisi climatica, qui il linguaggio ovviamente non può che essere corretto, insieme alle emergenze sociali di questi anni, lavoro, disagio abitativo, povertà energetica, ma anche come un diverso approccio al welfare e come un nuovo paradigma per comprendere e affrontare le varie dimensioni delle disuguaglianze. Ora, la definizione è complessa, chiedo il vostro aiuto per, come dire, in qualche modo decodificarla, renderla ancora più chiara se è possibile. Ritorno da Silena Baino, perché con lei voglio riprendere appunto questa prima parte della definizione di welfare energetico climatico. Comunque voglio sentire la sua opinione, Silena.
3: Allora, poi lascio la parola a Vittorio, perché questo è un progetto, in realtà non è solo di quest'anno, ma stiamo lavorando da diversi anni, e il progetto è nato dalle menti di Vittorio Cogliati Dezza e Giovanni Carrosio, quindi capisco che loro. Comunque sì, in generale parlare di welfare energetico climatico vuole riflettere, soprattutto in questo progetto, lavorando insieme tra 20 organizzazioni, come ha detto, tipo ambientale e sociale, su mettere insieme questi tre aspetti: la crisi climatica che stiamo vivendo, la transizione energetica e il welfare state, cioè come facciamo, come sta cambiando il welfare in questo momento rispetto a questi fattori, cosa sta cambiando, come dovrebbero cambiare le politiche, ma come dovremmo anche cambiare il nostro modo di vedere la povertà, la vulnerabilità e le azioni che ne conseguono. Forse alcune cose ancora non le stiamo neanche notando, cioè facendo un collegamento con quello che mi chiedeva prima, noi vediamo ancora la crisi climatica viene raccontata sempre rispetto a questo periodo come i turisti che stanno soffrendo il caldo per poter andare a vedere musei, non si parla di rider, non si parla di agricoltore, non si parla di lavoratori e lavoratrici o un mondo dell'edilizia, tutte quelle persone che sono veramente più soggette alle conseguenze della crisi climatica. La crisi climatica sta accelerando tantissimo e questo appunto la scienza ce lo dice da veramente tanti anni, ma ora è sempre più evidente e anche la scienza ci sta dicendo, forse avevamo considerato che accelerasse meno velocemente, invece stiamo vedendo una ricaduta importante. La crisi climatica colpisce tutte e tutti, davvero tutte e tutti, ma aumenta le disuguaglianze. Aumenta gli effetti che possono creare sulle varie persone in base alla loro condizione sociale, lavorativa, su che territorio si trovano, se si trovano su un territorio che può essere adatto a una conversione, ad un efficientamento di qualche tipo, oppure non ne hanno affatto le possibilità.
0: Vittorio Cogliati Dezza, allora veniamo ancora di più dentro il senso di questa definizione. Allora, è un welfare che contiene una serie di misure che servono a contrastare le conseguenze sociali di questa crisi climatica, ma anche un diverso approccio al welfare. Questi sono i due corni della definizione. Che cosa significano e qual è, diciamo così, il percorso che voi, lei ha in qualche modo intrapreso per arrivare a questo punto?
2: Sì, intanto ci tengo a sottolineare che non è mai il prodotto della mente individuale di qualcuno, ma è un prodotto collettivo, nel senso che nasce da una discussione interna al Forum Disuguaglianza e Diversità, che poi si è allargata coinvolgendo progressivamente associazioni che vanno da Caritas, alle ACLI, all'ARCI, alla CGL, all'Ambiente, eccetera. Quindi è un punto di vista condiviso e collettivo. Quando parliamo di nuovo paradigma, questo è un po' il nodo della questione, è perché insistiamo su un aspetto: il welfare storico, non tutto, ma in gran parte è un welfare che interviene a valle del problema, cassa integrazione quando c'è la disoccupazione, intervento del sistema sanitario quando c'è la malattia. L'unico pezzo storicamente strutturato intorno alla dimensione della prevenzione era la scuola pubblica. È che il welfare energetico climatico è inevitabilmente ed esclusivamente preventivo, deve intervenire prima. Se vogliamo costruire una rete di rifugi climatici, non possiamo partire a luglio. Lo dico in modo, con un esempio molto banale, perché poi forse la definizione è complessa, ma non vuol dire che sia complicata, nel senso che si traduce in operazioni anche molto, molto semplici e molto comprensibili. Se devo costruire, come dicevo, una rete di rifugi climatici, lo devo fare prima. Se devo forestare l'ambiente urbano, lo devo fare prima. Se devo investire in nelle cosiddette case clean, nella riqualificazione energetica delle case, lo devo fare per tempo. Quindi significa ripensare complessivamente lo stato sociale nell'era della crisi climatica. Questo è un po' lo slogan, perché la crisi climatica, lo diceva già la Silvana Baino, cambia le regole del gioco sociale, e su questo dobbiamo dire poi. All'inizio parlava di politiche pubbliche, no? Le politiche pubbliche ci sono state, perché il Green Deal europeo è stato un primo grande passo in quella direzione. Peccato che è stato contraddetto dal nuovo schieramento del Consiglio
0: Certo, dopo sulla dimensione pubblica ci ritorniamo tra un momento, Vittorio Cogliatidezza, perché a Silena Baino voglio chiedere, facendo riferimento a quella parte del suo intervento dove diceva c'è un vecchio paradigma, o meglio vecchio, storico paradigma del welfare, che è quello che colleziona le azioni che vengono compiute a valle dei problemi, delle questioni, no? A fronte della disoccupazione c'è una cassa integrazione che arriva quando il fenomeno ormai è conclamato, la cura quando la malattia in qualche modo si è presentata, e il bisogno di istruzione e formazione che viene soddisfatto appunto dalla scuola. Silena, diceva prima Vittorio Cogliatidezza che la rete dei rifugi la devo pensare prima, no? Non mi posso ridurre dei rifugi climatici, non mi posso ridurre a giugno inoltrato a pensare una cosa del genere. Quindi il welfare energetico climatico presuppone anche che ci sia una diversa concezione dei tempi in cui l'azione, in questo caso pubblica, immagino, si dispiega, o no? Bisogna cambiare proprio quella mentalità lì.
3: Assolutamente, cioè, quando parliamo di crisi climatica dobbiamo ragionare su due aspetti. Da una parte ci sono forme di mitigazione ai cambiamenti climatici, tutte quelle azioni che devono essere messe in pratica per ridurre le emissioni e ridurre quindi gli effetti della crisi climatica. Dall'altra c'è l'adattamento. Di fronte a una crisi climatica dovuta alla transizione energetica che stiamo attuando molto lentamente, che porta tutta una serie di conseguenze, noi dobbiamo anche ragionare giustamente su come adattarci. Non possiamo pensare che siamo appunto tutti allo stesso livello, dobbiamo ragionare sul fatto che ci sono delle persone che hanno più difficoltà inevitabili. Quindi, come forme di mitigazione andiamo in una direzione, e altrimenti forme di adattamento. Un rifugio climatico o una mappatura dei rifugi climatici non è una mitigazione, dove il rifugio climatico è indicato come luoghi anche con il condizionatore, è una forma di adattamento, è una toppa in questo momento per poter dare la possibilità, mi verrebbe da dire, per ragionare su un approccio diverso che dobbiamo avere. Però deve essere una cosa che avviene collettivamente, sia dal basso che dall'alto. Ognuno di noi ha chiaramente molto potere, sia di voto che di scelte individuali, però serve anche una risposta politica collettiva, italiana, europea, mondiale, che metta in campo tutto un cambiamento radicale che ancora vediamo difficilmente partire. È chiaro che è molto difficile, cioè dobbiamo fare in modo che non ci sia sia nella narrazione che nelle azioni un'ecoparalisi, cioè un'emozione di chiusura, di panico, che vado nel panico e allora non faccio più niente, mi rifugio nella mia stanza da sola con il condizionatore e aspetto e cerco di vivere il momento. Però dobbiamo anche mettere una sana preoccupazione, un'ecoansia e una forma di attivismo che smuova tutti verso appunto un mondo più giusto. La transizione giusta, quando la chiamiamo giusta, è giusta per tutte e tutti.
0: Allora, il tempo corre velocissimo e io ho ancora il tempo per una domanda ad entrambi, che è una domanda un po' conclusiva, perché io ho sentito evocare da voi esplicitamente o indirettamente la dimensione pubblica, che è la dimensione che io come cittadino mi sento di voler esigere in qualche modo, no? Di voler chiedere e voler ottenere, di mettere a disposizione anche un mio contributo, che la dimensione pubblica del nostro vivere insieme sia mobilitata rispetto alla questione, a come affrontare la crisi climatica. E questa dimensione pubblica è una dimensione che non ha goduto di buona stampa nei decenni passati, no? Pensiamo alla retorica del privatizzare qualunque cosa, che era un po' uno dei figli maledetti del neoliberismo. E oggi ancora c'è una dimensione pubblica che, se guardiamo ad alcune società dei sovranismi imperanti, che siano gli Stati Uniti di Trump ma anche l'Italia di Meloni, quella dimensione pubblica è una dimensione che l'ideologia vuole negare oggi, quella ideologia, no? Si può fare a meno della dimensione pubblica, si può fare a meno della impresa pubblica, dello Stato, lo si può tagliare con una sega elettrica, no? Il presidente argentino Milei. Allora chiedo a Silena e Vittorio, per per concludere, come facciamo noi ad esigere una mobilitazione della parte pubblica della nostro vivere collettivamente? Come facciamo a dire che vogliamo che il pubblico intervenga, che non si giri dall'altra parte e dica ma è soltanto il calore di una stagione estiva un po' più calda delle altre? Silena e poi Vittorio, chiudiamo.
3: Questo forse potrebbe dedicare ore di discussione come giusto una frase, secondo me è il rendersi conto, rendersi conto che la politica pubblica può fare la differenza. Se noi continuiamo, da attivista dico, continuiamo a perdere fiducia nell'istituzione pubblica e non pretendere più da loro, e pretenderlo giustamente perché è inevitabile solo per esempio dal terzo settore, questa cosa non, a lungo andare non può essere vivibile. Dobbiamo pretendere, anche scendendo in piazza, anche parlando con le persone, a parlare del fatto che un mondo diverso è possibile, lo possiamo pretendere, lo dobbiamo pretendere, e dobbiamo chiedere alla politica una trasparenza precisa, far capire quali sono le intenzioni politiche di questi cambiamenti, e quindi andare ad avere un clima diverso.
0: Grazie Silena Baino. Vittorio Cogliati Dezza, prego.
2: Io penso che si debba camminare su due gambe: da una parte un'attenzione alle scelte nazionali ed europee. Faccio un esempio concreto: in occasione della guerra in Iran, l'Italia e la Spagna hanno più o meno nello stesso periodo prodotto un decreto Iran che riguardava l'aumento del costo dell'energia. Peccato che quello spagnolo ha investito 5 miliardi nello sviluppo ulteriore delle energie rinnovabili, quell'italiano ha speso 2 miliardi per coprire lo sconto sulle accise, che a ben guardare è poi un rimborso per continuare a consumare combustibili fossili. E quindi ci sono esempi concreti di politiche pubbliche che sono andate, che stanno andando nella direzione giusta. Su questo dobbiamo imparare anche con le mobilitazioni, come diceva Silena Baino, ad alzare la voce. E poi l'altra gamba riguarda quello che succede nei territori, perché poi i rifugi climatici si giocano sui territori, la prevenzione dalle emergenze idrogeologiche si gioca sui territori, e soprattutto sui territori si possono ascoltare i bisogni concreti delle persone in difficoltà e articolare politiche, come diciamo io e Giovanni, a dimensione sartoriale, cioè disegnate a misura dei luoghi e delle persone, in cui le amministrazioni locali hanno ancora spazio e un grande ruolo, e credo che ce l'abbia anche il mondo dell'associazionismo e del terzo settore, se alza la testa. Con un convincimento, e chiudo, non stiamo parlando di politiche ambientali, stiamo parlando di politiche pubbliche tout court, che riguardano la sorte della vita delle persone, la qualità della vita, la dignità della vita delle persone, quindi non possono essere rinchiuse in una nicchietta che è l'ambientale. Sono politiche pubbliche che riguardano il bene
0: vere e proprio, certo. Allora, Vittorio Cogliati Dezza, grazie per essere stato qui con me questa mattina, grazie anche a Silena Baino per essere stata anche lei qui con noi a cercare di ragionare. Buona giornata ad entrambi.
2: Grazie, buon lavoro.
3: Buona giornata a tutte e tutti.
0: Silena Baino, ambientalista, fa parte del coordinamento nazionale Giovani di Lega Ambiente. Vittorio Cogliati Dezza, ambientalista anche lui, già presidente di Lega Ambiente, oggi fa parte del coordinamento del Forum Disuguaglianze e Diversità. Un promemoria, e qui apriamo tutt'altro capitolo e argomento, un promemoria prima di concludere la puntata di oggi. Vi ricordate la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura un paio di settimane fa, con la quale il Consiglio Superiore ha stabilito, a fini organizzativi interni degli uffici giudiziari, quali sono le città ad alta densità mafiosa? e in questa delibera tra le città ad alta densità mafiosa non risultava né Milano e nemmeno un'altra città del nord come Bologna. Da quella delibera veniva fuori un quadro per cui l'alta densità mafiosa in questo paese, in Italia, è soltanto da Roma in giù. E allora oggi su questo tema ci sarà un importante incontro all'Università Statale di Milano in via Festa del Perdono al 7. Recupero l'appunto, ma a Milano la mafia c'è? Questo è l'interrogativo e la risposta è quella che ascolterete con i presenti a questa giornata, diciamo così, di discussione e di studio anche. Saranno presenti il professor Nando Dalla Chiesa dell'Università Statale di Milano, il professor Fabio Basile, anche lui di UNIMI, insieme a Roberto Cornelli, tre docenti della Statale di Milano che ospiteranno in aula, nell'aula 201 in via Festa del Perdono, due magistrate, Alessandra Dolci, che è stata responsabile della direzione distrettuale antimafia qui a Milano fino a poco tempo fa, adesso trasferita alla procura di Venezia, e poi l'altra ospite, anch'essa magistrata, è Alessandra Cerreti, che fa parte oggi della direzione distrettuale antimafia qui a Milano. Con loro ci saranno qui nella aula 201 della Statale due giornalisti, Cesare Giuzzi del Corriere della Sera e Mario Portanova del Fatto Quotidiano, e in collegamento, quindi non saranno presenti nell'aula della Statale, la dottoressa Cecilia Vassena insieme a tre docenti, anche loro studiosi del fenomeno mafioso, Rocco Sciarrone dell'Università di Torino, Stefania Pellegrini dell'Università di Bologna e Orsetta Giolo dell'Università degli Studi di Ferrara. La domanda a cui verrà data una risposta, posso anticipare, probabilmente sicuramente affermativa, ma a Milano la mafia c'è? Questo pomeriggio alle 16 fino alle 18.30, aula 201, Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7. Direi che è proprio tutto, la linea adesso va a Dira Rubini per Cult, noi ci risentiamo domani come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, ciao!
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi ancora per quest'ultima settimana di palinsesto autunno-inverno, definiamolo così, perché dalla prossima settimana comincia il palinsesto estivo. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero per scriverci in diretta con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it. Saremo in podcast al termine di questa puntata per ricordarvi quali sono stati gli argomenti di oggi, che come sempre sono il giallo, il noir e tutto quello che ci sta intorno, con Giallo Crovi a cura di Luca Crovi, suoni mobili con Saul Beretta che ritorna per la settimana musicale, e poi Pablo Muretti intervistato da Barbara Sorrentini sul suo libro La Niña de Oro. Vi parleremo di una mostra in corso all'ex carcere di Busto Arsizio con le immagini di Claudio Argentiero dal titolo Geografie d'acqua, e ringraziandolo per l'attesa noi diamo il bentornato a Radio Popolare a Stefano Bollani. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Lina, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
0: Grazie di essere di nuovo con noi, insomma un'estate piena di cose da fare come sempre, insomma, per Stefano Bollani, che sarà ospite di Welcome to Socotra, il festival di Fondazione Feltrinelli che si rinnova anche quest'anno attraverso due intensissimi weekend. E allora intanto siamo molto contenti che Stefano Bollani sia di nuovo a Milano, lo sarà sabato 4 luglio nella sala polifunzionale della Fondazione alle ore 21 in una serata dal titolo Via dal solito tam tam, in cui ricorderete Davide Riondino insieme a Michele Serra, giusto? Non sentiamo più Stefano Bollani.
1: Eccoti, ora ecco. Ti sento.
0: Sì.
1: Ora ti sento, ti avevo persa per un attimo. Ricorderemo Davide Riondino, sì. Insieme a Michele Serra, è una serata doverosa, ma credo che sarà anche la prima di una lunga serie, perché Davide sì. Merita affetto, ma merita soprattutto di essere ricordato per quello che ha fatto. Sai, Davide ha collaborato con chiunque.
0: Anche con me, devo dire, mi è capitato di lavorare con lui ed era con i rimatori a braccio quando Benigni vinse l'Oscar, è stata una serata indimenticabile.
1: Sì. Lui era appassionato di improvvisazione, esatto. Verbale, e quindi questo ci univa molto, perché io sono appassionato di improvvisazione musicale, certo. Quindi ci trovavamo molto bene in tutti i sensi. Però Davide è uno multiforme, è uno che ha iniziato facendo il cantautore, apriva i concerti della PFM e De André, questo non si ricorda quasi nessuno, ma così con la sua chitarra da solo, coraggiosissimo, perché la gente voleva Fabrizio. E poi ha fatto di tutto, l'attore al cinema, la radio, ma soprattutto ha lasciato una forte impronta di eclettismo, che è quello che caratterizza gli italiani sin dai tempi del Rinascimento, e Davide in questo senso è una figura rinascimentale.
0: Ah, questo è veramente un taglio interessante con cui definirlo, no? Un eclettismo che, diciamo che a partire dalla seconda metà del Novecento un po' è stato accantonato nel nome delle etichette, io trovo, talvolta, no? Un po' in tutte le arti, nel tentativo, no, di incasellare le persone, forse.
1: Sì, anche nel tentativo di porre tutti verso una specializzazione, per cui io studio tutta la vita, ma sono il più bravo di tutti a fare i lapis, a fare esattamente quel pezzo di lapis, no? Che va bene, però il mondo ha bisogno anche di ragioni. Sì, anche nel tentativo di porre tutti verso una specializzazione, per cui io studio tutta la vita, ma sono il più bravo di tutti a fare i lapis, a fare esattamente quel pezzo di lapis, no? Che va bene, però il mondo ha bisogno anche di ragionare in maniera più ampia. E in questo senso io ci

0: parole, musica naturalmente, un ritratto, come si diceva, di Davide Riondino, artista autenticamente originale. Possiamo avere qualche indizio su quali saranno i passaggi, soprattutto musicali, di questa serata, senza raccontarli tutti, così non roviniamo la sorpresa?
1: Guarda, io ho attinto naturalmente dalla trasmissione radiofonica che facevamo insieme, che si chiamava Dottor Gembe.
0: Sì.
1: E in questa trasmissione inventavamo dei falsi. Davide ne ha inventati tantissimi, ha inventato un cantautore molto interessante che si chiamava Pino Paoli, che era un esponente della scuola dei cinici con delle canzoni terribili, e così Davide poteva sfogare il suo lato cinico attribuendolo a qualcun altro. E quindi ci sarà questo, ma vorrei cantare anche qualcosa del Riondino, cantautore degli anni 70. C'è un brano bellissimo che si chiama C'è un rapporto, che è un po' una fotografia della situazione, dell'idea di amore libero degli anni 70.
0: Sì, adesso mentre Stefano Bollani parlava mi tornano in mente tante cose, e Davide Riondino ha davvero collaborato con moltissime realtà, cambiando ogni volta pelle, e soprattutto era un grande ricercatore, no? Che è una cosa che molti magari non, a cui non si pensa immediatamente pensandolo come celebre volto televisivo, oppure
1: assolutamente
0: lui
1: è bibliotecario, e bibliotecario rimane tutta la vita. Dai, è una collezione di libri incredibile, di argomenti, di qualsiasi cosa. Pensa che ultimamente si era messo a studiare sanscrito. No, per dare un'idea agli ascoltatori del personaggio.
0: Certo. Certamente. Tra l'altro, appunto, io credo che il modo in cui determinati vizi, virtù, insomma, della società contemporanea venivano attraversati, no, da Davide Riondino, nei suoi testi, nelle sue prove satiriche, in mille operazioni, un po' manchi adesso, no? Cioè, forse perché non c'è più tempo, o diciamo tutto è molto veloce, quindi l'idea, no, di riflettere e poi magari anche ironizzare su tante cose forse non c'è più.
1: Manca anche la trasversalità,
0: ecco.
1: Uno guardava le cose non dall'alto o dal basso o da partecipe, ma di traverso. È uno sguardo in qualsiasi che sentiamo in qualsiasi sua poesia o canzone, cioè c'è sempre un'idea un po' inaspettata di leggere la realtà, nel leggere la realtà, e questo secondo me lo rende unico e speciale, lo mette alla pari di, non so, di romanzieri trasversali come Tom Robbins, cioè che si occupano della realtà ma la vedono con un altro occhio, ecco.
0: E poi, insomma, adesso l'ultima cosa che vorrei aggiungere è il ricordo di quanto fosse piacevole avere a che fare, no, anche professionalmente, persona, umanamente, con una persona di una pazienza, cortesia, e soprattutto di una capacità di ascolto dell'altro che raramente, almeno personalmente, io ho incontrato nell'ambito del mondo dello spettacolo.
1: Sono assolutamente d'accordo, e aggiungo che io in tanti anni non l'ho mai visto arrabbiato.
0: È vero.
1: Cioè, nel senso che l'ho sentito, magari ovviamente parlando a due, l'ho sentito
0: amareggiato oppure indignato.
1: Amareggiato, tutto il resto, ma poi questa cosa passava, perché Davide aveva sempre la testa rivolta a una serie di progetti che aveva, e questo lo distraeva anche dall'arrabbiarsi con gli altri. Non c'era il tempo, per cui se una serata non era venuta, c'erano stati dei problemi di non so quale tipo, c'era un'altra serata il giorno dopo. In questo senso era molto gestista, viveva nel presente.
0: Sì, e poi comunque smontava, diciamo, i falsi allarmi un po' melodrammatici, no? Che nello spettacolo talvolta sono frequenti, diciamo così, no? Cioè, manca quella cosa, è la fine del mondo, e così io ricordo proprio la capacità di rendere tutto quanto relativo, no? In funzione di un pensiero un po' più alto, un po' che guardava un po' più in là. Faccio una domanda a Stefano Bollani, che mi stanno facendo gli ascoltatori continuamente, e voi vi siete anche espressi sui social. Parlo di Stefano Bollani e Valentina Cenni, e di Via dei Matti,

0: non, di cui stiamo guardando le repliche, non sappiamo che non ci sarà una prossima edizione, quindi ci uniamo al coro di proteste.
1: Beh, grazie. Allora, non ci aspettavamo assolutamente questa ondata di affetto, soprattutto nei confronti del programma. Poi che diventino proteste o no, la cosa importante è che ci è stata restituita un'ondata veramente molto forte e gli orienti sono stati dei bei giorni, cioè nonostante la notizia, però ci siamo veramente ricreati, come dicono a Napoli, quindi dobbiamo solo ringraziare tutti.
0: Ne leggo uno per tutti. Anna scrive un affettuosissimo saluto a Bollani e Cenni, già in lutto per la decisione Rai di non proseguire con la sesta stagione di Via dei Matti numero 0. A tutti noi dispiace tantissimo. Questo è un po' il senso di insomma moltissimi messaggi che stanno continuando ad arrivare anche qui mentre noi stiamo parlando, quindi ti confermo Stefano che davvero c'è grande affetto per voi. Non so cosa possiamo farne al di là di prenderlo e trasmettervelo, ma certamente credo che l'esperienza, no, di quella trasmissione, che aveva un suo una sua struttura, un suo formato molto originale, potrebbe benissimo dare in futuro origine a cose nuove, forse altrove.
1: Ah sì, guarda, io siamo sempre a preparare progetti suoi, miei, oppure in comune, quindi non c'è problema. Confluirà, è un'esperienza che confluisce naturalmente in qualcosa di
0: Roberto nuovo. Chiede se andrete anche voi sulla 7, io devo essere sincera con i messaggi degli ascoltatori, quindi puoi non rispondere.
1: Ah, non lo so, guarda, ma tutto, puoi dire a Roberto?
0: Sì. Ti sta ascoltando, sta ascoltando la trasmissione.
1: Appunto, Roberto, è tutto così recente che non abbiamo ancora avuto il tempo neanche di pensarci, siamo stati travolti da un'onda, perché la notizia noi l'abbiamo data per video, la sapevamo da qualche giorno, ma l'abbiamo dovuta dare perché tutti ci chiedevano che cosa sarebbe successo con questo programma. È tutto qua, è nato tutto da questo.
0: E poi arrivano tanti messaggi anche per Davide Riondino, adesso che appunto abbiamo ricordato che l'appuntamento di cui parlavamo con Stefano Bollani, che ringrazio del tempo che ci ha dedicato, sarà sabato 4 luglio alle 21 in sala polifunzionale alla Fondazione Feltrinelli, dentro Welcome to Socotra, il festival estivo di Fondazione, si intitola Via dal solito tam tam. Stefano Bollani e Michele Serra ricorderanno, insomma, in un percorso musicale di parola David Riondino, come abbiamo fatto brevemente anche noi, ma con insomma grande affetto. Grazie davvero, a risentirci e buon lavoro.
1: Grazie a te, ciao Ira. Ciao.
0: A presto, a presto.

Le nostre sorelle sono sempre al medesimo posto. Le avevo incontrate quando ero battuto e triste. Mi han dato le loro canzoni e mi han fatto coraggio. E spero tu possa incontrarle nel tuo lungo viaggio.

0: Ed era Sisters of Mercy nella versione di Stefano Bollani e David Riondino, di entrambi, con l'uno abbiamo parlato, a proposito dell'altro, della sua memoria. Ricordo ancora l'incontro al Festival Welcome to Socotra, la Fondazione Feltrinelli di Milano, sabato 4 luglio ore 21, via dal solito Tam Tam. Stefano Bollani e Michele Serra ricordano David Riondino in un percorso di musica e parola. E infatti Carlo aveva, che ci scrive, che ci stava scrivendo intanto che andava il brano, ha detto: questo sembra la musica di Sisters of Mercy di Cohen, anzi lo è. Certo, è una versione in italiano che Cohen ha autorizzato e che Stefano Bollani e David Riondino hanno realizzato in un progetto in cui hanno fatto diverse cover insieme di diverse origini. Quindi Carlo, orecchio attentissimo, grazie, sappiamo che ci ascolta spesso. Invece cambiamo argomento e parliamo di una mostra all'ex carcere di Busto Arsizio in via Borroni. È in corso una mostra fotografica che unisce l'aspetto documentaristico a quello poetico. Si tratta delle fotografie di Claudio Argentiero dell'AFI, Archivio Fotografico Italiano. E allora ascoltiamo questo servizio. La mostra si intitola Geografie d'acqua.
1: Geografie d'acqua è il titolo di un percorso fotografico dedicato ai volti, ai paesaggi, alle architetture delle terre del riso. Sono raccontati attraverso lo sguardo sensibile, rigoroso, poetico anche secondo me, di Claudio Argentiero. Claudio Argentiero dell'Archivio Fotografico Italiano. Lui da sempre è impegnato nella documentazione del territorio e autore di numerose pubblicazioni in collaborazione con enti pubblici e istituzioni culturali. Le fotografie sono in bianco e nero, realizzate su pellicola, e l'obiettivo è quello di restituire dignità e umanità ai volti dei contadini che hanno vissuto e lavorato in quei luoghi. Ma è lo stesso Claudio Argentiero che ci parla di questo progetto.
2: Prevalentemente è un progetto che mi è iniziato sulle Terre del Riso del Novare Vercelli, perché è una zona che amo molto e che poi mi ha dato la possibilità di presentare in Francia vari libri con alcune città gemellate come Arles, che è gemellata con Vercelli per il tema proprio delle terre d'acqua. Ecco. È un mondo interessantissimo. Negli anni ho fatto un lavoro che va appunto dalla documentazione delle architetture rurali, che purtroppo sono quasi tutte in abbandono, quindi la mia è stata anche una mappatura che a distanza di anni è diventato un patrimonio visivo interessante, proprio perché alcune di queste architetture purtroppo sono ormai dei ruderi.
1: Erano quegli edifici dove vivevano i contadini e le...
2: Sì, esatto.
1: E che lavoravano anche nelle risaie.
2: Esatto, ma anche la particolarità è che queste molte proprietà sono degli ospedali di Novara Vercelli, che non se ne occupano, sono ancora di loro proprietà e molti luoghi sono abbandonati, affittano i campi, ma le architetture purtroppo vanno in decadenza, ma questo avviene un po' ormai in tutta Italia.
1: Le fotografie sono molto poetiche.
2: Ha colto un aspetto, perché poi ho fatto, grazie alla provincia di Vercelli, quando c'era, ho fatto un lavoro sulle famiglie, sulle generazioni, ci saranno qualche immagine in mostra, ci sarà qualche immagine in mostra che documenti i volti che lavorano la terra e che lavorano appunto le campagne di questi territori. E poi ho documentato, per dire, le stazioncine che si trovano lungo le risaie, che anche quelle sono tutte abbandonate, e inoltre il paesaggio che muta, paesaggio straordinario che ogni 3-4 mesi
1: muta. Muta come?
2: È muta perché praticamente passiamo dall'inverno, dove è disadorno, non c'è... È un territorio molto, molto friabile, c'è la terra. Poi passiamo alla primavera, che viene le risaie vengono inondate, e poi passiamo all'estate, dove il riso diventa in alcuni periodi dal verde all'oro. e poi l'autunno che piano piano, insomma, le piante, insomma, chiaramente
1: tutte le stagioni vengono, fanno cambiare i colori alla,
2: sì,
1: alla campagna. È un peccato però che queste strutture vengano lasciate in abbandono così.
2: Ma guardi, io ho fatto dei lavori anche in Lombardia nel parco agricolo, piuttosto stiamo finendo un progetto sul parco agricolo che uscirà penso a fine anno, inizio dell'anno prossimo faremo anche un catalogo, un libro.
1: Sì.
2: E poi ho fatto la Sicilia, ho fatto la, tutta la zona di Verdi, cioè quindi il Parma, tutta quella area lì, purtroppo le architetture rurali, non dico tutte, ma una gran parte sono completamente abbandonate, ma io ho documentato dei luoghi dove ci sono ettari di campagna, ma accanto a, diciamo, a cascine che accoglievano 10-15 famiglie. Sono tutte abbandonate.
1: Tutte abbandonate. Quindi,
2: ecco, io è come lei ha detto.
1: Costerebbe come troppo restaurarle.
2: Non so, perché come le ho detto, lì sono proprietari privati. Per dire, a Pro, che è vicino a Momo, cioè lì addirittura c'è un castello che è del comune, che adesso sta. Cioè, a Castellazzo Novarese c'è un altro castello, sono tutti abbandonati. Quello di Pro devo dire che adesso l'hanno, cioè da un po' di anni hanno più cura, fanno delle visite, ma quello di Castellazzo Novarese, per dire, è completamente abbandonato, la parte. Quindi lì trova anche delle chiese abbandonate, ho trovato tantissime chiesette lasciate lì in mezzo alle risaie. È chiaro che per il fotografo questi aspetti sono anche poetici, no?
1: Certo, molto.
2: Perché in qualche modo attraverso la luce, le tonalità.
1: Emerge, ma poi quella... davvero sembra di entrare in un film del realismo, un film di quell'epoca.
2: Sì, beh, sono legati a queste immagini, cioè la fotografia sta cambiando molto, ormai è tutto molto più concettuale, no? Queste cose vengono guardate con molta sufficienza dai critici, dai giornalisti.
1: No, non da tutti invece, sono così belle
2: fotografie. Certo, io vengo da una scuola che è quella di Ghirri, di Basilico, insomma di poi tutta quella fascia di autori, anche di Fontana, che comunque documentavano ma mettendoci anche, diciamo, un taglio interpretativo. Ecco, questa è un po' la mia fotografia. Poi io sono anche dell'Archivio Fotografico Italiano. E quindi noi da decenni documentiamo il territorio e realizziamo poi mostre, libri, e mi piace l'idea di portare poi all'estero questi lavori, far conoscere il territorio, insomma, che i luoghi amati in cui uno vive, no?
1: No, ma è importante perché oltre alla poesia anche un documento storico, è tutto un periodo che il paese ha vissuto, insomma, sociale, economico, eccetera.
2: Esatto.
1: Senta, ma all'estero come la prendono? Come le prendono queste foto? Piacciono?
2: Sì, piacciono. Poi, come le dico, adesso siamo in un periodo di cambio, diciamo, di mentalità sull'arte in generale, anche sulla fotografia, con l'avvento dell'intelligenza artificiale. C'è chi torna, no, a documentare il territorio e continua la sua strada, e chi invece magari si sposta più verso la fotografia, come dire, più artistica, chiamiamola artistica,
1: poi creativa,
2: più creativa sicuramente. Però vivere i luoghi, frequentarli, tornarci, ci sono delle immagini con delle luci. 2 anni fa, tra l'altro, ho fatto quei cieli neri pazzeschi prima di temporali. Ecco, in quei momenti davvero cogli la tensione del paesaggio e ti rendi conto che ha una forma, che ha una geometria che altrimenti non vedresti, perché la cosa bella è quella. E poi, appunto, come diceva lei, la documentazione per noi come archivio è essenziale.
1: Certo.
2: Ed è una delle cose su cui lavoriamo da anni.
1: Questa bella mostra.
2: In un posto molto interessante, perché è un ex carcere in centro a Busto Arsizio, che è stato ristrutturato e restituito alla città, soprattutto ai giovani, ed è un luogo che ospita 2 piccoli spazi espositivi, ma all'interno ha tante stanze dove i giovani, quindi è anche un incontro con le nuove generazioni e un dialogo aperto anche sul linguaggio visivo. La mostra si chiude il 27 luglio, è praticamente aperto dal lunedì al sabato. Ultima notazione, porterò dal 6 al 12 luglio, sarò ad Arles, comitante con il Rincon della fotografia di Arles, un progetto mio sul Ticino, che più o meno è la stessa cosa che va da Sesto Calende a Pavia. È una documentazione del territorio, un racconto. Quindi io proseguo su questa strada realizzando poi delle pubblicazioni.
1: Allora anche questo reportage sarà uno degli elementi del nostro speciale sui Rencontre d'Arles che abbiamo in programma.
2: Sì, guardi, quest'anno tra l'altro facciamo 20 anni, quindi porteremo questa mia mostra e poi degli autori della collezione in un'altra galleria e presenteremo l'archivio fotografico italiano in Francia.
1: Bene, allora una bella presenza italiana.
0: E allora questo era il servizio di Tiziana Ricci, che ringraziamo, sulla mostra in corso al ex carcere di Busto Arsizio in via Borroni, dal titolo Geografie d'acqua, con le fotografie di Claudio Argentiero dell'Archivio Fotografico Italiano. Noi siamo quasi arrivati al termine di questa prima parte di CALT. Questa è l'ultima settimana del nostro palinsesto autunnale invernale. Dalla prossima settimana comincia un nuovo palinsesto. Saremo con voi, come accade, è accaduto anche gli anni passati, a partire dalle 10, con una trasmissione di cui vi dirò il titolo nel corso della settimana. Adesso la pubblicità, poi torniamo subito dopo con la seconda parte di CALT.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Per capire il presente servono nuove voci. La musica, la satira, le storie ci aiutano a leggere il mondo senza filtri e senza sconti. Torna Welcome to Socotra 2026, Voci senza filtro, il festival estivo di Fondazione Feltrinelli.
7: Dal 2 al 4 luglio, identità, cambiamenti e immaginari contemporanei. Sul palco, tra gli altri, Stefano Bollani, Marta Delgrandi, Davide Toffolo, Jonathan Bazzi e Michele Serra.
6: Ti aspettiamo in Viale Pasubio 5 a Milano.
8: Biglietti e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
9: Anteo porta il cinema nei municipi.
10: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
6: Dal 29 giugno al 7 luglio a Casa Emergency in via Santa Croce 19.
9: Il programma su spaziocinema.info.

0: Bentornate, bentornati ascoltatrici e ascoltatori, questa è la seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare e adesso l'intervista a un celebre scrittore argentino, Pablo Mauret, intervistato da Barbara Sorrentini sul suo libro La Niña de Oro, edito da Sellerio. Proprio quest'oggi alle 19 l'autore sarà a Milano alla libreria Verso con la traduttrice Gina Maneri e Andrea Gessner. E allora ascoltiamo l'intervista di Barbara Sorrentini.
1: La Niña de Oro, il libro di Pablo Mauret, edito da Sellerio, un noir, è ambientato a Buenos Aires nel 1999, poco prima della fine del millennio, insomma l'inizio del nuovo millennio, e tutto accade con una sostituta procuratrice che si trova di fronte a un caso particolare. Sui noir io non so mai fino a dove andare nel racconto, però magari cominciare proprio dall'ambientazione, da quella Buenos Aires di quegli anni.
2: Da una parte trascorre nel 99, perché è la Buenos Aires della mia memoria. Io sono andato via da Buenos Aires nel 2004, quindi fine anni 90, io ero adolescente, beh, più di adolescente devo dire, nel 99 avevo 20 anni, è la mia Buenos Aires ancora. Ovviamente che ci torno ogni anno, vado, passo un mese, due mesi a Buenos Aires, ma non è più la mia città, non la sento più come la mia città, e io credo che forse un po' in modo nostalgico, quando scrivo torno automaticamente, spontaneamente a quella Buenos Aires. Ma poi c'è un motivo molto più pratico per questa ambientazione, ed è che io ero convinto che doveva essere un giallo che trascorresse prima dei cellulari, dei social, delle telecamere ovunque, di cui siamo, questo mondo dell'immagine perenne, perpetua che viviamo oggi, per questioni anche logistiche del preparare la trama, del creare l'indagine, eccetera. Volevo evitare il problema, certo, del cellulare. Quindi questi sono i due motivi, uno più spirituale, nostalgico, e l'altro molto pratico.
1: La Niña de Oro è un locale, un bar dove Silvia Reis con il padre va a fare colazione, ma è anche un nomignolo che viene dato a un personaggio che a un certo punto verrà fuori nel libro naturalmente, ma magari non lo svegliamo tanto. Tu perché hai preso questo titolo? Perché c'è anche il Niño de Oro.
2: Sì, è un bar che era un bar, non esiste più, è un bar che è stato vittima della pandemia, come tanti bar, ristoranti, non solo in Argentina, no? Anche a Firenze dove abito parte dell'anno, tantissimi locali hanno chiuso durante la pandemia. La Niña de Oro è un bar storico, un tipico bar portegno, il cui vuol dire che era aperto le 24 ore e uno poteva andare a fare colazione, poteva andare a pranzo, poteva andare la sera a prendere una birra, poteva andare a cena, poteva andare alle 4 di mattina a mangiare una pizza e bere un whisky. È un bar molto caratteristico, non particolarmente bello, in un quartiere non particolarmente simpatico, carino, abbastanza brutto devo dire, ma molto molto caratteristico della città. È importante per me anche per questioni emotive, ma è molto bello, è bruttissimo che non ci sia più il bar, ma il momento della chiusura è stato il momento in cui io scrivevo il romanzo senza saperlo, perché è un romanzo scritto in pandemia, La Niña de Oro. Quindi, mentre io scrivevo il romanzo, il bar chiudeva.
1: E veniamo un po' al centro della storia. Il caso ruota intorno a una questione legata a dei personaggi albini, dei ragazzini albini. C'è uno studioso dei casi legati ai ragazzi albini, e lo studio è molto dettagliato, quindi mi incuriosiva come mai anche tu, in quanto scrittore, hai girato intorno a questa storia.
2: Sì, è un giallo nato di diversi punti, anche i miei altri romanzi nascono da un'idea, poi un'altra idea, mi piacciono e poi trovo il modo di collegarli, e da lì nasce il libro. Avevo scoperto studiando, questo è un po' parte della mia carriera accademica in quel momento, studiavo la questione della mostruosità, l'antichità tardiva, poi nel Medioevo, nella modernità, nella prima modernità, e ho trovato questa teoria favolosa, totalmente sbagliata ovviamente, ma molto interessante, sugli albini, che siano discendenti di questa altra specie di Homo sapiens. Secondo Linneo, Carl Linneo, il naturalista svedese, c'era l'Homo sapiens diurnus, che siamo noi, che viviamo di giorno, dormiamo di notte, e c'era anche un Homo sapiens notturno, notturno che viveva nelle caverne e che viveva di notte, che poteva vedere nel buio. Quindi questa idea mi ha affascinata, mi ho detto ok, va bene, voglio fare qualcosa con quest'idea, e ho trovato il personaggio dell'albino, che è anche un po' in un certo senso un omaggio al più grande romanzo di tutti i tempi, secondo me, che è Moby Dick. C'è questo personaggio bianco che è il punto di fuga di tutto il romanzo, non lo si vede quasi mai, ma se ne parla in continuazione, tutto gira attorno a lui.
1: C'è uno studio molto dettagliato anche dei personaggi protagonisti del libro, e Silvia Regge è intanto una donna sostituta procuratrice, che non ce ne sono ancora tante di donne nel noir, iniziano a essercene ma non tantissime. Come l'hai conosciuta, come l'hai scoperta?
2: È stato un po' per caso. Allora, io conosco una procuratrice a Buenos Aires, una donna procuratrice, che è un grande amico avvocato, e lui mi ha presentato questa sua amica procuratrice. Ho parlato tanto con lei mentre scrivevo il romanzo, quindi da una parte Silvia Rey è ispirata a lei, ma io ogni volta che mi chiedono da dove viene Silvia Rey do questa spiegazione, ma ora che te la sto dando penso, ma è così, secondo me forse Silvia Rey c'era già, c'era prima che io conoscesse, incontrasse per la prima volta questa procuratrice, e non lo so, è un nome molto argentino, perché è Silvia, italiano, latino, Rey, spagnolo, quindi è l'ibrido perfetto argentino, alla fin fine non te lo so dire bene, forse è stata ispirata puramente da questa signora che conosco, forse c'era già prima.
1: Volevo invece chiederti ancora una cosa su, ci sono dei riti, no? Spesso ci sono ovviamente nei noir, nel caso di Silvia Rey questo gioco col padre sulla duchessa, questa, anche questa cosa, come ti è venuta fuori questa cosa delle coincidenze poi di fatto?
2: Questo è un gioco che ho inventato io, che gioco con alcuni amici, abbiamo anche un gruppo di WhatsApp per segnalarci le duchese e i trifogli, queste sono referenze diverse a uno stesso oggetto o argomento o personaggio che accadono in un periodo corto di 2 o 3 giorni, quindi tu vai in macchina, ascolti la radio e si parla di, che ne so, Dürrenmatt, e poi arrivi a casa tua e tuo marito ha appena comprato un libro di Dürrenmatt, una coincidenza, questa è una duchesa per esempio.
1: Quando
2: sono tre è un trifoglio, sono molto rari, ma è una regola molto importante che devono essere spontanee, non può andare a cercare la referenza, deve veramente rivelarsi, e l'altra cosa importante è che devono essere oggetti strani, non può essere la Coca-Cola, che ne so, il Papa, no, deve essere roba proprio poco usuale.
1: La pulizia non esce proprio benissimo da questo romanzo, e questo accade però, diciamo, un po' in tutto il mondo, la pulizia non esce benissimo. In Argentina il precedente legato a questo, ovviamente, alla dittatura militare, ognuno poi ha la propria storia. Non so se volevi in qualche modo inserire qualche riferimento anche a questo.
2: Non volevo, da una parte è molto difficile scrivere in Argentina, o essendo argentino della mia generazione, che io non ho proprio vissuto la dittatura, ma sono nato durante la dittatura, quindi i miei genitori sì, è un argomento costante, un po' come, che ne so, come il fascismo in Italia, come la guerra civile in Spagna, è quasi impossibile non pensarci, ma non ho avuto nessuna intenzione di muovere il lettore in quella direzione, perché lo so che il lettore ci va in quella direzione tanto, infatti forse ho provato a non parlare di questo argomento, tanto l'argomento se ne pensa in continuazione, quindi meglio non parlarne e fare che il lettore arrivi alle sue conclusioni.
1: Il prossimo libro?
2: Guarda, il prossimo libro, che in realtà il mio terzo romanzo è già stato pubblicato in spagnolo e uscirà sempre con Sellerio in Italia l'anno prossimo, si chiama Il contrabbando esemplare, non è un giallo, parte da una falsa autobiografia e poi diventa una specie di epica dell'Argentina, una specie di storia mitologica del disastro argentino. La domanda è: quando si è rovinata l'Argentina, in che momento? Quindi ci sono tante risposte, una di cui mitologica, che è la guida un po' del romanzo.
1: Pablo Moret, La Niña de Oro, edito da Sellerio. Grazie.

E grazie a Barbara Sorrentini, che ha intervistato lo scrittore argentino Pablo Moret per il suo libro La Niña de Oro, come lei stessa ricordava, edito da Sellerio. Lo scrittore sarà oggi alle 19 alla libreria Verso di Milano, insieme alla traduttrice Gina Maneri e ad Andrea Gessner.

0: Ed eccoci al nostro consueto appuntamento del lunedì con Suoni Mobili e con Saul Beretta. Ciao Saul!
1: Buongiorno, buona mobilità a tutti con questo bel freschino.
0: Mamma mia!
1: Portiamo frescura musicale per tutti.
0: Dai, allora, sarà una settimana complicata, lo sai, arrivano anche i temporali e tutto il resto, ma so che voi siete inarrestabili appunto.
1: Noi dribbliamo, abbiamo sempre la soluzione chiuso.
0: Sì.
1: A partire da stasera, perché siamo in chiesa nella bellissima Basilica di San Vittore a Missaglia, dove abbiamo una degustazione d'organo, un meraviglioso organo appena restaurato, e Roberto Holzer ce lo farà risuonare in tanti modi, e poi un progetto bellissimo che si chiama Interstellar, è dedicato vagamente, ma poi anche veramente, alla musica del meraviglioso film con la colonna sonora di Hans Zimmer, una delle quelle colonne sonore che ha l'organo come protagonista, e con un ensemble d'eccezione, con Gennaro Scarpato, Gabriele Cassone alla tromba, Gio Cho alla voce, Roberto Holzer all'organo, faremo risuonare questa bellissima chiesa con un progetto davvero che vi farà saltare sulla seggiolina, diciamo un modo diverso per ascoltare l'organo in chiesa. E poi il giorno dopo ci spostiamo nella bellissima chiesa di Santa Margherita, sempre due chiese, un'altra chiesa, Casate Novo. Questa chiesa nel nostro cuore ira perché ha un affresco giottesco, di scuola giottesca, incredibile per una chiesa, diciamo così, di campagna, e quindi ci sono tante leggende legate a questo affresco, perché sicuramente non è stata fatta dalla mano di un pittore di scuola, diciamo così, un apprendista, ma è di un vero maestro. E questa piccolissima chiesa che si è salvata è uno di quei miracoli italiani, agli abbattimenti, alle cementificazioni, al cambio di destinazione d'uso della corte, è in una corte molto antica, ha un'acustica stupenda, e Gennaro Scarpato ci farà sentire l'handpan, si chiama Handpan Experience, quindi racconteremo questo meraviglioso strumento di fattura svizzera, di invenzione svizzera, capace così di tranquillizzare, di tenere, diciamo così, di stabilizzare il fresco dentro di noi se ci sarà il caldo. Questo succede a Casate Novo, chiesina di Santa Margherita, c'è da prenotare perché sono 4 set, la chiesa è piccolina ed è l'ultimo giorno di giugno, il 30, poi il 1 di luglio abbiamo un triplo appuntamento. Per i milanesi vi invito a non perdere il meraviglioso concerto delle Marceau al Volvo Studio alle 19, si chiama La disciplina della dolcezza, ed è un meraviglioso trio tutto femminile che riarrangia canzoni, non posso dire note, ma quasi note, di Emiliana Torrini ad esempio, che è una meravigliosa cantautrice islandese, visto che parlavamo di fresco, di Leila McCalla, e le fa loro con due chitarre, la voce, la fisarmonica. È un progetto dolcissimo, è davvero un invito a sciogliersi. E poi abbiamo il grandissimo Roger Correa a Osnago, a Villa De Capitani, alle ore 20, per tutti i brianzoli o per chi ha voglia di scoprire questa villa privata che viene aperta eccezionalmente solo una volta all'anno in occasione di Suoni Mobili. Quindi siamo nel cuore del paese di Osnago, in una villa con un giardino stupendo, una corte bellissima, e Roger Correa è un fisarmonicista strepitoso, giovanissimo, viene dalla scuola di Renato Borghetti e viene dal Brasile, e dopo lo sentiremo ancora nei prossimi giorni in formato quartetto. A Desio invece vanno avanti i Mercoledì di Desio, grande festa lungo le vie del paese, abbiamo la banda Cadabra che ci farà ballare e cantare, lo spettacolo di danza aerea, mercatini, trick e track, c'è un po' di tutto per chi ha voglia di fare una serata, diciamo così, leggera, dalle 9 alle 11 può venire a Desio. Invece poi il 2 di luglio abbiamo l'unica data che faremo con la grandissima Bia Ferreira, interprete favolosa della musica brasiliana nuova, un cavallo tra il rap, il cantautorato, diciamo così, le proteste e la consapevolezza nera LGBTQ+, si chiama Mefrica, il suo nuovo disco, il suo nuovo progetto, lo porta in scena per la prima volta in Svizzera a Lugano, all'Hack en plein air, il 2 di luglio alle ore 21. In contemporanea i milanesi possono godersi del quartetto di Roger Correa a Cusano Milanino, in un posto bellissimo che è la via Modei, dove c'è un palazzo storico bello nel cuore di Cusano Milanino, e Roger viene per la prima volta in Italia col suo quartetto originale brasiliano. Siamo riusciti a fargli un piccolo tour, perché il giorno dopo poi al 3 di luglio sarà a Lugano all'Hack con lo stesso progetto che si chiama Latino Iberico col quartetto brasiliano. Invece sabato 4 c'è una notte speciale dove la protagonista è Maria Siga, che è questa incredibile cantante e chitarrista afro reggae che viene dal Senegal. È una meraviglia guardarla, ascoltarla. Saremo a Seregno con una serata che si chiama Afro Night, perché abbiamo un DJ set a cura di Kaya, tutto afro, e poi avremo uno spettacolo di danza fusion, e poi avremo il meraviglioso solo di Maria Siga, che quindi a tutti gli amanti dell'Africa è una serata assolutamente da non perdere, dalle 20 alle 23 a Seregno, sabato 4 luglio. Sabato 4 luglio saremo anche a Lugano con la Santeria Brasiliana di Nilsa Costa, che presenta il suo nuovo, nuovissimo album, che si chiama appunto Canticas, è in quintetto ed è una bellissima ricerca sulle invocazioni agli Orisha, su un ritorno alle origini per Nilsa, che abita in Italia da tanto tempo, con un quintetto questa volta tutto italiano. La domenica 5 invece abbiamo un programma molto ricco, comincia al mattino alle 10.45, dove abbiamo il Nessun Dorma, protagonista il Guzheng cinese, in rapporto con l'organo e il violoncello, quindi faremo un excursus nella musica cinese e italiana che si è influenzata reciprocamente a partire da Puccini. Quindi è una cosa molto insolita, non dico che è un progetto aperto a tutti come curiosità, perché protagonista è Puccini, però a vedere il Guzheng suonare il Nessun Dorma ad esempio, ci sono delle cose molto curiose, quindi è un invito a lasciarsi affascinare da questo strano strumento, e chi non ci riesce al mattino può venire al pomeriggio, smate velate, perché la Cappella San Felice, che è quella con le grandissime sculture del Vincenzo Vela, ci abbandoneremo proprio a questo clash incredibile tra l'arte del cordoglio ticinese lombarda e lo strumento cinese. Poi la settimana si chiude con Nilsa Costa, che ripropone la sua Santeria Brasiliana con l'evocazione all'Orisha a Villa Scaccabarozzi di Usmate Velate.
0: Va bene, allora programma ricchissimo come sempre, tutto cercando ovviamente in rete i vostri social e come sempre sul sito di Musica Morfosi, mentre noi ci diamo appuntamento per la prossima settimana, avremo un altro orario ma faremo in tempo ad avvisarti.
1: Esatto, tanto sono sempre pronto per Radio
0: Lo so.
1: E tutte le info, quelle più dettagliate, vi consiglio di andare su suonimobili.it, dove trovate anche gli indirizzi, maps per arrivare, le strategie per sopravvivere al caldo e per godersi delle sere nei posti più belli della Brianza.
0: Benissimo, grazie Saul Beretta, Suonimobili 2026. Ciao, buona settimana. Ciao. E noi siamo arrivati alla rubrica del lunedì, tutte le rubriche arrivano a conclusione, con la conclusione del palinsesto, quindi ne approfittiamo per ringraziare davvero moltissimo Luca Crovi, che ha firmato Giallo Crovi, la rubrica del lunedì dedicata al giallo, al noir e a tutto quello che c'è intorno. Ci sarà probabilmente occasione di sentire Luca anche durante l'estate, ma intanto noi ci ascoltiamo quest'ultimo Giallo Crovi, almeno per quello che riguarda la stagione 25-26.

0: Cari ascoltatori di Radio Popolare, l'estate è arrivata e questa è l'ultima puntata di Giallo Crovi prima delle vacanze. E per consigliarvi un libro, uno solo da mettere in valigia, ma che non è piccolo perché contiene tante storie, vi consiglio di recuperare Si paga sempre, l'ultima antologia di racconti di Giorgio Scerbanenko. 50 delitti, come dice il sottotitolo, pubblicato dalla Nave di Teseo e curato da Cecilia Scerbanenko, che nell'introduzione a questo libro dice: durante la sua carriera di scrittore, Giorgio Scerbanenko pubblicò 1380 racconti, un numero comunque non definitivo. 100, risalenti agli ultimi anni, si trovano raccolti nel famoso 100 delitti. Altri 400 sono riuniti in diverse antologie. Mancano all'appello quasi 900 racconti. Da questa epifania è nato un percorso di ricerca archivistico attraverso 30 anni di scrittura sulle riviste, dal 1934 al 1964. Lei, Annabella, Novella, Bolero, Confidenze di Viala e altre ancora, senza dimenticare Bella, la rivista di cui Scerbanenko era direttore e che amava moltissimo. Forse non si riuscirà mai a pubblicarli tutti, forse sarà un compito da lasciare ai posteri, ai topi di biblioteca, ma abbiamo deciso di iniziare con un'antologia di racconti degli anni 47, 48 e 49, il dopoguerra, un periodo molto fertile per Scerbanenko, affermatosi sul lavoro ma tormentatissimo affettivamente. Qualcosa che ci fa riflettere sui suoi personaggi di quegli anni, spesso uomini circondati da troppe donne. Un po' come era la società italiana, con la guerra alle spalle, la maternità tutta da ritrovare, un mondo nuovo da ricostruire, più tra le ansie, si direbbe, che tra le speranze. Racconti, potremmo dire, tutti tra il giallo, il noir e il rosa. Storie di vita quotidiana, storie di persone che si incontrano e che si abbandonano, storie spesso tormentate, storie che non trovano sempre una soluzione positiva. Una di queste, che è contenuta nell'antologia Si paga per sempre, di Giorgio Scerbanenko, pubblicata dalla Nave di Teseo, si intitola Uomini e valigie. E visto che siete pronti per prepararla per le vacanze, vorrei darvi proprio un assaggio di quella storia. Ho sposato un uomo mediocre, per questo sono stata così infelice. Non è né buono né non è cattivo. Sembra uno di quegli oggetti di Bacherite fabbricati in serie, che non si distinguono assolutamente l'uno dall'altro. Non dice nulla alla fantasia di una donna e dopo 5 minuti che sono con lui non nascondo uno sbadiglio. Direte che sono crudele e che sono una cattiva moglie? Forse sì, non lo so. So soltanto che sto preparando la valigia con calma e che me ne vado una volta per tutte. Vado da Orlando. Orlando è un organizzatore, un uomo che è qualcuno, che sa quello che vuole. Mettere in piedi una fabbrica con 1000 operai, una società con centinaia di milioni di capitale, una nuova industria, questo è il suo lavoro. Egli organizza tutto ciò, dirige, crea, mette in moto. Uno strano, affascinante lavoro. Così con lui si è dominati e diretti, ma anche felici. Sono felice con Orlando, si viaggia spesso per i suoi affari, si conoscono decine di persone importanti, si gira in grandi alberghi e lui è sempre vivo, sveglio, preciso, con gli occhi acutamente fissi sulla vita, ma anche su di me naturalmente. Quando sono abbracciata a lui, sento che è qualcuno che mi abbraccia, lui, e quando non è più lì, c'è per il suo lavoro e di me non si è dimenticata, come accade spesso invece con gli uomini mediocri. Egli sa sempre essere presente, anche allora con un biglietto, con un pacchetto di cioccolatini e mi fa mandare dal fattorino o dall'autista, oppure con una telefonata, con un bigliettino che mi lascia prima di andare via. Cara, devo scappare per un paio d'ore, ma penserò sempre a te, lo sai? Domani in compenso andremo insieme a Riviera. non si dimentica mai di nulla, ma non per questo tiene una grossa agenda in tasca, come fa mio marito, per scriverci sciocchezze come queste. Ricordati di comprare le lamette per la barba. Oh no, Orlando scrive i suoi appunti su scatole di fiammiferi Minerva e sono appunti importanti che riguardano affari notevoli. Un giorno gliene ho letto uno così: attenzione, domani Sant'Anna, e io mi chiamo Anna, e l'indomani ho ricevuto un braccialetto d'oro molto alto di spessore e nello spessore era nascosto un orologino. Vedete, non posso negare che sia molto abile. Ieri sera a tavola, nel lussuoso albergo in cui soggiorniamo, mi ha teso un telegramma. Scusami cara, è arrivato mentre dormivi e prima di svegliarti ho voluto aprirlo per vedere se ne valeva la pena. Ma ti pare? Ho risposto con un sorriso. Ero ignara di quello che potesse contenere. E se egli aveva atteso 12 ore per consegnarmi quel telegramma, voleva dire che sicuramente non era importante. Ma quando lo lessi impallidì un poco. Dio mio, Orlando, potevi dirmelo anche subito? Egli mi guarda stupito. Sono desolato, cara, ma non immaginavo che la morte di tuo marito ti interessasse così tanto. Con la forchetta continuo a frugare elegantemente nelle verdi foglie dell'insalata, con gli occhi grigi, che sono praticamente perplessi mentre mi guardano. Dopotutto ero sua moglie. Non si tratta di sentimentalismi, ma... Lui mi interrompe con dolcezza. Naturalmente, cara, scusami, ti ho mal giudicata. Ho inteso nella sua voce una grande delusione. Egli ora mi giudica una donnetta piacente, simpatica, ma senza nessuna qualità eccezionale. Una buona moglie che forse gli farà molto comodo. È per questo che stamane prepariamo la mia valigia e mentre lui mi parla, passeggiando su e giù per la stanza, io l'ascolto senza dire nulla. Adesso, quando tornerai, dopo esserti sbrigata di quelle noiose pratiche, potremo cominciare a pensare al matrimonio. Così regoleremo per sempre la nostra posizione. Ah no, ora capisco, egli sta organizzando anche me. Egli organizza tutto, gli affari, ma anche l'amore. È sempre preciso, vivo e sveglio, ma forse per questo non è mai innamorato. Cari amici e care amiche, questo è solo l'inizio di questo racconto che si chiama Uomini e valigie di Giorgio Scerbarenko, contenuto nell'antologia Si paga per sempre, alla quale dobbiamo la riscoperta di 50 racconti, 50 delitti, 50 storie di Giorgio Scerbarenko recuperate dalla figlia Cecilia e inserite in questa meravigliosa antologia pubblicata dalla Nave di Teseo.
1: Grazie a Luca Crovi per la sua rubrica e adesso le notizie. Calt ritorna domani.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah...
9: Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Popolare Network.
12: Terremoto in Venezuela, sono le ultime ore per trovare ancora qualche sopravvissuto. Si scava tra le macerie. Nel giornale radio la testimonianza dalla Gaira, la città più colpita. Sembra una zona di guerra, dice Medici Senza Frontiere. L'Iran smentisce colloqui in settimana con gli Stati Uniti. I due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi. Oggi a Muscat, Iran e Oman si sono incontrati per parlare della gestione dello stretto di Hormuz al centro del braccio di ferro tra Washington e Teheran. Oggi 22 città da bollino rosso in Italia per il caldo, domani saranno 25. Il picco di calore è nel nostro paese, mentre in Francia l'anticiclone si allontana, ma si tratta di una tregua. L'emergenza climatica rimane e le ONG denunciano l'Italia non ha ancora presentato il piano sociale per il clima. 12.33, buongiorno, il giornale di Popolare Network. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie. A 4 giorni dal terremoto che ha colpito il paese, sono le ultimissime ore per salvare i dispersi, più di 50.000. Le vittime sono per ora almeno 1.450, ma è un numero che crescerà con il procedere delle ricerche. La Guaira, il luogo più colpito, dove si trova il principale porto del paese, è una città fantasma. E nella capitale Caracas, gli ospedali dove arrivano i feriti sono allo stremo. Dalla Guaira ascoltiamo la testimonianza di Andreas Spaet, direttore dei programmi di Medici Senza Frontiere in Venezuela.
13: La Guaira sembra una zona di guerra. Ne ho viste tante nella mia carriera dentro Medici Senza Frontiere e davvero sembra una zona di guerra. Per esempio, le persone si trovano nello stadio sotto a un tendone e c'è un impianto per il trattamento dell'acqua che ha installato la Croce Rossa Internazionale. Quando siamo arrivati all'ospedale era molto affollato, non come il giorno prima. C'erano un sacco di persone nel cortile che aspettavano di essere curate. Oggi meno. È una buona notizia per l'ospedale, ma una cattiva notizia in generale, perché significa che la maggior parte delle persone recuperate è già stata curata, o almeno molte di loro. Ora si parla di più cadaveri in arrivo. Quando abbiamo lasciato l'ospedale è arrivato un grosso camion con diversi corpi senza vita ed è stato davvero toccante.
14: Treated or a lot of them, and now we're talking about more coming in of dead people. When we left the hospital, there came a big truck with several dead body people, so it's quite touching.
12: Dopo le indiscrezioni sull'incontro tra Stati Uniti e Iran domani a Doha, in Qatar, è arrivata poco fa la smentita di Teheran. Non sono previsti colloqui tecnici delle due delegazioni per questa settimana, ha detto il Ministero degli Esteri iraniano alla TV di Stato. La notizia di un incontro non era stata confermata finora né da Washington né da Teheran. Nessuna smentita invece da parte iraniana sul fatto che dopo le tensioni di questi giorni i due paesi avrebbero concordato di sospendere i raid reciproci, come riportato da diverse testate internazionali. A Muscat intanto oggi le delegazioni di Iran e Oman hanno tenuto il primo incontro sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. È proprio su Hormuz che si è svolto il braccio di ferro tra i due paesi in questi giorni. Sulla posta in gioco per Teheran ascoltiamo l'analista Nima Baeli.
15: Non sono, a mio parere, scaramucce temporanee, perché l'Iran sta cercando di tenere il punto, avere un controllo sullo stretto di Hormuz, un controllo sancito da questo accordo, e che quindi in questa prospettiva potesse applicare non pedaggi in quanto diritto internazionale glielo vieta, ma delle tariffe di assicurazione e di sicurezza. Ed è da lì che parte questo doppio attacco che è successo nei giorni scorsi su 2 petroliere che erano passate su questa tratta meridionale nazionale senza chiedere il permesso alla Marina, ma delle tariffe di assicurazione e di sicurezza. Ed è da lì che parte questo doppio attacco che è successo nei giorni scorsi su due petroliere che erano passate su questa tratta meridionale senza chiedere il permesso alla Marina militare iraniana. Dall'altra parte gli Stati Uniti invece hanno

0: una dichiarazione attribuita alla guida suprema molto critica nei confronti di questo accordo. Io vedo difficile che gli iraniani abbandonino la deterrenza su Hormuz in attesa di questo sblocco di sanzioni che probabilmente non avverrà così come scritto nel memorandum d'intesa.
1: La guerra tra Stati Uniti e Iran e i frequenti attacchi che hanno riguardato gli alleati americani nella regione stanno spingendo i paesi del Golfo a un riposizionamento internazionale, ci dice la nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia, esperta di Medio
2: I
1: Oriente.
2: paesi che avevano già sottoscritto gli accordi di Abramo, cioè si Emirati Arabi Uniti, Bahrain, in modo però molto sfumato, Kuwait, si posizionano in qualche modo a spingere la comunità internazionale a formare una coalizione, per probabilmente una questione di difesa delle proprie strutture, ma lo stesso problema ce l'ha a maggior ragione il Qatar, per esempio, ce l'avrebbe a maggior ragione l'Arabia Saudita. Quei paesi che sono sempre stati alleati degli Stati Uniti si avvicinano molto di più all'Iran, paradossalmente lo hanno già fatto e soprattutto hanno molte perplessità sul vecchio alleato statunitense, per cui hanno scelto alcuni, come appunto il Qatar, di mantenere una posizione centrale nei dialoghi diplomatici, oppure l'Arabia Saudita che si dà da fare facendo una serie di accordi da una parte con la Turchia, dall'altro con il Pakistan, quindi rinforzando un asse regionale molto locale ma importante che sia per l'esterno e che comunque dialogherà con l'Iran, ma sarà alternativo alla dominanza di Israele, degli Stati Uniti della regione, e arriva anche in Europa a dire agli europei: guardate che forse è meglio che anche voi vi allontanate dagli Stati Uniti. I classici alleati del Golfo, che tra l'altro ricordiamo sono i paesi che per primo Trump ha visitato nella sua prima missione estera nella seconda presidenza, hanno capito che non ci guadagnano niente, se non molto poco, a pensare di avere come alleato principale gli Stati Uniti.
1: Le temperature calano nell'Europa settentrionale, a Parigi, una delle città che hanno subito di più il caldo. Oggi la minima è di 16 gradi, la massima sarà di 27. L'anticiclone si sposta a est. In Italia invece il culmine del caldo in queste ore. Le città da bollino rosso oggi sono 22, domani e dopodomani saranno 25, soprattutto al nord. In Europa con questa ondata di calore sono morte 1.300 persone, dice l'OMS, che lancia l'allarme su un continente che non è attrezzato per questa crisi climatica. In Italia abbiamo un governo che non fa nulla, guidato da una ideologia negazionista, e le ONG questa mattina denunciano: è passato un anno da quando l'Italia avrebbe dovuto trasmettere a Bruxelles la versione definitiva del piano sociale per il clima. A oggi però il documento non risulta ancora formalmente presentato. In Italia non è solo la politica a minimizzare, anche i media in larga misura non usano un linguaggio corretto per descrivere cosa sta accadendo, ci dice Silena Baino, ambientalista che fa parte del Coordinamento Nazionale Giovani di Lega Ambiente.
3: Per esempio, la parola crisi climatica viene detta veramente poco spesso. Se noi finiamo per ascoltare programmi dentro una qualche, non so, bolla di realtà che sono un po' più attente, è facile. Però giusto ieri ne parlavo con un'altra amica attivista sempre per l'ambiente, che invece diceva no, assolutamente no. Anche se noi guardiamo, quindi parola crisi climatica spesso non utilizzata, viene invece utilizzato per esempio il caldo anomalo, il caldo sopra la norma, ed è molto particolare questa espressione, perché quando noi parliamo di caldo anomalo, noi diciamo che non è conforme alla norma, e la percezione è un po' che venga utilizzato per dire, per darci la sensazione che questa cosa finirà, che ci sarà un momento in cui torneremo invece alla nostra norma, che è la temperatura dell'estate che abbiamo vissuto fino a un po' di anni fa. Invece la norma è esattamente questa ormai, ed ormai è ben, sicuro, non ci sono dubbi che ogni estate sarà sempre più caldo.
1: A Milano stamattina ha aperto il primo pezzo di una pista ciclabile, quella sul ponte della Ghisolfa, nel quadrante nord-ovest della città. È uno dei progetti nati dal basso, più richiesti da chi si sposta in bicicletta in quella zona e soprattutto uno dei più attesi. La prima raccolta di firme era stata 8 anni fa, i lavori sono iniziati nei mesi scorsi. Per completarli ci sarà ancora però da aspettare. Sentiamo Luca Parena.
4: Poche centinaia di metri di asfalto rosso delimitate da un cordolo. A percorrerle sono persone in bicicletta, in monopattino o in bicicletta elettrica. Ci sono voluti anni, ma da oggi un primo pezzo del ponte della Ghisolfa, al confine tra i municipi 8 e 9 di Milano, può essere attraversato su un percorso ciclabile, separato rispetto alla carreggiata. Di tanto in tanto qualche ciclista che passa accanto al traffico di auto ancora lo si incrocia. Sarà la forza dell'abitudine, anche quando comporta dei rischi in più. Per arrivare a questo passo iniziale, ci sono voluti 8 anni di flashmob e proteste di comitati attivisti, I primi beneficiari sono soprattutto

0: Tutto persone che in questa parte di città ci passano quasi tutti i giorni.
1: Ti devi fare il pezzo più pericoloso ancora senza ciclabile.
2: L'ebbrezza che c'è da quel tratto lì a scendere con l'aria nei capelli e la sensazione che non morirai è bellissima.
3: Mi sembra che abbiano cercato di fare un lavoro velocemente, fatto male. Detto questo, molto meglio così che quando ti passano le auto vicino.
4: Di solito valicavo il ponte sul marciapiede. Sono favorevolmente soddisfatto dopo tanti anni, finalmente.
0: Attorno a questo progetto si sono aggrovigliati molti dei nodi che spesso finiscono per scoraggiare la partecipazione dal basso alle iniziative per la collettività. Un bando pensato dallo stesso Comune di Milano per coinvolgere i cittadini ha impiegato anni prima di cominciare a diventare realtà. Mancano i soldi, ci sono questioni tecniche da risolvere, è stato detto a lungo. Ora i lavori dovrebbero finire all'inizio del prossimo anno, ma c'è chi dice che ci crederà solo quando la pista ciclabile sarà conclusa per davvero.
5: Il coordinatore di Forza Italia Tajani questa mattina ha dato una non risposta, che gli chiedeva se Vannacci debba stare nella coalizione di centrodestra. Ha deciso lui di stare fuori, vota contro il governo, una scelta sua, ha lasciato lui, ha risposto Tajani, e sull'ipotesi che il centrodestra perda le elezioni per l'emorragia di voti vannacciani ha detto: noi non vogliamo perdere le elezioni, si vuole vincere con coerenza, non è una questione di Vannacci o non Vannacci. A destra Vannacci sta portando scompiglio, la sua popolarità crescente potrebbe essere un problema elettorale. Ieri Salvini lo ha attaccato apertamente. Da Roma, Anna Bredice.
6: Salvini a Rimini con i giovani della Lega, Vannacci a Vicenza in un'iniziativa di solidarietà per il gioielliere che attende la conferma di una condanna per aver ucciso i rapinatori mentre scappavano dopo il furto. Uno di quei temi che Salvini ha sempre utilizzato come cavallo di battaglia, l'autodifesa a colpi di arma da fuoco, di cui ora Vannacci però si appropria. Una circostanza quindi che fa capire quanto i due partiti si inseguono e competono tra loro. Salvini che si sente tradito e Vannacci forte dei sondaggi, alcuni dicono anche con numeri a due cifre, vuole dare le carte non solo alla Lega ma anche a Giorgia Meloni. Il discorso di Salvini a Rimini è stato tutto campo, non solo perché al momento sbatte la porta in faccia a Vannacci. Una delusione umana, mi ha fregato una volta, non mi frega più, quindi nessuna alleanza, dice Salvini. Vannacci però si dimostra sicuro di sé, convinto che la destra meloniana alla fine sarà costretto ad imbarcarlo nella coalizione. Se Meloni mi vuole chiamare, al mio numero, dice. Salvini conferma che rimane al suo posto, vede all'orizzonte le elezioni e chiede ai governatori e ai sindaci, quindi a Fedriga e Zaia per primi, di stargli a fianco e non dietro. Una formula un po' vaga però, che non dice molto su quello che invece Zaia vorrebbe: una Lega al nord più forte, un partito meno nazionale e i governatori con un ruolo maggiore nel partito per provare a cambiare rotta. Del ponte Salvini non ne parla più, resta ministro dei trasporti, ora con le ferrovie che hanno pagato con il licenziamento dell'amministratore. Cercherà così di navigare a vista fino al voto, prenotandosi al prossimo governo, promette il ministero dell'interno. Piantedosi quindi per ora è salvo. Linea allo studio.
5: 12.45 è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 15.30. Buon ascolto.
7: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Popolare Network.
10: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
11: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
10: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
11: Affitti brevi, tranquillità lunga.
12: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
13: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
14: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
15: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri, ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
16: È morta Palla, la cagnolina diventata simbolo suo malgrado degli animali di nessuno e la cui storia fece il giro del mondo. Lo ha annunciato con uno struggente post Monica Pais, la dottoressa che con Paolo Briguglio l'hanno salvata e adottata. Trovata mentre vagava alla ricerca di cibo a rubare quello delle galline, il collo stretto in un laccio di nylon che non era cresciuto con lei, la testa mostruosamente deformata, arriva alla clinica Due Mari di Oristano. La pagina Facebook usata per far adottare i poveri animali salvati in una notte raggiunge oltre 400.000 persone e da quel momento Palla, il nome usato per questa cagnolina di circa un anno, diventa ambasciatrice di tutti quegli animali che la superficialità o la crudeltà umana non considera. Viene fondata una Onlus Effetto Palla con un terzo paradiso di Michelangelo Pistoletto fatto apposta per lei. In 10 anni ha varato decine di progetti anche internazionali per far capire quanto ogni vita conti, comunque sia fatta. Le sue condizioni erano peggiorate ultimamente anche come conseguenza di quel suo trauma iniziale ed è morta tra le braccia amorose di Monica e Paolo. Ciao Palla, che venivi anche a Radio Popolare quando passavi da Milano e grazie, hai fatto più tu in questi anni di tanti umani. Ciao Bella, resterai per sempre nei nostri cuori.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che c'è una pagina Instagram e una Facebook, Considera l'armadillo, che mi invito sempre a visitare perché comunque è sul pezzo, come si dice tecnicamente. Ma bando alle ciance, perché diamo il benvenuto, anzi il bentornata alla nostra ospite di oggi. Stiamo parlando di Anna Maria Gibellini, sportello Pipistrelli Lombardia all'Oasi WWF di Valpredina. Buongiorno Anna Maria.
1: Buongiorno Cecilia e buongiorno alle armadille e agli armadilli presenti online.
0: Certo. Senti Anna Maria, noi ci eravamo sentiti qualche tempo fa perché avevamo voluto seguire come armadilli un po' il risveglio, la ripresa dell'attività dei pipistrelli, che noi amiamo particolarmente, lo ricordiamo, mammiferi straordinari.
1: Mammiferi straordinari, e grazie sicuramente dell'amore verso questi animali e dell'attenzione che con la tua trasmissione Cecilia dai, perché grazie a questa possibilità possiamo diffondere un po' di informazioni su come fare per aiutarli e per semplificare anche la vita dei cittadini e delle cittadine che si trovano nel momento di trovare un pipistrello in difficoltà e di volergli dare una mano, e che purtroppo spesso si trovano a non sapere dove cercare le informazioni o a fare giri di mille telefonate.
0: Certo.
1: Magari non trovano la risposta che li aiuti.
0: Certo. Senti Anna Maria, ricordiamolo, il pipistrello, lo dico proprio base, il pipistrello, l'unico mammifero volante, specie protetta, con vita complessa, complicata o semplice?
1: Allora, la vita dal suo punto di vista è senz'altro semplice, nel senso che segue la propria fisiologia, segue le stagioni, segue l'alternanza del giorno e della notte. Purtroppo, trovandosi a vivere in un ambiente altamente antropizzato, si complica un po' tutto. Per l'illuminazione artificiale di notte, perché non hanno più i siti di rifugio naturali e quindi si trovano a dover utilizzare gli edifici, e allora entrano magari in conflitto con le persone che li vogliono scacciare, perché loro producono delle palline di guano, che sarebbero i loro piccoli escrementi, che magari finiscono proprio sul tavolino in esterno, sul terrazzo. Un po'. Poi si complica tutto quando le persone vogliono o non hanno voglia magari o di tenere pulito, o si verificano situazioni di alta presenza di questi animali.
0: Certo.
1: E quindi ci sono delle situazioni da dover gestire e compatibilizzare, in modo che i pipistrelli possano essere protetti come necessario e che le persone possano usare il proprio spazio esterno.
0: Ecco, però quindi, diciamo, come citando un noto film, si può fare, ecco, non è una cosa impossibile trovare gli accorgimenti anche per una coabitazione. Però io vorrei fare un passo indietro. Tu hai citato una cosa che secondo me è poco sottolineata in generale, tra i tanti disturbi per la fauna in generale, ma anche per noi animali uomo, è quello dell'inquinamento luminoso. Allora, noi sappiamo che il pipistrello è un animale sostanzialmente con abitudini notturne, tu correggimi sempre perché io dico un sacco di sciocchezze, però il pipistrello è un animale di vita notturna. In realtà, dal nostro punto di vista, il pipistrello è cieco, che gliene importa a lui? Corregge tutto?
1: Correggo tutto. Allora, tranquilla, partiamo semplicemente da questo importantissimo aspetto dei pipistrelli, che però fai bene a sottolineare, perché in realtà molte persone ancora oggi pensano che i pipistrelli siano animali ciechi, invece assolutamente
0: certo,
1: non è così. Anzi, se guardate qualsiasi delle belle foto dei pipistrelli che ci sono anche sulla nostra pagina Instagram dello sportello pipistrelli, vedete che hanno degli occhi, magari se vuoi piccoli, ma perfettamente funzionanti, adatti a fare quello che gli serve, cioè volare nelle ore crepuscolari e nelle ore notturne. Poca luce allora è sufficiente per poter anche volare a vista in certi momenti, quando hanno la possibilità, per risparmiare le energie che invece gli servono quando nel buio totale devono emettere le loro vocalizzazioni di ecolocalizzazione. Quindi occhi che ci vedono bene per quello che gli serve. Purtroppo si scontrano con la altissima intensità luminosa di alcune delle nostre parti delle città che sono altamente illuminate, E qui non mi riferisco alla luce dove serve, quando serve e quanto serve, che è illuminazione,
0: certo.
1: Ma mi riferisco anche al discorso di inquinamento luminoso, cioè luce che è troppa, dove non serve e quando non serve. E scommetto che se tutti gli armadilli e le armadille all'ascolto pensano anche alla propria situazione del giardino, al proprio quartiere, si accorgono e magari osservando la sera si accorgeranno che ci sono dei punti luminosi che non sono né di sicurezza né di utilità, ma semplicemente o decorazioni o cose che sparano la luce verso l'alto, tipo i fantastici lampioni fatti a sfera che buttano la luce verso l'alto e non servono certo per illuminare dove ci serve. Ma
0: sì,
1: se sei un pipistrello e se sei un animale notturno, civette, allocchi, insetti, falene, quella luce verso l'alto, quella luce che è troppa, o ti attira e ti fa morire girandogli intorno, volando come succede alle falene, oppure ti fa da barriera, tipo i pipistrelli, alcune specie, soprattutto le più sensibili, quelle che magari volano lente, quelle che hanno bisogno di maggiore copertura dal buio, se si trovano un muro di luce, purtroppo per loro è una barriera immateriale, ma loro ne vengono sostanzialmente rimbalzati perché non possono attraversarla, perché hanno timore della luce, elemento nuovo messo da noi esseri umani da 200 anni, che però è un elemento nuovo rispetto alla lunghissima storia evolutiva di questi animali.
0: E che poi forse, Anna Maria Gibellini, forse c'è anche un po' sfuggita di mano, come dici tu, ci sono tantissime illuminazioni che veramente non hanno alcuna funzione di utilità, ma sono non si capisce bene a che scopo messe lì, insomma, no?
1: Sì, perché a volte noi pensiamo che alcuni aspetti, se vuoi anche decorativi, non so, anche gli alberi illuminati, ok, il Natale, vabbò, però
0: sì.
1: Pensate che anche in estate ormai c'è l'abitudine in alcuni, magari in alcuni locali, in alcuni lungo lago, insomma in alcuni punti, di illuminare completamente anche l'interno, non ho degli alberi così, ok, ma se quell'albero è un elemento ecologico, deve stare buio, deve essere
0: certo.
1: Un sito dove ci nidificano gli animali, non è che abbiamo bisogno in quel momento di quella luce, e quando è in quantità maggiore al necessario, in tempi non necessari e del tipo non necessario, quindi magari molto intensa o altro, allora si sfora nell'inquinamento luminoso. Però è sotto gli occhi di tutti, ma non tutti si accorgono. Anche quando uno c'ha il lampione molto forte fuori di casa che gli filtra dalle finestre, poi la notte non dorme, dice no, prendo la melatonina, tutti questi prodotti, e poi magari non dormi perché ti filtra dalla finestra la luce bianca dall'esterno, e quindi forse è un po' troppo intensa o forse è mal direzionata.
0: E quindi cerchiamo di essere meno distratti, di essere più attenti in generale a quello che ci circonda. Ma Anna Maria Gibellini, perché io lo so che poi mi faccio travolgere dalla passione e perdo un sacco di tempo, però io da te vorrei sapere, io so che ti ho strappato a un lavoro intensissimo che in questo momento Sportello Pipistrelli, ma in generale il CRAS di Valpredina ha, perché questo è il momento dell'anno in cui appunto gli animali si riproducono, quindi un sacco di cuccioli a destra e a manca vi capitano. Io vorrei concentrarmi però sui cuccioli di pipistrello, nel senso che, ma il pipistrello, che abbiamo detto è un mammifero che quindi allatta i suoi piccoli, quanti piccoli alla volta fa?
1: Una mamma pipistrello partorisce un cucciolo oppure due, e tante volte quando sono due sono parti gemellari.
0: Ecco.
1: E quindi può capitare, certo, che chi magari ha la colonia appunto vicino casa o in un punto in cui passa, trovi in questo periodo che il guano a terra aumenti perché ci sono i nuovi cuccioli, i nuovi nati. Ogni femmina si prende cura del proprio cucciolo. Purtroppo a volte capita che la femmina magari venga predata, purtroppo spesso dai gatti,
0: sì,
1: oppure per motivi naturali, da rapaci notturni, e allora il cucciolo si indebolisce e magari cade a terra. Oppure semplicemente il cucciolo si è mosso troppo o gli dava fastidio qualcosa all'interno del rifugio, si è mosso troppo e è caduto, ma non perché la femmina in questo caso lo abbia abbandonato o altro. Cade per terra, la femmina durante il giorno non scende per prenderlo perché ovviamente ha un po' di timore,
0: certo.
1: E se il cucciolo non viene trovato e raccolto dalle persone con un po' di senso dell'osservazione che lo trovano lì per terra, può rischiare di morire nel giro di poche ore sotto questo sole cocente che c'è, come sentite tutti. Se sei un cucciolino che pesa 0,37 grammi e sei nudo perché non hai ancora il pelo, nel giro di pochissime decine di minuti magari può essere che si disidrati e si debiliti, no?
0: Certo.
1: Quindi non sono cuccioli abbandonati spesso, ma sono cuccioli caduti.
0: Vittime di incidenti di percorso, diciamo così.
1: Sì.
0: Senti Anna Maria, quindi un'altra cosa che facciamo bene a ricordare è che il pipistrello è peloso.
1: Sì. E quando le persone, ad esempio, questa può essere un'informazione importante per chi ci ascolta, se ne trovate uno e vi rivolgete a un centro di recupero o allo sportello pipistrelli o al centro di recupero di zona, quando dite ho trovato un pipistrello è piccolissimo, è grande 3 centimetri, ecco, per alcune specie 3 centimetri è già la dimensione dell'adulto. Quindi conta di più osservare bene, fare senz'altro una fotografia dell'animale, di schiena meglio, dove si capisce se ha il pelo o non ha il pelo e si vede un po' la sua condizione generale. Questa è una cosa importantissima perché così allo sportello pipistrelli o al centro di recupero possono valutare la condizione dell'animale e sulla base di quello vi possono dare delle indicazioni specifiche per quell'individuo lì.
0: Perfetto.
1: Le soluzioni generali che uno può guardare online purtroppo non possono coprire tutti i vari casi possibili, quindi
0: certo,
1: è sempre bene fare una telefonata in più e avere delle informazioni specifiche per quell'animalino lì che avete trovato.
0: Certo, senti una cosa, perché come diciamo qui noi armadilli, ogni vita conta, quindi è molto importante. Senti, Anna Maria Gibellini, torniamo alla difficoltà della convivenza con i pipistrelli. Allora, noi sappiamo che ci sono anche molti armadilli che magari mettono la bat box perché sperano che gli arrivino i pipistrelli, poi ci sono quelli che hanno il pipistrello e dicono no, però mi sporca tutto. Quali sono i trucchi possibili? Si può fare qualcosa per, come dire, togliere un po' dei disagi che la coabitazione col pipistrello può dare?
1: Allora, innanzitutto noi esseri umani non siamo mai contenti, chi troppo, chi niente,
0: certo,
1: chi vuole questo, chi vuole quello, chi telefona perché si lamenta, perché vuole comprare i pipistrelli, ovviamente cosa vietata. Allora, dunque, diciamo che innanzitutto chi è, io direi baciato dalla fortuna perché
0: sì,
1: ha rifugio di pipistrelli, però ovviamente chi magari invece lo vive come un disagio può non sentirsi così fortunato e quindi ha una problematica che vuole risolvere, però la prima cosa è mettersi nella testa che noi possiamo anche pulire, nel senso che come se fosse un nido di rondini che da cui cade del guano, perché
0: sì,
1: si mettono i giornali, si mette la tavoletta per raccogliere, anche in quel caso lì si chiama guano, ed è una soluzione che purtroppo anche lì non tutti sono in grado di accettare. Però la stessa cosa vale per il guano dei pipistrelli, cade dal tetto, dalla grondaia e va a cadere. Chi ha questa presenza nel proprio edificio, di casa o lavorativo, è semplicemente la prima cosa che si deve mettere il cuore in pace, perché dovrà pulire per questi 3 mesi estivi. Sta ospitando comunque delle specie protette a livello nazionale, a livello comunitario, comunità europea, quindi a livello mondiale, proprio perché è in grandissima difficoltà e perché è estremamente importanti per tutti noi. E a fronte di questa grande importanza di queste specie, pulire il guano, che comunque è un materiale anche abbastanza semplice rispetto ad altri tipi di guani,
0: sì,
1: da togliere, può essere anche, diciamo, non un grossissimo impegno.
0: Mm.
1: Detto questo, chiaramente, se invece qualcuno ha la problematica di averli proprio nel punto di calpestio, dove tutti i giorni deve andare avanti e indietro, camminando così, che capita purtroppo,
0: sì,
1: è una cosa normale. Allora, in quel caso, se nella regione Lombardia, noi invitiamo a contattarci, a mandarci le foto di questa situazione in modo che si possa comprendere, per poter dare delle soluzioni
0: specifiche, certo, personalizzate.
1: Ormai l'allontanamento di questi animali, però questo diciamolo, perché sono tutelati per legge sia i pipistrelli che i loro siti di rifugio nel momento in cui questi animali sono presenti.
0: Ecco, però Anna Maria Gibellini, questa cosa che mi si appiccicano sempre i capelli, la possiamo sciogliere un attimo?
1: Sì, sciogliamola come i capelli al vento. sì, dimentichiamoci questa preoccupazione, perché i pipistrelli non hanno nessun tipo di interesse nell'andare a infilarsi nei capelli della gente, ma grazie che me lo dici, perché comunque tutt'oggi molte persone hanno ancora questo timore atavico che gli è stato probabilmente raccontato, sai, quando si è bambini. Ecco, e dimentichiamocelo, perché non ha motivazione una persona che anche magari ha un rifugio di pipistrelli nel proprio edificio di poter pensare che questi animali cerchino in qualche modo il contatto umano. Non gli interessa niente, non ci vedono come predatori, quindi non ci attaccano, non ci vedono come prede, evidentemente non siamo né zanzare né falene, e siamo semplicemente degli ostacoli sulla loro rotta di volo, e non c'è quindi nessun interesse di questi animali nel voler entrare nei capelli o altro.
0: Certo.
1: Tranquilli tutti.
0: Senti, peraltro hai detto la parola magica, zanzare, cioè il pipistrello effettivamente le mangia le zanzare?
1: Allora, i pipistrelli sono degli animali opportunisti, quindi se c'è una grande proliferazione di un certo tipo di preda, un insetto, sicuramente ci si concentra, perché comunque, perché dovrebbe dire di no a un autobanchetto.
0: Certo.
1: Motivo per cui anche tante amministrazioni comunali nel tempo hanno pensato e messo anche bat box nei parchi pubblici, eccetera. Ovvio che i pipistrelli non possono essere i nostri salvatori se poi tutto il resto dell'ambiente naturale non è ospitale,
0: certo,
1: con le rondini di un giorno, rondoni, rospi, libellule, eccetera. Se vogliamo farci aiutare dalla natura, dobbiamo anche consentirle di poter stare vicino a noi, e quindi poi dopo quello che c'è lo stagno vicino che si lamenta,
0: certo,
1: cantano le rane, quindi vabbè,
0: siamo
1: un po' difficile.
0: Come dicevi prima, non siamo mai contenti, c'è sempre qualcosa su cui protestare, arrabbiarsi o cose del genere, ma noi che continuiamo ad adorare il pipistrello, peraltro scusami, c'è un grande supereroe, che poi è anche un eroe umano, non è neanche, sai, che è Batman, cioè voglio dire, è stato il pipistrello assurto ai massimi vertici della categoria, e ancora siamo qui a discutere.
1: Sì, eppure però guarda, spezzo una lancia nei confronti di tutti i nostri, delle persone che ci ascoltano, che potrebbero dire no, ma come, ma io li amo i pipistrelli. Ti garantisco che io ho l'agenda dello sportello pipistrelli piena di decine di chiamate che in questo periodo stanno arrivando da parte di persone che stanno trovando pipistrelli in difficoltà e che gli stanno dando una mano, perché soprattutto i cuccioli a terra, o comunque anche un adulto a terra da solo, non ce la fa, ha un problema, ha bisogno di aiuto, e ho persone che fanno giri di telefonate, che fanno chilometri e chilometri per raggiungere i centri di recupero, il nostro come anche gli altri che ci sono, e perché per fortuna la sensibilità comunque c'è, purtroppo non in tutti, ma in chi c'è può essere anche molto forte, ti può poter far fare anche centinaia di chilometri per portare l'animale in un posto in cui venga
0: al sicuro, curato, certo. Quindi insomma, un spiraglio c'è, un po' di pregiudizi sono caduti, stanno cadendo, e comunque è importante lavorare costantemente perché questi pregiudizi cadano rispetto a un animale straordinario come il pipistrello, peraltro affascinantissimo. Intanto io te lo dico che quando ho scoperto che le ali sono in realtà le mani e non le braccia del pipistrello, ho detto una cosa giusta?
1: I pipistrelli fanno parte dell'ordine dei chirotteri, cheir, mano, pteron, ala. Sono coloro che volano con le mani,
0: ecco.
1: Quindi dici bene.
0: Okay. No, perché insomma io ho fatto lo scientifico, non ho fatto il greco, quindi hai capito, sono molto più ignorante, ma a parte gli scherzi, il ragionamento che queste ali siano in realtà le mani di questi animali me li rende ancora più affascinanti. E poi c'è quell'altra cosa che a cui hai accennato prima, che l'altro sistema di comunicazione del pipistrello, oltre allo sguardo, è anche quello di un sistema sofisticatissimo di comunicazione e di orientamento negli spazi. Riesci a dirli in due minuti?
1: Sì, e questi animali ecolocalizzano, essendo che le notti senza l'inquinamento luminoso sono buie, sono state buie durante tutta la loro storia evolutiva, soltanto con poca luce delle stelle, della luna, nei momenti di bui, e anche pensa in una grotta buia totale, è un'esperienza, il buio totale, fa un po' ansia. Loro tranquillamente sanno cosa hanno attorno, perché emettono chi dal naso, chi dalla bocca, tramite delle vibrazioni che riescono a dare con dei micromuscoli che hanno soltanto loro, delle vibrazioni così frequenti che emettono questi suoni di ecolocalizzazione, ultrasuoni, che hanno una frequenza altissima, sono molto potenti, così potenti da avere abbastanza energia per colpire un ostacolo, tornare indietro, vengono percepite dall'orecchio del pipistrello e lavorate nel loro cervello piccolo ma estremamente complesso, e loro possono farsi una mappa mentale di tutto ciò che hanno attorno, anche di un insetto piccolo come una zanzara nel buio totale, e questo li rende dei campioni nella storia, nella loro storia evolutiva, unici, e li accomuna ad altri mammiferi importantissimi e bellissimi che sono i cetacei, che nuotano nelle profondità marine. Due mammiferi da un capo all'altro, degli elementi, dall'aria all'acqua profonda, che usano lo stesso sistema con frequenze diverse, modalità leggermente diverse, però ci dice che non siamo da soli, ci dice che la storia delle specie comunque ha degli elementi comuni, e rende questi animali ancora più affascinanti in quanto parte di un tutto di cui in teoria dovremmo far parte anche noi, anche se ogni tanto ci dimentichiamo.
0: Ci distraiamo un attimo. Senti, Anna Maria Gibellini, sempre più innamorata io del pipistrello, te lo dico proprio, dichiarazione armadillo, innamorato pipistrello, cercasi. Senti una cosa, ma adesso faccio un'altra domanda scemissima, ma quindi... come cavolo mangia il pipistrello? Nel senso, c'ha i denti il pipistrello? Mangia in volo come il rondone? Cattura e se ne va? Come fa con le zanzare che sono piccolissime?
1: Allora, a parte che noi quando adesso diciamo pipistrello ci rivolgiamo ai pipistrelli, diciamo, che vivono nelle nostre zone, quindi in questo caso possiamo dire degli pipistrelli insettivori. Poi nel mondo ci sono pipistrelli frugivori, nettarivori, insomma ci sono tante possibilità. Gli insettivori, metti il pipistrello e ecolocalizza, scopri che c'è un insetto, capisce dalle informazioni che è proprio quello che gli può interessare.
0: Sì.
1: Lo cattura, allora dipende dalla specie, c'è chi le cattura in volo, c'è chi cattura magari grossi coleotteri che invece si muovono tra l'erba a terra, e allora a terra e prende la preda da terra, c'è chi prende ragni dalle ragnatele, ci sono varie possibilità. Diciamo che il pipistrello tipo, quello che vola sotto i lampioni appunto,
0: sì,
1: anche delle nostre città, si aiuta per raccogliere la sua preda anche proprio con le ali, che non per niente sono le sue mani,
0: perbacco,
1: da ping pong, e anche con la parte di patagio, che è quella membrana che costituisce le ali, che è presente anche tra la coda e le zampe posteriori, che fa un po' da cestino, no?
0: Ma...
1: e quindi questa ampia superficie può aiutare l'animale a catturare con più facilità una preda anche piccolissima, anche nel buio.
0: E senti,
1: e i denti.
0: Ha i denti, quindi non ha cattura con la lingua, ad esempio, no?
1: No, prende appunto aiutandosi col patagio, poi con la bocca,
0: sì,
1: la bocca ha questi denti, che essendo che loro sono insettivori, sono particolarmente aguzzi questi denti, in modo da poter riuscire a sgranocchiare bene anche gli insetti che hanno appunto l'esoscheletro, quindi un pochino più coriaceo,
0: sì,
1: e il motivo per cui chi trova un pipistrello per terra e lo vuole aiutare, sempre deve indossare i guanti, perché i pipistrelli non interagiscono con gli esseri umani, ma se tu cerchi di prenderlo, lui è piccolissimo, ha paura, potrebbe cercare di mordere in quel momento lì. Quindi sempre usare i guanti, perché i dentini da insettivoro
0: fanno, pungono,
1: essere
0: certo,
1: impegnativi, e non
0: certo,
1: bisogna mai farsi mordere da nessun animale selvatico.
0: Perfetto.
1: Questa è la regola fondamentale, che sia il ghiro, lo scoiattolo, il pipistrello,
0: certo,
1: per tutti. Per il pipistrello di più, perché essendo che abita in ambiente urbano è più facile, numericamente insomma, che venga incontrato rispetto a uno scoiattolo, a un ghiro.
0: Certo. Senti Anna Maria Gibellini, come sai io potrei stare la vita a parlare con te di pipistrelli, ma il nostro tempo è finito, e allora ti lascio al tuo prezioso lavoro, a quello di tutto il CRAS di Valpredina, ma dai l'ultima indicazione, cosa fare se si trova un pipistrello in difficoltà, a parte fotografare eccetera eccetera, ma a chi rivolgersi al volo?
1: A chi rivolgersi? Se sei in Lombardia, Sportello Pipistrelli, che vediamo il numero di telefono dei vari centri di recupero, delle polizie provinciali per il trasporto. In altre regioni prima di tutto trovare i numeri di telefono dei centri di recupero più vicini a voi, perché a volte sono lontani e nel momento in cui ti capita è già tardi, perché ti devi organizzare a trovare i numeri.
0: Se certo.
1: Ti salvi prima nella rubrica telefonica, può capitare a tutti e quindi è meglio essere preparati.
0: Allora io do un enorme abbraccio e un enorme ringraziamento ad Anna Maria Gibellini e allo sportello Pipistrelli Lombardia, che come sapete fa un lavoro prezioso e eccezionale. Anna Maria, ti lascio al tuo lavoro, grazie per essere stata ancora con noi, buona estate e ci teniamo vicine vicine.
1: Grazie tantissimo e grazie a tutti per aver ascoltato queste informazioni sui pipistrelli, grazie Cecilia.
0: Chiude qui la puntata di oggi, Cecilia Di Lieto vi saluta, vi dà appuntamento naturalmente a domani, ciao ciao!
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
9: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

E allora potremmo iniziare la settimana, l'ultima settimana di trasmissione. Ma iniziamola, va. Potremmo iniziarla con un po' di sana polemica su temi già affrontati più e più volte da gente più competente di noi. Ma noi lo facciamo a nostro modo. Per esempio, mi dicono che da Bimbo Store, che faccio pubblicità mo a Bimbo Store, mi dicono che da Bimbo Store le piscinette piccoline, so, avranno due spanne di bordo da mettere sui balconi, neanche sui terrazzi, ci stanno sui balconi, a 9 euro l'una. E non prendo soldi dalla Bimbo Store per ora. Io prendo soldi dai Bimbo Minchia, ma questa è un'altra storia. Da Bimbo Store abbiano un picco di vendite semi inaudito. E uno dice: come mai da Bimbo Store le piscine da bambini alte due spanne di, avranno due metri forse, meno, metro e mezzo di diametro, per il prezzo basso, sì, per la qualità, sì, per il caldo, certo, figurati. Perché non ci sono più i nonni che ti portano in vacanza come quando eravamo bambini noi? Certo, il welfare, sì. Ma forse perché non c'è più una cazzo di piscina pubblica aperta a Milano?

così, mi sembrava di poter raccogliere tutta una serie di ragioni. Comunque boom di piscinette. In una città che una volta era la mia città. Un po' come la canzone.

0: Allora, prima il messaggio che non c'entra niente. Da! Che ci ho messo un attimo per capire che non era una preposizione. Non era un dia da in con super tra fra. Una preposizione semplice, corretto? No, ero io. Da! Siamo arrivati al da? Neanche al facco. Da! Metti bella musica che ti ascolto facendo la spesa. Che è un altro modo per star freschi. Poi, restando in tema di preapertura, la Suzzana è aperta, sì. La mia era un'iperbole, non è che ce ne sono proprio più nessuna e nessuna. Paolo dice, sono cresciuto all'Argelati al Lido, per cui sono solidale alle richieste di riapertura. Ce ne sono tre. Cardellino, Sant'Abbondio e Romano. All'aperto, poi ci sono quelle al chiuso. E se non sbaglio... quell'Af... fuori è chiusa. Cardellino Sant'Abbondio è... Cardellino è in... Lorenteggio, giusto? No, Sant'Abbondio è via di Missaglia. Cardellino Lorenteggio, sì, tutto giusto. Ah beh, certo, poi ci sono i bagni misteriosi, ma mi dico che costa tipo lo ski pass a curva entrare ai bagni misteriosi. La piscinetta, fondamentale per tenere in fresco i beveraggi durante gli stradella party e corti party che si facevano davanti alle sedi di Radio Popolare il giorno di Ferragosto, vero? Scrive Mattia Ponzio, dal che ci si aprono varie ipotesi, tra cui una è non la voglia di scrivere e pilatescamente scrive una parola sola, pilatescamente, Ponzio. No! Ponzio sarà una di quelle aperte, no? Mio Dio, quanto mi manca l'Ascarioni! Vabbè, allora, questo tema di polemica facile, anche un filo malpancista, però dobbiamo dirla, anche se non nuova, sicuramente motivata, possiamo chiuderlo con un pensiero positivo, quello degli inguaribili ottimisti. A caso, l'inguaribile ottimista a caso. Quello del bicchiere mezzo pienismo solo per consolarti, ma non perché ne hai reali motivazioni. Solo perché sei un maschio irrisolto e non riesci a vivere col a chiudere un tema con il conflitto dentro di te, l'arrabbiatura, la motivazione. No, aprite ste piscine! E allora cerchi di vedere, anche stupidamente, se vuoi, il lato positivo in tutto, no? Come ha fatto col Covid. Vabbè, il Covid ha aumentato la tecnologia nelle case delle persone, ma... e lo smart working, sì. Magari il cambiamento climatico indurrà una gestione diversa delle città dell'Occidente. Oppure mi piace questa qua. Elena, ci vogliono separati gli uni dagli altri e il cinema a casa, anziché Netflix, anziché il cinema. Si lavora da casa con lavoro agile, le piscinette di Bimbo Coso, è tutto un disegno politico! Esclamativo, esclamativo, uno, uno, esclamativo. Bimbo Coso è parte della programmata disgregazione sociale. Ecco, questo no, va bene, bello, tutto brava, concordo. Un paio di balle. Se non ci teniamo, se arriviamo alla disgregazione sociale e non ci frequentiamo più, è solo ed esclusivamente colpa nostra. Perché possiamo uscire e continuare a vederci gli uni con gli altri. Anche fare quelle cose lì, anziché mandarsi le foto un po' così peppatine sui social, eh? E alle 13:28, complice una trombonata mica da ridere iniziale, e anche un ritardo mica da ridere della pluripremiata trasmissione che ci ha preceduto, possiamo dare l'avvio a questa nuova puntata di Musica Leggerissima. State ascoltando in diretta Radio Popolare, sono le 13:28, andiamo avanti per una manciata di minuti fino alle 14. Oh. Che siate maschi risolti, inguaribili, ottimisti, adulti risolti, inguaribili, ottimisti, che siate complottisti della prima o dell'ultima ora, o che siate nella terza categoria, non so, non risponde, potete mandare i messaggi via SMS, Telegram e WhatsApp al 331-6214013, oppure alla mail diretta a popolarenetwork.it. Seconda cosa di oggi. Per tutti quelli molto arrabbiati, è sempre il momento dei Kenny Arcana.
1: Par tel ou tel état, notamment par le nôtre propre, ne va pas vers la justice, vers la juste distribution des richesses, alors la colère vient.
2: Le mouvement des ombriers avait commencé à

Ma come mi piacciono questi lunedì che sono di riposo e ti ascolto in diretta. 2 su 2. È vero? Spero che continui così. Vai. Allora, salutiamo il gruppo di Shazam, i Shazamatori folli che ci hanno accompagnato tutto l'anno. Bellissimo questo Indignados, Shazammato subito, sì. Bello. Poi ti viene da fare dei gesti quando fa pa pa pa pa pa pa. Verso l'alto però, eh. Sai cos'ha sto pezzo qua? No? Che nonostante sia datato, non è ancora abbastanza conosciuto in Italia. Perché lo metti in corteo e la gente non lo canta ancora come dovrebbe. Basta, per il resto è perfetto. Ah no, ha un altro difetto, è che qualsiasi altra cosa ascolti dei Kenny Arcana, di solito li scopri, il gruppo dei Kenny Arcana, da questo pezzo. Per cui, per quanto belli, gli altri non... No, è difficile arrivare a questo livello. Noi siamo arrabbiati, anzi indignados direi, che non ti si possa chiamare 1.! Nicola e Nora. E vabbè, già non dura niente questa trasmissione, si apre i telefoni. Il cambiamento climatico accelera i tempi dell'asciugatura dei panni stesi. Sì, ma poi posso dire anche no, le cose buone del cambiamento climatico. Ciao, voglio segnalarti un gruppo di Marghera molto divertente. Sentiti in spiaggia ieri al Lido di Venezia. Si chiamano Los Muchos Gramos. Prova a mettere Daghe, che sono veneti, Daghe. Daghe fioi, così. Mona d'un mona. Allora arriva questo messaggio che è di Francesca. E ho pensato, ma magari una puntata alla fine di quest'anno. Ma cosa faccio? Vi dedichiamo una puntata alle vostre richieste? Senza però... Cioè, allora, così. Poi facciamo una puntata dedicata alle vostre richieste. A caso. Per darvi un così, una contentezza del... A fine stagione. Però non è che prendo tutte le richieste e faccio una cernita... E dalla cernita scelgo i migliori. Perché vorrebbe dire uno sbattimento infinito. Prendo le prime 5-6 che capitano, le infilo tutte dentro. Che bella puntata che viene fuori. Arriva quello là con Ruggero dei Timidi.

Da Paola Bonato, scusa per il puntacazzismo, però si usa la dicitura crisi climatica e non cambiamento climatico. La consapevolezza innesca l'azione. È detto tutto giusto, dall'inizio alla fine. Cioè, non che sia io che giudico, però mi sembra tutto condivisibile, dalla prima all'ultima. Da abbonato in poi. E c'hai ragione anche te. A proposito di cose nuove, questi sono Liu, sentiti giusto appunto nel weekend, per la prima volta.

Due parole su questi mondiali di calcio, visto che ci lamentavamo del fatto che ci sono troppe squadre di altri continenti qualificate rispetto alle europee. Segnalo che le africane sono andate al secondo turno per il 90% delle iscritte. Le sudamericane ne hanno persa solo una. Le asiatiche sono andate molto male, e le nordamericane medio, e le europee ne hanno perse un po' andranno avanti, un po' no, però a guardare i gironi di qualificazione non è che, come dire, le altre gli altri continenti hanno rubato granché in termini di qualificazioni. Cioè si sono qualificati cani e porci, tranne noi che comunque saremmo stati iscritti alla seconda categoria delle due. Sempre per quanto riguarda i mondiali, sta girando dovunque la cronaca delle partite dell'Argentina viste in Brasile. A San Paolo esiste un pub che riunisce i tifosi brasiliani che tifano però Argentina. È come se a Milano ci fosse il pub dei tifosi francesi. Probabilmente c'è, si chiama Bistro. Invece per la rubrica, oh, sai chi c'è in tour in questi giorni in Italia? Ho dovuto controllare che fosse vero, perché mi son detto, no, ricontrolla, controlla, controlla bene, non far gaff. E sembrerebbe proprio che, in che senso c'è Gloria Gaynor in tour a Milano? C'è Gloria Gaynor, chissà chi c'è in tour? Gloria Gaynor.

0: Ciao Giulia.
1: Ciao Facco.
0: Va che ritmo?
1: Aspetta, alza un po'.
0: Senti che pezzone.
1: Non capisco.
0: Ascolta che manata.
1: Non sento niente, cos'è sta storia?
0: È la Silent Disco.
1: Ah, e dimmelo prima. Dove, quando?
0: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
1: Perfetto, ci sarò. E molto

Allora, l'avete sentito dalla pubblicità che tra un po' comincerà ad essere onnipresente, ma solo per qualche giorno. Su queste frequenze, il sabato al Rob De Mata, ingresso gratuito, ci sarà l'edizione 2026 della Silent Disco, per quest'anno ovviamente disgiunta dalla festa di Radio Popolare. Nel senso che quest'anno c'è solo la Silent Disco e altre robe, ma questo ne parleremo un altro, di questo parleremo un altro momento. Silent Disco che è ingresso gratuito, perché non ci facciamo mancare niente quando c'è da non guadagnare una lira, al Rob De Mat che ci ospita e che ringraziamo. Tre console che suonano in contemporanea, voi prendete le cuffie e scegliete il DJ che volete ascoltare, ci saranno tre turni da tre DJ. E così potete ascoltarveli un po' tutti. Sabato a chiudere il palinsesto di Radio Popolare 25-26. La festa al Rob De Mat, bellissima Gloria Gaynor, mi metti Luis Miguel? Ecco no. Allora, l'idea per la rubrica idee che durano poco, l'idea di fare una puntata con solamente le vostre richieste è già andata a ramengo, per non utilizzare altre parole. Quindi no, perché se no devo mettere Luis Miguel e il Ruggero dei Timidi e i Cannibal Corpse, allora metto le robe io, no? Ero un bambino, ero scomunista, pensa. E Gloria Gaynor era uguale a Berlinguer. Alcide. Non so cosa dire. Se non che Alcide una volta per me era sempre... C'è un nome... E ti viene in mente subito qualcuno. Tipo quando dice Enrico ti viene in mente Berlinguer. Dice Acide ti viene in mente De Gasperi. Ma no, perché dici Enzo ti viene in mente Berzot. Invece adesso Acide mi viene in mente le storie, le avventure del piccolo Nicolà. Cosa vuoi fare? È la cultura, la cultura che sopraggiunge. Per quanto riguarda, sai chi suona? Sean Paul, sì. Suona tra tre settimane, Sean Paul a Milano. Ma in questi giorni suona chiunque, come tutte le estati. Poi uno a fine estate fa anche i conti dei soldi che ha speso lui per vedere i concerti, che sono tanti, comunque, anche se ne va a vederne uno solo, ma dei soldi anche che hanno perso eventualmente coloro che producono i concerti e mettono nei posti sbagliati, oppure mettono i prezzi troppo alti, eccetera, eccetera. Quasi a chiudere!

Allora, bella questa. Più di quelli del gruppo di Shazam, anche cui voglio molto bene, mi piacciono quelli che usano Shazam, ma un po' si vergognano, un po' sono timidi, un po' ci fanno sopra della filosofia. Questa l'ho shazammata pure io, pensa. E tu pensa che volevo metterne un'altra, sempre di Near Archive, però ormai è venuta questa, è venuta anche bene, devo dire. Non finisce the business. Allora, si dice alcide, non alcide, giusto? Chiedo scusa, bravo Simone. La rapper Kenny Arcana, devi cercare il disco Le Squeeze volume 2, pieno di pezzi bellissimi, allo stesso livello di quello che hai messo prima.

Però oggi ho indugiato veramente tanto su quello che piace più a me che a voi, per cui vi saluto. Anzi, saluto la trasmissione che segue con questo pezzo qua.

0: Hai smorzato un po' il mood, ma questa l'ho cantata. Ma quando metto questa roba è senso di colpa per aver messo troppa roba tamarra o che comunque piace a me prima. Allora ha scritto quello che ha fatto la spesa, ha detto bella puntata, ho sorriso, ho sentito la musica mentre facevo la spesa. Beh, va bene, dai. Potevamo ridere di più. Avessi, mi fossi accorto prima della notizia che attraverso i miei consueti canali è giunta solo ora, però non posso, come dire, criticare i miei consueti canali, essendo oggi lunedì, la notizia della domenica pomeriggio sera. Però devo dirla per forza, domani sarà troppo tardi. Allora, il consigliere comunale leghista, consigliere comunale di Roma, Santori, ha pubblicato un post di critica contro le pensiline dei mezzi pubblici di Roma. Una critica forte, una polemica feroce nei confronti della gestione delle pensiline, quindi delle gestioni comunali, quindi del sindaco Gualtieri e dei sindaci del PD che l'hanno preceduto. Fa una foto della pensilina con l'ombra proiettata dietro la pensilina stessa e non davanti alla, insomma, dove sta la gente in attesa del pullman, del bus, dell'ATAC. È giorno e c'è l'ombra dietro. E la dicitura virgolettata del post di Santori è: le uniche pensiline al mondo che fanno ombra non sotto ma dietro. Sono a Roma. Un ringraziamento speciale agli scienziati scelti dal sindaco Gualtieri. Successivamente hanno spiegato a Santori che l'ombra dipende dalla posizione del sole, per cui se alle 10 del mattino fanno l'ombra sbagliata, alle 3 del pomeriggio fanno l'ombra giusta, o viceversa. E non, bisogna eventualmente gli scienziati del sindaco dovrebbero inventare delle pensiline che ruotano a seconda della disposizione del posizionamento del sole per tenere l'ombra sempre stabile. Vabbè, e con queste le abbiamo dette quasi tutte. Ti è piaciuta la canzone che vi ho dedicato?
1: Ciao!
0: Hai sentito cosa vi ho
1: bella,
0: dedicato?
1: Bella, Black Hole Sun dei Soundgarden. Guarda, oggi c'ho anche, c'ho anche il giovane Dario.
2: Ah, ma bellissima!
0: Dai, giovane Dario, bellissima. Bella questa qua, anche se è canzone da vecchi bacucchi.
1: No, un caposaldo del grunge, del rock alternativo.
2: Sì, sempre.
0: Sempre, sempre. Mi scuso per il ritardo,
1: no,
0: ma tanto...
1: No, ma vai, tanto ormai siamo a fine palizza. Esatto, vale tutto!
0: L'ho detto anch'io.
2: In più.
0: Stiamo svaccando.
1: Ma se vuoi resta anche un altro quarto d'ora.
0: Guarda, purtroppo c'ho delle robe.
1: C'hai da fare?
0: No, devo preparare la silent disco di sabato.
1: Ah sì, anch'io.
0: Metti lo spot, l'hai sentito che bello?
1: Sì, poi lo metto.
0: Metti. Ciao, buon lavoro. Ciao. Domani torniamo con musica leggerissima all'1:15. Adesso c'è gente seria, che è un po' svaccato ma seria. Elisa e Dario con Volume. Ciao.
1: Ciao Davide.
0: Ciao Giulia!
3: Ciao Bacco!
0: Ma che ritmo?
3: Aspetta, alza un po'.
0: Senti che pezzone!
3: Non capisco!
0: Ascolta che manata!
3: Non sento niente! Cos'è sta storia?
0: È la Silent Disco!
3: Ah, e dimmelo prima! Dove? Quando?
0: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
3: Perfetto, ci sarò. E molla ste cuffie.
4: Facciamo insieme 50 e 50.
5: Per il 50esimo di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bacchi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro, un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà.
6: Volume. Volume. Volume.

0: Buongiorno a tutti, bentrovati, benvenuti all'ultima settimana di Volume.
1: E così ci siamo.
0: L'abbiamo detto.
1: La settimana che ci porterà l'abbiamo già anticipato,
0: sì,
1: alla puntata numero 200.
0: Mamma mia. Allora, venerdì, che sarà il nostro ultimo giorno di Volume di quest'anno, sarà anche la nostra 200esima puntata. Quindi festeggeremo, dai.
1: Cavolo.
0: Siamo una boccia, una
1: sì,
0: cosa.
1: Sì, si stappa,
0: festeggiare.
1: Si stappa.
0: Sì, è un bel traguardo. Abbiamo cominciato appunto a settembre con questa nuova trasmissione. Eccoci qua a giugno e a quasi 200 puntate, quindi ovviamente grazie a tutti voi che ci avete seguito
1: già
0: in questo primo anno e prima stagione di Volume, che appunto ancora non è finita perché abbiamo ancora una settimana da trascorrere insieme, piena di musica, piena di ospiti, di mini live, di collegamenti e di ovviamente cose belle da raccontarci. Quindi se volete anche scriverci in ogni momento 331 62 14013, siamo in diretta. Forse in diretta.
1: Allora io ci sono, tu
0: io
1: no,
0: mi
1: sa che non ci sei, ti devo rinvitare.
0: Caspita,
1: però a brevissimo ci sarai.
0: Ok, arrivo anch'io, non vi preoccupate. Sì, saremo anche in diretta su Instagram e quindi dai, avete tutto il modo per comunicare con noi e per stare insieme. Allora oggi abbiamo due ospiti molto molto graditi che ci parlano di cose che ovviamente musicali. Una è un tour e un'altra è purtroppo la chiusura di un locale a Torino, però prima iniziamo con le buone notizie, perché sarà con noi Enrico Molteni di Tre Allegri Ragazzi Morti, che stanno per iniziare un bel tour estivo e è venuto qua a parlarcene, quindi siamo sempre contentissimi di conoscere le nuove avventure di questa storica band dell'alternative italiano.
1: Esatto, anche perché all'interno di questo tour ci saranno due date, chiamiamole speciali, una proprio a Milano e una proprio a Roma, quindi ci racconterà anche un po' che cosa stanno escogitando per chi andrà a vedere.
0: E nella invece più tardi, dopo pochi minuti, ci colleghiamo con Torino col bravissimo giornalista Carlo Bordone, che ci parla ai noi di un altro locale purtroppo che chiude a Torino, dove insomma ne stanno chiudendo un bel po', beh, vi abbiamo parlato varie volte, il Folk Club, storico locale torinese, è arrivata proprio così come un fulmine a ciel sereno, un avviso sui social proprio oggi, ancora non si sa molto, però insomma Carlo ci racconterà che cos'era il Folk Club e insomma che cosa sa di questa improvvisa chiusura, e un po' anche parleremo di questo purtroppo ormai trend di piccoli club che purtroppo chiudono perché insomma, è difficile sostenere l'industria dei concerti per i piccoli club, visto che ormai insomma come sappiamo è sempre più difficile avere e organizzare concerti per i locali più piccolini, quindi dobbiamo assolutamente e sostenerli, ecco, per quello che possiamo.
1: Sempre.
0: Poi il nuovo disco della settimana, dai, il solito menù.
1: Il lunedì è pieno.
0: Cambiano gli ingredienti, ma
1: il menù è sempre fitto e si comincia con la musica.
0: Si comincia con la musica, vi facciamo rilassare. È lunedì, siamo tutti un po' trafelati, questo caldo, questo rinizio di una settimana, un'altra settimana lavorativa, e quindi abbiamo pensato di iniziare con calma, parlando dello spazio e soprattutto ascoltando la bellissima voce di PJ Harvey e questa sua nuova canzone che si chiama Voyager, ispirata proprio, lei pensa di essere su un satellite nello spazio e guardare da lontano il nostro pianeta Terra.

0: Lo spazio, secondo PJ Harvey, in questa Voyager, che è il primo singolo, prima nuova canzone di quest'anno di PJ Harvey, e forse sarà anche, chissà, qualcosa che ci annuncia il nuovo album, anche se non è stato annunciato ufficialmente. Ormai, insomma, si sa che PJ Harvey sta lavorando a un nuovo disco, e questa, insomma, è la prima canzone che ascoltiamo nuova di PJ Harvey. Chissà che non sia un segno di una nuova sonorità, ecco, comunque in generale, che suoni un po' così questo suo prossimo capitolo artistico. Sappiamo
1: spaziale.
0: Che lei passa comunque da album un po' più intimisti ad album un po' più rock. In ogni caso, questo ci piace molto, si chiamava Voyager, della grande Polly Jane Harvey.
1: Prima di passare al prossimo brano, mi viene in mente che durante il weekend che è appena trascorso ci sono stati diversi concerti, per esempio quello di Aldous Harding.
0: È già
1: per il quale avevamo messo 4 biglietti in palio, e quindi sarebbe bello se, insomma, chi c'è stato ci fa sapere come è andata. E poi, insomma, ci sono stati un sacco di altri eventi a Lido di Camaiore.
0: Esatto, c'è stata la prima estate, l'ultimo weekend della prima estate, con Gorillaz, Nick Cave, i nostri amici Nation of Language e molti altri. Quindi, se siete stati ai concerti, aspettiamo le vostre recensioni qui al 331-6214013.
1: Nel frattempo siamo anche su Instagram, Elisa Graci Radio,
0: sì.
1: E dar.grande, alla fine
0: l'abbiamo fatta.
1: Potete trovarci anche lì, nello studio 2. E andiamo avanti con un altro pezzo degli Yard Act. Loro stanno per pubblicare un nuovo disco che uscirà a inizio luglio. Arrivano da Leeds in Inghilterra. Il loro esordio era del 2022, una delle tante band inseribili nel nuovo filone post-punk, un pochino più sperimentale. Anche loro spesso hanno più che altro un modo di cantare che è più parlato che cantato effettivamente, ma stanno sperimentando cose interessanti, per cui li ascoltiamo, gli Yard Act, con questa nuovissima New Beginnings.

0: La nuova degli Yard Act si intitola New Beginnings e devo dire molto più solare rispetto sì. ai precedenti pezzi che avevamo ascoltato. Sarà forse che hanno registrato il disco per metà a Leeds, da dove arrivano, per metà anche a Los Angeles, quindi questa atmosfera californiana avrà un po' influito sulle registrazioni. Tra l'altro hanno collaborato anche come produttore con Justin Meldal Johnson, che è il bassista dei Nine Inch Nails. Questa
1: ah,
0: cosa
1: però.
0: Strana
1: sì, in effetti mi fa strano. Lo vedo con questi suoni.
0: Già, già, già.
1: Vabbè, ma da produttori poi loro si spogliano.
0: No, no, bello, siamo quindi ancora più curiosi di vedere quando uscirà il disco.
1: Altra band inglese che ci così ci dà sempre suoni interessanti, anche se questa è una canzone un po' particolare per loro. Loro sono i Man Woman Chainsaw, che abbiamo ascoltato in un paio d'occasioni, molto un po' sperimentali, sempre di questo filone inglese che ormai abbiamo imparato a conoscere con altre band, che per esempio i Black Country New Road, i Black Midi, l'English Teacher. Ecco, loro sono più o meno, fanno parte di questa ondata di band inglesi che a volte sperimentano anche un po' con i suoni. L'album si chiama Cannonball, è stato pubblicato nello scorso maggio, e questa è una canzone un po' più particolare perché è una canzone un po' più corta, un po' più rock classica, le altre sono un po' più sperimentali, e parla di questo Lizard Man, l'uomo lucertola, che non è una figura fantastica ma è una vera e propria metafora. Lo stesso Ward, il frontman dei Men's Women's Chainsaw, ha spiegato che parla di quel tipo di persona manipolatrice e carismatica che, pur mostrando continuamente il suo lato peggiore, continua ad attirare gli altri. Riconosci che è una persona terribile, ma in qualche modo continui ad esserne affascinato. Insomma, un rapporto tossico, direi, con questo uomo lucertola. Li ascoltiamo, Man Woman Chainsaw, Goddamn Lizard Man.

0: Goddamn Lizard Man, loro sono i Man Woman Chainsaw, band inglese, formazione inglese di cui è uscito l'ultimo album proprio nel scorso maggio. Si chiama Cannonball e questa appunto era una canzone su un rapporto tossico con un uomo lucertola in qualche modo. Ah. Comunque in generale il fatto della la difficoltà di mollare persone che anche se sappiamo sono terribili difficilmente facciamo fatica insomma a lasciarle andare. Questa è la canzone appunto che abbiamo appena ascoltato dei Man Woman Chainsaw. Avete risposto al nostro appello della,
1: sì,
0: di recensione.
1: Sono arrivati messaggini e tra cui quello di Francesca che dice: ciao, il concerto di Aldous Harding è stato davvero bello, lei è stata magnetica e teatrale, destreggiandosi tra vari strumenti, dalla chitarra al cembalo, e affascinando tutti con la sua voce intensa, a tratti carezzevoli e a tratti graffiante. Wow!
0: Grazie per l'opportunità. Francesca, grazie a te di
1: grazie
0: questa recensione pazzesca che ci hai fatto del concerto. Complimenti Francesca, siamo davvero felici.
1: Grande.
0: Che tu sia stata bene con te e tutti presenti al concerto della bravissima Aldous Harding proprio in questo scorso fine settimana, tra i tanti concerti che ci sono stati. Se non sbaglio proprio ieri sera.
1: Tra i tanti
0: concerti che ci sono stati in giro in questo fine settimana. Continuate così, fateci sapere dove siete stati e come sono stati i concerti che avete visto. Vi ricordo tra l'altro che tra poco parliamo di altri concerti perché ci ha già raggiunto, lo vediamo insomma, l'abbiamo visto arrivare, Enrico Molteni di Tre Arreghe Ragazzi Morti ci parlerà del tour della sua storica band insomma in estate in giro lungo e in largo per la penisola.
1: Adesso ancora un brano dove però cambiamo completamente genere, ce ne andiamo da Elea, la promessa del rap italiano, anche se poi lei è nata in Svizzera, dalle parti di Lugano, nome più in hype della nuova generazione rap. Era uscito in ottobre il suo primo disco che era attesissimo e ha fatto un bel po' di concerti anche lei in questi mesi. Adesso è uscito un nuovo EP che raccoglie, ha detto lei, brani scritti nell'ultimo anno e dove diciamo un po' più introspettivamente va a parlare anche come di tematiche come la pressione mediatica, la pressione delle aspettative che effettivamente ha dovuto così affrontare in questo periodo. Quindi sempre sonorità anche molto che strizzano l'occhio a quello che accade nella scena rap non solo europea. Andiamo ad ascoltarla, Elea, questa si intitola Occhi.

0: No, e le hai giovane e può prendere l'antidolorifico a stomaco vuoto, Occhi. Ma non lo fate, ragazzi, perché io sono diventata consigli. Intollerante all'Oki.
1: Urca.
0: Pensa, dopo un po' che prendevo come
1: LA, a stomaco vuoto,
0: tipo il mio fisico lo ha rigettato.
1: No, quindi ora mai.
0: Quindi
1: più.
0: Non posso più prendere l'Oki. Quindi attenta, LA.
1: Attenzione.
0: Non fare la mia fine.
1: Con quest'occhio a stomaco vuoto.
0: No.
1: E ora su quale hai ripiegato?
0: Ripiegato come sul moment. Vabbè, quello. Però sempre a stomaco pieno. Raga.
1: Meglio come da ricetta.
0: Ci separiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi ci ritroviamo col nostro nuovo album della settimana e ospite Enrico Molteni di Tre Allegre Ragazzi Morti. Vi lasciamo col rock dei Prism Shore.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su Eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Eccoci tornati a Volume su Radio Popolare. Buongiorno, bentrovate, bentrovati a tutti. In studio con me Dario Grande, ci ha raggiunto Nicolo Vecchia. Buongiorno Nicolo.
8: Buongiorno.
9: Ciao Elisa, ciao Dario.
7: Allora Nicolò, per l'ultima volta quest'anno questa stagione.
9: Quest'anno solare, magari solare. Succederà
7: esatto.
9: Ancora.
7: No, questa stagione.
8: L'ultima della stagione, no, sì, senso si che può dire.
7: Dai, torni.
9: Torna. Viviamo tempi incerti, esatto. Non vorrei, come dire,
7: no,
9: ecco.
7: No. Per carità, facciamo tutti gli scongiuri, però diciamo per un'ultima volta barra non per sempre.
9: Esatto, sì, no, facendo lo sciocchino. Ovviamente era giusto dire questa cosa. Sì. Ultimo album della settimana di questa stagione 25-26 di Volume. E un disco che in realtà è un album celebrativo di un album che noi avevamo amato molto.
7: Sì.
9: Un disco che Jonas Policewoman utilizzò come suo disco d'esordio. Per una musicista che lo ascolteremo poi in un'intervista che ho realizzato con lei, non era completamente all'esordio musicale, nel senso che quando esce Real Life di Jonas Policewoman si tratta di un passo verso la scelta di scrivere la propria musica, di proporsi con proprio personaggio sul palco, di una musicista che si chiama Joan Wasser, che nel corso della sua carriera aveva già lavorato con molti altri musicisti, in particolare come violinista, ma come polistrumentista. Insomma, lei arrivava da una educazione classica, quindi aveva studiato gli strumenti, aveva fatto insomma quello che noi potremmo chiamare una specie di conservatorio, per poi passare invece alla musica pop. Aveva lavorato tra gli altri con Jeff Buckley, con cui aveva anche avuto una relazione molto importante, che si era proprio interrotta con la tragica fine di quel cantautore, e si trovava quindi anche in un momento sicuramente dilaniante per tanti motivi, sia per le ambizioni, le cose belle musicali, che anche per le sofferenze che stava attraversando. E da lì nasce un disco che noi presentammo con un mini live, un'intervista allora.
7: Era il 2006.
9: Vent'anni fa, esattamente. Vent'anni dopo, io mi ricordo ancora quel mini live, super bello, quell'intervista con una musicista molto disponibile, molto interessante, molto intellettualmente vivace, ed è nata in qualche modo anche un'amicizia con lei, insomma, che è venuta a trovarci tantissime volte e continua a essere sempre molto disponibile per Radio Popolare quando la cerchiamo, e quindi anche in questo caso abbiamo parlato di Real Life Evolution con lei, e lei praticamente ha a un certo punto deciso di provare a risuonare queste canzoni, da una parte perché lei queste canzoni le ha sempre risuonate nei suoi concerti. Poi un giorno qualcuno le ha detto: ma non ti stufi, no, a suonare? E lei ha detto: il giorno in cui mi stufo di suonare queste canzoni qui smetto. tutto, perché in realtà per me è un piacere suonarle, risuonarle, cambiarle, farle crescere, appunto. E quindi sono effettivamente delle versioni completamente nuove di pezzi di 20 anni fa. Nel corso della lavorazione di questo disco è successa anche una cosa, perché John Wasser, diciamo così, non ha mai smesso di suonare anche con altri o per altri. Mm-hmm. E uno dei suoi dei suoi lavori da musicista
7: turnista,
9: più importante, da turnista, è stato con Iggy Pop per la band live di Iggy Pop. E quindi è andato in giro per diverso tempo con lui, scoprendo che, e questo appunto è un'anticipazione di quello che poi sentirete nell'intervista, il fonico di Iggy Pop, che è lo stesso da tanto tempo, sapete che i fonici utilizzano delle canzoni per testare gli impianti dove arrivano a suonare, perché così conoscono esattamente, riescono a bilanciare,
7: lo calibrano.
9: E una delle canzoni che il fonico ha sempre utilizzato per fare questa cosa è Save Me dal disco appunto Real Life di Jonas Polisuon. E lui non lo sapeva, cioè lui non sapeva che la violinista, quella tizia lì,
7: era l'autrice.
9: Quindi da lì lei poi è andata da Iggy Pop e gli ha detto: senti, ma cosa ne dici?
7: Non è che,
9: la vorresti cantare, perché lui l'ha sentita mille volte.
7: La sapeva a memoria.
9: E in una camera d'albergo con questo registratore digitale che si porta sempre dietro, Jonas Policewoman, è nata questa versione con il vocione di Iggy Pop, mm-hmm, che gigioneggia anche un po' su questo pezzo, e secondo me sia una bella storia, che è poi una bellissima versione per un disco appunto non completamente nuovo, ma pieno di cose secondo me belle da ascoltare per la prima volta o riascoltare, quindi si meritava questa sottolineatura.
7: Esatto, lo amiamo.
9: E secondo me sia una bella storia, che è poi una bellissima versione per un disco appunto non completamente nuovo, ma pieno di cose secondo me belle da ascoltare per la prima volta o riascoltare, quindi si meritava questa sottolineatura.
7: Esatto, lo amiamo molto, lo abbiamo amato 20 anni fa, e quindi lo

0: Che classe, Iggy Pop con Jonas Policewoman, Save Me. Questo è il nostro nuovo album della settimana, Real Life, rivisitato 20 anni dopo e in questo caso con un grande ospite, direi, appunto. Con Iggy Pop, che meraviglia, già mi piace questo disco.
1: Che ospite.
0: Già l'avevamo amato nel 2006, lo riameremo tantissimo. Allora, siamo giunti al nostro primo ospite di oggi, siamo contentissimi di avere qui in studio Enrico Molteni, tre ragazzi morti. Ciao Enrico, benvenuto. Aspetta, non ti ho acceso il microfono.
2: Eccomi,
0: ecco.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Ciao.
0: Buongiorno Enrico, allora come state ragazzi? Se anche voi siete in giro a fare tantissime cose, vi abbiamo visto recentemente con un grande cineasta. Raccontami un po' anche quell'esperienza che avete avuto pochi giorni fa, direi.
2: Beh, era una milanesiana, che è la festa che da una trentina d'anni Elisabetta Sgarbi organizza, con l'intento insomma di mettere in contatto arti diverse all'interno della stessa serata. Abbiamo già partecipato a un po' di edizioni. Quest'anno ha pensato bene di metterci in una serata con Abel Ferrara. Noi eravamo chiaramente contentissimi ed è successo questa cosa che poi insomma lei chiede poi spesso anche agli artisti di confrontarsi, di fare qualcosa assieme. E quindi insomma Abel ci ha detto: io vorrei fare Pezze Materi dei Ramones.
1: Wow.
2: E quindi noi abbiamo detto va bene, però insomma poi è andata a finire che io insomma sono 30 anni che suoniamo con i Tre Allegri, non ho mai cantato perché sono abbastanza stonatino.
0: Beh, non da.
2: Però lì Abel non la voleva cantare, Davide con l'inglese c'era un po' di problemi.
0: L'hai cantata,
1: sai che c'è.
2: Quindi ho detto, vabbè, dai, la faccio io tanto. Chi se ne accorgerà, no? E invece è stata forse l'occasione con più diciamo eco mediatica.
0: Sì, in effetti
1: si è parlato da altro.
2: Ne hanno parlato al TG, cioè robe veramente incredibili. Comunque, insomma, dai, è stato divertente.
0: Ma come l'hai cantata?

0: contento?
1: Ma allora, diciamo, al limite, però in alcune storie di alcuni telefonini si mescolava abbastanza bene con la musica e poteva anche andare. In altre era veramente difficile. E chiaramente quelle difficili sono quelle che sono
0: virali. Ma poi i Ramones, siamo sul punk, ci sta tutto.
1: Comunque è stata una grande esperienza conoscere Abel. Poi abbiamo fatto un altro paio di pezzi con lui, dove lui recitava un po'... nello stile americano di Lou Reed, forse anche Dylan, nel senso noi suonavamo, lui ha detto io rappo sopra quello che voi fate, lui ha detto rappa, ha usato proprio la parola rappare.
0: Ok, detto da Abel Ferrara fa impressione.
1: È stata una bella esperienza comunque. Sì.
0: Beh, ci credo, anche insomma essere sul palco con un personaggio così iconico, no? In qualche modo. Sì. E invece questo è successo nel passato, adesso si apre un'estate fatta di palchi e di musica. Allora, cosa bolle in pentola in casa Tre Allegri Ragazzi Morti? Vediamo tantissime date, alcune con degli amici. Raccontaci un po' cosa avete preparato per l'estate. Quindi
1: siamo in giro, abbiamo già cominciato, abbiamo già fatto un po' di concerti e adesso ne abbiamo 4 la settimana prossima, che vanno dal Trentino, poi passano per Milano in quella che forse è la data più speciale di quest'anno, che condividiamo al Magnolia il 9 luglio con i Sick Tamburo. Uh-huh. E diciamo un incontro un po' speciale che faremo poi anche a Roma, quindi Milano e Roma faremo queste date Tre Allegri e Sick Tamburo, quindi gruppi di Pordenone con matrici comuni, diciamo, con maschere simili, cioè simili diverse, ma insomma comunque gruppi mascherati. E niente, insomma, sarà un'occasione bella secondo noi quest'estate per venire a vedere il concerto. Poi la settimana prossima proseguiremo per Piemonte, poi il giro della settimana prossima finirà in a Vinci, il paese di Leonardo.
0: Provincia di Firenze.
1: Sì.
0: La festa dell'unicorno.
1: Non siamo mai stati, ma molti siamo stati in Toscana da poco al festival organizzato da Pelù e molti ci dicevano: ah, suonate al festival dell'unicorno, tutti contenti. Quindi noi abbiamo detto sì e a questo punto non vediamo l'ora.
0: È vero. E tra l'altro, appunto, come dicevi tu, questa combo Sick Tamburo Tre Allegri Ragazzi Morti, da Pordenone alla conquista di Milano e di Roma, avete in ballo qualcosa di speciale magari da fare insieme? Lo so che non si può anticipare molto, però ci ho pensato.
1: Allora, non è la prima volta che suoniamo assieme e abbiamo qualche cartuccia, ma non l'abbiamo ancora valutato.
0: Okay.
1: Quindi, più che sorpresa, cioè, diciamo, forse sarà una sorpresa anche per noi. E comunque abbiamo di solito qualche... Davide poi canta anche in una canzone dei Sick Tamburo registrata, quindi di solito questa cosa accade. E altre volte abbiamo suonato noi dei pezzi dei Prozac con Gian Maria, e insomma, quindi potrebbe essere che, non lo so, vedremo. E poi
0: sorpresa.
1: Vediamo se torna fuori pezzi e materia a questo punto, visto che
2: l'ho imparata.
0: Esatto, restiamo così col dubbio, ma qualcosa magari potete aspettare.
2: Da quanto non capitava che suonaste insieme?
1: E difficile da dire, perché poi i Sick Tamburo organizzano ogni fine anno a Pordenone una festa che si chiama Parlami per Sempre, ed è dedicata a Elisabetta, ricordo Elisabetta, dove ci siamo quasi sempre, diciamo, noi o Davide, quindi insomma devo dire che capita abbastanza spesso che condividiamo il palco. Però questa qua, diciamo, è un'occasione proprio speciale, cioè, abbiamo fatto una grafica molto, molto carina che vi ho portato, insomma, quindi sarà un'occasione, saranno due concerti interi, ecco, non sarà un'ospitata en passant.
0: Esatto, vediamo appunto sette musicisti mascherati otto musicisti mascherati in questa bellissima bigliettino che ci hai portato, Tre Allegri Ragazzi Morti e Sick Tamburo insieme, ricordiamoci, Milano il 9 luglio al Magnolia. Non è la prima volta che suonate al Magnolia o a Milano, ma insomma ti voglio chiedere a te, come esponente di una band così longeva ormai, una delle poche insomma ormai così longeva, com'è stare insieme sul palco dopo tutti questi anni? Qual è l'emozione? È cambiato qualcosa, ecco, in questi anni, diciamo, di maturità? Come te la vivi, andare in tour e stare con questi ragazzi che ormai conosci da una vita?
1: Ma guarda, allora sono passati così tanti anni che ci sono varie fasi ormai, no? Nel senso che in questo momento siamo veramente nella fase famiglia più che mai, nel senso che siamo così abituati a stare assieme nel bene e nel male, no? Nel senso che anche quelli che sono i problemi che ogni tanto vanno a far sciogliere i gruppi, no? Perché poi i gruppi di solito si sciolgono, no?
0: Esatto.
1: Invece in questo momento siamo così, da così tanto tempo assieme e ci vogliamo così bene di base che anche i problemi facciamo come si fa con i parenti, no? Con tipo, ah sì, sì dai, va bene, no? Ci si asseconda, ci si appoggia, ci si copre. E quindi è diventata una cosa anche abbastanza tenera, devo dire, ultimamente. Che però ci sta permettendo anche poi di essere molto sereni, no? Quindi non abbiamo mai avuto grossi problemi, insomma, però ce la stiamo vivendo meglio che sempre, insomma. Beh, siamo contenti, siamo bene.
0: La domanda che avevo fatto tra l'altro anche a Mike Kinsella, che è un nostro comune amico, anche lui dopo così tanti anni, poi loro avevano avuto anche un momento di stop, no? La band era finita, poi hanno ricominciato, e anche lui mi diceva la stessa cosa, un po' come essere in una famiglia, no? In un matrimonio che in qualche modo funziona, ecco.
1: Sì, infatti il concerto poi di Mike American Football è stato bello quest'anno, anche proprio all'inizio che sono usciti tutti sul palco, no? C'erano ragazze, tour manager, no? Erano tutti, ognuno con uno strumento sul palco, a differenza credo dell'altra volta, insomma, che non ricordo. Ed è stato emozionante. Cioè comunque è giusto,
0: tutta,
1: no?
0: La crew
2: è vero, la crew
1: è un po', esatto, un po' quelle cose, appunto, un po' da famiglia, un po' da famiglia che poi vive un po' sulla strada, e un po' quella matrice Grateful Dead, non so come dire, no? Di quegli anni in cui comunque chi c'è partecipa, no? Non è esclusivo, non è che ci sono dei ruoli, come dire, tu fai una cosa e ne faccio una, io sono l'artista, tu sei il magliettaro. No, tutti suoniamo se c'è l'occasione giusta per farla. È divertente, insomma, questo tipo di... insomma, è una visione giusta, secondo me, di quello che è la musica.
0: Beh, deve essere una bella conquista, comunque, per una band insieme così da tanti anni come anche la vostra, no? Ritrovarsi adesso dopo decenni, diciamo, ancora affiatati insieme, e non solo dal vivo, ma in studio. Cosa abbiamo in... ci sono dei progetti, c'è qualcosa che ci puoi anticipare anche riguardo, insomma, nuovi dischi?
1: Allora, avevamo quasi pensato di non fare più dischi.
0: Ah,
1: perché
0: okay.
1: A un certo punto, insomma, finito l'ultimo disco che abbiamo fatto nel 2024, sì. E, diciamo, avevo visto questo videino di Mick Jagger ospite di David Letterman. Mm-hmm. Letterman gli dice: caro Mick, dici cosa hai imparato in questi anni di musica, e Mick Jagger dice: ok, la prima cosa è che a nessuno interessa sentire il tuo disco nuovo. Mi ha fatto così ridere che l'ho raccontato a Davide, e ha fatto così ridere Davide che ridevamo perché nel nostro piccolissimo, chiaramente, certo, abbiamo capito bene cosa intendeva.
0: Beh, sì, magari lo vedete anche dal vivo, no? Magari la risposta che c'è ai,
1: sì,
0: brani,
1: i gruppi che hanno fatto tanta musica, diciamo. È chiaro che la cosa nuova non è detto che sia il vero motore poi dei concerti e dell'attenzione del pubblico, però è anche vero che a distanza di un anno in cui siamo stati senza pensarci troppo, Davide l'altro giorno mi ha detto che, insomma, sta buttando giù un po' di idee nuove, e quindi, insomma, faremo delle altre cose, ecco, prima o poi.
0: Beh, questa è una bella
2: fermarsi.
0: Questa è una bella notizia.
1: Sì, anche divertente. Allora, la cosa strana è che poi meno ci pensi, cioè, diciamo, quando si allontana, fare dischi è faticoso, cioè sembra facile, ma noi stessi dopo così tanti anni, diciamo, ma sì, dai, andiamo a registrare 6 canzoni, cioè, siamo dimenticati delle difficoltà degli altri dischi fatti, poi mentre li registriamo torna su tutta quella
2: non ricordavo,
0: avevo rimosso
1: di difficoltà a capire se il suono va bene, più forte, più basso, ore ad ascoltare senza perdendo la lucidità, poi insomma è molto faticoso.
0: Sì.
1: Però poi ti dimentichi e ti rimane solo la cosa bella, e poi di riascoltare un disco quando...
2: Beh, è giusto così.
0: Anche a noi poi ci rimane la cosa bella.
2: Esatto.
0: Del disco finito. Senti Enrico, per salutarci, ora ricordiamo ovviamente tutte le date, pensa nel frattempo che io ricordo le date, e ti volevo chiedere così a bruciapelo, cosa che purtroppo faccio sempre, mi odiano tutti.
1: Prego.
0: Una canzone che ti piace tantissimo suonare dal vivo e che magari suonerete in questo tour, così la mettiamo per salutarci, io così a tempo di record la trovo. E allora, diciamo che i concerti iniziano l'8 di luglio a ecco, questo io lo dico sempre male, Pergine Valsung, ecco.
2: Ah, va sulla prima E?
0: No,
1: sì,
2: Pergine.
0: Non Pergine.
2: Avrei detto sbagliato, chiaramente.
1: Allora, Pergine Valsung. È nord-est, ma non è Friuli. Però
0: è Trento.
1: Però esatto. Si dice Pergine.
0: Pergine.
1: Anche dei ragazzi l'altro giorno che mi hanno detto: ci vediamo a Pergine. E lì ho detto:
0: ah,
1: ok, grazie.
0: Ah, ecco.
1: Spero che avessero ragione.
0: No, perché poi mi cazzano in onda.
2: No, qui è esatto. Tempo un secondo,
0: sbaglio,
2: arriva qualcuno,
0: un accento,
2: si
0: aiuto. Pergine Festival 8. Il 9 abbiamo detto con Sic Tamburo. Il 9 di luglio al al Magnolia qui a Milano, poi il 10 TNT Festival a Pinasca in provincia di Torino, l'11 il mitico Festa dell'Unicorno a Vinci in provincia di Firenze, ancora il duo Sictamburo Tre Ragazzi Morti si riunisce a Roma il 19 di luglio, il 26 luglio al Diluvio Festival a Orme in provincia provincia di Brescia, l'ho sbagliato, il 31 di luglio al Summer Night Love Festival di Mogliano Veneto in provincia di Treviso, e poi il 29 agosto si va un po' più là a Salchi Rock a Sant'Antioco.
1: Sono difficili.
0: Provincia di Su. Ecco, Su, cos'è?
2: Le avete scelte proprio.
1: Sì, solo accendi sdruccioli. No, è in Sardegna. Era Cagliari una volta.
0: Sassarica, cos'è?
1: SU.
0: In Sardegna, comunque, sì. Il 29 agosto. E poi il 18 di settembre andiamo a settembre a Novara, a Scarabocchi. Quindi, insomma, tanti concerti. Enrico, hai pensato alla canzone?
1: Io ascolterei Alle Anime Perse.
0: Alle Anime Perse, aspetta che ora la prima, intanto parlate.
1: Mi sembra l'orario giusto, verso le 3 di pomeriggio, caldo, un po' reggae, un po' folk, ballata, un bel BPM.
0: Va benissimo.
1: È cantabile,
0: va
1: insomma,
0: benissimo.
1: Quindi ho pensato che potesse essere giusta.
0: Ottimo, grazie ancora tantissimo Enrico di
1: grazie
0: essere stato con noi e ovviamente salutici gli altri tre allegri ragazzi, gli altri due tre allegri ragazzi.
1: Sarà fatto. Ciao.
0: Grazie.
2: Grazie.
0: Ciao. We'll be right back.

0: Alle anime perse, la canzone che piace suonare un di più, almeno una di quelle a cui che piacciono di più a Enrico Molteni, di A Tre Allegri Ragazzi Morti, che è stato con noi e ci ha ricordato le tante date estive dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Vi ricordiamo quella milanese con i Sic Tamburo il 9, quindi la prossima settimana, giusto? Sì, il 9 esatto. di luglio qui al Magnolia, a Segrate, Milano. Allora, ci scrive Simone che ci dice: Sant'Antioco è in provincia di Sulcis Iglesiente,
1: tosta
0: ad ovest di Cagliari.
1: Non era facile.
0: No, per niente. Su sarebbe quindi Sulcis Iglesiente.
1: Una delle più difficili.
0: Però, però me la fate troppo difficile, veramente. Raga. Cioè, un po' più semplici ste province, per favore.
1: I Allegri scelgono le province più difficili per i loro live estivi.
0: Pergine e Valsugana. Io sapevo della polenta valsugana. Vabbè, tra poco ci colleghiamo invece con Torino. Oggi così, facciamo un po' ovest, un po' est-nord, nord-est, nord-ovest. Andiamo a Torino da Carlo Bordone e ci facciamo raccontare un po', purtroppo, di notizie non piacevoli che arrivano dal mondo del club, dei piccoli locali anche a Torino. Prima però ci ascoltiamo una bravissima musicista americana che torna alla grande.
1: Esatto, parliamo di Blondshell, nella vita Sabrina Teitelbaum. Lei è attiva a Los Angeles, insomma, da diversi anni. Aveva iniziato più come musicista pop in un progetto che si chiamava Baum, e poi in realtà ha cambiato direzione appunto sotto il nome di Blondshell, ispirandosi parecchio anche al quello che insomma è stata l'alternative rock anni 90, quindi dai Nirvana alle Hole, PJ Harvey, insomma si possono ritrovare tante cose di quel sound nel suo suono. Sta per uscire un terzo album ed è appena uscito invece un singolo di Blondshell che si intitola Violence.

0: Si intitola Violence, il nuovissimo singolo di Blanchel. Dovremo aspettare il 25 settembre per il nuovo album della musicista americana e vedremo se sarà un disco della settimana la prossima stagione.
1: È molto probabile, ci piace sempre molto Blanchel.
0: Yes.
1: Adesso parliamo invece di una notizia che è arrivata proprio da pochissimo e siamo ovviamente rattristati di sapere di un altro locale che chiude i battenti, in questo caso un locale storico torinese, il Folk Club. È arrivata proprio questa notizia in queste ore dai social del Folk Club, che recita: per molti di voi questa notizia giungerà come un fulmine a ciel sereno, non esiste un altro modo per dirlo se no quel che è. Dopo 38 anni di attività, al termine di una stagione concertistica davvero entusiasmante, un grande successo di pubblico e di critica, Folk Club cessa definitivamente la sua programmazione. Questa ovviamente poi continua il comunicato, è una notizia bruttissima perché l'ennesimo locale che chiude a Torino, e di questo parliamo oggi con un bravissimo giornalista, siamo davvero contenti di averlo con noi, Carlo Bordone, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Allora, ciao. Carlo, tu ovviamente Torino la conosci bene tutto l'ambiente dei locali torinesi, cosa ci puoi dire di questa, così, di questa notizia che è arrivata così all'improvviso oggi?
2: Eh beh sì, appunto, è stata proprio una, scusate la frase retorica, ma un fulmine a ciel sereno, sì. In realtà non credo che nessuno se l'aspettasse, anche perché appunto il Folk Club è una specie di, anzi è un'istituzione, Torino esiste dal 1988, quindi quasi 40 anni di storia, quasi 2000 concerti, non avrei mai, personalmente non avrei mai sospettato che fosse appunto
1: in pericolo.
2: In pericolo, tra l'altro domani ci sarà poi un incontro pubblico nel quale Paolo Lucà, cioè il direttore del Folk Club, figlio del Franco Lucà, che fu lo storico fondatore del circolo, spiegherà i motivi dietro questa triste decisione. Io così non ne so molto, ma posso supporre, ma solo una supposizione, che come in tante altre occasioni ci siano motivi di ordine economico, di costi, di come appunto sta succedendo per molte altre realtà. Di più però al momento non
1: sappiamo.
2: Non so.
1: Certo. Immagino che insomma per tutta Torino sia un'enorme perdita, se così andrà. Ovviamente domani spiegheranno se è una decisione purtroppo definitiva o no, ma insomma, come abbiamo detto altre volte qui in onda, in generale se ne parla, noi che seguiamo anche la musica di qualità, la musica alternativa, e i piccoli locali stanno avendo veramente difficoltà in tutta Italia e nelle grandi città, anche Torino e Milano. E a Torino la situazione abbiamo visto, no? Non è il primo locale a chiudere o comunque la prima situazione di questo tipo, vero Carlo?
2: Assolutamente, anzi credo circa 2 anni fa ho avuto il piacere di essere vostro ospite a parlare del Two Days, vi ricordate? Sì, il Festival Two Days, grande festival indie rock che si teneva ogni fine d'agosto qua a Torino. Certo. 2 anni fa appunto ci furono delle difficoltà nate anche appunto in base ai rapporti con il comune di Torino eccetera. E mi ricordo che la nostra chiacchierata si concluse con come tu l'immagini il Today sta 2 anni, ecco, dopo 2 anni possiamo dire il Today non esiste più.
1: Esatto.
2: E un'altra realtà, ecco, diciamo che la situazione attuale a Torino, non so così com'è a Milano o a Bologna, ma così a occhio mi sembrano situazioni comunque un pochino più più vivaci. Torino purtroppo sta attraversando un grave momento di decadenza da questo punto di vista. Io purtroppo, come dire, una certa età, quindi una certa memoria storica, io non, a mia memoria non ricordo una estate così povera dal punto di vista concertistico. Ovviamente, poi è chiaro, allo stadio e all'Inalpi Palace suoneranno Max Pezzali, Ligabue, Eros Ramazzotti, certo. Eccetera, ma non è di questo che stiamo
1: parlando. È proprio
2: parlando.
1: Questo è il punto, ci sembra proprio che la tendenza sia quella a concentrare tutto il mercato dei live, esatto, sui grandi eventi e sacrificare poi gli eventi più piccoli, addirittura i club, addirittura i locali che non possono certamente competere con quei con quei mostri.
2: Sì, come si dice spesso, ma ce ne rendiamo sempre più conto, soprattutto qua in questa città, sta sparendo quella che viene definita la cosiddetta classe media, no? Anche proletaria.
1: La classe media in generale, forse. Cioè,
2: esatto, un po' seguendo le orme della società nel senso più ampio. Al di là dei locali che chiudono, ma proprio anche Torino è sempre più esclusa dai circuiti che comunque ancora esistono, anche della musica indie, rock, alternativa, chiamatela come preferite, rispetto per esempio a città come Milano o Bologna.
1: Mentre una volta, ricordiamo, non era così, cioè comunque no, Torino era con Milano e Bologna una delle tre città dove si andava a vedere i concerti a Roma.
2: Esatto, anche senza ritornare ai gloriosi anni 90, ma insomma ancora fino a 10-15 anni fa, io mi ricordo che ogni settimana avevi addirittura l'imbarazzo della scelta, no? C'erano almeno due o tre situazioni, due o tre cose interessanti andare a vedere ogni settimana. Adesso è veramente dura, bisogna ricominciare a fare come si faceva negli anni 80, cioè prendere il nostro trenino per Milano o per Bologna e accontentarsi di questo. È una case history interessante Torino da questo punto di vista, perché è comunque una grande città del nord, una grande storia dal punto di vista musicale, sia artistico che in fatto di locali, di club, eccetera, con un'amministrazione di centrosinistra che quindi si presume no, geneticamente
1: dovrebbe
2: affine,
1: facilitare
2: invece, e invece no. Appunto c'è questa grande attrazione verso i grandi eventi, concertoni. Qualche anno fa c'era stato l'Eurovision, per carità, va bene, qualunque cosa porti persone, turisti, anche lavoro in città va benissimo, ma per loro definizione i grandi eventi capitano una volta. Manca proprio, sta venendo a mancare quel sottobosco, quell'underground che è comunque sempre è sempre stata la linfa vitale un po' in questa città.
1: È vero, sì, forse bisogna ripartire un po' da zero e riniziare ad aprire localini, anche se capiamo che è difficile, è molto difficile. Abbiamo anche ospitato dei gruppi di Torino, insomma, gli Atlante ed altri gruppi che ci raccontavano, no? Sì, anche di questo, ovviamente, che sono cresciuti con il mito dei Murazzi, Torino, così. E poi quando hanno iniziato a fare musica loro, piano piano sparivano tutti questi.
0: Una decina d'anni fa, sì.
2: Naturalmente per ogni locale o club che chiude contemporaneamente aprono 5 ristoranti, vinerie, ristopub, eccetera, ma a questo punto rinunceremo ad ascoltare musica, ci limiteremo solo a mangiare.
1: Non cediamo, ecco, questo. Ma vedevo che l'unico forse che sopravvive come evento, diciamo, anche di qualità, è il Club to Club, che comunque Torino ancora conserva.
2: Dovrei essere fatto bene a ricordarlo, perché comunque c'è ancora una scena legata a certi festival, ahimè non più Two Days, ma Club to Club sicuramente, che ormai ha già una grande storia alle spalle, uno dei club, dei festival di avant pop, elettronica, più rinomati in Europa, del K Future Festival, e poi ci sono anche dei festival un po' più periferici, sia nel senso musicale che nel senso di location, come Jazz is Dead, che sono di assoluta qualità e che crescono insomma un po' anno dopo anno. Però se i presupposti sono questi in questa città.
1: Carlo, ci scriveva un nostro.
2: Dura per tutti.
1: Ci scriveva un nostro ascoltatore che ci dice: Simone, almeno la metà dei grandi gruppi e musicisti della storia sono nati in piccoli club. Dove ci porterà questa mentalità che preferisce farli chiudere per mero interesse economico? Secondo me è un impoverimento culturale. Simone, sì, si è fatto la domanda e si è dato la risposta. È proprio così.
2: È così, anche se, ripeto, io mi rifaccio sempre un po' a quello che vedo nella mia città, qui a Torino, ma si parla prima dei giovani, no? Di giovani gruppi, giovani artisti, è vero che non c'è più forse la tendenza ad aprire il locale come lo conoscevamo una volta, ma c'è però una serie di situazioni più frammentate che passano dalle gallerie d'arte a centri sociali o quello che ne rimane.
1: Quello che rimane, esatto, perché anche a Torino.
2: Esatto, e appunto situazioni magari più atipiche, dove però si può sviluppare qualcosa di interessante. Vuol dire, se ha funzionato per New York con la scena dei loft, non dovrebbe funzionare a Torino. Naturalmente sto Metà tra la battuta e la serietà, però
1: beh, da qualche parte bisogna pur cominciare e comunque sperare, ecco,
2: e non mollare.
1: Carlo, noi ti ringraziamo tantissimo, sentiremo domani appunto ovviamente cosa ci raccontano i ragazzi del Folk Club, a cui mandiamo ovviamente tutta la nostra solidarietà. Immagino che per voi a Torino sia insomma una grande perdita, però seguiremo.
2: Esatto, un'ennesima perdita.
1: Un'ennesima perdita, sì. Grazie mille a Carlo Bordone, ti leggeremo prossimamente in tutti i tuoi belli articoli che leggiamo. Grazie Carlo, grazie ancora.
0: Ciao, grazie.
2: Buona giornata
1: a te. A proposito di piccoli locali, questi li abbiamo visti in un locale piccolo a Milano, quindi per dare così onore ai piccoli locali, al Bellezza, un annetto fa, gli Slow Pulp.

0: stanno tornando anche l'Isolo Pulp molto molto bene, l'avevo visti dal vivo appunto un paio di anni fa al Circo Arcibellezza, bellissimo concerto, giovanissima band di Chicago, super esaltati dal fatto che insomma, per la prima volta erano in tour in Italia. È sempre bello vedere queste giovani band comunque prendersi bene per insomma, i concerti in Italia, e per questo che servono, ed è questo che per questo siamo così tanto legati ai piccoli club che promuovono cultura, arte, promuovono la musica, i piccoli gruppi che poi
1: nuove band
0: eventualmente diventano anche grandi gruppi. Però insomma ci deve essere anche questo spazio assolutamente sacrosanto, e auguriamo tutti in bocca al lupo al Folk Club e agli altri locali, sperando che resistano i piccoli locali.
1: Dai, è scena torinese.
0: Yes.
1: e non solo in realtà.
0: È vero.
1: Andiamo avanti con un altro brano di un artista che è in Italia in questi giorni. Lui il 27 giugno ha suonato a Bologna, il 28 giugno ha suonato a Roma e domani suona a Milano. Parliamo di Mac De Marco, forse qualcuno di voi ha il biglietto per la data di domani qui al Parco della Musica. Un Mac De Marco che noi purtroppo non siamo riusciti a vedere quando eravamo a Barcellona al primo.
0: Dovevamo vederlo, ma poi
1: scoppiò la tempesta.
0: Scoppiata la tempesta e Mac De Marco, poverino, l'ho visto in dei video fuori a consolare i fan che volevano vederlo, e lui non poteva suonare perché dall'oceano stava arrivando, dal mare stava arrivando questa tempesta di pioggia.
1: Sarà per l'anno prossimo forse, vedremo.
0: O per domani a Milano.
1: Quindi lo andiamo ad ascoltare, Mac De Marco.

0: My Kind of Woman, Mac De Marco, qui a volume Radio Popolare, in attesa di vederlo domani sera. Fateci sapere se lo andate a vedere, scriveteci al 331 6214013,
1: o se avete visto anche altri concerti, dai, fateci sapere, siamo curiosi. Io sto weekend non ho visto neanche un concerto,
0: no, neanch'io,
1: quindi neanch'io. Mi sono data così un attimo una pausa dai concerti, quindi fatemi così, fatemi un po' venire invidia. Allora, la Sardegna, ne abbiamo parlato prima, appunto, di Sant'Antioco in provincia di Sulcis Iglesiante.
0: Sta venendo fuori.
1: Allora, ci state raccontando vita, morte e miracoli.
0: Esatto.
1: Allora, forse prima era in provincia di Oristano. Sì, l'Oristano più famosa.
0: Sì.
1: Prima c'erano in Sardegna, se non mi sbaglio, non c'erano solo Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. E ora aumentano anche qui, anche lì le province. Quindi è vero, grazie Sol. Poi ci dice, sì, il Bellezza, il Circolo Arci, si può dire locale? Beh sì, in effetti sì, comunque è sempre un piccolo locale che fa una programmazione di band emergenti,
0: sì, dai,
1: band belle, quindi assolutamente.
0: Consideriamoli, anche perché se togliamo pure quelli,
1: aiuto,
0: effettivamente ci rimane davvero poco.
1: È vero. Bene, allora fateci sapere, 331-621-4013, ci separiamo per il GR di Popolare Network, puntuale alle 15.30, ci ritroviamo subito dopo con tanta nuova musica, parliamo un po' di mondiali in versione musicale e poi c'è il nostro quiz cinematografico, quindi yes, restate con noi. Adesso ci ascoltiamo un'altra volta i Placebo, perché beh, insomma, la scusa è il trentennale di questo loro album di debutto, che però era veramente carichissimo, loro lo hanno registrato poco più che ventenni, e tra le canzoni che parlano di questo, anche se parlano soprattutto di adolescenti, e di adolescenti io ne so qualcosa, come molti genitori di adolescenti, bella età, bella, basta, non dico altro, dedico a tutto questa canzone a tutti gli adolescenti e soprattutto ai genitori degli adolescenti, si chiama Teenage Against Placebo.

0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, alle 15.30, le notizie di Popolare Network. In Germania, in un centro giovanile in Sassonia, c'è stata una sparatoria dove sono stati uccisi 5 adulti, 2 i fermati. Cosa sappiamo finora? In diretta da Berlino, Walter Raue.
3: Sì, la sparatoria è avvenuta in un centro giovanile, la Dankerstraße a Stade, una cittadina di 50.000 abitanti, 40 km ad ovest di Amburgo. Intorno alle 13.45 un uomo ha improvvisamente aperto il fuoco, uccidendo 5 persone e ferendone un numero ancora imprecisato di altre. Sul posto sono accorso subito ingenti forze della polizia, che secondo prime ancora sommarie in ricostruzioni sono riuscite a bloccare e ad arrestare 2 persone, una delle quali sarebbe proprio lo sparatore. Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, sulla piattaforma X non ci sarebbe attualmente più alcun pericolo, anche se l'intera zona rimane presidiata. Nel frattempo sono arrivate nuove informazioni sul luogo teatro della terribile sparatoria. Si tratterebbe di un centro di accoglienza e di rifugio per giovani madri e giovani donne incinte. Non è quindi da escludere che si tratti forse anche di un femminicidio compiuto da un possibile compagno o marito di una delle ospite del centro, ma è solo un'ipotesi. Secondo quanto ha comunicato la polizia, fra le vittime figurerebbero solo persone adulte, fortunatamente nessun bambino.
2: Grazie Walter Raue da Berlino.
4: Non è ancora chiaro se e quando riprenderanno i negoziati Stati Uniti-Iran. Sulla questione c'è un discreto grado di confusione. Donald Trump ha detto che i colloqui saranno domani a Doha, in Qatar, e la Casa Bianca ha fatto sapere che lato americano ci saranno Witkoff e Kushner. Teheran però ha negato siano in programma incontri su questioni tecniche questa settimana. Fino a ieri Washington e Teheran si sono attaccate reciprocamente nella zona del Golfo.
2: Un attacco russo in Ucraina ha fatto 5 morti, oltre 20 feriti a Dnipro, nel sud-est del paese. Diversi feriti sono in condizioni gravi. Un missile è caduto in una zona dove ci sono molte attività commerciali. Nelle ultime ore ci sono state vittime anche nella regione di Zaporizhia.
4: Andy Burnham, che a breve potrebbe diventare il primo ministro britannico, ha detto che il paese ha bisogno di un notevole grado di decentralizzazione, con decisioni che non dovranno più essere prese solo a Londra. Nel suo primo discorso programmatico dall'annuncio di dimissioni da parte di Keir Starmer, Burnham ha anticipato che se dovesse ottenere la guida del governo aprirà degli uffici a Manchester nel nord.
2: Continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso per l'emergenza legata alle ondate di calore. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani 30 giugno e mercoledì 1 luglio il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane da nord a sud su 27, lo rileva l'ultimo bollettino del Ministero della Salute.
4: Un agricoltore di 34 anni è morto in seguito a un incidente agricolo avvenuto questa mattina nelle campagne di Città Sant'Angelo, provincia di Pescara, nei terreni di un'azienda. Il giovane, originario del Pakistan, attorno alle 6 era alla guida di un trattore gommato che per cause ancora in corso di accertamento si sarebbe ribaltato travolgendolo. La morte per ribaltamento del mezzo è uno degli incidenti più comuni in agricoltura.
2: A Napoli è in corso la requisitoria del pubblico ministero Alessandro Milita al maxi processo per le violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capovetere di Caserta il 6 aprile del 2020, procedimento giudiziario che vede imputate 105 persone, quasi tutti agenti penitenziari, funzionari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e medici dell'ASL. Quando vedemmo i video delle violenze restammo sconvolti, sono abituato per professione a vedere scene di violenze, omicidi, pestaggi, ma non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere da parte di servitori dello Stato. Eppure sin da subito si fece di tutto per depistare le indagini, sono state le dure parole del PM. La requisitoria proseguirà per altre 7 udienze, poi si riprenderà a settembre. 15.34 alle 17.30, la prossima edizione delle notizie di Popolare Network. A più tardi e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: 50.
1: Per il 50esimo di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi coi DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

0: Ta. Così
1: riparti con questo piccolo ritmo.
0: Esatto.
1: Ma è finita.
0: Maybe Tomorrow degli Stereophonics, classicone per rientrare in quest'ultima mezz'ora di volume. Stavo pensando che a me era anche capitato di vedere un pezzo di concerto degli Stereophonics,
1: ah, sì?
0: Perché aprivano i Pearl Jam ormai credo una decina d'anni fa. Deve
1: Vabbè.
0: Essere stato questo concerto a cui ero andato nella vecchia location dove avevano fatto l'Expo. Non mi ricordo adesso, Area Expo. Sì, sì,
1: okay.
0: Sì. E niente, c'era insomma
1: c'erano
0: Stereophonics che aprivano il concerto di Pearl Jam. Mi ero beccato sicuramente questa in chiusura.
1: Beh sì, una delle loro
0: qualcuna
1: più famose.
0: Delle altre famose della band.
1: Certamente. Beh, che bello. Poi i concerti di Pearl Jam, insomma.
0: Beh, sì,
1: sempre
0: poi
1: una festa.
0: Poi grande festa,
1: grande
0: chiaramente.
1: Bentornati, volume, gli ultimi 18 minuti insieme, dopo le notizie di Popolare Network. E parliamo adesso, come ogni giorno, più o meno da un paio di settimane a questa parte, dei mondiali. I mondiali di cui noi non parliamo calcisticamente parlando. No, un po' sì, dai, ogni tanto qualche partita la guardiamo.
0: Vabbè, diamo quantomeno i risultati.
1: Allora, ieri un po' due scatole, così a guardare Sudafrica-Canada. Devo dire, non il miglior calcio che abbia mai
0: visto. No, in effetti no.
1: Ha vinto il Canada, l'ha spuntata il Canada 1-0. E invece stasera, cari ragazzi e ragazze appassionati di calcio come noi,
0: è un po' meglio, dai.
1: C'è Brasile-Giappone, dai, bella, alle 7.
0: Carina, sì.
1: E qui abbiamo la nostra Manica Pais a rappresentanza del Brasile, quindi tifiamo Brasile, non perché ce l'abbiamo con i giapponesi, ma perché almeno al Brasile, insomma, siamo più vicini, più affezionati in qualche modo. Poi c'è Germania-Paraguay, attenzione che la Germania ha già perso.
0: È vero, è vero.
1: Quindi se la attenzione.
0: Anche
1: e
0: perché
1: poi,
0: qui siamo a eliminazione diretta.
1: Mi sa.
0: Sono sedicesimi
1: di eliminazione
0: finale.
1: Diretta?
0: Mi sa di sì. No, non
1: guardiamo fuori, non ci consideriamo.
0: Qualcuno ci suggerisce da fuori.
1: Voi ascoltatori, sì, però sì, penso di sì.
0: Sì, credo di
1: adesso
0: sì.
1: Adesso sì, perché
0: sono
1: poi ieri
0: gironi.
1: Ad un certo punto, mentre c'era sto 0-0 del Canada, qualcuno ha suggerito: ma se non vince nessuno ci sono i rigori. Quindi da lì
0: Già, e quindi sì.
1: Devo
0: lo
1: dire.
0: Lo siamo,
1: in effetti, sì, eliminazione diretta. Vabbè. Quindi Brasile-Giappone alle 7, Germania-Paraguay alle 22:30 e poi Olanda-Marocco alle 3 del mattino, ma insomma, sfido voi, a meno che non siate marocchini o olandesi, a vedere sta partita.
0: Già.
1: Ci guardiamo tutti, Brasile-Giappone, tifiamo Brasile con le CSS, Cancer de Ser Sexy, una band fantastica brasiliana, e questa Let's Make Love and Listen to the Death from a...

0: Super pezzone riempipista, questo era il 2005, quando uscivano le Cancer de Ser Sexy, ovvero Stanca di essere sexy, questo era il nome della band, fantastiche brasiliane, per diciamo portare, speriamo, un po' di fortuna al Brasile. Questa sera contro il Giappone alle 19 ai mondiali di calcio, i mondiali di calcio 2026.
1: Ai quali l'Italia non partecipa.
0: Eh no, quindi ci dobbiamo così attaccare a questi, al Brasile. Vabbè, che Ancelotti, dai. Allora, un nostro ascoltatore Guido ci parla di dei Pearl Jam, visto che tu li hai citati prima.
1: Sì.
0: E lui ha visto nel 93, in apertura agli U2, due concerti in uno, prima ancora gli An Emotional Fish, quelli di The Party Is Over, che poi era interpretata Gli Spari Sopra, vi ricordate, da Vasco Rossi. 1993, eh sì... Guido, mi fai ricordare che anch'io nel 93 ho visto gli U2, o gli U2, a Bologna con gli An Emotional Fish di apertura, con mio papà che un giorno prende me e mia sorella piccolina e ci porta a Bologna a vedere gli U2. Che bello, che bel ricordo, grazie Guido.
1: Però senza i Pearl Jam.
0: Senza i Pearl Jam non c'era.
1: Cioè chi ha avuto ancora meglio di te, ancora
0: a Bologna
1: di
0: no, non c'erano i Pearl Jam.
1: I Pearl Jam in mezzo.
0: Mannaggia, perché scusa,
1: vabbè,
0: a Verona
1: però,
0: sì, a Bologna no?
1: Ti sta rovinando un po' questo ricordo.
0: Beh, poi ho recuperato perché nel 95 andai da sola, il mio primo concerto da sola, a Roma, a vedere Pearl Jam.
1: Ah, ok. E, vabbè,
0: l'ho recuperato 2 anni dopo.
1: Vabbè, cacchio.
0: Amici,
1: è il momento.
0: È il momento del nostro quiz.
1: Il quintultimo.
0: Il quintultimo quiz
1: della stagione.
0: Siamo alla frutta totale. Vi ripropongo film riproposti mille volte. No, allora, questo qua ha un po' a che fare con quello che accade ad alcuni 18enni, 17, 18enni, 19enni in questi giorni. E non voglio dire altro. E non voglio dire altro. 331-6214013, qual è il film misterioso di oggi?
2: E il nome di questo fenomeno è tettonica placche, che sembra una brutta parola, ma invece è... no, perché è scientifico, perché infatti queste placche scivolano tra di loro perché sono molto scivolose e...
3: Molinari, la vedo un po' in difficoltà.
4: È l'emozione, presidente. Posso fare una domanda io?
3: Certo.
4: Passiamo ad italiano, Molinari. Vorrei che ci parlassi di un grande poeta immortale che quest'anno abbiamo studiato con particolare attenzione. Vale a dire... Giosuè Carducci.
2: Sì. Giosuè Carducci nasce a Val di Castello nel 1835, in provincia di Lucca, e muore a Bologna nel 1907 all'età di 72 anni, un anno dopo aver vinto meritatamente il premio Nobel. Come lei ben sa, fu poeta e critico letterario. Dopo una giovinezza repubblicana si avvicina alla monarchia e diventa il vate ufficiale della nazione. L'attività critica concilia inquadramento storico...
5: Se c'era una cosa che avevo imparato in 5 anni di liceo, era che non bisogna mai fidarsi di un professore. E così avevo ripassato tutti i poeti italiani. Tutti. Tranne Leopardi.

0: sempre una delle mie preferite questa dei Fontaine's
1: Davvero.
0: DC, Boys in the Better Land, che è appunto la canzone, una delle canzoni tratte dal primo album dei Fontaine's DC. Allora, il quiz l'avete indovinato praticamente tutti. Si trattava di Notte prima degli esami, film del 2006 di Fausto Brizzi, vabbè, che parla ovviamente della maturità, l'ultimo anno del liceo scientifico, l'esame di maturità, e quindi con Nicolas Vapodiris e altri attori, e Cristina Capotondi e molti altri, Giorgio Faletti, ricordo, compianto Giorgio,
1: certo,
0: Faletti,
1: professore.
0: Per dedicata a tutti coloro che sono ancora impegnati all'esame di maturità. Mannaggia, poi durano tantissimo. Io ho appunto degli amici con figli che fanno maturità.
1: Tu ti ricordi il giorno del tuo? Ma io non me lo ricordo.
0: Io tantissimo. Ricordo tutto, me lo sono sognato per anni.
1: Io non mi ricordo se era il 27 o il 28 giugno.
0: No, allora io il giorno non me lo ricordo.
1: Ah, no, ok, no, però intendevo la data.
0: Era luglio.
1: No, sono infatti abbastanza... a me era andata bene perché era stato così veloce l'orale, era arrivato così in fretta che boh, non me lo ricordo nemmeno perché me lo sono tolto subito.
0: Il mio era luglio, quindi mannaggia. Ehi, c'è Florence the Machine venerdì.
1: Venerdì alla Days, ippodromo SNAI qui a Milano.
0: E noi con lei vi salutiamo e ci vediamo domani, Dario.
1: Mancano 4 puntate domani.
0: Ciao.

0: Ciao Giulia.
1: Ciao Facco.
0: Va che ritmo?
1: Aspetta, alza un po'.
0: Senti che pezzone.
1: Non capisco.
0: Ascolta che manata.
1: Non sento niente, cos'è sta storia?
0: È la Silent Disco.
1: Ah, e dimmelo prima. Dove, quando?
0: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
1: Perfetto, ci sarò. E molla ste cuffie.
2: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Giovedì 2 luglio. Gypsy Kings by Diego Bailardo in concerto. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.

0: Sono le 16.01 minuti, buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare, un buon lunedì, un buon inizio di settimana a tutti e a tutte. Io sono Giulia Strippoli, questa è Vieni con me, lo sapete ormai, quasi alla fine della stagione avete imparato a conoscerla, la trasmissione all'interno della quale ci siete anche voi. Telefonando allo 02 33 001 001 per rilanciare iniziative, appuntamenti, cose da non perdere. Quelle a cui partecipate, quelle a cui volete allargare il giro, quelle che vorreste conoscano proprio tutti e tutte, proprio perché sono quelle che realizzate voi, che salgono dal basso, quella a cui date una mano e per cui magari, ma sai che raccontandolo su Radio Pop, oh, sai che io quel festival l'ho conosciuto così, ascoltando la radio, e sai che agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Popolare magari quell'incontro, quell'iniziativa, quell'appuntamento e interessa. E allora perché no? Chiamandolo 02 33 001 001 in onda in diretta fino alle 17 si ha la possibilità di fare un piccolo lancio, un piccolo annuncio e quindi parlare direttamente alla comunità di Radio Pop, a quella gente che per logica, secondo la quale se ascolti Radio Popolare magari interessa anche te, potrebbe venire a quell'appuntamento, a quell'evento, a quell'iniziativa. Tipo, pronto, 02 33 001 001. Ciao, chi sei, da dove chiami?
1: Ciao Giulia, sono Antonio, come stai?
0: Ciao Antonio, bene, tu?
1: Bene, volevo ringraziare pubblicamente per tutto quello che fate perché siete la mia compagnia. Poi volevo dire, se mi potete salutare da Lorenza e Aldo Enrico, sono con noi, non ci lasciano. Ora sempre resistenza, ciao.
0: Ciao Antonio.
1: Ciao.

0: parliamo allo 0233 001 001, ma vi leggo al 331 6214013 via sms, whatsapp, telegram oppure diretta @popolarinetwork.it. Attendendo le vostre telefonate, ovviamente, parto come al solito io. Tra gli eventi che scovo, tra quelli che mi segnalate, tra quelli che mi raccontate, oggi vi porto in giro a piedi per la Lombardia, a Frasnedo. E vi devo dire, dov'è? Mica l'ho ben capito, da qualche parte verso tra i boschi. Gianmarco Ripoldi che ci racconta parte del suo viaggio, cosiddetto ritmo dei passi. E poi ancora festival, appuntamenti. Piano piano ve li racconto tutti. Intanto spazio alla musica. Oggi apre la nostra playlist Faia con Biancaneve.
1: I vestiti che si provano in mia. C'ho le fate che mi spostano le cose, ma tu crei sia possibile anche per le menti stabili. L'altra sera mi sentivo sulla cena per fortuna.

0: 16:07 minuti, Radio Popolare, vieni con me, gli appuntamenti, le iniziative, le cose che voi fate, a cui volete invitare tutti, tutte e anche che ci volete raccontare. Questo è un viaggio, nel caso specifico, che si chiama Il Ritmo dei Passi e che ci racconta Marco Pietripaoli. Ciao Marco, benvenuto, ben arrivato.
1: Ciao Giulia, eccomi.
0: Ciao.
1: Sono appena arrivato anch'io al rifugio Frasnedo e due minuti dopo che sono entrato dalla porta del rifugio ho incominciato a diluviare.
0: Sì, come sta andando? Allora, intanto raccontaci un po' questi... Noi ci siamo sentite un paio di settimane fa,
1: esatto.
0: Giusto?
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Sì, sì, sì.
0: Finora com'è andato? Com'è andato il tuo percorso?
1: Molto bene, sia il percorso lungo il Sentiero Italia. Sono partito dalla Passo Gavia, sono oramai sopra alla Val Chiavenna, quindi diciamo, ho fatto praticamente tutta la Valtellina, su e su, faticosa, bella, bellissima anzi, e anche gli eventi, le iniziative che avevamo organizzate sono riuscite molto, in modo molto bello, molto positivo, con coinvolgimento per ora già di più di 100 persone.
0: Wow, beh, insomma è stato un bel successo, ma persone che si sono aggiunte man mano durante le diverse tappe?
1: No, queste erano proprio iniziative organizzate con il CAI di Santa Caterina Valfurva, con il CAI e la GESCI di Sondrio, con il Centro Servizi di Volontariato di Sondrio, e altre organizzazioni, l'associazione Dappertutto. Sono state vari eventi, iniziative, alcune con l'accompagnamento di un paio con l'accompagnamento di persone disabili lungo i sentieri con le joylette, quelle carrozzine fatte apposta per poter camminare e viaggiare in montagna. Uh-huh. Altre sono state camminate insieme con persone del CAI, altre, un altro è stato proprio una serata invece a Sondrio sul tema dell'agricoltura in montagna e i domini comuni che Radio Popolare ha seguito con un'altra vostra trasmissione.
0: Senti, e invece prossime tappe dove stai per arrivare e dove insomma verso dove stai per arrivare e verso dove andrai nei prossimi giorni?
1: Allora andrò fino a Luino, al confine opposto della Lombardia, e ancora 13 giorni di cammino davanti.
0: Wow.
1: Domani c'è una tappa bellissima da Frasnedo, dove sono adesso, in fondo alla Val di Ratti, e in diagonale, in parallelo, lungo un sentiero abbastanza conosciuto, si chiama Tracciolino, è un sentiero in orizzontale perché fu realizzato per scavare le condutture della centrale idroelettrica di Verceia e quindi tutto in piano, facendo anche delle gallerie nella montagna, si sbuca nella parallela Val Codera, una valle unica che in cui non esistono strade. E saremo in quattro a camminare domani, i miei amici. E poi quando arriveremo invece a Codera nel tardo pomeriggio, là ci saranno una trentina di ragazzi giovani scout dai 14 ai 15 anni di un campo di competenza e vengono da tutta Italia, e ci saranno una ventina di ragazzi della stessa età, 14-15 anni del CAI di Chiavenna. Mm-hmm. E faremo una serata, un bivacco intorno al fuoco, a cantare canzoni di montagna e a raccontarci le nostre esperienze di cammino e di vita di montagna, anche perché ci saranno gli amici dell'associazione Amici della Val Codera e della Fondazione Baden, e quindi anche loro racconteranno le storie di queste vallate, come si vive in queste vallate, e sarà un momento con 60 persone intorno al fuoco, immagino molto molto molto bello.
0: Anche
1: se qualcuno vuole venire su,
0: esatto,
1: è ovviamente aperto a tutti, non c'è biglietto e non c'è numero chiuso.
0: Ti possono raggiungere. Va bene, sì, Marco.
1: Bisogna fare 600 esatto. metri di dislivello salendo a piedi, però ci possono raggiungere, certo.
0: Quindi preparatevi. Ovviamente potete seguire tutto. Tu stai aggiornando il tuo blog, sì, in maniera...
1: Sì. Sul sito è ritmodeipassi.it, c'è anche la pagina omonima Facebook e Instagram, aggiornata tutti i giorni. Se qualcuno nei prossimi giorni, perché farò tutto il lato ovest del lago di Como e poi da Como fino a Luino, passando da Viggiù, Porto Cerezo, se qualcuno si vuole aggiungere basta che mi scriva sulla mail marco@ritmodeipassi.it e ci si accorda.
0: Bene, abbiamo detto tutto. ritmodeipassi.it. Marco, io ti ringrazio e niente, aggiornaci.
1: No, grazie a te, grazie a tutti voi, ci teniamo aggiornati nelle prossime trasmissioni perché ne succederanno ancora delle belle.
0: E anche perché ci sono ancora, c'è ancora un po', appunto 13 giorni, no? Hai voglia esatto. ancora a camminare.
1: Esatto.
0: Hai voglia ancora i chilometri.
1: Sì, ne ho fatti, adesso non li ho ancora contati in sommatoria, ma credo che sono intorno ai 250, ne ho altri 200 da,
0: aspetta,
1: da fare.
0: 250, quindi una media di una decina al giorno, più o meno.
1: Di una quasi una ventina al giorno.
0: Beh, ecco, una ventina al giorno e comunque non sono pochi, quindi per chi volesse raggiungerti...
1: Anche perché sono su e giù per i bricchi e quindi non sono 20 km in piano.
0: No, infatti, direi che forse bisogna quantomeno pensarci se allenati, allenate,
1: un pochino di abitudine a camminare in montagna. Adesso poi le prossime tappe, i prossimi giorni i dislivelli diminuiscono perché non vado mai oltre i 1500. Però certamente meglio che i 38 gradi di Milano, ecco.
0: Beh sì, decisamente sì, guarda, forse stai sicuramente meglio, anche se bisogna dire, questo bisogna riconoscerlo, che le temperature sono diventate più clementi in queste ultime ore rispetto insomma a questo weekend che è stato un caldo incredibile. Io pensavo di potermi sciogliere tipo ghiacciola al sole, quindi dai. In fondo. Così.
1: Io dormo con la copertina di solito.
0: Oh, che bello, mamma mia, guarda che ti sto invidiando. Ciao Marco, grazie.
1: Ciao Giulia.
0: Buona passeggiata. Ciao
1: a tutte e a tutti, ciao.
0: Ciao. Beh, questa ci stava. Ce la siamo praticamente chiamata.

0: questo pezzo, che vi devo dire, mi mette in buon umore. Spero anche a voi. Sono le 16 e 18 minuti. Questa è Vieni con me, Radio Popolare in onda fino alle 17 con le vostre segnalazioni, iniziative, gli eventi, le cose a cui prendete parte, a cui partecipate, a cui volete stendere il giro chiamando la radio e dicendo ciao Giulia, il giorno X alle ore Y succede che... E così invitate tutti e tutte a partecipare. Oppure altra possibilità è quella di scrivere una mail al programma, alla mail, all'indirizzo mail di questo programma, che è vieni con me @radiopopolare.it, per segnalare, per raccontare anche delle storie, come nel caso specifico di quella che adesso vi vado a raccontare, per cui appunto non rilanciamo solo iniziative specifiche, cose che accadono, ma anche appunto progetti che ci piacciono e che magari hanno bisogno di una mano per trovare poi completa realizzazione. Nel caso specifico vi raccontiamo Verso casa con Carlo Caleffi. Ciao Carlo, ben arrivato.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao. Allora, Verso casa, mi scrivono, anzi ci scrivete a vieni con me @radiopopolare.it, proprio perché Verso casa è un progetto che si occupa di formazione professionale, accoglienza e integrazione di persone con background migratorio, che però a un certo punto trova una difficoltà fondamentale, che è quella poi di poter vedere, raggiungere il compimento di questo progetto. Allora io direi partiamo dall'inizio, raccontaci un attimo in maniera, se puoi, quanto più sintetica, il progetto di Verso casa e poi arriviamo a dire anche qual è la difficoltà e perché raccontiamo questa iniziativa, in virtù del fatto che ovviamente l'ascolto in Radio Popolare è molto sensibile a ciò che accade.
1: Dai, allora, io sono il direttore dell'Opera Salesiana di Castel De Britti a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna. Facciamo formazione professionale, salesiani hanno un sacco di centri in Italia in cui si occupano di formazione professionale, ovviamente tra i nostri allievi abbiamo anche, come hai detto tu, allievi che hanno un background migratorio, quindi ragazzi che sono arrivati in Italia molto giovani, i cosiddetti minori stranieri non accompagnati, ne abbiamo circa 4-5 per ogni classe dei nostri corsi. Facciamo corsi appunto professionali, quindi per, nel nostro caso, per idraulico e falegname, ma facciamo anche corsi di carrozzeria e comunque nel resto d'Italia facciamo corsi veramente per ogni profilo professionale. Ecco, qui da noi in particolare facciamo questo e a un certo punto abbiamo seguito anche i percorsi, come spesso facciamo dopo la scuola, perché rimaniamo molto legati ai nostri allievi, così come per i ragazzi italiani e anche per i ragazzi stranieri, e abbiamo notato che purtroppo cominciava a diventare un'abitudine quella di abbandonare tutto quello che avevamo fatto, tutto quello che avevamo costruito, perché mancava un ultimo tassello, che è il tassello appunto della casa. Cioè parliamo di ragazzi che arrivano qui giovanissimi, 15-16 anni, sono storie molto note, dopo il film Mio Capitano sono diventate un po' più note, un po' più conosciute anche dal grande pubblico, però noi lavoriamo con questi ragazzi da tantissimi anni, quindi ragazzini molto piccoli, molto giovani che arrivano qui dopo un viaggio incredibile durato anni nel quale hanno passato la qualunque, imparano l'italiano, vengono da noi, imparano un mestiere, diventano anche molto bravi, per cui riusciamo a inserirli dentro le aziende. Addirittura ci sono proprio aziende che, come dire, sono molto contente di avere questi ragazzi, ma il problema è che poi non trovano casa. Sappiamo che Bologna, ma come credo anche Milano, come credo tante città del nord Italia, ormai hanno dei prezzi altissimi, gli affitti costano tanto, è difficilissimo trovare una camera ed è ancora più difficile se sei un ragazzo straniero, magari con la pelle di un altro colore, con un accento diverso e con un background diverso, no? Quindi il diverso purtroppo fa ancora molto paura in questo paese.
0: E poi senza paura, possiamo dirlo, l'Italia ha dimostrato più volte quanto sia ancora un paese fortemente razzista, cioè così è un dato di fatto, chi non si rende conto che ci sia ancora del razzismo dilagante come l'omofobia è evidente che non ha proprio una contezza di quella che è la realtà, ecco la dico piatta.
1: Ma per tutte le persone che sono diverse è sempre difficile, purtroppo, no? E c'è una grande diffidenza e chi non conosce, ovviamente, poi, vabbè, insomma, quella che è la sensazione che arriva guardando, accendendo la televisione, sempre di ragazzi che combinino guai, che delinquono, quindi ovviamente le persone non si fidano. E quindi ci spetta il compito di invece raccontare storie di ragazzi che sono bravissimi, che hanno veramente tutte le carte in regola per fare bene ovunque, sia dal punto di vista lavorativo che umano che familiare, in tutti gli ambiti, sì. C'è proprio ragazzi bravi e molto volenterosi e tante volte veramente ammirevoli, cioè ragazzi che a 18-19 anni, io non ero sicuramente così, ecco, 18-19 anni ero molto peggio, per cui i miei allievi mi fanno veramente sperare che ci possa essere un futuro e quindi volevamo aiutarli in qualche modo. E esistono già dei progetti di questo genere, no? Li conosciamo, esistono dei progetti un po' in tutta Italia e anche a Bologna, però per noi era importante dal nostro punto di vista offrirci come garanti, perché come Opera Salesiana abbiamo il privilegio di avere il contatto con tante aziende che sono abituate a lavorare con noi, perché da decenni ci chiedono appunto giovani pronti per il mondo del lavoro e quindi si fidano del nostro lavoro.
0: Certo.
1: E questo ci mette in una posizione anche bella. Abbiamo pensato, ok, utilizziamo questa cosa anche per fare, diciamo, da garanti, no? E quindi ci siamo proposti alle aziende, perché la tipica domanda che ti fa il piccolo artigiano, non parliamo della grande azienda, artigiano, magari l'idraulico piuttosto che l'elettricista, il carrozziere, ti dice: ok, ma questo ragazzo è bravo, però dove vive, cosa fa? Vive in comunità, e questa parola ancora fa un po' paura, no? Cosa vuol dire che vive in comunità raccogliente? E quindi dopo dove va? Quindi sapere che invece un ragazzo può avere un nucleo familiare che lo accoglie diventa anche una garanzia per l'azienda. E abbiamo scoperto anche il contrario, perché quando noi andiamo a cercare appunto dei nuclei o delle famiglie che possono accogliere i ragazzi, la tipica domanda che ci viene fatta è: ma cosa fa? Lavora. Quindi in qualche modo ci siamo resi conto che noi potevamo essere al centro di questo match, no? Essere garanzia per l'azienda proponendo un nucleo familiare, ed essere garanzia per il nucleo familiare proponendo un'azienda e un percorso professionale. E in qualche modo questa posizione ci ha fatto pensare che dovevamo appunto mettere insieme un progetto, l'abbiamo chiamato Verso Casa, e sta funzionando. In questi primi 2 mesi di campagna abbiamo avuto un sacco di telefonate, di contatti via mail, di persone che ci stanno contattando. Quando dico un sacco, qualche decina, che però è tantissimo, certo. Perché quando siamo partiti pensavamo veramente che fosse un po' un sogno, però i salesiani sono nati da un sogno. Don Bosco era un grande sognatore, quindi noi crediamo che i sogni facciano bene, diventano progetti e poi i progetti diventano realtà. Quindi stiamo adesso appunto in contatto con alcuni nuclei familiari. Dico nuclei familiari perché ci sono persone veramente anche sole che ci chiamano, e questo è una delle cose che secondo me è un valore aggiunto di questo progetto, perché quando si pensa di accogliere un ragazzo giovane a casa, spesso si pensa di aiutare un ragazzo, ma in realtà questo progetto aiuta anche chi accoglie, perché permette anche a persone che magari sono in una situazione di isolamento. Racconto un episodio: una signora che vive da sola, che ha superato i 70 anni, che vive in un paese qui vicino, proprio con un grande sorriso, no? Ci ha raccontato tutte le serie di attività che svolge, e abbiamo capito che per lei sarebbe stato anche in qualche modo un modo per avere di nuovo la sua casa viva, perché ha una madre di 3 figli, che chiaramente è vedova, non ha più il marito, i figli lavorano tutti, quindi quale cosa più bella di ritornare ad avere un ragazzo giovane per casa che possa riempire anche, no? questo vuoto, diciamo. E stiamo incontrando anche appunto le associazioni dei pensionati, perché questo è un progetto pensato proprio per incrociare dei bisogni che non sono solo quelli dei ragazzi, ma anche di una famiglia, di un nucleo, di una coppia che vuole fare l'esperienza di accompagnare un ragazzo di 19, 20, 21 anni per un pezzetto della sua vita, perché questo è, non è solamente mettere una camera a disposizione, ma è anche accompagnarlo un pochino, no? Quindi pensiamo quali possono essere un pezzo che però è importante, pensate, in quell'età, no? Si prende la patente, si comincia a lavorare, si ha a che fare con la prima burocrazia, la prima dichiarazione dei redditi, si trova il medico di base, che sono cose che per un ragazzo che viene da un altro continente sono veramente molto complesse.
0: No.
1: Quindi quando abbiamo qualcuno che ci guida è molto più bello.
0: Allora Carlo, diamo i dettagli di dove si trova tutto il progetto di Verso Casa e come eventualmente chi è all'ascolto può contattarvi e appunto darvi disponibilità per accogliere questi ragazzi e queste ragazze.
1: Assolutamente, allora c'è un sito progettoversocasa.it nel quale si trovano tutte le informazioni, lo dico subito perché da lì veramente si trova tutto nei dettagli, si trova tutto il patto educativo, si trova un po' tutto quello che noi abbiamo pensato. Noi siamo nella zona di Bologna, il che significa che copriamo un po' la zona che va tra Modena e Imola più o meno, no? A livello geografico, e avendo tante aziende sul territorio il progetto lo possiamo pensare in tanti paesi della zona di Bologna ma anche nelle zone limitrofe, perché fondamentalmente quello che pensiamo è un match tra l'azienda e il nucleo familiare. Quindi faccio un esempio: se un ragazzo magari lavora a Imola, potrebbe perfettamente trovare una collocazione a Imola, cioè che è anche fuori Bologna, no? Anzi, questo sarebbe ancora più bello. Un po' il nostro sogno sarebbe quello di avere tanti, tanti piccoli progetti che partono in
0: e
1: diversi
0: certo,
1: paesi.
0: Che gemmano, perché no? Ci penseremo. Carlo, noi dobbiamo salutarci perché noi il nostro tempo è già volato via. Io invito però tutti a vedere appunto il progetto Verso Casa, a trovare intanto anche eventualmente ad andare sul sito www.salesianicasteldebritti.it e insomma magari a scrivervi o se volete ovviamente ad ospitare questi ragazzi. E Carlo, ti ringrazio e ci sentiamo presto, aggiornaci ovviamente.
1: Magari ci sentiamo in autunno e vi raccontiamo un po' qualcuna di queste storie, sarebbe molto bello.
0: Volentieri.
1: Ciao Giulia, arrivederci.
0: A presto, ciao Carlo. Noi sono le 16:30, abbiamo 2 minuti di pausa e poi la seconda parte, vieni con me, voi rimanete là.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga mi servono?
2: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Vieni con me, seconda parte, in onda su Radio Popolare fino alle 17. Buon ascolto!

probabilmente si pensa già al prossimo weekend. Pure si anela alle vacanze. Insomma, qui per farvi compagnia, per supportarvi e per darvi anche suggerimenti, per condividerli insieme in onda fino alle 17 con Vieni con me. L'invito è quello a condividere appuntamenti, luoghi freschi, luoghi dove un po' a ricrearsi, ecco come si dice. Chiamando lo 02 33 001 001 in onda fino alle 17. Per segnalare con la vostra via voce in onda, in diretta, tutti quei posti, tutti quegli appuntamenti, quelle iniziative, quelle che ci permettono di sopravvivere appunto con questo caldo in città, ma anche come sempre vi chiedo, siate gentili, portatemi al di là della circonvalla, su. Che a Milano ci sono sempre tante cose, tante proposte, tante iniziative, però pensiamo anche un po' fuori Milano, così meno milanocentrismo, un po' più local, no? Cioè, voi dietro casa che cosa fate in queste serate estive? Come sopravvivete alla calura? C'è un posto che ha magari un palinsesto, una serie di iniziative che meritano di essere conosciute? Sì? Ecco, e allora si chiama 02 33 001 001. Ciao Giulia, il giorno X, alle ore Y succede che? Ma sai che magari alle persone che ti stanno ascoltando in questo momento può interessare. Venite, partecipate. E poi magari ci si conosce, no? Tra ascoltatori e ascoltatrici si fa rete e comunità. Io vi leggo anche al 331-6214013 via WhatsApp, Telegram, SMS e anche via email a diretta@popolarinetwork.it. Messaggi vari, da anche che non c'entrano necessariamente qualcosa a proposito delle iniziative. C'è Claudio che parla di musica e vabbè, ok, devo dire che forse il lunedì ha diversi effetti su ognuno di noi. E Max anche che mi manda messaggi che non capisco, anche Lino, Aldo, va bene raga, io vi saluto tutti e tutte, forse dai che ce la facciamo, la portiamo a casa insieme questo lunedì. Intanto qualcuno che invece mi manda qualche iniziativa, tipo questo venerdì al Pinch a Milano c'è il Pinch Summer Fest, l'unica sagra del Naviglio di Milano, e andate sulla pagina, mi si allega la pagina Instagram del Pinch Milano, che è @PinchMilano, un po' bar, un po' sei il Pinch Summer Fest, l'unica sagra del Naviglio di Milano, e andate sulla pagina, mi si allega la pagina Instagram del Pinch Milano, che è @PinchMilano, un po' bar, un po' sagra, sicuramente molto casino.

0: Siamo tra Casirate Dadda ed Albino in un festival che porta il nome Lo Spirito del Pianeta, il Festival Internazionale dei Gruppi Tribali e Indigeni, che raddoppia i propri appuntamenti. È partito il 18 giugno e termina il 4 di luglio a Casirate Dadda, mentre invece dal 30 luglio al 16 agosto si va avanti ad Albino. Ciao Ivano, ben arrivato, benvenuto.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Ciao. Allora, Lo Spirito del Pianeta, che festival è? Che cosa? Intanto, come sono andati questi giorni? Noi non siamo riusciti a sentirci prima, però così un recapino, come è stato?
1: Ma sì, è andato abbastanza bene, dico abbastanza perché ovviamente il caldo purtroppo
0: è stato provato.
1: Sì, soprattutto nei pomeriggi, noi i sabati e le domeniche pomeriggi è molto dedicato appunto anche alle famiglie e ovviamente siamo stati un po' penalizzati perché giustamente veramente era insopportabile purtroppo, però per il resto molto bene, tanti nuovi amici e soprattutto tanta conoscenza, perché quello che noi abbiamo cercato di fare in questo evento è quello di racchiudere, portare, invitare popolazioni che ancora grazie a Dio sopravvivono indigene sul pianeta, per cui Maya, Aztechi, indiani d'America, tutte queste popolazioni che lottano quotidianamente, spesso e purtroppo frequentemente appunto anche a discapito della propria vita senza neanche sapere che stanno difendendo i territori, le foreste o quant'altro anche per noi, perché tutti noi dovremmo essere custodi del nostro pianeta. Così non avviene, come ovviamente poi viene penalizzata anche le loro culture. Prova a pensare un pianeta senza più indiani in America, secondo me saremmo tutti più poveri. E qua ti puoi trovare seduto in uno dei 10 ristoranti tipici da tutto il mondo, dove appunto c'è magari davanti un Masai da una parte, un ragazzo del Congo che ti racconta realmente com'è la situazione in Africa, piuttosto che anche un gruppo scozzese tradizionale, di quelli veramente selvaggio fino al midollo, che parlano e non capisci perché la lingua che parlano, anche se sembra diversa,

0: capiscono benissimo, ma perché tutti sono connessi con tutto quello che c'è attorno, con gli altri, e malgrado noi abbiamo cercato di fare qualcosa per dare una voce a loro, alla fine capiamo che sono loro qua per farci un piacere, per farci ricordare chi siamo, che il noi deve prevalere all'io, che il rispetto e l'equilibrio deve assolutamente ritornare fra tutti, e che finalmente magari capiamo che o tutti assieme o nessuno.
1: Forse, dici che tu sei fiducioso a tal proposito, così domanda out of the blue, quantomeno out of il festival. Immagino di sì, perché altrimenti non organizzeremo, non ci sbatteremo, non faremo tutto quello che facciamo, però non so.
0: Sicuramente sei in certi momenti ti viene addosso quella depressione di dire non c'è più niente da fare, ormai il destino è tratto. E dall'altra non puoi abbandonare. Io ho due figli, ho dei nipoti, ho tanti amici e non potrei pensare che dovrebbero cadere in un futuro così nero. Non posso pensare, per l'amor di Dio, c'è chi vuole andare su Marte, benissimo, io voglio anche ricordarmi da dove arrivo, perché quella cultura, quella tradizione mi serve per riuscire a trovare dei valori che in questo momento secondo me mancano. I ragazzi sono alla ricerca veramente importante su qualche cosa che possa darle dei momenti diversi, hanno bisogno di essere ascoltati, hanno bisogno di tantissime cose che noi nella nostra generazione purtroppo non gli diamo più. È inutile continuamente criticare le nuove generazioni di qua e di là, quello che loro hanno, come quello che gli abbiamo dato per noi per convenienza, il telefonino, il computer, adesso gli siamo contro, ma siamo stati noi a darglielo. Per cui è sempre così, la colpa è sempre di qualcun altro, la responsabilità per migliorare le cose è sempre di qualcun altro, invece ce l'abbiamo tutti noi, la responsabilità e il dovere di creare un mondo migliore. Non c'è alternativa, smettiamo di litigare ad ogni semaforo, ogni 5 minuti, siamo tutti stressati, fuori giri. Ecco, con loro tu hai la possibilità di dire, porco cane, ma forse vuoi vedere che sono loro che l'hanno azzeccata, forse i selvaggi siamo noi, non loro, anche se loro poi si dipingono il viso, si mettono le piume per connessione con quello che ci ospita. E allora forse dovremmo scendere un po' dal nostro piedestallo, ascoltare, cercare di capire tutti gli altri, capire che noi quotidianamente commettiamo errori e che forse magari dovremmo perdonare un po' più anche gli altri, insomma, creare un clima diverso. Io quando arrivo ai caselli stradali, che ormai raramente trovi l'omino dentro che ti batte il biglietto, si stupisce perché non saluto e gli chiedo come va o gli dico buona giornata. Sì. Ed è drammatico, perché vuol dire che non lo fa più nessuno, vuol dire che quell'omino lì dentro è come se non ci fosse, come se fosse un computer, e così non può essere.
1: Sono molto d'accordo e capisco la sensazione, perché sono parte di quella popolazione stralunata, incredibile, unicornica che saluta sempre ogni volta che entra in un posto, ed effettivamente
0: sì, siamo insofferenti, purtroppo.
1: Ricevo spesso quegli sguardi come per dire, ma che strano atteggiamento, eppure.
0: È quello che cerchiamo qua di fare, di essere sorridenti, di condividere, di abbracciare. Di parlare, di ascoltare, la gente ha bisogno di essere ascoltata, non l'ascolta più nessuno, e questo veramente rende tutto molto più buio, molto più grigio, non è bello quello che sta succedendo.
1: Decisamente no. Senti Ivano, allora il festival va avanti a Casirate d'Adda fino al 4 di luglio, quindi luglio, fino a domenica, poi ad Albino invece si parte da fine mese, luglio fine mese, fino ad agosto inoltrato. Il suggerimento di andare sul sito Lo Spirito del Pianeta, vi diamo un paio di highlights di questo fine settimana o dei prossimi giorni?
0: Ma sì, a parte questi due giorni che abbiamo dedicato questa sera alla Luna, per cui con tutto il sistema energetico e tutte le cose che abbiamo perdute nella nostra cultura, per cui alla notte dei tamburi, al gruppo scozzese, che tra l'altro sabato si sposeranno la cornamusa con rituale scozzese al festival, che è un grande onore per noi averli, e ogni sera è dedicata appunto a qualcosa di particolare, ma ci sono artigiani, ci sono appunto ristorazioni, ci sono seminari, c'è questo percorso conoscenza che abbiamo fatto, dove le persone possono entrare e fare un percorso dove possono vedere e capire quali sono le particolarità, le visioni di queste persone che ancora vivono grazie alle tradizioni millenarie. E poi veramente ogni sera meriterebbe di essere visto, tra l'altro ingresso gratuito, perché la cultura deve essere per tutti.
1: Assolutamente sì, grazie mille. Grazie mille, Ivano,
0: grazie a voi.
1: Per averci ricordato un po' che ci sono ancora insomma, sì. Popoli e popolazioni che effettivamente resistono, sopravvivono, delle quali talvolta non si parla proprio perché magari ci siamo dimenticati di loro da questo lato del mondo. E lo spirito del pianeta va avanti a Casirade Tadda fino al 4 di luglio, settimana prossima termina domenica, mentre invece ad Albino fino ad agosto. Ciao Ivano, grazie, a presto.
0: Grazie a tutti voi, a presto, grazie mille.
1: Ciao. Roberto che dice: mi stupisco che in Irlanda ringraziano il conducente quando scendono dall'autobus. Già. Non sei l'unico, Roberto. Intanto questi che sentite in sottofondo sono gli Acid Arab, dal loro ultimo album che è una bomba tutto. Andateli ad ascoltare, intanto ve li godete qua su Radio Popolare.

e dice: io spesso ringrazio il conducente. Ma Sole, il punto è: ma fuori dalle nostre bolle noi ci rendiamo conto di quanto sia violento il mondo?

meglio, forse dovremmo ognuno, ognuna, dire a qualcuno che scende dall'autobus, nel caso specifico, che non ha ringraziato, dire: e perché non ringrazi? Avrebbe senso.

0: 16:54 minuti, gli Acid Arab su Radio Popolare, Gloom Araba dall'album Resonance che vi suggerivo appunto di ascoltare tutto. Intanto parlavamo di gentilezza, parlavamo di rispetto, un messaggio da Franca che dice: Bahia in Brasile, quando si entra e si esce dall'autobus si salutano tutti e ci lasciano il posto a sedere o passare avanti al supermercato, a noi che siamo un po' vecchietti. Ma credo sia una forma base di rispetto questa, Franca, e però appunto rendiamoci conto di quanto fuori dalle nostre bolle il mondo sia ancora fortissimamente violento. Quello che succede ogni giorno sotto i nostri occhi, praticamente in diretta streaming in Palestina, ne è la dimostrazione, motivo per il quale da queste parti, in Viale Aro 5 nel caso specifico, durante questo spazio ogni giorno abbiamo deciso di contare insieme i giorni che cittadini e cittadine passano ormai in maniera costante e continuativa in Piazza Duomo, così appunto proprio per ricordare che l'indifferenza non premia, che girarsi all'altra parte è un gesto disumano e che per fortuna c'è chi dissente. Oggi parte del presidio permanente in Piazza Duomo per Gaza c'è Silvia. Ciao Silvia, benvenuta, ben arrivata.
1: Grazie, ciao Giulia, ciao a tutte e tutti e grazie per questo spazio.
0: Ciao a te. Silvia, tu quanti giorni sono che vai in Piazza Duomo?
1: Allora, io ho iniziato 10 giorni dopo l'inizio della nostra presenza silenziosa e qui dal 26 giugno dell'anno scorso, mediamente 6 giorni su 7 sono andata.
0: Quindi praticamente sei una delle veterane, diciamo, del presidio.
1: Sì, direi di sì.
0: Senti Silvia, abbiamo parlato appunto così in maniera totalmente, se vuoi senza pensarci, parlando un po' del rispetto tra i popoli, di gentilezza. Ecco, ti chiederei questo, parte della tua esperienza, che tipo di sensazione è stata, che tipo di accoglienza c'è? Anche dai passanti, dalle persone che vi vedono ogni giorno lì in Piazza Duomo, c'è rispetto, c'è diffidenza, insomma nel tempo ogni giorno sentiamo le vostre storie, talvolta capita di insomma avere anche dei feedback di persone che non capiscono, che vi provocano. Mi sembra però di capire che almeno finora non ci siano state, no, degli atteggiamenti per fortuna molesti, e questo già ci fa ben sperare. Com'è la tua percezione? C'è stata mai una provocazione? Voi come rispondete? Come riesci tu a star lì e a mandar giù, a ricordarti che c'è un bene superiore da dover difendere?
1: Allora, provocazioni ce ne sono state, anche allora, moleste non direi, a parole, provocazioni a parole, o qualcuno che ci continuava a girare intorno filmandoci dicendo terrorista, terrorista, terrorista, o con l'inno di Israele sul cellulare, o con volete rifare la Shoah, antisemiti. Però ci sono stati anche tanti ringraziamenti, abbracci, stretti di mano, foto, devo dire, da parte di molti turisti. Ieri l'ho buttata sul ridere sulla provocazione, c'è stato uno che ha detto: ma perché non vi andate sotto il sole che così vi sciogliete per bene?
0: Che battutona! Incredibile.
1: Esatto, simpaticissimo, però ci sono stati veramente dei palestinesi o comunque arabi in generale che ci hanno ringraziato, ci hanno abbracciato, ci hanno detto proprio grazie per quello che state facendo, ci date speranza, ci date forza, persone che ci fotografavano, persone che magari si sono fermate e hanno saputo, sì, e tanti che ci fotografano e passano, guardano, leggono le poesie. Io porto spessissimo poesie. E una signora ha letto una poesia di Mahmoud Darwish, che è tra le mie preferite, e ha detto: ma è bellissima questa cosa. E altri che ci hanno chiesto, una signora che mi ha chiesto se sono di Gaza addirittura, che mi ha scaldato il cuore, perché
0: bene
1: comunque
0: così.
1: Ho sentito un legame, come dire, ancora più profondo.
0: Silvia, grazie per averci ricordato che in fondo il mondo non è così brutto come ci aspettiamo sempre, e io ti ringrazio e ovviamente saluto a voi che ogni giorno in Piazza Duomo dalle 18.30 alle 19.30 resistete in maniera indefessa. Colgo l'occasione anche per ringraziare tutti voi all'ascolto, il tempo è terminato in super ritardo sui poveri ma belli, chiedo scusa a Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli che seguono, noi ci risentiamo domani, un abbraccio a tutti e a tutti, stesso posto, stesse frequenze, alle 16. Ciao!
2: Per capire il presente servono nuove voci. La musica, la satira e le storie ci aiutano a leggere il mondo senza filtri e senza sconti. Torna Welcome to Socotra 2026, Voci senza filtro. Il festival estivo di Fondazione Feltrinelli.
3: Dal 2 al 4 luglio, identità, cambiamenti e immaginari contemporanei. Sul palco, tra gli altri, Stefano Bollani, Marta Del Grandi, Davide Toffolo, Jonathan Bazzi e Michele Serra.
2: Ti aspettiamo in Viale Pasubio 5 a Milano.
4: Biglietti e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.

0: capelli. Vedi che bello.
1: Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.

0: 5-2 minuti Radio Popolare, qua i due leggende viventi, Disma Pestalozza e Alessandro Carioca Diegoli.
1: Carioca? Carioca. Perché?
0: Oh, non so, ma
1: non, non me ne frega del calcio in nessun modo.
0: Odi il Brasile?
1: No, ma no, il Brasile lo amo, ma anche perché c'è la mia vicina di scrivania, Monica, che figurati. Ma non guardo il calcio. Me ne strafrego.
0: Paish. Salutiamo Monica Paish.
1: Perché ma non esce con la S.
0: Oggi parliamo brasileiro.
1: Non fare a cultural appropriation.
0: Non è calcio
1: appropriation.
0: Ma non è calcio.
1: Non coprirti di non ridicolo, ma proprio anche di imbarazzante disagio.
0: Sono skill di noi conduttori radiofonici, fare gli imitatori, fare gli accenti, guarda Fiorello.
1: Appunto, ancora basta. Cioè, è mitico, però basta.
0: Oggi c'è Brasili Giappone e noi ti faremo Giappone. È vero?
1: Ok.
0: Alle 19.
1: Alle 19 e?
0: E 00.
1: E 00. Allora, io sto cercando di collegarmi a Wimbledon.
0: Zina? With a Zina? Zina? C'è Zina?
1: No, das non ci sono le zinne. No, è un mostro.
0: Ist das Zina?
1: C'è Sinner. C'è Sinner. C'è Sinner.
0: Zina.
1: Perché non, niente, perché? Non vuole farmi entrare.
0: Zina mit dare desca? Con chi?
1: Con Kuzmanovic.
0: Di dove è Katmanovic? Che ti faccio anche l'accento di quello lì.
1: Ah, mi hanno mandato un codice via mail per entrare dentro nella TV a pagamento che
0: Sky?
1: Sì, Now.
0: Vabbè, allora, poveri Rabelli, poi, oggi meno 5, oggi è la quint'ultima puntata di questa stagione.
1: Poi di smacchione si ritira.
0: Mi ritiro in un eremo fatto di prosecchi.
1: E carta di riso.
0: E prosecchini.
1: Prosecchini vari. Sì. Allora, poi comincia invece la trasmissione, quella bella, quella divertente,
0: la tanto contestata Poveri ma in ferie.
1: Poveri ma in ferie,
0: titolo peraltro mio,
1: titolo tuo. Non so, secondo me è di Gianmarco.
0: No,
1: tu ti appropri oltre che della culture anche dei titles.
0: Dei titles, sì. E quindi rimanete comunque all'ascolto, anche se non c'è più di smacchione, ci sarà comunque una trasmissione molto divertente, condotta da Vittoria e da Alone.
1: Due galli di Dio, certo. Sai che il mio computer lo voglio buttare giù dalla finestra? Cioè non va niente, è mezz'ora che cerco di fare cose e non va. Mi fa venire una furia, un nervoso. Guarda, mamma mia.
0: Sai come ti rispondo? Ok, boomer.
1: Eccoci qua, ce l'ho fatta finalmente.
0: Ti è piaciuta la mia risposta?
1: Allora, io su questa TV a pagamento ho come avatar Scooby-Doo.
0: Ai.
1: Sì.
0: Io ho
1: Kecmanovic, si chiama.
0: Io ho l'uomo ragno. No, non è l'uomo ragno. L'uomo ragno c'ho su Disney.
1: Allora, Sinner sta perdendo 2-7-1.
0: 2-7-1 sta perdendo.
1: Porca vacca.
0: Cioè, ci abbiamo messo 4 minuti per dire che Sinner
1: Cioè, esce al primo turno?
0: Sai cosa? Proprio quando i fatti prima che diventino notizie. Scusa, c'è una breaking news. Fra 4 minuti ve la diamo.
1: Sta vincendo 1-0 nel quarto set, ma quell'altro al servizio. E molto male. Molto male.
0: Sai cosa? Nella seconda parte ci collegheremo con Wimbledon.
1: Appunto, lì volevo arrivare. Lì sul campo centrale con Yannick.
0: Non so se è campo centrale.
1: Ma lui, cioè, non ci parla lui.
0: No. È una inviata.
1: Inviata speciale.
0: Vediamo se qualcuno indovina.
1: L'abbiamo detto, eh.
0: No, l'abbiamo detto?
1: L'avevamo detto che.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Era in bambino.
1: Però vabbè, secondo me non si ricorda.
0: Si ricorda.
1: Ma no.
0: Vediamo se qualcuno indovina chi è
1: l'inviata speciale.
0: Dai, è facile. A parte che l'abbiamo detto, ma al di là di quello è facile perché è una grande appassionata di Zina.
1: Sì.
0: E di Dennis. E di Wimbledon.
1: No, Wimbledon no, perché non è in Germania, però.
0: Wimbledon.
1: Ma non è in Germania.
0: Ich bin Deutsch, ich bin ein Berliner, ich spreche Wimbledon.
1: Io mi ricordo quando siamo andati in vacanza in Portogallo, dovete sapere, ascoltatrici e ascoltatori, che a un certo punto Disma ha incontrato dei tedeschi, eravamo in una località sull'oceano con delle onde altissime.
0: Sì, era nel punto più a ovest dell'Europa.
1: D'Europa, bellissimo.
0: E poi non è vero perché... continentale.
1: E Disma con indosso un pile rosa, pile fucsia, mamma mia che risposta del Menga che ha fatto Sinner, disse a questi tedeschi, io so il tedesco, e gli disse, tu sei uno stronzo.
0: Sì, è vero.
1: E perché disse, questa è l'unica frase che mi ricordo molto bene, e loro risero.
0: Risero molto, di gusto.
1: Sì, oppure di circostanza, non so se di gusto o di circostanza.
0: Tra l'altro mi è servita quella frase perché... in un film che stavo guardando l'altro giorno, di cui non ricordo più nulla, ricordo non dirò altro perché è un film che non mi è piaciuto, che ho già citato.
1: Sì.
0: No, adesso non posso più dirlo perché ho detto che non mi è piaciuto e non mi piace parlare male delle persone. Sai cosa facciamo invece?
1: Sì.
0: Oggi che giorno è? Montag.
1: Oggi è giovedì.
0: Montag.
1: È giovedì oggi, no, è lunedì.
0: Oggi è lunedì, vero?
1: Lunedì.
0: È questo lunedì. È gaslighting, io già ci stavo per credere.
1: No. È lunedì. Oh mamma mia, aiuto. Vabbè, ho un film. Hai visto ieri?
0: Anche io ne ho uno. Vai, dillo.
1: Allora, io ieri ho visto A Quiet Place 2.
0: Cos'è Quiet Place?
1: Quiet Place è un film horror fantascienza di cui hanno fatto una serie, direi. Credo abbiano fatti almeno tre. Praticamente arrivano dei demogorgoni, sono identici ai demogorgoni di
0: è lo stesso produttore. Ah no, non è lo stesso produttore.
1: Non lo so. Di come si chiama? Di Stranger Things. Urca, c'è Sinner con le scarpe insanguinate. Deve avere delle vesciche pazzesche.
0: Mamma mia, che male.
1: Sì. In cui arrivano questi mostracci orrendi che ammazzano tutti quelli che fanno casino. Quindi devi stare muto. E non puoi parlare.
0: Dove? Americana?
1: In America, attori però c'erano Cillian Murphy.
0: Sì.
1: E Emily Blunt.
0: Oh.
1: E poi dei bambini anche.
0: Inutili.
1: No, è fondamentale in realtà. E vabbè, era il 2 quello che ho visto. Forse un po' più pompato dell'1, direi.
0: Posso suggerirne uno anch'io questa settimana? Il film che ho visto ieri sera e che per questo lunedì cinema di Poveri Ravelli che propongo è il titolo inglese, quello italiano me lo ricordo, quello inglese è Ship Detective. È un film con delle pecore. No, è con la computer grafica, però fatta davvero bene. E ci sono queste cute pecore che indagano sull'uccisione del loro pastore.
1: Ah, ma antropomorfe o pecore?
0: No, pecore.
1: Ma parlano?
0: Tra di loro, ma gli umani sentono solo
1: ma tra di loro parlano, loro sono doppiate?
0: Sono doppiate.
1: Okay. Come sentono gli umani? Sentono solo? Invece dicono no, bisognerebbe usare una tecnica alla Poirot.
0: Esatto, perché una di loro è una pecora che si diletta di romanzi gialli.
1: Ah, vedi?
0: E l'umano che muore subito, questo è uno spoiler, è Wolverine.
1: Ah,
0: il protagonista è Wolverine.
1: Hugh Jackman,
0: sì.
1: E quindi fa una particina praticamente.
0: Sì, però comunque insomma ruota intorno a lui
1: il tutto.
0: E loro sono le pecore, sono mega cute, soprattutto gli agnellini, sì. E basta.
1: Quanto dura un lungometraggio?
0: Ok, 40,
1: no. Ah, cavolo.
0: Carino, no?
1: Tutto quello che non è questa sigla, diciamo.
0: Esatto.
1: Tutto fuorché cute questa sigla.
0: Vabbè, tra poco c'è Pierfetto.

0: mega cute, perché sì, cioè sei veramente patriarcale a mandarci quell'icona, quella emoji.
1: Ah, l'emoji del facepalm ci ha mandato.
0: Sì. Invece Alejandra, vedi che anch'io questo mio, questa mia linea molto non-binary, female, male, mix, anche lei d'accordo che è mega cute, the ship detective. Mega cute.
1: Abbiamo l'ospite, mega cute.
0: Abbiamo l'ospite, l'ospite. Pier Felice degli Uberti.
1: Oh, grandissimo Pier Felice, ultimo appuntamento della stagione. Buongiorno.
0: Ciao.
2: Buon pomeriggio a tutti ed è una splendida settimana.
1: Sì.
2: Con un sole splendido su Milano.
1: Un filo troppo splendido, forse, anche quei 94 gradi all'ombra.
0: Ma tra poco dovrebbe diventare un po' meno. Oggi forse piove a Milano, tra poco. Pier Felice, prima di lasciarci, abbiamo per questa estate torrida, abbiamo un'ultima. Un ultimo racconto per te, perché settimana scorsa io e Alone siamo finalmente riusciti a prenderci un giorno in ferie, siamo andati al mare a Rimini, qualcuno forse l'ha sentito, Alone a Rimini, l'ho raggiunto anch'io, e così vogliamo chiederti un pochino come ci siamo comportati in spiaggia. Siamo arrivati in spiaggia intorno alle 11, abbiamo trovato un bello stabilimento di quelli lì che ci piace a noi, abbiamo preso due lettini con un ombrellone, i lettini vicini erano già occupati con degli asciugamani e delle borse, insomma i proprietari erano in acqua, noi ovviamente abbiamo spostato la borsa di uno per allargare un po' il mio lettino e metterci sopra la nostra radio, il nostro Ghetto Blaster, col quale ascoltare le canzoni della Tyrol Crew e delle nostre canzoni di musica surf. Alone poi ha sistemato i suoi asciugamani occupando anche un'altra metà di un altro lettino libero accanto.
1: Almeno, direi. Ci siamo sistemati, ho messo su della musica, delle casse Bluetooth che avevamo portato, un volume proprio bello alto in modo che in spiaggia si sentisse, perché sai che c'è questo rumore del mare che copre tutto, no? Questa roba, la risacca. Disma intanto aveva chiamato il bagnino per ordinare due granite, ma non aveva i contanti, quindi ha chiesto: posso pagare dopo quando andiamo via? Il bagnino ha detto di sì, un po' a malincuore, e noi gli abbiamo detto: uè, dai, su de dos. Io mi sono cosparso di olio abbronzante, quel decotto di fico che mi fa diventare molto bronzo di riace, mi sono sdraiato sul lettino del vicino che era ancora libero, così stavo più comodo e non ungevo il mio.
0: Esatto. Poi alla una avevamo fame, siamo andati al chiosco del bagno, c'era una bella fila ordinata, ma Alone ha visto il mitico Lorenzo, anche lui uno dei monkeys, era già al bancone e quindi Alone si è infilato direttamente da lui dicendo: dai dai, mi aggiungo al tuo ordine. Io ero rimasto un po' tentennante in fila, ma poi ho pensato: ma sì, va che è un'ottima idea questa. Li ho raggiunti e ci siamo presi due panini enormi e siamo tornati ai lettini a mangiare. Io ho lasciato la carta del panino sul lettino perché poi tanto comunque c'era il vento che l'avrebbe portata via a un certo punto.
1: Certo, lasciamo fare alla natura. Nel pomeriggio ci siamo alzati per fare il bagno, siamo entrati in acqua di corsa facendo dei begli schizzi su una famiglia di bambini piccoli, madre, padre, tre bambini seduta sulla riva. Disma nuotava verso il largo senza troppo guardare dove andava e ha incrociato una signora con il materassino e l'ha fatta cadere in acqua. Io mi sono fermato vicino a un gruppo di pupe che stavano chiacchierando e ho iniziato a fare i miei esercizi in acqua: calci, bracciate, colpi di testa come se dal calcio d'angolo mi facesse un cross di Marco. È stato in mezzo a loro, insomma, bam, questo stacco veramente aereo grandissimo, veramente sono molto soddisfatto.
0: Perché Alone frulla alla grande con i piedi quando sei in acqua.
1: Sì.
0: Vabbè, poi si è fatta quasi sera, verso le 18, avevamo ancora voglia di fare un paio di cose prima di andare. Alone aveva trovato un pallone super tela abbandonato vicino ai lettini e abbiamo improvvisato una partita sulla battigia. Io mi sono messo in porta stando in acqua fino al ginocchio più o meno, Alone tirava dalla spiaggia. Il problema è che Alone non ha una grande mira, quindi ha preso in pieno una signora con un cappello di paglia.
1: Perché punto alla potenza io.
0: Esatto, come Mark Landers.
1: Sì.
0: Poi ha fatto cadere il secchiello di un bambino e ha centrato un tizio che stava leggendo il giornale mentre era lì sdraiato sull'asciugamano. Io nel frattempo, quando arrivava il pallone, saltavo e sciaciaf con la mia enorme massa corporea, alzavo delle onde pazzesche, mentre una coppia che stava facendo l'aperitivo sul bagnasciuga si è ritrovata lo spritz pieno di acqua di mare. A sto punto poi ci siamo guardati e abbiamo, ci siamo detti, dai, ancora 5 minuti, mito, finiamo la partita e poi torniamo alla nostra triste Milano. E qui finisce la nostra avventura marittima, Pierfelice.
2: Bellissima avventura, sì. Spiaggia, bellissima. Ovunque andate siete mitici.
1: Grazie. Così, grazie Pierfelice.
0: Dalle tue parti, tra l'altro.
1: Sì.
2: Esatto, e non siete venuti a trovarmi.
0: Lo so.
2: La prossima volta non lo accetto.
1: Lo so, purtroppo è stata una decisione dell'ultimo minuto, avremmo fatto un'improvvisata non troppo elegante.
2: Ma non credo. In ogni modo dobbiamo fare una considerazione. La spiaggia non è la nostra casa, è il luogo dove noi siamo ospiti e dobbiamo adeguarci a tutte le belle buone norme di educazione. Quindi non bisogna invadere gli spazi altrui, e voi l'avete fatto subito all'inizio andando a occupare una parte dei vostri vicini utilizzando delle cose che sono personali. Può capitare anche sulla spiaggia di aver bisogno dell'aiuto dei vicini per depositare delle cose, gentilmente chiedendo, però prima di farlo a loro. Voi avete la scusante che erano già in mare,
1: sì.
2: E quindi apparentemente potete apparire delle persone che non hanno violato eccessivamente la buona educazione, però vi consiglio di non farlo mai.
0: Vabbè,
1: ok,
0: prendiamo e portiamo a casa.
2: Ecco, altro problema, la musica. Voi avete fatto della musica e del rumore nella spiaggia, come è logico, non si disturba mai le persone che condividono con noi quegli bellissimi, diciamo, spazi.
0: Ma noi siamo due artisti, cioè tutto ci è concesso o no?
2: È vero, tutto è concesso, però il rumore no, perché disturbano gli altri.
0: Vabbè.
2: Poi, chiamare il bagnino, poverino, del mare, soprattutto per chiedergli due granite... Mi sembra alquanto eccessivo. Usualmente una persona al mare si rivolge al chiosco del bagnino dove lui va a fare la sua permanenza marittima.
0: Infatti dopo ci siamo andati, dopo.
2: Ecco, siete stati fortunati che non vi hanno chiesto i soldi prima di servirvi le bibite, ma vi è andata bene. Non si fa mai, si paga sempre prima quando si va in un bagnino, in un luogo riservato ai bagni nel mare, e voi potete pensare il motivo per cui viene fatta questa cosa, no?
0: Perché abbiamo la faccia da delinquenti.
2: Assolutamente no, quello che siete riusciti a pagare dopo. Però non mi avete detto se avete pagato.
1: Hai pagato tu, dici?
0: No, io non ho pagato.
1: E non ho pagato neanch'io. Passiamo oltre.
2: Una cosa così.
0: Però abbiamo pagato i panini che abbiamo preso.
1: Sì, quelli sì.
2: Esattamente. In ogni modo, altra cosa da mai fare, anche se uno avesse la mamma, non va nella fila della mamma e si mette dietro la mamma per avere un privilegio rispetto agli altri che sotto il sole stanno aspettando il loro turno.
0: Vabbè, ma c'era lì Lorenzo, il Lollo.
2: Lorenzo è stato molto bravo, non so, non abbiamo visto la faccia dei vicini di Lorenzo, particolarmente quelli che erano posti dietro di voi.
1: Sì, no, vabbè, non ci siamo curati di loro, no, effettivamente.
2: Ecco, avete mangiato i panini, io spero che non avete sporcato la spiaggia, perché rischiavate anche...
0: È il vento che l'ha sporcata.
2: Quindi voi siete totalmente innocenti.
1: Innocenti, beh, certo. Sono in balia degli eventi atmosferici anche noi.
2: A non sporcare, perché sono previste delle multe anche salate. E siamo arrivati poi al pomeriggio.
1: Pomeriggio
2: avete pensato, siamo qui dalle 11 di questa mattina, cosa facciamo? Facciamo il bagno.
0: Eh sì, perché poi ci si stufa dopo un po' star lì a fare il bronzo sulla...
2: Però voi dovevate considerare il fatto che avevate appena mangiato. Quindi non ci si butta in mare dopo aver mangiato due panini, chissà con che cosa dentro, poi poteva essere molto pesante.
1: La faraona aveva,
0: no? Quello tu, io avevo il double burger bacon cheese,
2: certo,
0: salame,
2: soprattutto dietetico. E poi soprattutto non bisogna andare e schizzare l'acqua attorno alle persone che sono già immerse nel mare.
0: Vabbè, ma tanto sono già bagnati, ma
2: sembra un compromesso e anche qualcosa di strano, ma non si deve mai disturbare le persone in acqua.
0: Vabbè.
2: Okay. Diciamo che soprattutto vi siete divertiti e avete iniziato a fare i più belli esercizi in acqua.
1: Sì.
2: Ma questi esercizi erano calci, bracciate, in mezzo ad altre persone.
0: Ma noi siamo dei vitelloni, dobbiamo far vedere le tipe come ci spostiamo nell'acqua.
1: In maniera goffa.
2: Però fatelo a distanza adeguata, non troppo vicini da dover schizzare. In questi giorni qui a Rimini il mare è pieno, quindi possibilità ce ne erano veramente poche.
1: Questo è vero.
2: Finalmente verso le 18, nonostante che aveste ancora avuto voglia di fare due cose prima di andare via,
0: partitella Alone, pallone,
2: Alone ha trovato un pallone,
1: bello,
2: cosa non molto facile, e chiaramente l'ha usato.
0: Sì, ce lo siamo portati a casa, sì. Ma forse era di bambini, non lo so.
1: Non ci siamo preoccupati molto.
2: Pallone bambini.
1: Ne compreranno un altro sui genitori.
0: Ma poi comunque era un pallone di quelli leggeri, cioè anche quando arrivava addosso la gente non è che faceva male, era un...
2: Anche e soprattutto la mira. Può andare contro una signora che tranquillamente col cappello di paglia è sulla spiaggia per riposarsi, non vi sembra?
0: Ma sì, però anche lei che passa lì vicino a dove giochiamo, scusa.
1: Cioè, comunque...
2: E poi avete fatto cadere il secchiello a quel bambino che sicuramente dopo ha iniziato a piangere.
0: Sì,
1: è stato, guarda, veramente, cioè, un po' ha disturbato tutta la spiaggia con questo pianto isterico, questo bambino, mamma mia, sti genitori.
2: Bellissimi i tiri saltando in acqua.
1: Lì proprio, guarda, c'erano le pupe che non capivano più niente.
0: Sì,
2: esatto. In ogni modo, diciamo questo, anche se avete violato la buona educazione in tutti i punti della vostra giornata, è un'esperienza che deve essere vissuta. Quindi, sebbene non è proprio ortodossa, fregatevene.
0: Ce ne freghiamo.
1: Cavolo, finalmente.
0: Grazie, Pierfelice.
1: Viva l'estate, Pierfelice.
2: Esatto, la prossima volta però dite... almeno la vostra coscienza, ci impegniamo ad essere più educati.
1: Va bene, lo faremo.
0: Però ti chiediamo una cosa per salutarci. Scusami, dopo che abbiamo mangiato, quante ore bisogna aspettare? Perché mia nonna diceva 4 ore.
1: Ma c'è praticamente il giorno dopo.
2: No, due ore sono sufficienti, dipende da cosa avete mangiato. Al mare non si fanno pranzi lucogliani, quindi... non molta cosa, e soprattutto il problema è quando mangiate troppa verdura o frutta.
0: Ok, ci sta.
2: Perché lo stomaco può andare sotto sopra e quindi è meglio evitare di...
0: Ma tanto noi mangiamo solo patatine e hamburger, frutta e verdura non fa parte.
2: No, tutte cose dietetiche. Però dovete guardare sulla spiaggia. C'è l'abitudine oggi di mangiare molta verdura, cosa che ho trovato molto strana.
0: Ah sì, non lo sapevo. Non
1: melanzana alla parmigiana, però quella è la verdura.
2: Sono ottime. Buonissime.
0: Pierfelice, ti auguriamo un'ottima settimana e una grande estate.
2: Anche voi, con un divertimento immenso in tutti i luoghi dove andate per, diciamo, rilassarvi dal vostro bellissimo lavoro.
0: Grazie,
1: a presto.
0: Ciao,
1: a presto, Pierfelice.
2: Buona settimana.
0: Grazie, Pierfelice degli Uberti. Lo ricordiamo, il più grande esperto vivente di Bonton, di araldica, di sistemi premiali e di genealogia.
1: C'è il GR, c'è Sinner in vantaggio 5-2 nel quarto set.
0: Tra poco ci colleghiamo con Wimbledon.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Popolare Network.
8: Buon pomeriggio Popolare Network, le notizie delle 17.30. Poco fa si è appreso che sono saliti a 6 i morti per la sparatoria in un paese della Bassa Sassonia, a sud-ovest di Amburgo. In precedenza si sapeva della morte di 4 donne e un uomo, una delle persone rimaste ferite sarebbe morta poco fa in ospedale. La sparatoria è avvenuta poco dopo mezzogiorno in una casa di accoglienza per giovani donne con bambini. Non è stata ancora fornita alcuna informazione sui legami con i due autori della sparatoria, una donna e un uomo, che sono stati arrestati. Non è chiaro dunque nemmeno il movente.
9: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una serie di decisioni, alcune delle quali danno ragione a Donald Trump, mentre altre stoppano i provvedimenti del presidente. I giudici hanno deciso che il presidente possa licenziare un dipendente statale qualora non mostri la necessaria fedeltà alle sue direttive politiche. Il caso è quello di un membro della Commissione Federale per il Commercio licenziato da Trump, che vede quindi ampliati i propri poteri. E su questo punto c'è la prima reazione di Trump, che esulta per l'allargamento appunto dei suoi poteri. Non sulla banca centrale, però, infatti qui la Corte ha detto no alla rimozione di Lisa Cook di rimanere al proprio posto alla Fed, riconoscendo l'indipendenza della banca centrale americana. Altra decisione contraria a Trump è quella sul voto postale. Per la Corte il potere di conteggiare anche quelli arrivati oltre il termine previsto rimane in capo agli stati e non alle autorità federali. La Corte inoltre ha respinto l'appello di Trump contro la sentenza relativa al caso di John Carroll, il che significa che dovrà pagare $5 milioni all'ex editorialista per diffamazione e molestie sessuali.
8: Poco fa l'ASL di Genova ha reso noto che due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati, sono morti a causa dell'onda di calore che sta interessando la città in questi giorni. Continuano ad aumentare le città che saranno contrassegnate dal bollino rosso per l'emergenza. Oggi le città rosse salgono a 22, domani 30 giugno, mercoledì 1 luglio, il bollino rosso contrassegnerà 25 città dal nord al sud su 27.
9: La Casa Bianca ha detto che Witkoff e Kushner saranno domani a Doha per la ripresa dei negoziati con l'Iran. Teheran non ha ancora confermato la ripresa dei colloqui. Secondo alcuni media americani, gli inviati di Trump parleranno per ora solo con i mediatori del Qatar. La ripresa dei negoziati tecnici, probabilmente non in forma diretta, potrebbe avvenire poi nei giorni successivi. Le due parti avrebbero accettato di fermare gli attacchi reciproci dei giorni scorsi, ma sono ancora lontani da un'intesa sulla gestione dello stretto di Hormuz.
8: 17.34 è tutto per questa edizione, alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale radio di Popolare Network, a più tardi.
10: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
11: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Popolare Network.
12: Ciao Giulia!
13: Ciao Facco!
12: Va che ritmo?
13: Aspetta, alza un po'.
12: Senti che pezzone!
13: Non capisco!
12: Ascolta che manata!
13: Non sento niente! Cos'è sta storia?
12: È la Silent Disco!
13: Ah, e dimmelo prima! Dove? Quando?
12: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
13: Perfetto, ci sarò. E molla ste cuffie.
14: Vuoi respirare arte?
15: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al Liceo Artistico Serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
14: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo. È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Bella la vetta col ghiacciolone.
1: Ghiaccione alla cola.
0: È bella, la vita.
1: Cola un po'. Allora, la risata da malvagio. In tribuna, di tribuna di honor di Wimbledon, c'era David Beckham.
0: Quella è la pop star Beckham.
1: Sì, calciatore.
0: A calciatore Beckham. La pop star del calcio.
1: La sua moglie è la pop star Victoria
0: Cabello.
1: Adams, non mi ricordo.
0: Ah, quella una delle Spice Girls. Sì. I wanna be your lover.
1: Però c'era solo lui inquadrato, lei non c'era.
0: Aspetta che adesso... Ok, I am ready, dice la nostra inviata, quindi direi che è il momento di chiamarla.

0: la, la. La nostra inviata ha perso il posto al campo 3 per fare il collegamento. E chiediamogli.
1: Pronto?
0: Ciao. Pronto?
1: Non c'è.
2: Eccola,
0: ecco, adesso sì, ti sentiamo. Norma De Cavillis, buonasera.
3: Ciao, buonasera.
0: Buonasera. Oggi in veste di esperta di Zinna e di tennis.
1: Tennis a Wimbledon. Pazzesco, ma sei davvero a Wimbledon? All'All England Club?
3: Sì, sì, assolutamente sì.
1: Pazzesco, ma...
3: è vero?
1: Sì, ti sentiamo. Raccontaci cosa stai combinando, cioè in questo momento cosa stai facendo. Cioè, stai guardando delle partite?
3: Diciamo che stavo guardando la partita della Osaka. Non so se sentite qualcuno che applaude, però purtroppo qui sono tutti campi, quindi mi sono messa in uno dei posti più tranquilli. E chiaramente per fare la telefonata dovevo per forza uscire, non potevo parlare perché lì c'è il silenzio assoluto. Cioè, niente, ho perso il mio bellissimo posticino.
0: No.
1: Ma com'è? Ma non hai il tuo posto? Cioè, scusa, non hai il tuo posto? Cioè, se tu ti alzi si siede qualcun altro?
3: Assolutamente sì, aspetta, dipende. Ah. No, no, ma comunque sì, anche nelle altre ipotesi, sì, sì. Sì, anche se hai la possibilità di accedere al campo centrale all'1 e al 2, non è nominativo, non hai il numerino, quindi tu ti alzi, ti siedi dove vuoi fondamentalmente. Puoi entrare e uscire quante volte vuoi, ma solo se hai la possibilità di accedere al centrale all'1 e il 2.
1: Ah, ok.
3: Adesso è un po' complicato, se volete vi spiego tutta la questione dell'acquisto biglietti.
0: Sì, sì, perché sì. Ci interessa, perché... Cioè, perché sei una riccona e così online hai comprato il biglietto migliore.
1: Al secondary ticketing.
3: Magari. No. Invece questo è uno slam fantastico perché consente a chiunque, anche a chi non se lo può permettere, di prendere il biglietto ed entrare allo slam. Come però, ragazzi? Facendo la queue, che è una bella fila chilometrica, partendo il giorno precedente, addirittura con le tende. Cioè, dal giorno prima, ad esempio, oggi cos'è? Oggi è lunedì,
1: sì.
3: Quindi da ieri mattina ci si posiziona in un campo enorme qui a Wimbledon.

0: per gli amici inglesi Wimbledon,
1: Wimbledon.
0: con la tenda, e poi appena ti posizioni, facciamo conto, dalle 9 di mattina, appena arrivi ti consegnano subito un numerino, e tu dal giorno prima fino a questa mattina ti fai tutta una tirata in tenda.
1: Ma come, scusa, è come
0: Ok?
1: all'agenzia delle entrate in via dei Missaglia, quindi, più o meno.
0: Più o meno, è tutto questo per ottenere la possibilità di comprare i biglietti per il centrale per l'uno o il due a prezzi super stracciati. Cioè, tipo, per il centrale a 105 pound, per il numero 1 a 90 pound, per il numero 2 a 55 pound.
1: E gli altri campi?
0: Chiaramente, gli altri campi, ad esempio, ecco, io quest'anno non ho scelto l'opzione tenda come 2 anni fa. Ho deciso di andare alle 4:30 di mattina, comunque un orario per fare la mia fila senza tenda e ottenere il biglietto per il ground, mi pare che si chiami così, quindi poter entrare liberamente dal campo 3 al campo 18.
2: Ah, quindi non vedi il campo più figo, ma vedi tutti gli altri.
0: Tutti gli altri però, ragazzi, a 33 pound,
1: Ah beh, e tu poi
0: niente.
1: entri, esci e vedi quello che vuoi e se c'è posto ti siedi. Se non c'è posto non puoi entrare, poi si sta in piedi.
0: No, tu aspetti, non appena, siccome c'è molto ricambio, perché ci sono tante partite da vedere, tu non stai lì tutta la partita, ne vedi un pezzo, esci, non appena esci viene rimpiazzata da una persona, ma è una macchina da guerra qui veramente, ci sono tantissimi steward che ti dicono quando entrare e quali posti occupare.
1: Ah, ok.
2: Ma c'è bagarinaggio, cioè volendo puoi uscire e
0: No,
2: rivendere.
0: no, perché quelli sono nominativi, quelli
2: Ah.
0: sono l'ingresso. E no, al centro è nominativo.
2: Ok. E quindi niente, non si può speculare purtroppo. Sì,
1: Ma
2: ma
1: quindi tu poi,
0: sono
1: scusa, passi la giornata dentro, ci sono dei ristoranti, ci sono
0: sì,
1: dei posti
0: certo.
1: lounge area, eccetera?
0: Sì, assolutamente sì. Io ad esempio ho mangiato la mia pizzetta davanti al super schermo vedendo Sinner, perché
1: Ah.
0: Sinner è al centrale, tra l'altro so che sta ancora giocando
1: Sì, lo
0: e
1: stiamo
0: mi sono
1: guardando.
0: potuto
1: Adesso è
0: vedere.
1: al quinto set, dopo aver perso, ha perso il primo, ha vinto il secondo, ha perso il terzo, ha vinto il quarto
0: Ho
1: abbastanza
0: visto.
1: largamente. Adesso ha servito dopo una lunga pausa ed è 1-0 nel quinto
0: Ho
1: set.
0: sentito tanti boati però provenire dal centrale, ma sta giocando bene o male?
1: Allora, c'ha una scarpa, ha un
0: Male,
1: piede
0: perché sta giocando.
1: insanguinato, ha un piede insanguinato
0: Ah.
1: che ha la scarpa rossa di sangue, quindi delle vesciche pazzesche, però il quarto set ha giocato abbastanza bene, ha vinto 6-2 e quindi è ritornato un po'
0: Però
1: in
0: se già
1: bolla.
0: ha perso due set, non è da lui, ha perso due set o
1: Sì,
0: sbaglio?
1: 2-2, sì, è uno il primo e poi al tie-break 8-6 il terzo set, però sai, questi giocatori forti ai primi due turni dei tornei del Grande Slam sono sempre ancora un po' degli allenamenti. Secondo me
0: È
1: ci sta che
0: vero,
1: perda 2-6, cioè, ok,
0: è
1: rischiare di
0: vero. È vero, sì.
1: uscire è dura, però.
2: Ma scusami, sì, non so nulla ovviamente di Wimbledon. Si esaurisce in un giorno questo biglietto oppure su più giorni la tua possibilità di frequentazione del.
0: Volendo, puoi rifare la stessa fila con la tenda anche il giorno dopo, eh?
2: Ah,
0: La procedura è sempre la stessa, cioè tu dalla sera prima devi fare la procedura o in tenda, ripeto, molte, molte ore prima, oppure andando lì senza tenda la mattina presto e ti fai la tua bella fila.
2: ok. E quindi da che
0: Ma
2: ora a
0: la
2: che
0: fila
2: ora puoi
0: durano
2: vedere
0: 3 ore.
2: tennis? Da che ora a che ora puoi vedere il tennis?
0: Le partite iniziano alle 10, però ad esempio noi siamo riusciti ad entrare solo alle 11:30 perché davvero c'è tantissime persone. Secondo me eravamo circa 7.000 sul
1: In
0: campo ad
1: coda?
0: attendere di entrare in coda,
1: Madò.
0: sì, di cui
2: Madonna.
0: 1.500 hanno potuto beneficiare. Infatti questa cosa mi ha lasciato un po' interdetta perché quando io 2 anni fa lo feci, avevo preso il biglietto per il campo 1 dove giocava Sinner. Ma non eravamo così tante con la tenda, quindi secondo me più o meno tutti avevamo preso il biglietto per il primo, il centrale e il 2. Invece oggi, ieri sera, c'erano già 3.000 persone e quindi anche avendo fatto tenda, secondo me, no, secondo me, la metà non ha potuto godere di quei biglietti perché sono solo 1.500
1: Ah,
0: i biglietti che si distribuiscono. Quindi avranno fatto tenda e avranno potuto comprare solo il biglietto da 33 pound.
1: Comunque è
0: È
1: 33
0: veramente
1: pound
0: così.
1: al giorno per vederti tutti questi campi. Ok,
0: Dal 3 al 18, sì. Sì,
1: e si vede tutto. Hai visto già, cos'hai visto? Tennis femminile, dicevi c'era Naomi Osaka.
0: ho visto purtroppo soltanto Ruud e non
2: Paul
0: mi ricordo adesso
2: Rudd.
0: con chi. No, no, no. Rude, il norvegese, con il polacco Hurkacz, mi pare, sì, e ha vinto Hurkacz. E adesso stavo guardando Osaka, perché ripeto, purtroppo devi fare le file per entrare nei campi. E poi ho visto altre due che però non erano famosissime, non mi ricordo neanche il
2: Che voglia che però, cioè, nel senso, devi fare la fila di notte, devi fare la fila di mattina per
0: nome.
2: entrare, devi
0: Eh
2: fare la
0: sì.
2: fila per i campi, cioè,
0: Sì,
2: sbatta.
0: è sfidante, sì. Vabbè, però qui sono tutti appassionati, eh. Cioè siamo tutti gasatissimi,
2: No,
0: mica siamo qui a
2: ma
0: leccarci le ferite.
2: fa un caldo della Madonna?
0: No, si sta molto bene.
2: Ah, bene. No, perché se era a Milano sta cosa, c'erano 7.000
1: Beh,
2: morti.
1: sì, quei 7.000 in
0: No.
1: coda sarebbero morti, certo. Ma ti sei
0: Guarda,
1: portata un
0: stupendo.
1: seggiolino per stare in coda?
0: Ora, personalmente no, ma l'Airbnb in cui stavo me l'aveva proposto, avrebbe potuto darmelo, però non l'abbiamo preso. Ma
2: Beh.
0: volendo ci si attrezza, eh.
2: Ma senti, ma questi qui che come te vengono da tutto il mondo, cioè da tutta Europa, insomma da tutto il
0: Sì,
2: mondo.
0: assolutamente, tutto, ma forse più Europa, secondo me. Però ci sarà anche qualche extraeuropeo, senza dubbio Europa, ma anche tantissimi proprio britannici, eh. Perché beh, secondo, si vede che è un po' una loro, soprattutto senza far tenda, dalla mattina presto c'erano tantissimi ragazzi londinesi che arrivano con le loro copertine, col vinello e fanno caciara, scusate, sul parco fino a quando poi non entrano. Secondo me deve essere anche una loro abitudine, no? Un modo
2: Quindi non è che
0: per
2: non
0: stare insieme.
2: sono tutti posati ed eleganti come ci si può immaginare il pubblico di Wimbledon. C'è anche ci sono anche i panca bestia che entrano ubriachi.
0: Allora, panca bestia no, perché devo dire che è abbastanza stiloto, però ragazzi, sempre nei limiti del fashion inglese,
2: Certo.
0: eh. Diciamo la verità. Però sì, abbastanza stiloso, dai. Però sì, c'è di tutto, c'è di tutto.
2: E comunque durante le partite non si, lei non vedeva l'ora che la lasciamo così può
1: Sì,
2: tornare
1: può tornare a vedere le partite per
0: No,
1: cui ha
0: perché
1: pagato
0: devo
1: profumatamente.
0: Non posso più vedere l'Osaka perché c'è una fila pazzesca. Volevo vedere Fonseca, ma credo che abbia già finito la partita, purtroppo.
2: Vabbè, ti abbiamo rovinato la
1: Completamente,
0: No,
1: sì.
0: adesso cercherò qualche altro campo. Adesso, perché devo studiare il prossimo derby, no,
2: Vabbè, a che
0: derby,
2: ora
0: la prossima
2: finisce
0: partita.
2: questa sera? Più o
0: Verso le
2: meno.
0: 8, se ricordo bene, perché fa buio, qui non ci sono illuminazioni, se non sbaglio, mi dicono, e quindi non appena cale il buio, finisce tutto.
2: Sembra di capire che non era la tua prima volta.
1: Eh no, 2 anni fa
0: Ah,
1: andai con
0: è
1: la
0: la seconda
1: tenda.
0: volta.
2: Sì.
0: Sì, sono andata 2 anni fa in
2: Con la
0: tenda, sì. È
2: tenda,
0: la mia
2: vabbè.
0: seconda.
1: In tenda e non avevi l'Airbnb perché dormivi lì. Dormivi
0: No,
1: in
0: avevo
1: tenda a
0: l'Airbnb perché
1: Wimbledon.
0: no, il giorno dopo, no, avevamo l'Airbnb comunque, dove la prima sera non ci abbiamo dormito, però abbiamo lasciato le nostre cose, ci abbiamo dormito il giorno dopo. E la scorsa volta io presi il biglietto al numero uno e vidi Sinner e Diego lì lo sa, neanche lanciato il polsino. Quindi
1: Eh
0: non
1: sì.
0: si va di
2: Quindi
0: più.
2: hai il polsino di Zinna?
1: Sei su, ancora sudato,
0: Esatto, di
1: ancora da
0: Zinna.
1: allora.
0: No,
2: Complimenti.
0: nel mentre si è
1: Ah,
0: asciugato,
1: ok. Sì, ha
0: diciamo.
1: fatto molto caldo da ste parti.
2: Va
1: Ma
2: bene.
1: allora, scusa, ultima cosa, Norma, farai altre code per altri giorni o solo oggi?
0: No, solo oggi, domani si rientra, domani si rientra. Però c'è gente che lo fa per 2 giorni di seguito, eh? Non me l'aspettavo, invece sì.
2: Va bene, niente, fai.
1: È bello, l'anno prossimo ad Isma potremmo andare,
2: Guarda, non vedo
1: eh?
2: l'ora.
1: Dai, scusa,
2: Cazzo,
1: vado io
2: sono già
1: allora,
2: là.
1: vado io,
2: Vai,
1: vado
2: vai, vai.
1: io, sì.
2: Va bene, Norma, dai, inciampa e fatti male, che così poi fai causa e ti ripaghi tutto.
0: Una buona idea.
2: Dai.
0: Va bene, un
2: Buona giornata.
0: abbraccione.
2: Divertiti.
0: Ciao,
2: Ciao,
0: anche a voi.
2: ciao, ciao, ciao. Grazie
0: Ciao.
2: mille, Norma Cavillis, che si è sacrificata per questo collegamento. Mi spiace un casino. Non pensavo che doveva lasciare
1: Ma trova un altro, adesso c'è un'altra partitona. Ora allora, Sinner è in vantaggio 2-1 nel quinto set.
2: Grande Zina.

0: Beastie Boys per chiudere questa puntata del lunedì di PMB.
1: PMB torna domani con la quart'ultima puntata dell'era Disma.
0: Eh sì.
1: E no, poi in realtà diventerà Poveri Ma in Ferie dalla settimana prossima con l'era Vittoria.
0: L'era Alone.
1: Vabbè, l'era Alone è un comune denominatore di benemerenza.
0: Cazzo, tu sei proprio...
1: Perché poi tanto io piazzo la Vittoria in regia, eh.
0: Ah sì,
1: così
0: non
1: metto
0: hai
1: i piedi sul tavolo, io... Ma va, zero.
0: Ma scusami...
1: Deve imparare.
0: E quando non ci sei tu, chi è che la fa?
1: Nessuno. Non c'è. Quando non ci sono io la trasmissione non c'è.
0: Vabbè.
1: E se come quello lì, chi era? Era
0: Dio.
1: Quello, se non c'è Sofocle. Sono io, non c'è la trasmissione. Se c'è la trasmissione non ci sono io.
0: Ma pazzesca questa citazione. Pazzesca.
1: Ma non so chi era. Era uno di quelli
0: greci. Sofoclone.
1: Uno di quei greci. No, non era Sofocle. Non era un tragico.
0: Vabbè. Pitagora.
1: Archimede Pitagorico. Era sì.
0: Torniamo domani.
1: A domani. Ciao.
0: Cultura, ciao. Mattia c'è Mattia.
1: È lì dietro con la canottiera di rete oggi. Oh, la nera, molto molto dark. Ciao.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: La Collina Incantata Music Festival, tre appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno, Sentimento Popolare. Sabato 4 luglio, Tierra Tan Solo, Voces de Mujer. Sabato 11 luglio, Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21:30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
6: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.

0: Le 18 e un minuto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Benvenuti per l'ultima settimana all'appuntamento con la redazione prima dell'inizio del palinsesto estivo. Oggi lunedì 29 giugno, altra giornata di caldo estremo, parleremo ancora di questo. Perché oggi e domani è previsto il picco dell'ondata di calore con 25 città che saranno da bollino rosso. Da mercoledì poi dovrebbe iniziare una prima diminuzione delle temperature, però lo sapete bene, non finirà di certo qui. Ormai questa è la nuova normalità, ci dovremo aspettare altre ondate, altre temperature oltre la media stagionale. Tutti i temi sollevati in questi giorni restano dunque più urgenti che mai. Dall'adattamento alla mitigazione nelle città, sui luoghi di lavoro, parleremo di questo anche oggi. E anche stasera, dopo i notiziari, il nostro fatto di giornata all'approfondimento all'orizzonte delle 20. Dagli Stati Uniti invece in queste ore stanno arrivando diverse sentenze importanti della Corte Suprema, dal voto per posta alla possibilità per Trump di licenziare i funzionari governativi. Ecco, alcune sentenze danno torto al presidente, la maggior parte ci sembra di capire, altre invece gli danno ragione e gli vanno incontro. Ma domani dovrebbe arrivare la più importante di tutti, quella sullo ius soli per i figli delle persone immigrate nate sul territorio americano, lo ius soli che Trump vorrebbe cancellare. Notizia questa che sentirete nel GR ad esteri, ma ne parliamo anche noi qui all'Orizzonte. Andremo poi in Venezuela, dove la situazione è sempre disastrosa. Oggi una nuova scossa di assestamento di magnitudo 5, mentre si scava tra le macerie di un paese che in questi anni ha sofferto molto, che adesso purtroppo sta facendo i conti con una nuova devastazione. C'è anche un tema politico non affatto banale, non marginale, cioè la presenza degli Stati Uniti a coordinare alcune operazioni di soccorso. Questo è quello che si è saputo, non marginale perché ovviamente tutto è cambiato nel paese dopo la destituzione di Nicolas Maduro. Altre notizie di oggi: a Milano vedremo i lavori per la pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa finalmente conclusi, almeno in un tratto. Se ne è parlato tanto, soprattutto nel dibattito cittadino, e lo faremo anche noi questa sera. Questo è il nostro orizzonte, alcune delle notizie che vediamo, però partiamo allora dagli Stati Uniti. Saluto il nostro primo ospite che è Matteo Muzio, giornalista del Foglio, esperto di Stati Uniti. Benvenuto Matteo.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Allora Matteo, le prime sentenze arrivate dalla Corte Suprema, Trump esulta perché la Corte gli consente di licenziare, di rimuovere funzionari dell'esecutivo e rappresentanti di agenzie da lui nominate, però gli dà torto, sembra di capire, su tutto il resto, cioè sia sull'indipendenza della Federal Reserve, la banca centrale americana che lui non può toccare, cosa che avrebbe voluto, sia sul voto per posta, il cui conteggio vale anche se arriva nei giorni seguenti all'Election Day. Questo è l'altro parere che è stato stabilito dalla Corte Suprema. Dunque, che bilancio per Trump da queste prime sentenze?
1: Diciamo che il primo bilancio sembra negativo, ma per una ragione. Mentre la sentenza sul licenziamento dei, diciamo, dei dirigenti delle agenzie federali indipendenti, un po' in linea con le sentenze di questa corte degli ultimi anni, che di fatto sta smontando un po' quello che era lo stato burocratico, welfaristico creato a partire dagli anni del New Deal, quindi parliamo degli anni 30 del Novecento. Dall'alto però questo potere del presidente di licenziare chi vuole si ferma alle soglie della Banca Centrale, della Federal Reserve Europea. La ragione è semplice: di fatto ci sono i mercati di mezzo, e una banca centrale non indipendente darebbe sicuramente molto fastidio ai mercati. Avremo un presidente con dei poteri, anche ad esempio, di licenziare, perché no, anche il presidente di questa Federal Reserve, come il nominato Kevin Warsh, fresco di nomina, che nonostante sia stato scelto da Trump, abbiamo capito da queste ultime mosse che di fatto è un falco monetario, per così dire. quindi poco favorevole a mettere denaro nell'economia, poco favorevole a usare la cosiddetti helicopter money, poco favorevole a fare quello che ha fatto Mario Draghi ai tempi della crisi dell'euro. L'indipendenza dalla Federal Reserve ne esce rafforzata. Le sentenze contro Trump, quelle dal punto di vista penale, come appunto la diffamazione e le molestie contro la scrittrice E. Jean Carroll, restano. La Corte Suprema si è rifiutata persino di prendere in considerazione l'ipotesi, quindi siccome non c'è una sentenza vale l'ultima, che è di condanna. E infine c'è l'ultima, che è quella dove appunto c'è stata un'altra maggioranza molto ridotta e che di fatto limita ancora una volta i poteri del presidente per quanto riguarda il voto per posta, che è uno dei suoi pallini, che ha cercato di annullare diverse volte per ordine esecutivo e non ci è riuscito finora. E la Corte Suprema in questo senso ritiene che il voto per posta, se spedito entro il giorno delle elezioni, sia assolutamente valido come tutti gli altri.
0: E quindi ricapitoliamo, Matteo, sulla Carroll, la scrittrice Carroll, la sentenza è che la Corte Suprema ha confermato il verdetto della giuria secondo cui Trump ha abusato sessualmente della scrittrice, che adesso dovrà essere risarcita di 5 milioni di dollari dal presidente. Sulla Fed, dicevi, Trump può licenziare i funzionari governativi, ma non quelli della Fed, qui il caso era della governatrice Cook, che resta così al suo posto. E sul voto per posta, infine, il voto per posta continua a essere valido, continua a essere possibile conteggiarlo anche dopo il giorno dell'elezione. Sappiamo quanto Trump abbia fatto polemica politica soprattutto sui voti postali durante le elezioni, che sono tradizionalmente voto democratico quello che arriva dall'estero, almeno per la maggior parte. Dunque anche su quello avrebbe voluto Trump intervenire. Perciò tre sentenze che gli vanno contro, una che amplia di fatto i suoi poteri sui funzionari governativi, la principale la attendiamo invece domani, Matteo, cioè quella sullo ius soli, cioè il diritto di cittadinanza statunitense per i figli delle persone immigrate negli Stati Uniti anche se irregolari. Se dovessero dargli ragione, potrebbe cambiare completamente lo scenario civile americano, almeno per come l'abbiamo conosciuto in tutti questi anni, se non secoli forse.
1: Sì, perché di fatto la base giuridica dello ius soli statunitense è il 14° emendamento, quello che proprio negli anni 60 dell'Ottocento riconosceva che anche i figli degli schiavi erano cittadini in quanto nati sul suolo americano. C'era stata un'altra sentenza negli anni 90 dell'Ottocento che parlava appunto del figlio di due mercanti cinesi che erano regolarmente, con regolare permesso di soggiorno negli Stati Uniti, e questa persona era ritenuta cittadino americano. C'è poi stata una sentenza inizio anni 90 che di fatto riteneva che anche i figli degli irregolari avessero tutto il diritto di andare a scuola dell'obbligo e ne avessero quindi la facoltà senza temere di essere deportati. Qui è un terreno molto scivoloso. Fino a qualche anno fa l'ipotesi che questo emendamento non si applicasse ai figli degli irregolari era qualcosa che circolava solo tra qualche giurista di estrema destra. Adesso non possiamo sapere fino a che punto si arriverà. Diciamo, al momento è un lancio di monetina. Potrebbe essere che la maggioranza della Corte dia ragione al presidente, così come che ci sia una maggioranza come quelle che abbiamo visto delle sentenze di oggi, una maggioranza più composita, quindi fatta delle tre giudici progressiste e due giudici conservatori più moderati, che possano dare torto al presidente. La sentenza è stata messa per ultima, quindi per quella più pesante, quella più importante. E se guardassimo il precedente, direi che sarebbe molto più facile e probabile che la legge venisse mantenuta Così come,
0: certo, ma non si può mai appunto, dire, appunto, è imprevedibile in questo momento, soprattutto perché sappiamo la Corte Suprema, con le nomine che ci sono state negli scorsi anni, è decisamente sbilanciata a destra. C'è una maggioranza conservatrice che potrebbe decidere, dunque, anche seguendo la linea di Donald Trump. Ma lo vedremo domani. Matteo, nel frattempo, ti ringraziamo. Grazie, buon lavoro.
1: Grazie a voi,
0: Matteo Muzio, giornalista del Foglio, esperto di Stati Uniti.

0: questa notizia nel giornale radio alle 19.30 e anche prima ad Esteri alle 19. Ma adesso l'altra grande notizia di questi giorni, quella che sta toccando un po' tutti quanti noi con effetti concreti proprio sulle nostre vite, cioè l'ondata di caldo con cui tutti abbiamo a che fare, l'ondata di calore che sta interessando l'Europa. Qui da noi oggi e domani è il picco, con fino a 25 città da bollino rosso. Saluto Gianni Silvestrini, direttore del Kyoto Club. Benvenuto Silvestrini.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, con lei per parlare di un grande dimenticato di questi giorni di crisi climatica, cioè il piano sociale per il clima che il governo da un anno doveva presentare alla Commissione europea. Un piano che ancora però non c'è e di cui voi insieme ad altre associazioni e altre ONG avete denunciato appunto l'assenza. Di che si tratta e perché alla luce di quello che stiamo vivendo andrebbe presentato subito e non bisognerebbe perdere tempo?
1: Sì. Parliamo del piano sociale per il clima, ma se parliamo di dimenticanza, io inizierei col dire che ci siamo dimenticati dell'emergenza climatica, nel senso che quest'anno c'è stata questa ondata di calore che peraltro proseguirà anche nelle prossime settimane, è un evento che aumenta di frequenze in Europa in particolare, ma più in generale. E questo dovrebbe suscitare un campanello d'allarme, ma in realtà la tematica del clima è rimasta indietro. Certo, poi vediamo appunto rispetto al piano sociale per il clima, che è un programma che si aspettava da tempo, è passato a livello europeo, sarà operativo nella seconda metà del 2026, e che dovrebbe essere sostanzialmente una serie di provvedimenti che dovrebbero servire a garantire ai cittadini di riuscire a gestire meglio la propria situazione dal punto di vista, per esempio, dell'edilizia, con interventi di riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica di classe F e G, ci sono interventi sulla mobilità pubblica, trasporto pubblico, cioè tutti interventi che dovrebbero consentire di ridurre il contributo delle emissioni. Un piano che era previsto da tempo e adesso nei prossimi mesi, direi poi l'anno prossimo, vedrà la sua attuazione.
0: 9 miliardi di euro, se non sbaglio, almeno questo prevedeva il piano di intervento sociale per il clima, che però non è stato ancora messo a punto. Perché così tanto ritardo? Secondo voi cosa è successo in questo anno?
1: Ma secondo noi è perché la tematica del clima, come dicevo prima, è come passata un po' in secondo ordine. E la cosa stupisce perché in realtà noi vediamo i fenomeni estremi che riguardano anche il nostro paese. Pensiamo agli ultimi anni, le alluvioni in Emilia Romagna e in altre aree del paese. Però devo dire, a livello politico c'è un'attenzione che è decrescente, perlomeno in Italia, e questo è molto grave, perché noi invece dovremmo accelerare. La misura del piano sociale per il clima sicuramente dà una mano, ma è più in generale. Noi siamo indietro nella mobilità elettrica, per esempio, anche se abbiamo ripreso un po' nei primi mesi di quest'anno, però l'attenzione agli interventi su rinnovabili, efficienza energetica, mobilità elettrica, tutti quelli che potrebbero consentire di ridurre le emissioni, perché poi quello che dobbiamo fare a livello italiano, europeo, mondiale, è quello di ridurre le emissioni se vogliamo evitare il ripetersi di catastrofi climatiche.
0: Lei si spiega anche una sorta di volontà politica di mettere questo piano nel cassetto, oltre alle dimenticanze di ragione più culturale che forse accomunano tutti quanti noi, ma c'è anche una volontà politica di dire questa cosa non l'affrontiamo?
1: Ma diciamo più che altro poca attenzione politica, nel senso che non si dà la priorità che dovrebbe avere, per cui si perde nei meandri, Commissione europea, il governo italiano e così via. Poi alla fine si sblocca, perché si deve sbloccare, anche perché c'è un intervento dell'Europa che spinge. Però diciamo che l'impressione su questo, come su altri fronti, è di una disinteresse forse, che fa male, perché sappiamo che invece dovrebbe aumentare l'interesse per i provvedimenti che consentono di ridurre le emissioni e contemporaneamente migliorare la qualità della vita delle persone, perché piano sempre per il clima ha anche questo aspetto di riuscire a intervenire nelle aree più svantaggiate, intervenire sul trasporto pubblico, cioè tutte misure che contemporaneamente riducono le emissioni e hanno un'attenzione particolare sull'aspetto
0: Ce
1: sociale.
0: li spieghi bene queste misure? Diceva i piani sull'edilizia, ovviamente per l'efficientamento energetico delle nostre case, ma anche sulla mobilità urbana. Che cos'altro anche dentro questo piano?
1: Sì, intanto sulla riqualificazione energetica per gli edifici di classe F e G, perché ricordiamo che abbiamo una grande quota del nostro patrimonio edilizio che è ancora in condizioni molto disperate dal punto di vista energetico, quindi occorre un colpo d'acceleratore in questo senso. Servizi sul trasporto pubblico, delle misure che consentono di ridurre il costo del trasporto pubblico per certe fasce sociali, cioè misure per rispondere al disagio abitativo e anche sul fronte della mobilità. Quindi sono in generale per interventi sulla povertà energetica, cioè in generale sono misure che hanno la doppia valenza. Da un lato consentono di ridurre i consumi di energia, quindi le emissioni, dall'altro di dare un sostegno alle fasce più deboli della popolazione.
0: Lei lo diceva all'inizio, Silvestrini, forse adesso arriverà sicuramente una diminuzione delle temperature, almeno secondo i modelli previsionali, però quanto è pericoloso sottovalutare quello che stiamo vivendo, perché qualcuno arriverà a dire adesso che ci saranno i primi temporali, vedete, avete visto, è passato tutto, adesso le temperature saranno più accettabili ed è normale così. Quanto è pericoloso invece questo tipo di narrazione?
1: Ma guarda, ci sono sempre gli sciocchini, sempre di meno però, perché purtroppo la dura realtà ci fa capire che la frequenza degli eventi estremi sta aumentando in particolare in Europa. L'Europa è veramente un'area geografica che è più a rischio dal punto di vista dell'emergenza climatica. E quindi queste voci stupide credo che abbiano sempre meno peso, perché la gente è sempre più preoccupata per quello che succederà. Io credo che dobbiamo essere molto preoccupati per i nostri figli, i nostri nipoti. In che mondo vivranno?
0: Questa è la domanda che insomma, ci lascia così un po' tutti quanti molto preoccupati, soprattutto in questi giorni, a cui proveremo anche a dare una risposta stasera, perché ne parleremo anche stasera nel nostro fatto di giornata all'orizzonte delle 20, dalle 20 alle 20:30. Grazie con lei, Gianni Silvestrini, per essere stato con noi.
1: Grazie a voi,
0: A
1: una buona
0: presto.
1: giornata.

0: Che clima lasceremo ai nostri figli? Una domanda a cui proveremo a rispondere anche questa sera dalle 20 alle 20.30 all'orizzonte delle 20, la Canicul, come la chiamano in Francia. Altra notizia di queste ore, sempre a proposito di ondata di caldo, ondata di calore, che due anziani sono morti a Genova per il caldo. Sono migliaia gli accessi al pronto soccorso in questi giorni, un'ondata di caldo che ha risvolti anche economici, non soltanto sanitari, perché avrete visto anche voi in questi giorni le notizie, o forse l'avete visto direttamente al supermercato, dei rincari sui prodotti commerciali, i prodotti più tipicamente estivi come l'acqua e la frutta. Qualcuno, come sempre, ci sta speculando anche su quest'altra crisi. Stasera all'orizzonte delle 20, adesso andiamo in Venezuela, dove invece la situazione anche qui è sempre disastrosa, ma per il terremoto, la nuova scossa di magnitudo che c'è stata oggi, una scossa di assestamento superiore al grado 5 di magnitudo, si scava ancora tra le macerie, soprattutto nella regione più colpita, quella di La Guaira. Saluto e ringrazio per essere di nuovo con noi Marcelo Garcia Dalla Costa, responsabile dei programmi internazionali del CESVI, che sta coordinando la risposta all'emergenza nel paese venezuelano. Benvenuto Dalla Costa.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie a tutti.
0: Allora, Dalla Costa, più di 1400 i morti accertati, ma decine di migliaia i dispersi. Noi all'inizio ci eravamo sentiti proprio per capire esattamente di chi si trattava, quando parlavamo dei dispersi, se di persone con cui era impossibile mettersi in contatto nelle ore appena successive al sisma, oppure qualcosa di peggiore. Ecco, a 4 giorni di distanza dal terremoto, cosa possiamo dire adesso sui dispersi?
1: Purtroppo le notizie sono negative, nel senso che parliamo di almeno 50.000 persone disperse, quindi che mancano all'appello. Purtroppo più i giorni passano, più sarà difficile reperire queste persone, quindi più i giorni passano, più è molto probabile che buona parte di queste persone siano finiti sotto le macerie. Come sappiamo, dopo 72 ore dal sisma sarà sempre più difficile trovare persone in vita sotto i detriti, quindi purtroppo le notizie sono anzi, c'è stata proprio 2 ore fa un'ulteriore scossa molto forte, superiore a 5.5 della scala Richter, che ha colpito nuovamente le zone vicino alla costa, quindi la situazione è in continua evoluzione, ma purtroppo appunto in senso negativo, oltre al fatto che molte delle zone colpite sono tuttora non raggiungibili, quindi è una situazione veramente veramente drammatica.
0: 50.000 è un numero impressionante Dalla Costa.
1: Sì, assolutamente. Ci avviciniamo appunto a numeri che molto simili al terremoto di Haiti di qualche anno fa, che come sapete è stato uno dei peggiori a livello internazionale degli ultimi anni. Quindi purtroppo siamo di fronte a una catastrofe che ora dopo ora si annuncia di dimensioni immani.
0: Senta, abbiamo visto poi che in questi giorni sono stati diversi paesi hanno inviato i loro aiuti. C'è anche un tema politico, la presenza degli Stati Uniti, abbiamo letto, a coordinare alcune operazioni di soccorso. Un tema politico non banale, perché ovviamente tutto è cambiato dopo la destituzione di Nicolas Maduro. Che notizie avete su questo, sulla presenza americana, e come è stata presa e gestita la cosa anche lì sul posto?
1: Beh, ormai appunto la situazione è così drammatica per cui sì, c'è una presenza americana, però c'è presenza di squadre di primo soccorso da tutti i paesi. Per fortuna appunto c'è stata e si sta notando un arrivo da moltissimi paesi proprio in supporto all'immane tragedia che si sta verificando. Quindi sì, la presenza americana è una fra le tante, considerato appunto lo stato di shock di assoluto bisogno della popolazione in queste fasi, diciamo che le questioni politiche che avevano caratterizzato il paese prima di questo disastro, per ora vengono in secondo piano, fortunatamente.
0: Sì, sicuramente vengono in secondo piano, anche se poi c'è anche il malcontento verso il governo di Delcy Rodriguez per come sta gestendo le operazioni di soccorso. È marginale rispetto ovviamente alla tragedia di queste ore, ma tutto si inserisce all'interno di un contesto, di un paese che ne ha viste tante, troppe forse in questi anni.
1: Sì, assolutamente, questo è importantissimo da far risaltare. CESVI è presente nel paese da oltre 20 anni, siamo appunto come CESVI presenti soprattutto nel paese in attività di supporto ai minori, supporto vittime di violenza. Abbiamo visto come soprattutto negli ultimi 6-7 anni la situazione umanitaria nel paese si è deteriorata in maniera progressiva. La situazione anche dal punto di vista economico ha reso la popolazione allo stremo, e questo, diciamo, rappresenta il colpo di grazia purtroppo per la popolazione venezuelana. Quindi è una catastrofe che si va a inserire in un percorso di crisi umanitaria che, ripeto, negli ultimi anni si è acuita. Quindi il paese era già in ginocchio e adesso è al collasso. Quindi, come CESVI, stiamo cercando, insieme a dei partner locali e a del nostro team, quindi al nostro personale locale, personale internazionale che si è subito mobilitato per partire, per cercare di dar soccorso alla popolazione più colpita. È chiaro che, ripeto, le proporzioni sono così vaste che anche per noi è difficile capire da dove iniziare, perché, ripeto, le zone colpite sono tantissime. I primi valutazioni di bisogno che abbiamo fatto ieri e l'altro ieri hanno in pochissimo tempo abbiamo cercato di raggiungere 10.000 persone che hanno perso completamente la casa, che ormai da una settimana vivono fuori senza nessun tipo di servizio, e quindi verso queste persone l'apporto di CESVI si sta indirizzando in queste prime ore.
0: Come si fa ad aiutare il CESVI nelle operazioni di soccorso? Come possiamo fare noi?
1: Questa è una bella domanda, nel senso che noi siamo come CESVI nel nostro sito internet www.cesvi.org, c'è proprio una sezione apposta in prima pagina, visto appunto la grandezza del disastro, dove po si possono fare donazioni dirette. Queste donazioni andranno appunto al nostro team che sta operando a Caracas e dintorni, e soprattutto va direttamente alle popolazioni di più colpite. Stiamo in particolare distribuendo proprio in queste ore i primi kit con materiale di primissima necessità. Parliamo appunto di popolazione che non ha accesso all'acqua potabile, tutto il sistema idrico non è in funzione, non ha accesso a servizi di salute e non ha accesso al cibo, proprio perché molti delle zone hanno distrutto anche tutto quello che è l'infrastruttura proprio commerciale. Quindi qualsiasi tipo di supporto in questi settori che ho menzionato è utilissimo.
0: Grazie Marcello Grassia Dalla Costa, responsabile emergenze del CESVI. Buon lavoro soprattutto in questi giorni.
1: Grazie mille a voi per l'interesse.
0: Adesso linea al giornale radio, poi di nuovo insieme all'Orizzonte.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Aci è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché Aci
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io.
6: Ok, socia.
5: Aci, il modo italiano di dire mobilità.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Popolare Network.
10: Medio Oriente, confusione sulla ripresa dei negoziati Stati Uniti-Iran. La Casa Bianca sostiene saranno domani a Doha, in Qatar, nessuna conferma da Teheran. In Libano sono sempre di più le voci contrarie all'accordo quadro raggiunto con Israele nei giorni scorsi. Stati Uniti, la Corte Suprema, maggioranza repubblicana dà più poteri a Trump, legittimo licenziare un dipendente federale non allineato, fa eccezione la Fed in nome dell'indipendenza della Banca Centrale, bocciato il tentativo di avere più controllo sul voto postale. In Germania 5 donne e un uomo uccisi a colpi d'arma da fuoco in un centro d'accoglienza per giovani madri vicino ad Amburgo. Arrestate 2 persone, la polizia parla di movente familiare. Caldo nonostante il picco, domani mercoledì saliranno ancora le città in allerta rossa, morti 2 anziani a Genova, ma manca un dato generale sulle vittime, comuni associazioni contro il governo per i mancati finanziamenti e piani di adattamento. La legge elettorale dalla maggioranza per ora solo piccole limature in attesa del vertice che terrà in settimana su nodi cruciali come le preferenze, le opposizioni restano sulle barricate. Sono le 18.32 minuti, queste sono le principali notizie della giornata, ci risentiamo tra meno di un'ora alle 19.30 col giornale radio, a più tardi.
9: Popolare Network.
11: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Ciao Giulia!
13: Ciao Facco!
12: Va che ritmo!
13: Aspetta, alza un po'.
12: Senti che pezzone!
13: Non capisco!
12: Ascolta che manata!
13: Non sento niente! Cos'è sta storia?
12: È la Silent Disco!
13: Ah, e dimmelo prima! Dove? Quando?
12: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
13: Perfetto, ci sarò! E molla ste cuffie!

0: Le 18:33 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'Orizzonte, bentornati. Dopo le notizie in breve del GR, adesso andiamo noi a Torino, una città dove il conflitto sociale, la dissidenza sono molto vive, anche grazie alla presenza, lo sapete, di spazi sociali e collettivi molto noti, molto attivi, da Scatasuna fino ai movimenti No TAV per la Palestina e le manifestazioni contro il DL Sicurezza che ci sono state in tutti questi mesi. Ecco, ve lo raccontavamo però anche in questi spazi, su questi microfoni, che a fronte di una realtà così viva e conflittuale, la fotografia della città è però anche quella di una repressione particolarmente severa che c'è stata. Perché possiamo dirlo, da anni le misure che vengono applicate dalla magistratura contro gli attivisti hanno assunto una dimensione maggiore, più rigida forse possiamo proprio dire, rispetto ad altre città, misure che nella loro rigidità e nella loro scarsa empatia rischiano poi di non tener conto di alcune fragilità, con esiti che sono stati anche drammatici in alcuni casi. Perché si è parlato molto in queste settimane di due attivisti che si sono tolti la vita a Torino, due attivisti raggiunti da misure cautelari molto dure per aver partecipato a manifestazioni per la Palestina, episodi che ovviamente, come ogni suicidio, fanno storia a sé, non possono certo essere strumentalizzati, né noi possiamo capirlo fino in fondo, capire il peso delle loro scelte, ed è quello che ovviamente non vogliamo fare nemmeno in questa sede. Però sono due casi che raccontano anche una parte di quello che succede a Torino, dove la criminalizzazione delle persone che scendono in piazza è diventata un tema che adesso si è preso anche uno spazio pubblico di dibattito importante. E allora noi ne parliamo adesso con la nostra collaboratrice da Torino, Rita Rapisardi, e con un altro ospite che tra poco facciamo presentare proprio a te, Rita. Ciao, benvenuta.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: Allora, qual è la fotografia di Torino e che cosa è successo in queste settimane? Sì.
1: Come hai ben introdotto tu, la situazione torinese è questa da decenni, no? Viene sempre considerato un laboratorio di repressione per eccellenza, considerato anche appunto la presenza del movimento No TAV, che è ormai appunto decennale, e quindi tante delle sperimentazioni avvengono proprio sul movimento contro l'alta velocità e contro anche appunto gli spazi sociali, e l'abbiamo visto soprattutto negli ultimi tempi in riferimento a quello che è stata Scatasuna e alle manifestazioni per la Palestina. In questo contesto, qualche settimana fa, l'avvocato Claudio Novaro, che è un avvocato diciamo molto noto per seguire numerosi di questi procedimenti contro attivisti e compagni e compagne, ha scritto un lungo commento molto molto diciamo anche amaro rispetto appunto alle due persone che si sono tolte la vita, di cui accennavi prima, per insomma fare aprire lo sguardo rispetto a quello che è poi la responsabilità anche della magistratura a livello umano ed empatico, ma anche poi proprio a livello giudiziario, perché questa diciamo repressione che avviene contro gli attivisti e attiviste non trova neanche una giustificazione proprio a livello giudiziario, per una sproporzione di richiesta di misure che l'avvocato ha definito meramente punitiva. Nei casi di cui parliamo, la rete di resistenza legale, che sta seguendo molte delle persone che sono state raggiunte da provvedimenti qui a Torino, ha potuto verificare che le misure richieste sono molto afflittive. Sono state chieste arresti domiciliari e custodia in carcere, per appunto, stiamo parlando di manifestazioni, fermi durante le manifestazioni. Per fortuna poi in sede di insomma, conferma sono state respinte, ma comunque tramutate in altri tipi di misure, che sono quelle appunto che hanno colpito questi due attivisti di cui si parla, che purtroppo non si sono tolti la vita, cioè venire ad esempio, come Ambrogio, di cui parleremo tra poco, negato l'obbligo di dimora nella città torinese dove viveva da tempo, e anche l'obbligo di firma poi, cioè il rientro a casa nelle ore serali, scusate. Quindi si è parlato molto di queste due storie, senza però ecco, forse mancava un pezzo, cioè spiegare anche chi fosse Ambrogio, e questo, diciamo, questo pezzo per fortuna ce l'hanno ridato le persone che lo conoscevano, scrivendo una lettera che mi è arrivata qualche giorno fa e che il manifesto ha pubblicato interamente, quindi se qualcuno volesse leggerla la trovate sul sito del manifesto. E appunto qui con noi stasera c'è anche una delle persone che ha scritto la lettera e che conosceva di persona Ambrogio.
0: Ed è Andrea che salutiamo e ringraziamo. Ciao, benvenuto.
2: Ciao, ciao Mattia, ciao Rita, grazie per lo spazio, grazie alla Radio Popolare.
0: Grazie a te. In questa lettera che cosa avete voluto soprattutto sottolineare, oltre a ricordare Ambrogio?
2: Ma in realtà questa triste vicenda richiama una serie di questioni che sono molto complesse, molto spesso sono un po' dimenticate, che passano un po' in sordina. Prima di tutto, un po' quella che è stata già richiamata da voi, cioè il tema di queste misure che dovrebbero essere preventive, ma di fatto sono afflittive e vengono erogate prima ancora che sia stata accertata alcun tipo di responsabilità, e che in casi come questi, più che mai politicamente diventati sensibili, vengono usate a mo' di monito per tutte quelle altre persone che in qualche modo si oppongono a quelle che sono le politiche del governo, che sono già di per sé molto repressive e stringenti. E oltre a questo, quello che era una nostra volontà, quello che era una nostra intenzione, era quella di richiamare in qualche modo al dramma umano, prima ancora che politico. Ci siamo un po' sentiti feriti, per così dire, dalla strumentalizzazione che è avvenuta sia da una parte sia dall'altra, nel senso che poco dopo l'articolo dell'avvocato, vi sono stati una serie di altri pezzi da note testando prima ancora che politico. Ci siamo un po' sentiti feriti, per così dire, dalla strumentalizzazione che è avvenuta sia da una parte sia dall'altra, nel senso che poco dopo l'articolo dell'avvocato, vi sono stati una serie di altri pezzi da note testate giornalistiche che anche loro a loro volta.

0: contro l'universo che comporta l'essere una persona, insomma.
1: Senti, Andrea, soprattutto forse finalmente questo tema qui è diventato un tema di dibattito cittadino. Mi chiedo se potrà cambiare anche le cose lì a Torino, almeno è una sensazione che avete voi, che è sicuramente diventato un tema di cui si parla, oppure no, rimane relegato?
0: Guarda, scusa, prego.
1: No, vai pure. Andrea.
0: Ah, ok. Allora, sarebbe molto bello se fosse un tema in qualche modo che entra effettivamente nel quotidiano, ma temo che purtroppo ad oggi sia ancora relegato a una serie di ambienti che sono già in qualche modo compagni, che sono già vicini a questi stessi ambienti. E anzi, la nostra personale percezione è che negli anni la situazione sta diventando sempre peggio, che ci sia sempre più uso di questi strumenti in qualche modo repressivi per silenziare varie forme di dissenso, organizzate o meno che siano.
1: Rita, vuoi chiedere tu qualcosa ad Andrea o aggiungere qualcosa tu in prima persona, visto che poi tu quella città la vivi e la racconti quotidianamente?
2: Sì, mi trovo perfettamente nelle parole di Andrea. Purtroppo la china di questo governo parla chiaro. Qui non c'è niente di... non c'è niente che ha a che fare con la gestione di un qualsivoglia fenomeno sociale, cioè viene tutto gestito attraverso leggi punitive, decreti sicurezza che con la sicurezza non hanno nulla a che fare e hanno invece molto a che fare con le persone che hanno semplicemente una voce alternativa rispetto a quello che è il potere in questo momento. Quindi purtroppo la situazione non può che peggiorare, anzi proprio in questi giorni mi sto occupando anche di raccogliere le prime tante, purtroppo numerose denunce che stanno arrivando dopo l'approvazione del secondo pacchetto di sicurezza, quello che tra le altre cose prevede il fermo preventivo, ma che prevede la depenalizzazione della richiesta di manifestazione, cioè quel documento che tu devi far avere per dire sto per manifestare qui e qui e qui, adesso è stato depenalizzato, è diventato un illecito amministrativo, però portando poi una serie di multe che arrivano facilmente a 10.000 euro e che adesso stanno colpendo attiviste ben noti, perché poi questi strumenti sappiamo che vanno a colpire le persone note, ma anche sindacalisti che organizzano picchetti davanti alle aziende per manifestare, quindi non si colpisce assolutamente, non si vuole andare a colpire, a capire i reati se vengono mai commessi nei procedimenti penali, ma si vuole andare a colpire le persone, chi rappresentano e che idee stanno portando in quel momento avanti, quindi non sono molto ottimista, ecco, anch'io come Andrea.
1: Certo, questo è il contesto politico che ci troviamo di fronte dopo 4 anni di governo Meloni. Andrea, siamo arrivati alla fine, se c'è un'ultima cosa che ci vuoi dire, che vuoi aggiungere, poi ti salutiamo.
0: Ma sì, certo, coglierei questo spazio ancora per un invito a tutte quelle persone che hanno persone care intorno, siano amiche, amici o altro tipo di relazione, che si ritrovano a vivere queste misure e queste situazioni che sono psicologicamente, umanamente estremamente pesanti. Offrite vicinanza, offrite il vostro supporto il più possibile, tante volte anche solo far vedere che una persona è vicina e magari possono aiutare a non far sembrare tutto nero e di avere davanti una montagna che non si ha mezzi per poter scalare. Credo che questo, al di là di qualsiasi colore politico, di qualsiasi movimento, sia forse una cosa umanamente fondamentale.
1: Grazie Andrea per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, ci si vede a Torino, chissà, sicuramente grazie, lo vedrai tu Rita Rapisardi, grazie anche a te per raccontarci anche questo aspetto della città, come fai
2: sempre. Ciao, grazie a voi.
1: I Pink Floyd con Mother e poi torniamo invece a parlare di caldo, passiamo da una città, Torino, alla nostra, Milano.

0: Allora, Roberto Maggioni, vedevo che facevi un po' di air guitar su l'assolo di David Gilmour. Ciao Roby, benvenuto.
1: Come non farlo?
0: Metro Regione, la pagina del locale. Oggi c'è una notizia che aspettavamo da un po' di tempo, anche perché non siamo molto distanti, no? Dal luogo di cui si parla, buona parte della città sta parlando. Qual è?
1: Sì, sì, qui vicino alla radio, la pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa, che anche geograficamente divide il municipio 8 dal municipio 9. È uno stradone sul quale le auto corrono molto velocemente e sul quale transitavano anche tante biciclette. In questi anni sono stati fatti anche sono state fatte delle rilevazioni e davvero sono migliaia di biciclette che transitano di lì, biciclette, pedoni, monopattini, insomma tutto il traffico non veicolare, non a motore. E finalmente oggi si inaugura il primo tratto, che va, diciamo, da Piazzale Lugano fino a via MacMahon, quindi la strada che serve proprio per entrare poi in via Olearo e venire qui in radio.
0: Sì, dicevo finalmente, perché i lavori poi sono durati, se non sbaglio, qualche mese.
1: Sì, adesso meno di un anno.
0: Però il dibattito è vecchissimo, antichissimo, no? Se ne parlava da tantissimo tempo.
1: Sì, un dibattito che va avanti da anni, perché anni fa era stata una delle opere più chieste nel bilancio partecipato dei due municipi. Poi, per una serie di difficoltà tecniche, questi lavori sono sempre stati rinviati e grazie all'impegno delle reti cittadine, dei comitati, in particolare il comitato Non Vediamo L'Ora, che in questi anni ha organizzato tante proteste, flash mob, iniziative per sensibilizzare, ecco, l'amministrazione non ha potuto fare finta di nulla, e quindi alla fine i finanziamenti, i soldi sono arrivati. Un'opera che complessivamente poi costerà 3 milioni di euro quando sarà tutta completata, anche su via Monte Ceneri. Oggi però, appunto, c'è questo primo tratto che è molto importante, perché il ponte della Ghisolfa è quello lì, è il pezzo, diciamo, anche più pericoloso, certo, per chi si muove in bicicletta o in monopattino, quello che proprio passa sopra la ferrovia che porta appunto dal municipio 9 al municipio 8, ed è l'unica strada percorribile per andare da quella zona di Milano che arriva da Viale Jenner e proseguire su Monte Ceneri.
0: Sì, contenti i cittadini?
1: Abbastanza contenti, secondo me, appunto, dopo le polemiche anche delle scorse settimane che soprattutto dalla destra sono state sollevate per i rallentamenti riguardo al cantiere, che è ovvio, se c'è un cantiere, come tutti i cantieri stradali, c'è più traffico. Oggi la situazione era abbastanza scorrevole e lì per noi ha fatto un po' di interviste Luca Parena.
0: Vediamo se erano contenti.
2: Ti devi fare il pezzo più pericoloso ancora senza ciclabile. I tempi sono anche abbastanza biblici, ma speriamo che ne usciamo vivi.
3: Tu è da tempo che aspetti una pista ciclabile su questo tratto?
2: Io sono anni che faccio questo tratto. Vado a lavorare in Piazzale Maciacchini e avevo studiate delle alternative, ma erano impegnative. L'ebbrezza che c'è da quel tratto lì a scendere con l'aria nei capelli e la sensazione che non morirai è bellissima.
4: Mi sembra che abbiano cercato di fare un lavoro velocemente, fatto male, molto fatto male. Detto questo, so che hanno cercato di farlo velocemente perché si è visto che l'hanno fatto in poco tempo per risolvere le problematiche. Molto meglio così che quando ti passano le auto vicino e proprio per farti paura cercano quasi proprio di farti il pelo e di cercare di non farti andare in bicicletta.
3: Questo è un tratto da cui passi spesso in bicicletta?
4: Sì, tutti i giorni.
3: Sicuramente questa cosa qua è molto più sicura ed evita incidenti inutili che poi costerebbero in generale molto di più che non aver fatto una pista ciclabile.
5: Di solito valicavo il ponte sul marciapiede.
3: Che non ti fidavi tanto ad andare in bici in mezzo alle macchine?
5: Ah, beh, questo tratto è un po' pericoloso, insomma, per cui sono favorevolmente soddisfatto dopo tanti anni, finalmente, con un po' di ritardo, direi rimandato a lungo. Io facevo l'insegnante e finalmente è promosso, insomma.
6: Che abbia creato dei problemi agli automobilisti è normale, è come quando asfaltano la strada, è da augurarsi che adesso non saltino il fosso e non parcheggino come al solito, perché è inutile fare le leggi se poi non c'è nessuno che le fa rispettare.
3: Tanto anche non... se c'è la separazione,
6: sì,
3: rispetto
6: al posto stesso
3: della carreggiata,
6: è lo stesso, però non è quella che ci salva, perché se vanno a 70-80 all'ora come è normale.
3: Lei è qua di questa zona, quindi mi sembra di capire, di qua ci passava tutti i giorni già prima.
6: Certo, non tutti i giorni, però spesso e volentieri, per vari motivi, ci passava.
3: Stava sul marciapiede.
6: Ma sul marciapiede era pericoloso.
3: Stava in mezzo alle macchine quando passava in bicicletta.
6: Forza. E ci incazzavano anche perché l'impedivo di fare la volata insieme all'altro per arrivare in fondo. purtroppo quando uno va in bicicletta a piedi è pedone e ragiona da pedone, in bicicletta già si ragiona da ciclista, in macchina però uno non si può comprare un carro armato per essere sicuro.
7: Insomma, ce n'era bisogno comunque, sì, di questa.
6: Sì, ce ne sei. Però bisogna che si insegni alla gente, si obblighi la gente a rispettare le regole. Tutti, ben inteso, perché se non serve a niente.
0: Ce n'era bisogno, dicono alcuni, in queste voci raccolte da Luca Parena, Roberto Maggioni. L'altra grande notizia che sentiremo a Metro Regione è ovviamente quella anche nazionale, cioè il caldo di questi giorni.
1: Parleremo del caldo, parleremo della prefettura che ha attivato un tavolo con i comuni dell'Interland, perché in questi giorni ci sono stati forti blackout, soprattutto nei comuni della provincia di Milano, in particolare a sud, ma anche nella prima cintura a nord. Allora, una delle questioni di cui si sta parlando tanto, non solo a Milano, in tutte le città, è quella della depavimentazione, cioè togliere l'asfalto per mettere alberi, terra e diciamo superficie, sì, drenante.
0: Tra gli strumenti che hanno a disposizione i comuni per attenuare,
1: per mitigare un po' l'impatto, sì, delle isole di calore. Allora, questo è un tema interessante. A Milano qualcosina si sta facendo, in estremo ritardo, questo va sottolineato. Ad esempio, anche oggi sono partiti i lavori in piazza Imperatore Tito per depavimentare all'incirca 800 metri quadri. Noi abbiamo sentito su questo tema il luminare delle depavimentazioni, che è Paolo Pileri, che è docente al Politecnico di Milano, ma soprattutto autore del libro che si intitola Dalla parte del suolo.
8: Cosa si intende per depavimentazione? Significa togliere asfalto fondamentalmente o pavimentazione cementizia, ricostruire il suolo sottostante e realizzare degli impianti vegetali, perché è la combinazione dei due che garantisce in modo efficiente ed efficace la riduzione delle temperature e anche l'aumento della permeabilità. La fattibilità della depavimentazione incontra diversi livelli. Possiamo avere delle piccole aree, quindi penso a ridare forma alle nostre strade, che possono essere leggermente ridotte di carreggiata, ridisegnati gli incroci a favore di guadagnare piccole aree permeabili. Poi dopodiché si cresce in dimensioni, possiamo per esempio immaginare che davanti alle scuole o i cortili scolastici possono diventare aree depavimentate, e dopodiché ci sono per esempio molte aree dismesse o vecchie pavimentazioni dovute a strade non più utilizzate. Abbiamo diverse soluzioni, bisogna fare quello che noi chiamiamo un piano di depavimentazione, che fa parte di quello che chiamiamo urbanistica del togliere. La depavimentazione, per come l'abbiamo raccontato, ovvero ricostituzione di suolo e di manto vegetale, può arrivare a ridurre di 20 gradi. A scala urbana i vantaggi saranno ancora purtroppo modesti, ma a scala locale diventano strategici.
0: Paolo Pileri, docente al Politecnico di Milano, di caldo e degli strumenti che hanno a disposizione i comuni per adattarsi, adattare le nostre città, mitigare le ondate di calore. Parleremo, come vi ho già detto più volte, anche stasera, il nostro fatto di giornata. Ancora il caldo all'orizzonte delle 20, dopo i notiziari, dopo...
1: E dopo l'acquazzone.
0: E dopo l'acquazzone.
1: Perché è arrivato l'acquazzone.
0: È arrivato.
1: Tu non l'hai visto perché sei di spalle, ce l'hai dietro.
0: Ok, è arrivato, ma questo non cambia le cose. Questo è uno dei filoni, una delle chiavi di lettura di quello che stiamo vivendo. Anzi, l'acquazzone, anche l'acquazzone.
1: Oh, è freddo adesso, mi manca un po' il caldo.
0: È figlio della crisi climatica. Grazie, Roby Maggiore.
1: A dopo, ciao.
0: Ciao. Ora Esteri, Martina Stefanoni.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
11: Per capire il presente servono nuove voci. La musica, la satira e le storie ci aiutano a leggere il mondo senza filtri e senza sconti. Torna Welcome to Socotra 2026, Voci senza filtro, il festival estivo di Fondazione Feltrinelli.
12: Dal 2 al 4 luglio, identità, cambiamenti e immaginari contemporanei. Sul palco, tra gli altri, Stefano Bollani, Marta Del Grandi, Davide Toffolo, Jonathan Bazzi e Michele Serra.
11: Ti aspettiamo in Viale Pasubio 5 a Milano.
13: Biglietti e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
12: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
13: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
12: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.
14: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
15: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
16: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
17: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
18: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
19: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
20: Sommario della puntata: una vittoria e tre sconfitte per Donald Trump. La Corte Suprema statunitense emette una prima serie di importanti sentenze, dal voto per posta al licenziamento dei dipendenti federali. Il Medio Oriente è un puzzle complesso. Nonostante l'accordo tra Israele e Libano e la ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, la strada sembra ancora in salita. La Guaira sembra una zona di guerra. In Venezuela continuano le ricerche dei dispersi tra le macerie lasciate dal terremoto, mentre iniziano ad arrivare i primi aiuti internazionali. Serbia, dopo oltre un anno di proteste contro il governo, il presidente Vučić annuncia che si dimetterà, ma nel movimento c'è molto scetticismo e le manifestazioni non si sono fermate. Serie TV, da The Bear a True Detective, cosa guarderemo quest'estate tra vecchi ritorni e novità. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
19: Partiamo dagli Stati Uniti. Come sentivate dai titoli, si è aperta oggi una settimana cruciale che girerà in larga parte attorno alla Corte Suprema. Sono attese diverse sentenze significative in questa settimana. La più attesa è forse quella sullo Ius Soli, che dovrebbe arrivare domani, ma già oggi la Corte si è espressa su una serie di questioni. Partiamo da qui, allora ci colleghiamo in diretta con New York con il nostro Roberto Festa. Roberto, buonasera.
21: Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori.
19: Roberto, allora partiamo dalle sentenze emesse oggi. Quali sono?
21: Ma allora, sono diverse, anche perché la Corte spesso annuncia il giudizio sui casi più rilevanti dell'anno tra gli ultimi giorni di giugno e i primi di luglio. Comunque due le sentenze particolarmente importanti emesse oggi. Da un lato la Corte ha dato il via libera alla possibilità per il Presidente di licenziare i commissari delle agenzie indipendenti di regolamentazione. Finora i commissari potevano essere licenziati solo per inefficienza, negligenza o cattiva condotta. Adesso sarà invece possibile farlo se il presidente non è d'accordo con le loro valutazioni. Come facilmente comprensibile, è una decisione che allarga i poteri della Casa Bianca e riduce radicalmente quelle garanzie di indipendenza dal potere politico che il Congresso aveva dato a questi organi al momento della loro istituzione. Ci sono una serie di agenzie importanti coinvolte in questa vicenda, per esempio quella per i diritti dei consumatori. In una sentenza separata, comunque, i giudici hanno previsto un'eccezione per la Federal Reserve, considerato il suo ruolo nella gestione della politica monetaria e quindi anche nella stabilità finanziaria. Allora, Trump voleva licenziare uno dei membri del board, Lisa Cook, i giudici gli hanno detto che non può farla. È comunque un'eccezione che non salva il principio generale, cioè si va verso una pericolosa dipendenza degli organi di controllo dalla politica. L'altra sentenza emessa oggi, riguarda il voto per posta, cioè l'amministrazione Trump contestava il fatto che il Mississippi ritenga validi i voti per posta spediti entro il giorno delle elezioni, ma arrivati fino a 5 giorni dopo il giorno elettorale. I giudici, 5-4, gli hanno dato torto, salvando almeno per il momento il voto per posta. Qualche mese, tra l'altro, delle elezioni midterm sarebbe stato veramente, un modo per scatenare il caos, cioè cambiare le regole a qualche mese dal midterm. Per il momento questo non avverrà, bisogna però capire nel futuro che cosa potrà fare ancora di più l'amministrazione e gli stati repubblicani per limitare il potere e il diritto di voto.
19: Ecco, considerando appunto queste le sentenze di oggi, diciamo, che considerazioni possiamo fare? Come esce il presidente Trump da questo primo round di sentenze?
21: Ma allora, prima di dire come esce, bisogna aspettare, diciamo, domani mattina, ora americana, quando è prevista la pubblicazione della sentenza sul 14° emendamento, quindi il diritto di cittadinanza. Sinora il 14° emendamento è stato interpretato senza grandi eccezioni, se non l'estrema destra, come un testo che garantisce la cittadinanza a tutti coloro che nascono sul suolo americano. Il presidente e i suoi ideologi, in particolare Stephen Miller, vogliono invece escludere dalla cittadinanza coloro che non nascono da cittadini statunitensi. Allora, dico che bisogna aspettare la pubblicazione domani di questa sentenza, che è la più importante, proprio anche da un punto di vista ideologico, e cioè quella su cui Trump e la destra mirano, puntano di più, sarebbe una sorta di consacrazione per la ristrutturazione, diciamo, in senso autoritario dello Stato che stanno perseguendo. Detto questo, ciò che le sentenze pubblicate in queste due settimane dimostrano è che i giudici della Corte stanno consentendo un allargamento importante dei poteri esecutivi, dei poteri del presidente. Non c'è soltanto la sentenza oggi sulla possibilità di licenziare i dipendenti pubblici non fedeli a Trump, ci sono anche le due sentenze sull'immigrazione della settimana scorsa. Direi che nel complesso siamo di fronte a sentenze, a decisioni che avranno un effetto importante, al momento non ancora comprensibile, non ancora prevedibile, ma avranno un effetto importante, fondamentale sul futuro civile, politico, istituzionale degli Stati Uniti.
19: Grazie Roberto, buon lavoro.
21: Grazie.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 17.

0: Veniamo ora alla situazione del Medio Oriente. Dopo un weekend di tensione intorno allo stretto di Hormuz, il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto che funzionari statunitensi e iraniani terranno colloqui domani in Qatar, a Doha, dove voleranno Jared Kushner e Steve Witkoff, i due inviati di Trump. Tehran non ha però confermato, anche se ha detto che i colloqui con il Qatar, che fa da mediatore, sono in corso. Anche il fronte libanese resta parecchio complicato, nonostante l'accordo raggiunto venerdì sera tra Beirut e Tel Aviv. Allora facciamo il punto con Emanuele Valenti.
1: Sono tre le questioni che iraniani e americani devono risolvere per arrivare a un accordo complessivo che metta definitivamente fine alla guerra: il programma nucleare, lo stretto di Hormuz, il Libano. La prima questione, il nucleare, deve ancora essere affrontata. Sulle altre due, trattativa a parte, ancora in fase embrionale, sono stati subito evidenti gli ostacoli. Intorno a Hormuz, nei giorni scorsi, ci sono stati attacchi reciproci e lo stretto praticamente è ancora chiuso. In Libano, invece, l'accordo quadro tra i governi israeliano e libanese è stato respinto da più parti, non solo da Hezbollah. Sono segnali importanti che confermano come la trattativa sarà tutta in salita e come le due parti stiano tirando la corda proprio per ottenere il più possibile dal negoziato. In una regione così complessa, però, gli errori di calcolo potrebbero anche far saltare tutto il banco. Partiamo da Hormuz. Dopo giorni di scambi a fuoco, israeliani e americani avrebbero concordato di fermare gli attacchi. Erano cominciati giovedì con spari iraniani su una nave cargo che non aveva rispettato le rotte di navigazione attraverso Hormuz indicate da Teheran. Su questo punto, l'interpretazione del memorandum d'intesa firmato lo scorso 17 giugno non è sempre la stessa. Gli iraniani puntano a gestire in toto la navigazione solo in accordo con l'Oman, e la loro arma più potente, lo è stata anche durante la guerra. Nulla tornerà come prima, ripetono in effetti da Teheran. Gli americani invece puntano a una navigazione libera. Nei prossimi giorni dovrebbe riprendere il negoziato, ma anche su questo c'è un discreto grado di confusione. Trump ha parlato di un incontro già domani, martedì, a Doha, in Qatar, dove dovrebbero arrivare Witkoff e Kushner. Gli iraniani non hanno confermato e alcuni media americani sostengono che gli inviati dalla Casa Bianca parleranno per ora solo con i mediatori del Qatar. La questione Hormuz va risolta al più presto, anche solo per questa fase di negoziato, in modo da evitare altri scambi a fuoco. E c'è soprattutto da ricostruire un minimo di fiducia reciproca. L'altro dossier, dicevamo, è il Libano. Lo scorso fine settimana i governi libanese e israeliano hanno raggiunto un accordo quadro con la mediazione americana. Gli obiettivi di lungo periodo sono il ritiro israeliano e il disarmo di Hezbollah. Ma il processo per arrivarci non è chiaro. Lo stesso segretario di Stato americano, Rubio, ha parlato dell'inizio in un processo molto molto lungo. Netanyahu ha subito ribadito che per ora le truppe israeliane rimarranno al loro posto, tranne un piccolo ritiro pilota ancora da definire. Ma soprattutto in Libano il documento è stato respinto da molti, non solo da Hezbollah. Oggi, per esempio, è stato criticato dall'influente presidente del Parlamento, il sunnita Nabi Berri. Il rischio, sostengono alcuni, è addirittura una guerra civile. Gli iraniani hanno fatto capire che non chiuderanno mai un accordo finale con gli Stati Uniti fino a quando non ci sarà il ritiro israeliano dal Libano, e vorrebbero trattare di questo direttamente con gli Stati Uniti, mentre Israele e alcuni in Libano vorrebbero proprio tagliare fuori Teheran. Un puzzle complesso, che per essere completato avrebbe bisogno di un accordo su molteplici piani, più o meno nello stesso momento. Per ora sembra difficilissimo.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Dopo 5 giorni di ricerche tra le macerie lasciate dal terremoto che ha colpito il Venezuela, le speranze di trovare sopravvissuti si affievoliscono sempre di più. Oggi le operazioni sono state rese ancora più complicate da una nuova scossa di assestamento di magnitudo 5.1. L'entità effettiva dei danni e delle vittime causate dal sisma è ancora in fase di valutazione. Il numero dei morti è salito a 1.450 persone, con oltre 3.000 feriti e 12.000 sfollati. Questo secondo il governo venezuelano, ma è probabile che la cifra ufficiale sia sottostimata. Secondo le Nazioni Unite, il numero di edifici crollati suggerisce che il numero delle vittime sia molto più alto. I medici alla Guaira, la zona più colpita, hanno detto che vedono circa 750 corpi al giorno. Andreas Spett è capomissione di Medici Senza Frontiere in Venezuela e racconta di un'area che sembra una zona di guerra.
1: When you arrive in La Guaira, it looks like a war zone to me. I have seen a lot of those environments in my MSF career, but it is really like a war zone.
2: Quando si arriva alla Guaira, sembra una zona di guerra. Nel corso della mia carriera con MSF ho visto molti ambienti di questo tipo, ma questo è davvero come una zona di guerra. Si vede, per esempio, lo stadio dove le persone si trovano all'aperto, sotto il cielo. Abbiamo visto che è stata montata una grande tenda per coprirle. C'è molto supporto, molti sacchi con vestiti. È stato installato un impianto di trattamento dell'acqua da parte della Croce Rossa Internazionale e quando siamo arrivati all'ospedale era ancora molto affollato, anche se non quanto il giorno prima. Il giorno precedente avevamo visto molte persone nel cortile in attesa di assistenza. Oggi questa situazione è migliorata. Questa è una buona notizia per l'ospedale, ma una cattiva notizia in generale, perché significa che la maggior parte dei feriti, o comunque molti di loro, è già stata curata. E ora stiamo parlando dell'arrivo di un numero sempre maggiore di persone decedute. Quando abbiamo lasciato l'ospedale è arrivato un grande camion con diversi corpi senza vita, quindi è una situazione davvero toccante. Questa naturalmente è solo la prima fase e i bisogni continuano. Continuiamo a prestare assistenza e a sostenere le diverse strutture sanitarie, ma ora dobbiamo anche guardare un po' più avanti. Vediamo infatti aumentare la necessità di intervenire in diversi luoghi dove le persone sono senza riparo, spazi dove si stanno riunendo, ma dove al momento non esiste un aiuto realmente strutturato. Un altro aspetto che non dobbiamo dimenticare è quello della salute mentale. Dobbiamo occuparci di questi bisogni e cercare di offrire supporto psicologico a queste persone traumatizzate.
0: Il devastante terremoto arriva in un momento particolarmente complesso per il Venezuela, sia politicamente che economicamente. In queste ore stanno arrivando anche gli aiuti internazionali, la cui provenienza ci permette anche di fare qualche considerazione politica. Sentiamo Alfredo Somoza.
3: Dai primi paesi latinoamericani che sono arrivati gli aiuti, i primissimi sono stati dalla Repubblica Dominicana e da Cuba. È incredibile, ma Cuba in questa situazione ancora riesce a mobilitarsi per un paese col quale ho avuto rapporti anche molto forti. Poi sono arrivati dai paesi vicini, sono arrivati dal Salvador, sono arrivati da Panama, sono arrivati dal Cile, dall'Argentina, dal Perù, dal Brasile, praticamente da tutti i paesi latinoamericani sono arrivati aiuti, soprattutto nella primissima fase per le ricerche dei dispersi, le persone che sono ancora sotto le macerie. Negli Stati Uniti arriva da un lato una conferma. C'è il fatto che sono cambiati totalmente i rapporti con la Venezuela, sono stati stanziati 150 milioni di dollari per il primo pacchetto di aiuti, ma soprattutto sono state eliminate una serie di sanzioni che ancora gravavano sull'economia venezuelana. Ma la seconda notizia che riguarda gli Stati Uniti, e questo diciamo è una conferma se vogliamo, è che il coordinamento del supporto logistico per tutte le operazioni di salvataggio della popolazione non è in capo al ministro della difesa venezuelano, ma in capo a Alvin Holsey, che è il comandante del comando militare sud degli Stati Uniti, cioè in quella divisione mondiale dell'esercito statunitense il comando sud è quello che ha competenza su tutto ciò che c'è a sud degli Stati Uniti, quindi in sostanza l'America Latina. Ha sede a Doral in Florida, e stanno operando in Venezuela con mezzi speciali che si utilizzano in questo caso, che appartengono ai Marines. Comunque la solidarietà è molto grande, e il dato politico, se vogliamo, è che molti paesi che non avevano rapporti col Venezuela di Delcy Rodríguez, considerandola come giustamente è la continuità di Maduro, nel senso che il regime è rimasto lo stesso anche se un po' è cambiato tutto come stiamo vedendo, e parlo di Bukele, parlo di Milei, parlo di Paz il boliviano, cioè quei presidenti che non hanno riconosciuto i cambiamenti avvenuti in Venezuela e non hanno relazioni, comunque hanno tutti inviato aiuti. Questo ci fa sperare, se vogliamo, rispetto a quello che dovrebbe essere una soluzione politica finalmente per questo paese. Anche l'opposizione ha abbassato molto i toni. Maria Corina Machado appena ha dichiarato che tornerà presto, questa è la decima volta che annuncia che tornerà presto, ma soprattutto il tono dell'opposizione in questo momento è quello di ritrovare un'unità nazionale per uscirne tutti assieme, perché il terremoto avviene in un momento in cui c'era stato un terremoto politico, economico, poche ore prima, pochi giorni prima. Cioè il governo venezuelano ha finalmente reso trasparente, ammesso la situazione economica, ed è devastante, nel senso che il PIL del Venezuela attualmente è un terzo del PIL ai tempi di Chavez, ma soprattutto si scopre che il Venezuela ha un debito di 240 miliardi di dollari, un debito estero che è tre volte il suo PIL in questo momento e che è assolutamente impossibile di essere ripagato, e quindi il paese sapevamo già che era tecnicamente in default, ma adesso davanti all'immensità, alla mole di debiti che si viene a scoprire, la maggior parte dei debiti è verso investitori privati, molti sono investitori di PDVSA, l'industria del petrolio, e poi una buona fetta sono debiti nei confronti della Russia e della Cina.
4: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso andiamo in Serbia perché dopo 18 mesi di proteste ininterrotte contro la corruzione e contro il governo Vucic, manifestazioni innescate dopo il crollo di una tettoia di una stazione ferroviaria a Novi Sad nel novembre 2024 che causò la morte di 16 persone, il presidente Aleksandar Vučić ha dichiarato che si sarebbe dimesso entro poche settimane. Riccardo Stoppa ne ha parlato con Massimo Moratti, corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
1: Le ragioni sono perché non può fare il terzo mandato. Quindi lui ha detto che tra qualche settimana si dimette, ma l'ha già fatto due volte quest'anno, l'ha già annunciato due volte quest'anno. Poi vedrà un po' di probabilmente sciogliere le camere, dimettersi e probabilmente concorrere come premier, perché altrimenti rimane fuori, no? Il primo ministro attuale, c'è già una mozione di sfiducia nei suoi confronti sollevata dall'opposizione tempo addietro, che non è mai stata ancora votata in Parlamento, per cui quella potrebbe essere un po' la trappola che viene fatta scattare. E adesso le tempistiche bisognerà capire, potrebbero poi esserci sorprese, ma comunque tutti danno per certo che lui sarà lui il candidato del partito, anche perché il partito è lui sostanzialmente.
2: Invece i manifestanti come hanno accolto questa notizia?
1: La notizia è più una sorpresa a livello internazionale che a livello locale, no? Le proteste adesso sono già riprese, c'è scetticismo su questa mossa, non viene vista come un modo per appunto lasciare il potere, ma solo un movimento un po' trasformista per riposizionarsi in qualità di premier.
2: Lui come parte? Parte da favorito?
1: Diciamo che il partito di Vučić adesso nel Parlamento, che è il partito appunto che ha il diritto di esprimere il primo ministro, ha il 52% e assieme agli alleati arrivano al 58%, però questo è un dato che risale alle elezioni di 4 anni fa. Nei test elettorali di qualche mese fa, test elettorali a livello locale, il partito è stato dato in forte calo, però ancora non è emersa una lista alternativa così forte da intimidirlo. Gli ultimi sondaggi comunque lo danno ancora abbastanza in vantaggio. Certamente, insomma, molti leader d'opposizione, insomma, sono scettici che le elezioni possano venire a breve termine, perché probabilmente pensano che il partito voglia in qualche modo cercare di correre ai ripari per recuperare il terreno perduto in questi mesi.
2: E invece per quanto riguarda sempre i manifestanti, c'è un partito a cui loro fanno riferimento?
1: C'è una lista studentesca che è stata preparata, che appena le elezioni verranno annunciate annuncerà i nomi. Diciamo che i nomi su questa lista studentesca sono stati tenuti rigorosamente segreti anche per proteggerli da potenziali campagne negative, tenendo conto insomma che la Serbia è un paese che ha poca libertà di stampa e quindi la libertà di stampa serve spesso in funzione politica. Poi ci sono i partiti dell'opposizione tradizionale, alcuni dei quali appunto fanno riferimento alla lista studentesca, altri cercano di entrare in qualche coalizione in qualche modo. Come si organizzeranno i vari partiti di opposizione tradizionale e la lista studentesca, sarà questo il momento chiave. Però i test che abbiamo visto appunto alle amministrative di marzo hanno fatto notare che in alcuni casi appunto la lista studentesca ha preso addirittura il 40% dei voti, addirittura il 48%. Sarà un fattore che riesce a convogliare parecchio lo scontento popolare.
0: In chiusura vi diamo qualche consiglio di serie TV da guardare durante l'estate con l'ultima rubrica della stagione delle serie TV. Ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
3: Con l'annuncio che il Dipartimento di Giustizia statunitense ha dato il via libera alla paventata acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount Skydance, si chiude simbolicamente la stagione televisiva 2025-2026. I professionisti di Hollywood sono impegnati a votare le nomination per gli Emmy che verranno annunciate il prossimo 8 di luglio e la premiazione sarà poi a settembre, ma il clima a Los Angeles è tutt'altro che festoso. La sensazione di un'industria ultracentenaria in via di smantellamento tra mega fusioni, perdita di posti di lavoro, dilagare dell'intelligenza artificiale e minacce di censure governative è sempre più forte. Lo scorso 21 maggio la messa in onda dell'ultima puntata del Late Show with Stephen Colbert è parsa un po' un significativo funerale. Il conduttore è stato licenziato palesemente per le sue prese di posizione politiche contro Donald Trump dalla CBS, che è di proprietà della Paramount Skydance di David Ellison, la quale a breve potrebbe appunto controllare anche Warner e con essa HBO e la CNN. Meno studios in attività significa meno posti di lavoro, meno competizione, meno rischi creativi, e il fatto che per il terzo anno di fila il numero di serie candidate agli Emmy sia calato, questa volta ben dell'11%, è un altro indizio in questa direzione. Nel frattempo però, ormai lo sappiamo, estate non significa più, ormai da molti anni, pausa seriale. Anzi, è da poco partita una delle serie più attese dell'anno, la terza annata di House of the Dragon, il prequel del Trono di Spade, che da noi viene trasmesso ogni lunedì sia su Sky sia sulla piattaforma HBO Max. Il 26 giugno su Disney Plus sono arrivati tutti gli episodi della stagione conclusiva di una delle serie che più ha segnato l'ultimo lustro, ovvero The Bear. La quinta annata era stata annunciata come l'ultima e infatti l'autore Christopher Storer, anche regista di quasi tutti gli episodi, si è preoccupato di confezionare un addio più che adeguato, utilizzando queste ultime 8 puntate per raccontare un'intera giornata al ristorante The Bear, avvicinandosi alla sensazione del tempo reale un po' come in The Pit. Le difficoltà si accalcano l'una sull'altra, apparentemente sempre più insormontabili, ma questa volta i protagonisti sembrano più determinati a non ricadere nei soliti vecchi schemi e a mettere da parte il proprio ego per un sogno collettivo. Oltre al finale di The Bear, uno sguardo a quello che ci attende sul piccolo schermo nei prossimi mesi parla soprattutto di ritorni, e forse il titolo più atteso è Ted Lasso. La serie di e con Jason Sudeikis, incentrata su un coach di football americano che senza sapere nulla del calcio si ritrova ad allenare una squadra della Premier League inglese, era stata data per conclusa circa 3 anni fa, con un finale di terza stagione che sembrava a tutti gli effetti una chiusura di serie. Ma Apple TV non aveva mai confermato ufficialmente la notizia, e infatti dopo un paio d'anni è stata annunciata questa nuova stagione che vedrà il coach Lasso ritornare in Inghilterra, sempre a Richmond, questa volta però per guidare una squadra di calcio femminile. Vedremo se questa sorta di piccolo reboot funzionerà. Certo è che in molti sembrano aver bisogno dello spirito ottimista e positivo di Ted, di quella lievità da commedia che fa stare bene con cui la serie nelle sue prime stagioni aveva conquistato così tanti spettatori durante la pandemia da Covid-19. La quarta stagione inedita di Ted Lasso comincerà il 5 agosto. È un vero e proprio rifacimento invece La casa nella prateria, nuova serie che Netflix farà debuttare il 9 luglio. Si tratta di un nuovo adattamento dei romanzi semi-autobiografici di Laura Ingalls Wilder, che già avevano dato vita alla celebre serie anni 70 incentrata su una famiglia alle prese con la dura vita dei pionieri del West. C'è anche qualche novità, per esempio su Apple TV il 15 luglio arriverà Lucky, thriller con l'ex regina degli scacchi Anya Taylor-Joy, mentre il 17 agosto su HBO Max partirà Lanterns, ispirata ai fumetti del supereroe Lanterna Verde, ma anche alle atmosfere poliziesche di True Detective. Sempre ad agosto, infine, su Disney Plus debutterà The Shards, la serie tratta dal romanzo Le schegge di Bret Easton Ellis, un progetto che inizialmente avrebbe dovuto essere diretto dall'italiano Luca Guadagnino e che invece è passato nelle mani del prolificissimo showrunner Ryan Murphy, quello di American Crime Story e Monster. Cosa ritroveremo poi sui nostri schermi a settembre? Non possiamo fare altro che restare a vedere.
4: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
13: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Popolare Network.
15: Medio Oriente, confusione sulla ripresa dei negoziati Stati Uniti-Iran. La Casa Bianca sostiene saranno domani a Doha, in Qatar nessuna conferma da Teheran. In Libano sempre di più le voci contrarie all'accordo quadro raggiunto con Israele nei giorni scorsi. Stati Uniti, la Corte Suprema, maggioranza repubblicana dà più poteri a Trump, legittimo licenziare un dipendente federale non allineato, fa eccezione la banca centrale in nome della sua indipendenza. In Germania 5 donne e un uomo uccisi a colpi d'arma da fuoco in un centro d'accoglienza per giovani madri vicino ad Amburgo, arrestate 2 persone, la polizia parla di movente familiare. Caldo, nonostante il picco, domani e mercoledì saliranno ancora le città in allerta rossa, morti 2 anziani a Genova, ma manca un dato generale sulle vittime. Comuni e associazioni contro il governo per i mancati finanziamenti e piani di adattamento. Buonasera Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. La crisi in Medio Oriente, iraniani e statunitensi dovrebbero riprendere a breve il negoziato, gli Stati Uniti sostengono già domani, ma anche su questo c'è un notevole grado di confusione. Si tratta dell'ennesima conferma della complessità della trattativa. In studio Emanuele Valenti.
16: Trump ha detto, Massimo, che i negoziati riprenderanno domani a Doha in Qatar, ci dovrebbero essere Witkoff e Kushner da Teheran, però ancora nessuna conferma, il Ministero degli Esteri ha comunicato solo che questa settimana non sono in calendario colloqui tecnici, quindi non è esclusa in realtà una trattativa politica, ma appunto ancora senza conferme. Alcuni media americani ipotizzano la ripresa del negoziato, ma da mercoledì e non in forma diretta. La questione da risolvere subito è Hormuz, trovare una modalità di gestione dello stretto almeno per queste settimane di trattativa e costruire un minimo di fiducia tra le parti. Americani e iraniani stanno entrambi tirando la corda anche per posizionarsi meglio nella trattativa. Il rischio però sono gli errori di calcolo che potrebbero far saltare tutto il banco. Teheran sa bene come Hormuz sia la sua arma migliore, quindi punta su questa. L'altra questione che sta complicando il quadro e ancora non si parla di nucleare è il Libano. Sappiamo dell'accordo quadro tra i governi di Israele e Libano dei giorni scorsi. Il Libano, molti, non solo Hezbollah, lo considerano una resa, un atto di sottomissione a Israele. Alcuni hanno addirittura parlato del rischio di una nuova guerra civile libanese. Al momento non si capisce ancora se e come possa essere completato il puzzle. Massimo.
15: Grazie Emanuele Valenti. Veniamo alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha emesso una serie di decisioni importanti, una in particolare accolta con l'esultanza di Trump. I giudici hanno deciso che il presidente può licenziare un dipendente statale qualora non mostri la necessaria fedeltà alle sue direttive politiche. Il caso è quello di un membro della Commissione Federale per il Commercio licenziato da Trump, che vede quindi ampliati i propri poteri. Non sulla banca centrale, però la Corte ha detto infatti no alla rimozione di Lisa Cook, che resterà al proprio posto alla Fed in nome della sua indipendenza. Altra decisione contraria a Trump è quella sul voto postale. Per la Corte il potere di conteggiare anche quelli arrivati oltre il termine previsto rimane in capo agli stati e non alle autorità federali. Cosa significano queste sentenze per il potere di Trump? Michele Migone.
17: La giornata non gli ha concesso un trionfo, ma del bilancio per ora delle sentenze della Corte Suprema Donald Trump non può certo essere insoddisfatto, anzi i suoi poteri escono ampliati grazie alla decisione dei giudici di permettere il licenziamento di Rebecca Slaughter, presidente della Federal Trade Commission, cacciata da Trump nel marzo del 2025 per motivi politici. L'odierna sentenza della Corte permette ora alla Casa Bianca di mandare a casa tutti gli alti funzionari delle agenzie governative, in teoria figure indipendenti, decreta un sistema di spoil system basato sulla pura fedeltà politica, toglie di fatto potere al Congresso, la cui ratifica per le presidenze di queste agenzie è indispensabile. La decisione ribalta il precedente del 1935, che aveva gettato le basi per lo Stato amministrativo moderno. Passata con il voto dei 6 giudici conservatori contro i 3 di quelli progressisti, la sentenza è stata duramente criticata da uno di loro, Sonia Sotomayor. Siamo di fronte a un nuovo bilanciamento dei poteri della nazione, ha detto. Questa sentenza è stata parzialmente mitigata dalla decisione della Corte di non consentire a Donald Trump di licenziare Lisa Cook, membro del board della Federal Reserve. Passata con 5 voti a favore e 4 contrari, questa decisione significa che la Corte ha voluto mantenere una certa indipendenza della Fed, un messaggio soprattutto ai mercati. Trump ha perso poi su di una terza sentenza, quella riguardante la validità dei voti per posta, che possono arrivare anche dopo l'Election Day. La Casa Bianca voleva impedirlo, ma la Corte ha evitato la federalizzazione delle elezioni, cioè il loro controllo da parte dell'esecutivo federale dei metodi di voto. Le regole rimangono in capo ai singoli stati. Sconfitto dal punto di vista giuridico, Trump probabilmente urlerà ai brogli quando arriveranno i risultati delle elezioni di medio termine.
15: In Germania 5 donne e un uomo sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco in un centro d'accoglienza per giovani madri vicino ad Amburgo, arrestate 2 persone, la polizia parla di movente familiare.
18: La sparatoria è avvenuta in un centro di accoglienza per giovani donne incinte, dove si trova anche una comunità abitativa assistita per giovani madri e i loro figli. Intorno alle 12.15 alcuni testimoni hanno sentito provenire dall'interno della struttura alcune grida e subito dopo hanno sentito una serie di colpi di arma da fuoco. Secondo quanto reso noto dalla polizia di Stade, una città di 50.000 abitanti a ovest di Amburgo, nel corso della sparatoria sono state uccise 6 persone adulte e ferite un numero ancora imprecisato di altre persone, alcune delle quali destano in condizioni disperate. La polizia corsa sul posto avrebbe poi notato a bordo di un'auto parcheggiata nelle vicinanze un uomo e una donna. All'ordine di scendere dalla macchina, i due avrebbero tentato di fuggire con la vettura, ma gli agenti sono riusciti a bloccare la vettura e ad arrestare i due. L'uomo a bordo sarebbe effettivamente l'autore della strage. Sull'identità delle vittime e dell'aggressore non sono stati ancora resi noti i dettagli, ma secondo ultime indiscrezioni, ancora tutte da confermare, un possibile retroscena del terribile episodio potrebbe essere stata la sottrazione di un bambino alla custodia parentelare dei loro genitori da parte di un tribunale minorile e il suo affidamento alla struttura dove oggi è avvenuta la strage. Da Berlino per Popular Network, Walter Rauer.
15: Il terremoto in Venezuela, le vittime accertate sono salite a 1450, ma un numero ancora destinato a crescere. Secondo le stime dell'ONU, ancora circa 50.000 dispersi. Oggi c'è stata la più forte scossa di assestamento, 5.1 di magnitudo, dal giorno del sisma. L'epicentro è sempre stato vicino alla Guaira, nella zona che ha subito i danni più gravi. L'UNICEF stima che quasi 2 milioni di persone, tra cui 680.000 bambini, abbiano bisogno di assistenza umanitaria. Sentiamo Manuel Rodriguez Pumarola, rappresentante dell'UNICEF in Venezuela.
19: Siamo alla Guaira, una delle zone più colpite dal terremoto del Venezuela. Qui la situazione dei bambini e delle loro famiglie è critica. A causa del sisma hanno assistito alla distruzione delle loro case, non hanno più accesso ai servizi pubblici essenziali come l'assistenza sanitaria, l'istruzione, la protezione. UNICEF è presente sul campo fin dai primi momenti per sostenere la popolazione e portare tutti gli aiuti possibili in coordinamento con le autorità, le organizzazioni umanitarie e la società civile. Abbiamo accelerato gli interventi per rafforzare la risposta all'emergenza e abbiamo già spostato più di 20 tonnellate di aiuti, tra cui materiale sanitario e acqua. Come UNICEF ribadiamo la nostra solidarietà al popolo venezuelano e il nostro impegno a continuare a lavorare con la società civile, con il governo e con la cittadinanza per sostenere i bambini e le bambine.
15: Oggi dovrebbe essere stato raggiunto il picco di calore anche in Italia, da domani le temperature dovrebbero iniziare a scendere gradualmente, previsti anche temporali al centro-nord, per poi risalire però probabilmente già dal fine settimana. Non cessa invece l'allerta nelle città, domani quella ad alto rischio saranno 22, mercoledì addirittura 25 sulle 27 monitorate. Solo dal 1 luglio entreranno in vigore le norme sulla cassa integrazione per i lavoratori a rischio. Oggi l'ASL di Genova ha comunicato la morte di 2 anziani legate al caldo, mentre manca ancora una statistica generale. Le città restano il principale problema nel disinteresse del governo, non solo per le restrizioni comuni dovute al patto di stabilità, L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, così come l'Associazione Ambientaliste, hanno chiesto al governo di finanziare il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, approvato nel 2024 ma lasciato lettera morta, e di adottare il Piano Sociale per il Clima. Gianni Silvestrin del Kyoto Club.
20: È passato a livello europeo, sarà operativo nella seconda metà del 2026, dovrebbe essere sostanzialmente una serie di provvedimenti che dovrebbero servire a garantire ai cittadini di riuscire a gestire meglio la propria situazione dal punto di vista, per esempio, dell'edilizia, con interventi di riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica di classe F e G. Ci sono interventi sulla mobilità pubblica, trasporto pubblico, cioè tutti interventi che dovrebbero consentire di ridurre il contributo delle emissioni.
21: 9 miliardi di euro che però non è stato ancora messo a punto. Perché così tanto ritardo?
20: Noi vediamo i fenomeni estremi che riguardano anche il nostro paese, però devo dire a livello politico c'è un'attenzione che è decrescente, perlomeno in Italia. Questo è molto grave perché noi invece dovremmo accelerare.
15: Un operaio è morto mentre eseguiva lavori di tinteggiatura in un hotel ad Abano Terme, nel Padovano. Secondo la UIL sarebbe dovuto a un malore a causa del caldo. C'è stato anche un altro morto sul lavoro oggi in provincia di Pescara, un operaio agricolo morto a causa del ribaltamento del trattore, uno degli incidenti più comuni in agricoltura. La legge elettorale, dalla maggioranza per ora solo piccole limature in attesa del vertice che si terrà in settimana, sui nodi cruciali come le preferenze, le opposizioni restano sulle barricate. Da Roma, Anna Bredice.
22: Tutti i temi più divisivi per la destra della legge elettorale sono ancora lì irrisolti e forse sarà così fino alla vigilia dei voti degli emendamenti il 6 luglio. Oggi scadevano i termini per presentare gli emendamenti direttamente in aula, ma quelli che in commissione

0: partiti che non c'erano alle ultime elezioni, così da non essere l'unico. L'ex generale sembra il convitato di pietra. La destra deve fare i conti con una destra ancora più estrema, senza la quale potrebbe perdere le elezioni, e Vannacci sente di essere così al centro dell'attenzione, da intestarsi anche il clamore di quello che potrebbe succedere domani. A mezzogiorno, infatti, Casa Pound proverà ad entrare in Parlamento per depositare le firme sulla proposta di reimmigrazione. A gennaio un gruppo di parlamentari dell'opposizione impedì l'ingresso per una conferenza stampa. Nel frattempo il tema xenofobo della reimmigrazione è arrivato ad essere oggetto di una manifestazione e di una contromanifestazione, segno di quanto le proposte razziste di Vannacci si diffondono in un elettorato di estrema destra. A gennaio a prenotare la sala delle conferenze stampa era stato Furgiuele, allora leghista, ora è passato con Vannacci. Linea allo studio.
1: Stanno facendo molto discutere gli attacchi via social alla ministra Roccella, colpita dalla possibile morte del marito, al momento ancora ufficialmente disperso nel lago di Vico dopo un malore, attacchi condannati da tutte le forze politiche, ma i media di riferimento della destra stanno strumentalizzando questa vicenda, mentre quotidianamente su altri temi le ondate di odio passano inosservate. Luigi Ambrosio.
2: Gli insulti e sberleffi a Eugenia Roccella nel momento in cui ha perso in quel modo drammatico il marito sono, diciamolo chiaramente, uno schifo. Non ci sono giustificazioni politiche per questo genere di violenza propagata tramite i social ed è giusto denunciarla. Che però consolidati propagatori di odio, come certi politici e certi mezzi di comunicazione della destra, li utilizzino per descrivere un mondo dove la sinistra essere violenta in questo paese è una manipolazione della realtà. La vera macchina dell'odio e della violenza la vediamo quotidianamente in azione altrove. Una macchina organizzata che si nutre di bot e di persone in carne e ossa mobilitate quotidianamente in forma volontaria e che si muove come un'onda. Prima contro gli stranieri il grido di remigrazione e contro chi si oppone alla deriva vannacciana. Poi contro chi denuncia la crisi climatica, ancora contro il Pride di Milano. Solo nel fine settimana sono stati una valanga i commenti di odio e di violenza contro il Pride. Centinaia praticamente sotto a ogni post su ogni piattaforma social. Difficile credere che tutto questo sia spontaneo o frutto di una presunta indignazione popolare. Una oliatissima macchina della propaganda la vedemmo già in azione ai tempi del Salvini ministro dell'interno. Era la famigerata bestia che intimidiva chi dissentiva e creava la percezione di un consenso granitico per il capitano. Ora assistiamo, dai media tradizionali ai social, alla riproposizione di schemi che se non sono identici ci somigliano parecchio. A passare all'incasso magari sarà Vannacci, o magari qualcun altro, o altra.
1: Matteo Lefons, Alessandro Principe, Emanuele Valenti in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del giornale di Popolare Network che termina qui. Sono le 19:45 minuti, la prossima alle 22:30. Buona serata, buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Popolare Network.
5: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
6: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
5: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
6: Affitti brevi, tranquillità lunga.
7: Anteo porta il cinema nei municipi.
8: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città. Il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
9: Dal 29 giugno al 7 luglio a Casa Emergency in via Santa Croce 19.
7: Il programma su spaziocinema.info.

0: Le 19.47, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Metro Regione. Dopo il grande caldo, i temporali, acquazzone su Milano e nelle province di Como e Varese. Nei prossimi giorni tornerà il caldo, ma diminuiranno le notti tropicali, quelle dove le temperature non scendono. Ora le città in ritardo iniziano a togliere un po' di asfalto per fare spazio ad alberi e superfici drenanti. A Milano ha aperto il primo tratto di pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa, opera attesa da anni, si spengono le polemiche almeno per il momento. A Milano lunga discussione anche oggi in consiglio comunale sulla taser, la pistola elettrica alla polizia locale. Il PD aveva annunciato voto a favore, il sindaco Sala aveva chiesto voto a favore, ma è pioggia di emendamenti e subemendamenti, la discussione è ancora in corso. Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha dato la disponibilità a convocare un tavolo istituzionale per affrontare le continue interruzioni della fornitura elettrica che stanno colpendo a macchia di leopardo diversi comuni della città metropolitana di Milano. L'incontro vedrà la partecipazione dei rappresentanti dei sindaci del territorio e dei gestori delle reti di distribuzione. La decisione arriva dopo la richiesta del vice sindaco della città metropolitana, Francesco Vassallo, per rispondere alle proteste di numerosi primi cittadini. Sono stati in particolare i comuni del sud Milano, della prima cintura e della prima cintura nord a registrare numerose interruzioni di corrente in questi 10 giorni di caldo straordinario. E nei prossimi giorni le temperature avranno un leggero calo, soprattutto nei valori minimi. La notte, oggi sono arrivati anche i primi temporali su Milano e sulle province di Como Varese, in particolare in queste ore si è abbattuto un acquazzone. A Milano si registrano anche cadute di rami dagli alberi. Questi 10 giorni appena passati restano qualcosa di straordinario per la crisi climatica. Sentiamo Samantha Pilati, responsabile della Fondazione Osservatorio Meteo Milano Duomo.
1: Sono state molto elevate sia le temperature minime che le temperature massime. Ovviamente poi nei centri urbani, dove c'è molta cementificazione, quindi meno spazi verdi, l'effetto è stato anche acuito dall'isola di calore. Tra oggi e mercoledì le temperature saranno ancora abbastanza elevate, quindi massime intorno ai 35-36 gradi e minime 25-26-27 gradi. Ci sarà poi un calo più significativo tra giovedì e venerdì, con valori decisamente più gradevoli. Questa del mese di giugno è stata per Milano una delle ondate di calore peggiori, nel senso che abbiamo raggiunto dei valori che a giugno non erano stati mai toccati. Appunto, abbiamo avuto una minima di 29,2 e una massima ieri di 38,7. Siamo 8-9 gradi sopra le medie. Quello che è preoccupante poi di questa ondata di calore è stata la persistenza, perché possiamo considerarla iniziata al 18 di giugno, quindi ormai è da più di 10 giorni che va avanti e proseguirà probabilmente anche per domani e dopo. Inoltre la cosa che deve farci preoccupare è che queste ondate di calore si stanno proponendo sempre più spesso. L'altro rovescio della medaglia è che quando terminano è perché sopraggiunge dell'aria più fresca, che fa poi da innesco alla formazione di temporali anche violenti e di forte intensità, che comporta tutti quei danni che abbiamo visto già quest'anno, ma in particolare anche negli anni scorsi.
0: E in ritardo le città iniziano ad approvare progetti per depavimentare, togliere asfalto per sostituirlo con terra, alberi e superfici drenanti. A Milano, ad esempio, sono iniziati i lavori in piazza Imperatore Tito nel municipio 4, dove 800 metri quadrati di aree grigie e asfaltate saranno trasformate in un'area verde con superfici drenanti. Saranno inoltre piantumati 14 nuovi alberi per l'ombreggiamento e il raffrescamento della zona. E sempre a Milano questa mattina ha aperto il primo tratto di pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa, nel quadrante nord-ovest della città. È uno dei progetti nati dal basso, più richiesti da chi si sposta in bicicletta in quella zona tra il municipio 9 e il municipio 8, e soprattutto uno dei più attesi. La prima raccolta firme era stata 8 anni fa. I lavori sono iniziati nei mesi scorsi, per completarli ci sarà da aspettare ancora un po'. Sentiamo Luca Parena.
2: Poche centinaia di metri di asfalto rosso delimitate da un cordolo. A percorrere le sono persone in bicicletta, in monopattino o in bicicletta elettrica. Ci sono voluti anni, ma da oggi un primo pezzo del ponte della Ghisolfa, al confine tra i municipi 8 e 9 di Milano, può essere attraversato su un percorso ciclabile, separato rispetto alla carreggiata. Di tanto in tanto qualche ciclista che passa accanto al traffico di auto ancora lo si incrocia. Sarà la forza dell'abitudine, anche quando comporta dei rischi in più. Per arrivare a questo passo iniziale ci sono voluti 8 anni di flash mob e proteste di comitati attivisti. I primi beneficiari sono soprattutto persone che in questa parte di città ci passano quasi tutti i giorni.
3: Ti devi fare il pezzo più pericoloso ancora senza ciclabile.
4: L'ebbrezza che c'è da quel tratto lì a scendere con l'aria nei capelli e la sensazione che non morirai è bellissima.
5: Mi sembra che abbiano cercato di fare un lavoro velocemente, fatto male. Detto questo, molto meglio così che quando ti passano le auto vicino.
6: Di solito valicavo il ponte sul marciapiede. Sono favorevolmente soddisfatto dopo tanti anni, finalmente.
2: Attorno a questo progetto si sono aggrovigliati molti dei nodi che spesso finiscono per scoraggiare la partecipazione dal basso alle iniziative per la collettività. Un bando pensato dallo stesso Comune di Milano per coinvolgere i cittadini ha impiegato anni prima di cominciare a diventare realtà. Mancano i soldi, ci sono questioni tecniche da risolvere, è stato detto a lungo. Ora i lavori dovrebbero finire all'inizio del prossimo anno, ma c'è chi dice che ci crederà solo quando la pista ciclabile sarà conclusa per davvero.
0: A Milano lunga discussione anche oggi in consiglio comunale sulla taser, la pistola elettrica alla polizia locale. Il PD aveva annunciato voto a favore, il sindaco Sala aveva chiesto voto favorevole, ma è stata una pioggia di emendamenti e subemendamenti. La discussione è ancora in corso. Qualche consigliere nella maggioranza ha già annunciato voto contrario, come la consigliera comunale del PD, Monica Romano. Un attimo solo che andiamo a recuperare la voce. Non riusciamo, allora eccola qui, Monica Romano, la consigliera regionale comunale del PD.
7: Io rispetto alla delibera taser ho già annunciato il mio no quando abbiamo discusso la delibera, perché non sono d'accordo sull'introduzione del taser. Questo al di là delle questioni legate alle comunità marginalizzate, quindi io il taser non voterò contro e sosterrò invece questa delibera del consigliere Albiani che introdurrà una formazione obbligatoria per tutto il personale del Comune di Milano e quindi non soltanto per la polizia locale ma per tutto il personale.
8: Ecco, ma questa roba che voi chiedevate fosse messo specificamente sulla questione dell'utilizzo del taser, che invece è stata staccata, diciamolo, per richiesta del sindaco prevalentemente, non è un po' una contraddizione in termini?
7: Non credo, perché penso che una maggioranza responsabile, la nostra è una maggioranza responsabile, debba trovare sempre il modo di raggiungere una sintesi che metta insieme più istanze, per cui noi oggi arriveremo all'approvazione della delibera del taser, anche col mio voto contrario, diciamo mio e di altri, ma al tempo stesso non ci dimentichiamo di occuparci anche di antidiscriminazione.
0: La carenza di medici di medicina generale, la Lombardia si conferma secondo le analisi più recenti, la regione italiana con il maggior numero di medici mancanti rispetto al fabbisogno stimato e tra le regioni con uno dei rapporti più elevati tra medico di famiglia e numero di assistiti. In questi giorni è stata segnalata come una delle situazioni più critiche quella della provincia di Como. Il servizio.
9: Secondo la 36esima indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, continua la crisi, in particolare in alcune zone del Comasco come il distretto Lomazzo-Erba, dovuta all'assenza di medici di base. Lo denunciano CGIL, CISL e UIL di Como che, con un comunicato congiunto, raccontano la difficoltà estrema di chi deve gestire 1500 pazienti in aree con persone che hanno una cronicità o sono anziane. A poco sono valsi quindi gli sforzi fatti dalla SST Lariana per reperire il personale necessario. Manca, secondo i sindacati, una visione a medio-lungo termine, anche perché, aggiungiamo noi, il canto della sirena della Svizzera è troppo attrattivo per chi decide di intraprendere questa carriera. In tutto ciò, a farne le spese sono sempre i cittadini che devono aspettare mesi per una certificazione o un esame diagnostico. Chissà se l'emergenza sanitaria sarà uno dei punti della prossima campagna elettorale di Como o se si preferirà puntare, come al solito, su decoro urbano, parcheggi e sicurezza. Dario Onofrio, Ecoinformazioni, Como.
0: L'ex carcere di Busto Arsizio in via Borroni ospita una mostra fotografica che unisce l'aspetto documentaristico a quello poetico. Sono le fotografie di Claudio Argentiero dell'AFI, Archivio Fotografico Italiano. Sentiamo la nostra Tiziana Ricci.
10: Geografie d'acqua è il titolo di un percorso fotografico dedicato ai volti, ai paesaggi e alle architetture delle terre del riso. Sono raccontati attraverso lo sguardo sensibile, rigoroso, poetico anche secondo me, di Claudio Argentiero. Claudio Argentiero dell'Archivio Fotografico Italiano. Lui da sempre è impegnato nella documentazione del territorio e autore di numerose pubblicazioni in collaborazione con enti pubblici, istituzioni culturali. Le fotografie sono in bianco e nero, realizzate su pellicola, e l'obiettivo è quello di restituire dignità e umanità ai volti dei contadini che hanno vissuto e lavorato in quei luoghi. Ma è lo stesso Claudio Argentiero che ci parla di questo progetto.
11: Prevalentemente è un progetto che mi è iniziato sulle Terre del Riso del Novare Vercelli, perché è una zona che amo molto e che poi mi ha dato la possibilità di presentare in Francia vari libri con alcune città gemellate come Arles, che è gemellata con Vercelli per il tema proprio delle terre d'acqua. Ecco. È un mondo interessantissimo. Negli anni ho fatto un lavoro che va appunto dalla documentazione delle architetture rurali, che purtroppo sono quasi tutte in abbandono, quindi la mia è stata anche una mappatura che a distanza di anni è diventato un patrimonio visivo interessante, proprio perché alcune di queste architetture purtroppo sono ormai dei ruderi.
0: E prima di chiudere questa edizione di Metro Regione torniamo a Palazzo Marino. Vi avevamo raccontato prima della lunga discussione anche oggi in consiglio comunale sulla dotazione del taser, la pistola elettrica, alla polizia locale. Alla fine il voto è arrivato. In diretta Michele Crosti. Michele, forse non ci sente Michele Crosti. No, non ci sente. Recupereremo nell'edizione di domani mattina. Adesso le previsioni del tempo con Simone Scapine del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
12: A tutti buonasera. Nelle prossime ore avremo dapprima cielo poco nuvoloso sulla pianura, nubi cumuliformi invece su Alpi e Prealpi, accompagnate da alcuni rovesci temporali che potranno poi estendersi anche alla pianura in serata e andranno via via esaurendosi nel corso della notte. Il tempo di domani sarà soleggiato, caldo un po' meno intenso rispetto ad oggi. Nel pomeriggio, a partire da Alpi e Prealpi, sviluppo di alcuni temporali che in serata potranno localmente estendersi anche alle zone pianeggianti. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.
0: Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, redazione Chiara Manetti. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani mattina alle 7:15.
13: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
14: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
13: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.

0: Le 20 in punto, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafier. E allora abituatevi, perché questa è la nuova normalità, il caldo estremo che stiamo vivendo, e questo è l'orizzonte delle 20. Stasera parliamo delle ondate di calore di questi ultimi 10 giorni. Benvenuti. Se vivete a Milano, non fatevi ingannare dai temporali che ci sono stati proprio in questi minuti. Anche questi forti acquazzoni sono ormai effetto della crisi climatica. L'ondata di calore insisterà fino a mercoledì e domani invece dovremo toccare un'altra giornata di picco con 25 città da bollino rosso. Dopodiché da mercoledì appunto le temperature diminuiranno, ma non finisce di certo qui. Quest'estate ci dovremmo aspettare altre ondate di calore con tutte le conseguenze pesanti che hanno condizionato in questi 10 giorni la nostra vita, il nostro benessere, sappiamo saranno sempre più frequenti. Qualcuno però tutto questo ancora non lo ha capito. Non lo ha capito chi avrebbe dovuto prendere provvedimenti, le contromisure necessarie a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e ad adattare le nostre città, che sono state ovviamente pensate in un contesto completamente diverso da quello che è oggi. Un esempio dei ritardi o piuttosto del disinteresse verso la crisi climatica lo vediamo dalle notizie di oggi. Da un anno si attende che il governo presenti alla Commissione europea il piano sociale per il clima, cioè il documento da 9 miliardi di euro con tutte le misure necessarie per adattare le nostre città al cambiamento climatico e aiutare anche le fasce più fragili della popolazione, che sappiamo sono colpite anche più pesantemente dalla crisi climatica rispetto invece a chi si può permettere magari un biglietto in piscina, di comprarsi il condizionatore o via dicendo. Il piano sociale per il clima doveva prevedere tutta una serie di misure, dall'efficientamento climatico degli edifici fino alla mobilità verde, ma tutto questo è fermo da un anno, non si sa per quale motivo, con i comuni che lamentano l'assenza delle risorse per predisporre gli interventi. E tutto questo accade mentre dagli ospedali arrivano in questi giorni dati che danno l'idea della situazione. In Lombardia nel weekend sono stati 11.000 gli accessi ai pronto soccorso, a Genova oggi 2 anziani sono morti per il caldo. I dati sulla mortalità ancora non li abbiamo nel nostro paese, ma un termine di paragone sono forse i numeri che arrivano dagli altri paesi vicini, quelli europei, dove c'è un eccesso della mortalità rispetto agli stessi periodi degli anni precedenti. E dunque tutti i temi sollevati in questi giorni restano più urgenti che mai, nonostante mercoledì, come dicevamo, arriverà una discesa delle temperature. Noi li affrontiamo stasera, anche stasera, con i nostri ospiti. Il primo collegato con noi è Luca Mercalli. Benvenuto Mercalli.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico italiano, voce nota ovviamente per gli ascoltatori e le ascoltatrici. Mercalli, allora, qua a Milano c'è appena stato un acquazzone anche piuttosto violento. Perché non ci deve trarre in inganno rispetto alla situazione che stiamo vivendo?
1: È giusto pensare che con gli acquazzoni la temperatura scenderà di qualche grado, e in effetti l'anticiclone africano che ha dominato in questi ultimi 10 giorni si sta indebolendo. Il prezzo sarà quello di alcuni temporali che potranno anche essere intensi. Sappiamo che quando cadono sulle zone urbanizzate i danni sono maggiori, perché una grandinata su tutte le auto parcheggiate fa centinaia di milioni di euro di danni in pochi minuti. Un vento forte può far cadere gli alberi, scoperchiare i tetti. La temperatura però almeno scenderà dai 40 di questi giorni a circa 35-33 gradi, ma dura poco questa pausa, perché già dalla prossima settimana, quindi dal lunedì 6 luglio, si rinforzerà una nuova massa di aria tropicale che verrà nuovamente a invadere l'Europa, quindi è possibile che riparta una terza ondata di calore. Ricordiamo che la prima era stata addirittura in maggio, il 25-26 maggio abbiamo avuto una delle ondate di calore più precoci della nostra storia meteorologica. Fortunatamente era meno intensa ed è durata di meno, però eravamo ancora a maggio, quindi ancora in primavera, e l'estate che abbiamo davanti è ancora lunga, c'è ancora tutto luglio e tutto agosto e l'inizio di settembre.
0: E soprattutto la violenza di questi acquazzoni, di questi temporali, anche con le grandinate come ci diceva lei, non è altro che un effetto di tutto il discorso che facevamo nell'introduzione, l'effetto della crisi.
1: Bisogna sempre pensare che è una componente che li amplifica, cioè non incorriamo nell'errore di dare la colpa totalmente al cambiamento climatico, cioè gli eventi estremi ci sono sempre stati, un temporale forte c'era anche ai tempi del Manzoni, possiamo dire, però oggi si è aggiunta una componente in più, cioè è aumentata la frequenza ed è aumentata l'intensità. È chiaro che quando hai già un evento estremo che fa un danno e gli aggiungi il 10%, quel 10% diventa un livello che supera soglie di sicurezza per cui erano state progettate appunto gli scarichi fognari di 200 anni fa, e quindi si va in crisi, ti si allaga la cantina, si riempie il parcheggio sotterraneo, si creano tutti quei problemi che rischiano poi anche di travolgere delle persone, quindi c'è un rischio per le infrastrutture e purtroppo c'è anche un rischio per l'incolumità delle persone data da questa amplificazione degli eventi estremi.
0: Eh sì, soprattutto perché non siamo abituati, le nostre città non sono abituate a vivere condizioni climatiche così molto più frequenti e più intense.
1: Pensate ieri i 41,5 gradi a Berlino, cioè più o meno a Milano ormai i condizionatori abbiamo imparato a metterli negli ultimi 20 anni, dopo il 2003 che è stato un po' l'esordio delle estati africane sull'Italia, ma a Berlino o a Londra le condizioni sono molto più severe perché nessuno è attrezzato per far fronte a queste temperature.
0: E quindi bisognerà per forza di cose attrezzarsi, ripensarci un po' tutti quanti noi nel futuro. Ma Mercalli, rispetto agli strumenti per attrezzarci e adeguarci, lei ha la sensazione che ci si muova un po' in ordine sparso, ma anche una vera visione, il che poi è controproducente.
1: Non solo in ordine sparso, ma direi anche molto in ritardo, cioè questi problemi sono noti da più di 30 anni. La Convenzione Mondiale delle Nazioni Unite sul clima viene firmata a Rio de Janeiro nel 1992, cioè sono passati 33 anni, 34 anni.
0: La mia età, professor Mercalli.
1: Abbiamo fatto tanta carta praticamente, abbiamo messo tanti bei propositi sui trattati internazionali, ma poi fare i compiti a casa è stato molto più critico, quindi qualcosa è stato fatto, non è che non voglio dire che non si è fatto nulla, oggi le energie rinnovabili funzionano decisamente molto meglio che 30 anni fa, si stanno diffondendo, ma il problema è che non abbiamo mai però attaccato l'obiettivo in modo radicale, cioè per esempio nel mondo le energie rinnovabili si sono solo aggiunte a quelle fossili, non le hanno sostituite,
0: sì.
1: Per ogni passo avanti che abbiamo fatto abbiamo incrementato i nostri consumi, quindi siamo un po' sempre fermi al punto di partenza, le emissioni a livello globale non scendono, anche se abbiamo una quantità enorme in più di paleoliche, di pannelli fotovoltaici, di idroelettrico, quindi bisogna veramente tenere presente il tema dei limiti planetari, la Terra è un pianeta piccolo e di dimensioni limitate con risorse limitate, non è possibile crescere all'infinito.
0: Un'ultima cosa, Luca Mercalli, anche rispetto al sentito dire che c'è là fuori, al dibattito che si sente sui social, non sono un parametro insomma, che va preso come riferimento, però sono sicuramente danno la percezione. Ci sono ancora un po' troppi luoghi comuni sulla crisi climatica, nonostante poi le conseguenze ormai le vediamo chiaramente, più chiare di così, insomma è difficile.
1: Si cerca sempre di deresponsabilizzarci, cioè la colpa è sempre di qualcun altro, e non si vuole credere che ci sia una responsabilità diffusa, ovviamente con le differenze, paesi ricchi, paesi poveri, individui ricchi, individui poveri, queste differenze ci sono, ma complessivamente il tema è questo stile di vita contemporaneo di 8 miliardi e 300 milioni di persone sul pianeta non è fisicamente sostenibile. I luoghi comuni tendono a minimizzare per non dover prendersi delle responsabilità. In questo modo io non devo mai fare niente. E ovviamente quando questi numeri sono importanti nella società generano una sorta di consenso politico, per cui anche poi la politica si adegua. Se la gente ha paura, per esempio, di perdere il lavoro per la sostenibilità ambientale o pagare più tasse per colpa della crisi climatica, cercherà in tutti i modi di dire non è vero niente per non avere questo genere di ricadute. Però mi chiedo, qui è una sorta di grande assicurazione sul nostro futuro e su quello dei nostri figli, quindi ci possono fare tanti cambiamenti di tipo tecnologico che per fortuna non costano e qualcun altro potrà avere quel rischio. Ma c'è il tema importante del fatto che quando invece spendiamo, buttiamo via i soldi per le armi, allora lì va tutto bene, stiamo zitti. Cioè non riesco a capire come mai non facciamo gli stessi ragionamenti rispetto a tante imposizioni governative che ci vengono fatte, che però non hanno alcuna ricaduta positiva sul nostro futuro, mentre occuparsi della crisi climatica ambientale è fondamentale per non dover poi fra qualche anno trovarci in una situazione irreversibile.
0: Ha centrato forse il cuore del problema di tutto quanto. Grazie Luca Mercalli per essere stato con noi.
1: Un saluto, buon caldo.
0: Buon caldo a lei, speriamo di non poterlo dire così frequentemente. Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico.

0: A proposito allora degli strumenti che hanno a disposizione ad esempio i comuni per adattare le nostre città, grandissimo tema che abbiamo cercato di sviscerare in lungo e in largo in questi 10 giorni di canicule anche qui ai nostri microfoni, da un anno si attende che il governo presenti alla Commissione Europea il piano sociale per il clima, il documento da 9 miliardi di euro con tutte le misure appunto per adattare le città, aiutare anche le fasce più fragili della popolazione. È un piano che prevede diversi interventi, dall'efficientamento climatico degli edifici fino alla mobilità verde. Tutto questo però è fermo da un anno, non si sa per quale motivo, con i comuni che sono strozzati dai limiti di spesa e che non hanno i soldi appunto per fare gli interventi, lamentano l'assenza delle risorse messe a disposizione dallo Stato, che anche questo piano dovrebbe in qualche modo prevedere. Perché non si è fatto ancora nulla e soprattutto a cosa servirebbe il piano sociale per il clima? Ne abbiamo parlato con Gianni Silvestrini del Kyoto Club, che ha denunciato insieme ad altre ONG ambientaliste questa importante assenza. Ve lo riproponiamo.
1: Io inizierei col dire che ci siamo dimenticati dell'emergenza climatica, nel senso che quest'anno c'è stata questa ondata di calore che peraltro proseguirà anche nelle prossime settimane, è un evento che aumenta di frequenze in Europa in particolare, ma più in generale. E questo dovrebbe suscitare un campanello d'allarme, ma in realtà la tematica del clima è rimasta indietro. Certo, poi vediamo appunto rispetto al piano sociale per il clima, che è un programma che si aspettava da tempo, è passato a livello europeo, sarà operativo nella seconda metà del 2026, e che dovrebbe essere sostanzialmente una serie di provvedimenti che dovrebbero servire a garantire ai cittadini di riuscire a gestire meglio la propria situazione dal punto di vista, per esempio, dell'edilizia, con interventi di riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica di classe F e G. Ci sono interventi sulla mobilità pubblica, trasporto pubblico, cioè tutti interventi che dovrebbero consentire di ridurre il contributo delle emissioni. Un piano che era previsto da tempo e adesso nei prossimi mesi, direi poi l'anno prossimo, vedrà la sua attuazione.
0: 9 miliardi di euro, se non sbaglio, almeno questo prevedeva il piano di intervento sociale per il clima, che però non è stato ancora messo a punto. Perché così tanto ritardo? Secondo voi cosa è successo in questo anno?
1: Ma secondo noi è perché la tematica del clima, come dicevo prima, è come passata un po' in secondo ordine. E la cosa stupisce perché in realtà noi vediamo i fenomeni estremi che riguardano anche il nostro paese. Pensiamo agli ultimi anni, le alluvioni in Emilia-Romagna e in altre aree del paese. Però devo dire, a livello politico c'è un'attenzione che è decrescente, perlomeno in Italia, e questo è molto grave, perché noi invece dovremmo accelerare. La misura del piano sociale per il clima sicuramente dà una mano, ma è più in generale. Noi siamo indietro nella mobilità elettrica, per esempio, anche se abbiamo ripreso un po' con i primi mesi di quest'anno, però l'attenzione agli interventi su rinnovabili, efficienza energetica, mobilità elettrica, tutti quelli che potrebbero consentire di ridurre le emissioni, perché poi quello che dobbiamo fare a livello italiano, europeo, mondiale, è quello di ridurre le emissioni se vogliamo evitare il ripetersi di catastrofi climatiche.
0: Lei si spiega anche una sorta di volontà politica di mettere questo piano nel cassetto, oltre alle dimenticanze di ragione più culturale che forse accomunano tutti quanti noi, ma c'è anche una volontà politica di dire questa cosa non l'affrontiamo?
1: Ma diciamo più che altro poca attenzione politica, nel senso che non si dà la priorità che dovrebbe avere, per cui si perde nei meandri, Commissione Europea, ritorna il governo italiano e così via. Poi alla fine si sblocca, perché si deve sbloccare, anche perché c'è un intervento dell'Europa che spinge. Però diciamo che l'impressione su questo, come su altri fronti, è di una disinteresse forse, che fa male, perché sappiamo che invece dovrebbe aumentare l'interesse per i provvedimenti che consentono di ridurre le emissioni e contemporaneamente migliorare la qualità della vita delle persone, perché il piano sociale per il clima ha anche questo aspetto di riuscire a intervenire nelle aree più svantaggiate, intervenire sul trasporto pubblico, cioè tutte misure che contemporaneamente riducono le emissioni e hanno un'attenzione particolare sull'aspetto
0: Ce
1: sociale.
0: li spieghi bene queste misure? Diceva i piani sull'edilizia, ovviamente per l'efficientamento energetico delle nostre case, ma anche sulla mobilità urbana. Che cos'altro anche dentro questo piano?
1: Sì, intanto sulla riqualificazione energetica per gli edifici di classe F e G, perché ricordiamo che abbiamo una grande quota del nostro patrimonio edilizio che è ancora in condizioni molto disperate dal punto di vista energetico, quindi occorre un colpo d'acceleratore in questo senso. Servizi sul trasporto pubblico, delle misure che consentono di ridurre il costo del trasporto pubblico per certe fasce sociali, cioè misure per rispondere al disagio abitativo e anche sul fronte della mobilità. Quindi sono in generale per interventi sulla povertà energetica, cioè in generale sono misure che hanno la doppia valenza. Da un lato consentono di ridurre i consumi di energia, quindi le emissioni, dall'altro di dare un sostegno alle fasce più deboli della popolazione.
0: Era Gianni Silvestrini, direttore del Kyoto Club. Saluto adesso Caterina Sarfatti, direttrice generale per l'inclusione e la leadership globale di C40, la rete globale di città e sindaci per il clima. Benvenuta Sarfatti.
2: Buonasera, buonasera a tutti e tutte, grazie dell'invito.
0: Allora, abbiamo sentito anche degli interventi che avrebbe dovuto prevedere questo piano sociale per il clima e tra poco ci arriviamo. Prima però una domanda per lei, per gli strumenti che potrebbero mettere a disposizione i comuni per affrontare la crisi climatica. Ma i comuni ce li hanno i soldi per fare gli interventi di adattamento e mitigazione delle nostre città? Perché ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, ha denunciato che con la legge di stabilità, ad esempio, non avranno di fatto molto margine di manovra. E quindi che cosa si può fare proprio economicamente per farle questi interventi?
2: Ma sicuramente la questione degli investimenti è una questione centrale e io ci andrei piano a dare subito responsabilità all'Unione Europea, come quando, diciamo, quando non si sanno bene cosa fare e non si accelera sulle azioni, si dà spesso ben volentieri la colpa agli altri. Ma in realtà c'è un piano adattamento nazionale che è stato varato con enorme ritardo solo all'inizio di quest'anno, quando, diciamo, piani di adattamento ci sono in tutto il mondo, in paesi anche del sud del mondo molto più avanzati rispetto a quello italiano, e sono tantissime azioni, anche positive, buone, anche che riguardano i comuni, che però sono rimasti senza nessun tipo di investimento. E poi dipende anche come lo sfori il patto di stabilità. Per esempio, io ho trovato molto interessante qualche settimana fa che l'Italia ha cercato di chiedere all'Europa di sforare il patto di stabilità per far fronte alla crisi energetica, che, spoiler, la crisi energetica e la crisi del caldo sono estremamente legate, sono due
0: Certo.
2: facce della stessa medaglia e sono legate al cambiamento climatico, che a sua volta è legato all'attività umana, quindi insomma tenere anche insieme i puntini è importante. E appunto dicevo che l'Italia ha cercato di chiedere all'Europa di sforare il patto di stabilità e l'Europa, per far fronte alla crisi energetica, l'Europa gli ha risposto: sì, va bene, ma lo fai con le
0: Eh
2: rinnovabili, non lo fai
0: sì,
2: con incentivi, non lo
0: investendo
2: fai
0: sulle politiche
2: incentivando
0: green.
2: ancora di più. Esattamente, perché poi appunto le due cose sono collegate. Perché fatemi dire una cosa rapidissima: la questione del caldo estremo non è solo una questione climatica, è una questione di salute pubblica, e quindi si stanno spendendo anche più soldi in sanità pubblica per salvare vite umane. È una questione sociale, perché colpisce i lavoratori, le persone povere, le persone delle periferie. È una questione economica. Si stima che a livello di produttività si perdono, donato di calore, 2.000 miliardi nei prossimi 4 anni. Sono 15 volte quanto l'Italia spende in sanità. Quindi far fronte alle crisi del caldo e prepararsi alle crisi del caldo vuol dire anche e evitare che peggiori. Quindi non solo bisogna adattarsi alla situazione di adesso e prepararsi alla situazione di adesso e salvare vite umane adesso, ma bisogna evitare che peggiori, perché se no peggiorerà. Se noi continuiamo a usare gas e petrolio come stiamo usando oggi per le nostre case, per i nostri trasporti, per i nostri sistemi di produzione, il caldo peggiorerà. E quindi la questione, diciamo, delle ondate di calore e di quello che possono fare le città con l'adeguato sostegno è sì una questione di adattamento, ma è anche una questione di riduzione dell'uso e della domanda di carbon fossile.
0: Faceva benissimo Sarfatti a ricordare che l'Unione Europea, la Commissione Europea ha garantito all'Italia e agli altri paesi la flessibilità per politiche di intervento sulla crisi energetica, ma con investimenti sulle politiche green a lungo termine, ovviamente non per i bonus bollette come avrebbe voluto il governo Meloni. 7 miliardi per 2 anni, quindi 14 miliardi in totale. Ancora non sappiamo nessun tipo di progetto per investire quei soldi da Palazzo Chigi, non è arrivato niente di tutto ciò, nemmeno una parziale idea di come intendono usarli quei soldi.
2: Credo che comuni farebbe molto comodo e molto piacere sapere quali sono gli investimenti certi, da una parte per appunto rendere le città più vivibili di fronte a calore estremo e molto più frequente, perché poi appunto la crisi climatica in atto non è solo che fa più caldo, ma fa più caldo più spesso, più violentemente, e ci sono eventi climatici estremi molto più frequentemente, e questo più frequentemente ha un impatto sulle vite umane e sulle infrastrutture delle città. Quindi sicuramente devono mettere in campo iniziative di adattamento, ci vogliono più verde sui tetti, bisogna depavimentare le strade per renderle meno asfaltate, e bisogna avere sistemi di allerta precoce per prepararsi alle ondate di calore o agli alluvioni estremi, e bisogna riforestare molto di più le nostre città, quindi bisogna fare tutta una serie di interventi, diciamo, di adattamento. Ma poi bisogna, e lo ricordava benissimo il direttore di Kyoto Club prima, bisogna anche fare efficientamento energetico, quindi ridurre il consumo energetico, e bisogna togliere le caldaie a gas e mettere pompe di calore per far sì che il raffrescamento e il riscaldamento sia più efficiente, bisogna fare più trasporto pubblico, quindi investimenti chiari per proteggere vite umane è fondamentale che i comuni sappiano quanto, dove e come per poter salvare vite umane e proteggere le persone.
0: Ovviamente, certo, i comuni non se la prendevano con Bruxelles, col patto di stabilità, fotografavano una situazione, col patto di stabilità c'è meno margine di spesa e allora il governo dovrebbe mettere a disposizione gli interventi per liberare delle risorse che i comuni possano utilizzare per fare queste cose che lei diceva, cose che davvero cambiano la situazione, perché le abbiamo viste anche in altre città e paesi dove si affrontano temperature elevate come quelle che abbiamo visto in questo periodo, e funzionano davvero quegli interventi messi lì in campo.
2: Assolutamente, i comuni hanno ragione, hanno totalmente ragione a far sentire la propria voce in questo senso, e noi come, diciamo, rete di città cerchiamo proprio di fare questo, di aiutare le città e i comuni a portare avanti, come dire, iniziative collettive, perché poi appunto gli interventi si stanno facendo anche con scarsità di risorse, quindi i comuni fanno benissimo. Ecco, mi permetto di dire, questo lo dico a titolo personale, fare un po' di, come dire, sana polemica politica, mi permetto di dire che il tema non è abituarsi a un po' più di caldo, qui non si tratta di farà un pochino più caldo e ci abitueremo, qui si tratta di totalmente rivedere i propri sistemi di produzione energetica, il DNA delle città, l'organizzazione sociale del lavoro, anche perché oggi, e questo lo voglio dire con grandissima chiarezza, chi nega, rallenta o sminuisce è un privilegiato, è chi può permettersi la seconda casa al mare, chi può permettersi bollette esorbitanti per l'aria condizionata, e chi può permettersi di andare in giro, diciamo, con un certo tipo di condizioni di trasporto. Chi invece sta soffrendo di più le ondate di calore, chi soffrirà di più queste ondate di calore così violente, saranno gli operai nei cantieri, gli anziani soli nelle periferie, i bambini che non possono andare al mare a luglio-agosto e sono chiusi in una casa oppure in un parchetto di cemento. Queste sono le persone che oggi soffrono. Quindi sminuire la portata degli eventi che stiamo vivendo e quindi sminuirne degli effetti e le cause è un discorso ormai da elite privilegiata.
0: E forse mi permetto di aggiungere io, è davvero la grande questione del nostro tempo. Caterina Sarfatti, la ringraziamo per essere stata con noi.
3: Grazie a voi, grazie, a presto.
0: Caterina Sarfatti, direttrice generale per l'inclusione e la leadership globale di C40, la rete globale di città e sindaci per il clima.

0: Proprio ultimo argomento che voglio trattare in questa puntata dell'Orizzonte delle 20 riguarda l'emergenza sanitaria che citava anche la nostra ospite Caterina Sarfatti. Dagli ospedali sono arrivati dati che danno l'idea della situazione. In Lombardia nel weekend oltre 11.000 gli accessi ai pronto soccorso, a Genova oggi due anziani morti per il caldo. I dati sulla mortalità in Italia ancora non ce li abbiamo, però un termine di paragone forse quello che arriva dagli altri paesi europei, in Francia soprattutto, dove sono stati diffusi e sono decisamente alti, un eccesso della mortalità rispetto agli stessi periodi degli anni precedenti. Di questo abbiamo parlato nel weekend insieme a Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, la SIMA. Lo ascoltiamo.
1: Le stime sono difficili da fare, però nel 2024 abbiamo avuto oltre 19.000 decessi in eccesso dovuti al caldo, e quindi io penso che anche quest'anno, considerato questo primo periodo di caldo intenso e anche i dati che ci riportano alcune previsioni, potrebbe essere simile se non superiore.
2: Questo non colpisce tutti allo stesso modo, chiaramente le nostre condizioni di vita e quindi anche le disparità sociali influenzano molto.
1: Assolutamente sì, le persone non autosufficienti, i lavoratori all'aperto, le persone isolate o senza accesso a spazi freschi sono le più colpite, assieme ovviamente ad anziani e bambini piccoli e persone che hanno già malattie cardiovascolari, respiratorie, renali o diabete. Poi ovviamente chi vive in realtà più periferiche, dove è presente meno verde, dove gli edifici sono meno isolati o meno schermati, chi ha maggiore difficoltà ad avere accesso a redditi che gli consentono di poter acquistare climatizzatori piuttosto che di poter vivere in appartamenti o comunque in case che consentano di avere una maggiore capacità di raffrescamento, sono sicuramente più esposti.
0: Anche questo un pezzo della questione, del ragionamento che assolutamente andava messo in questa puntata dell'Orizzonte delle 20 che finisce qui. Torneremo ovviamente a parlare di caldo ancora nei prossimi giorni. Un saluto da Mattia Guastafierro e grazie per essere stati con noi. Ciao!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria. E a casa?
3: Esatto, Moby. Perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: J-House Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni.

0: Ben trovato a te in ascolto, siamo arrivati all'ultima puntata di questa stagione, la sedicesima di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere, tutta la musica che abbiamo ascoltato lungo questi anni, da ogni epoca e da ogni parte del mondo. Oggi ci salutiamo per la pausa estiva e ci risentiamo dopo le vacanze. Ma le vacanze le fanno solo alcuni. Chi sta in cella non va in vacanza.
0: Chi sta in cella ci rimane ogni giorno per più ore durante i mesi dell'estate. Perché chiudono le scuole, perché il personale fa i turni, perché si interrompono le attività. Chi sta in cella sta sempre nella stessa cella. Sono tutte uguali le celle del mondo. Tutte ti tolgono la libertà. Tutte ti tolgono la dignità.
1: Sono tutte uguali le celle del mondo. In questa puntata di Jailhouse Rock, sulla quale ci salutiamo per l'estate, noi partiamo da una tra le altre. Ne ha cantate tante e tutte dovevano essere cantate. Partiamo da qui. Questa è Cella 3. Lui è Baby Gang.

0: C'è la Trebbe Big Gang, il rapper italiano con il massimo numero di ascolti in assoluto. Ha cantato Cella 1, Cella 2, Cella 3, Cella 4. Ognuno di questi veramente è un manifesto sociologico del carcere. Andate a leggervi i testi. Baby Gang in questo momento si trova in un carcere della Lombardia ed ha passato mesi e mesi in una cella di isolamento, senza nulla, senza un libro. Senza una televisione, gli hanno tolto tutti, tutto, perché dicevano che non si comportava bene, dicevano che aveva una influenza, un carisma verso gli altri detenuti in quanto era un cantante di successo. Ecco, questo è uno dei modi nei quali l'isolamento viene usato nelle nostre galere. L'isolamento fa male, l'isolamento va superato. È in isolamento che accade la maggior parte dei suicidi.
1: Baby Gang è un giovane rapper, come giovane era quel ragazzo che Antigone in un video documentario aveva intervistato, era recluso nel minorile di Bari e raccontava la sua storia. Beh, quando è uscito, questo ragazzo è stato ammazzato. Esiste fuori una criminalità pesante. Ancora pesante in tutto il meridione. Di questo dobbiamo averne contezza. Ovviamente questi ragazzi sono giovani, non vanno lasciati soli e il carcere non riesce ad essere quella cesura di legalità, quella restituzione di vita che dovrebbe invece avere. È complicato, lo so, ma è questo che dovrebbe essere il suo obiettivo. Tanta tristezza per quel giovane che nel carcere trovava, cercava speranze e che quando è uscito ha trovato la morte.
0: Stefano Rosso è un cantautore italiano che purtroppo ci ha lasciati prematuramente nel 2008. Questo brano lo pubblica nel 1977. Ci racconta in modo ironico e divertente l'ipocrisia e il moralismo che in ogni ambiente circonda il tema delle droghe. Ci ascoltiamo una storia disonesta.
2: Sì.

è presentato da tante associazioni legate all'antiproibizionismo, all'antipunitivismo, hanno proposte chiare: depenalizzare, decarcerizzare. Secondo me, se si andasse al voto, lo direbbero più del 50% degli italiani. Dall'altro lato, invece, la solita ricetta punitiva, la solita ricetta proibizionista, l'allarme intorno al fatto che un quarto dei ragazzi italiani infra 18 anni fanno uso di droga. Ma vogliamo di raccontarlo che il proibizionismo ha fallito perché altrimenti come si mettiamo insieme i due dati? Ecco, in carcere purtroppo un terzo dei detenuti è composto da tossicodipendenti. Questo è un altro dato presente nel libro bianco. Ecco, in quel libro bianco e anche in tanti rapporti di Antigone noi ovviamente raccontiamo storie che hanno a che fare anche con il personale penitenziario e molto dipende nella vita di un detenuto tossicodipendente o no da chi si trova di fronte, dal poliziotto che ha di fronte, dal direttore che ha di fronte. E sarebbe importante se oggi ci spostassimo verso l'alto qualcosa, la cultura umanistica e giuridica degli operatori penitenziari, come era un po' in passato. Gli Old Crow Medicine Show sono una band statunitense di Nashville, attiva ininterrottamente dal 98, un pilastro del country bluegrass di oltreoceano. L'ultimo album in studio, il dodicesimo, lo hanno pubblicato poche settimane fa. Lo scorso 5 giugno, ma noi risaliamo un po' indietro nel tempo. Il loro disco Remedy esce nell'estate 2014 e vince il Grammy Award per il miglior disco folk. Qui troviamo questo brano dove la band si interroga sulla figura, per l'appunto, del direttore del carcere e si chiede come faccia ad avere in mano le vite di tanti detenuti e a convivere con la propria coscienza. E si chiede se non siamo in fondo tutti uguali, se non sia un po' prigioniero anche lui e se non condividiamo tutti la medesima umanità. Gli Old Crow Medicine Show, il direttore, ovvero The Warden.

The Warden, gli Old Crow Medicine Show in questa puntata di Jailhouse Rock, che è l'ultima della sedicesima stagione. Poi dovremo risentirci dopo la pausa estiva. Chi vi parla è Susanna Marietti, studio con me, come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Adesso entriamo in carcere con l'ultima puntata di questa stagione del GRC, del giornale radio dal carcere. Noi veramente vogliamo ringraziare tutte le persone detenute che ci hanno lavorato lungo questo anno e che hanno saputo darci uno spaccato così autentico della vita carceraria, senza filtri e senza censure. Vogliamo ringraziare Stefano Bocconetti e Federica De Logu, che coordinano la redazione di Rebibbia Nuovo Complesso a Roma, e Paolo Aleotti e Chiara Martinoli, che coordinano la redazione di Bollate a Milano. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Noi e voi, tempo di bilanci e progetti. È l'ultima puntata per questa stagione, dunque tempo di bilanci. Noi abbiamo provato a raccontarvi cos'è Re Bibbia, o meglio, cos'è l'inferno di Re Bibbia. Abbiamo provato a raccontarvi cosa pensa, come vive, cosa sogna chi è costretto in una cella. L'abbiamo fatto bene? Male? L'abbiamo fatto come siamo capaci di farlo, provando a migliorarci ogni settimana un pochino di più. Ma quel che conta davvero non siamo noi. Noi abbiamo fatto questo giornale radio con impegno, passione, spesso ci siamo divertiti. Per alcuni magari è stato solo un diversivo al guardare il soffitto della cella. Ma l'unico risultato che conta è se qualcuno di voi che ci ascoltate, sentendo questa trasmissione, si sia fermato un attimo a pensare che dietro queste sbarre ci sono persone. Persone che rivendicano diritti. La trasmissione avrà avuto un senso se qualcuno di voi avrà capito che la politica del buttare la chiave non colpisce solo noi, ma l'intera società. Di più, se qualcuno avrà capito, a differenza di quel che sostiene il detenuto eccellente, che oggi esce da queste mura, che non basterebbe riverniciare le celle e aggiustare due lavandini. È importante, ma non basterà. La sicurezza che anche lui invoca per voi, che siete fuori, arriverà solo quando ci sarà lavoro per tutti. Casa, scuola, cure, assistenza per tutti. Tutti, bianchi o neri, italiani o migranti, solo quando ci sarà giustizia per tutti, solo quando la giustizia non sarà più immaginata come vendetta. È tempo di bilanci, si diceva, ma è anche tempo di impegni per il futuro. Cosa dovrebbe fare allora Radio Re Bibbia, Jailhouse Rock nella prossima stagione? Tribuna aperta, noi di Jailhouse Rock pensiamo questo.
2: Per il prossimo anno mi piacerebbe una radio che si confronta anche con gli altri istituti penitenziari, quindi con altre radio e altri servizi, e che ci sia tipo una tribuna politica, ma non politica, una tribuna carceraria, dove i carcerati confrontano le proprie idee e le proprie sensazioni su come migliorare il carcere. Stefano, G12.
3: Io penso che il prossimo anno praticamente dovrebbe essere una radio ancora più forte, e una radio molto più forte, ecco, l'unico termine è questo, di farci sentire in maniera che arrivi anche a capo al mondo, alla nostra voce, sia dei detenuti e sia come persone. E che dirvi, mi sono divertita, mi sono impegnata e soprattutto ho conosciuto belle persone e anche e soprattutto persone che hanno sofferto insieme con me. Barbara, transex.
4: Non ho la forza di progettare qualcosa per settembre, per quando riprenderemo le trasmissioni. Non so neanche in che condizione arriveremo a settembre. In cella fanno 40 gradi. Per bere acqua fresca devi chiedere il permesso. Viviamo in un forno, in un inferno. Ti passa anche la voglia di pensare. Devi solo sopravvivere. Simone G8.
5: Due cose a livello sta radio che stiamo facendo qui a Re Bibbia. Pensavo che non serviva, ma qualcuno di noi ha capito che ci è servita. E mi auguro che anche l'altro anno esista e ci dà un appoggio per riconfrontarci tra noi. Mauro G11.
1: L'importante è che anche quest'altro anno ci sarà qualcuno in questa radio. Grazie a Stefano e a Federica e a tutta la redazione della radio. L'importante è che se non ci saremo noi, ci sarà qualcun altro a portare la nostra voce fuori da queste mura e queste grade. L'importante è che si faccia qualcosa e che nessuno di noi molli mai l'idea di cambiare. Andrea, G12.
6: Sono 3 anni che sto in questa radio e fortunatamente abbiamo avuto l'opportunità di farci sentire. Io sto in procinto di uscire e ho già dedicato il mio articolo sul 35 ter e sui giorni che ancora mi devono arrivare a 9 giorni dalla scadenza. Spero che qualcuno ci senta e faccia qualcosa di utile. G12 Gianluca.
7: Un altro anno di giornalismo per me è il secondo, è finito, è passato, mi ha fatto onore conoscere altri ragazzi nuovi che sono venuti e che dire, a nostra voce speriamo che si senta fuori e che si senta ancora di più il prossimo anno. Massimo, G12.
8: Ci sentiamo a settembre. Noi tutti detenuti di Re Bibbia vogliamo dirvi a voi tutti che ci ascoltate che sono arrivate le vacanze estive. Ed anche noi smetteremo per un po' di trasmettere. Vi aspettiamo a settembre. Molti di noi forse non ci saranno più, ma la radio continuerà a portare la voce di chi sarà ancora qui, al di fuori di queste grate e muri di cemento. Grazie a tutti voi e vi auguriamo sinceramente dal più profondo del cuore di passare un'estate serena e riposante, con la fiducia di ritrovarvi ancora qui ad ascoltare e commentare i nostri servizi. Gabriele G12.
9: Amici ascoltatori della notte, buonasera. Come ogni lunedì, in compagnia di Claudio e di tutti gli amici della redazione che quest'anno hanno lavorato nel progetto radio da Bollate per far sentire la nostra voce e le nostre idee. Un bel gruppo che ha realizzato tante puntate. Ma è arrivato il momento dei saluti. I primi saluti vanno a Susanna Marietti e a Patrizio Gonnella, buone ferie, e a tutti gli amici a casa. Ci risentiamo a settembre con nuove puntate. Ciao da Claudio.
10: Un'estate fa, la storia di noi due, ero un po' come una favola.
9: Oh, finalmente si va in ferie. Ovviamente la trasmissione, J-House Rock. Noi no, i mondiali senza l'Italia non sono uno svago. Alzo gli occhi e penso, quanto dura sto calvario. Finirà sto calendario, ma il tempo vola, amici ascoltatori. Un attimo ed è da settembre e si riparte con la radio. Intanto me ne vado a Ibiza, magari. Un saluto a tutti, da Filippo.
11: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di J-House Rock. Buone vacanze, il vostro pensiero, la vostra presenza, che sentivamo ogni lunedì, ci ha fatto tanta compagnia. Da Francesco, un saluto grande di cuore.
12: Sono Alessio, volevo farvi un saluto per quest'estate. Noi purtroppo non trasmetteremo più fino a settembre, continueremo a parlare tra di noi, pensando comunque a voi. E ci risentiremo presto.
13: Visto che siamo saluti, posso fare anch'io un omaggio dal mio ultimo album?
14: Beh, ma certo Nicola, è una novità questa, prego!
13: Sono arrivato fin qui a scrivere.
14: Vabbè, allora vuol dire che il resto dell'album lo sentiremo tutto a settembre.
13: Ok, ciao a tutti, ciao!
14: Da?
13: Da Nicola!

0: tutti, un saluto da Dino, buone vacanze e buon riposo. Ripartiremo a settembre con la trasmissione. Cosa farò nel frattempo? Ascolterò della buona musica. Ciao!
1: Ciao, un affettuoso saluto da Bruno, buone vacanze e ci sentiamo a settembre.
2: Ho perso un'altra occasione buona stasera, ma questa volta non è colpa di Alfredo e nemmeno colpa mia. Sono qui per salutarvi, buone vacanze da Giampaolo, ci sentiamo a settembre e divertitevi.
3: E poi non poteva mancare Ersilio, un grande personaggio che ha fatto parte della nostra redazione per molti mesi, poi è andato via dal quarto reparto e adesso è tornato. Sei contento di essere tornato, Ersilio?
4: Sì, un saluto a tutti voi, ci vediamo a settembre.
3: E poi tante pizze per tutti, ovviamente.
4: Quello non mancano.
5: Ciao a tutti, amici ascoltatori, che per tutto l'anno, ogni lunedì, ci avete ascoltato. Vi abbiamo raccontato tante storie, storie di treni perduti, di notti senza sonno, di rinascita, di sport, di lettura e di fumetti pure. Fletto i muscoli e sono nel vuoto. Sì, sono Gianluca, fan di Ratman. Ciao a tutti, ci risentiamo a settembre.
6: Ciao amici, ci aspetta un'estate calda e senza la trasmissione ci mancherete. Spero che il nostro lavoro vi sia piaciuto. Buone vacanze e a presto. Un saluto da Freddy. Ah, posso fare una richiesta? Vorrei chiudere con una bella canzone da dedicare alle nostre ascoltatrici. Fai tu, Claudio.
7: L'autostrada della vacanza, sceglierà la tua luttananza.
8: Dalla redazione femminile di Radio Bollate vi salutiamo. Oggi magari è un saluto un po' particolare, arriva l'estate, molti andranno in ferie, noi no. Noi saremo sempre qui ad aspettarvi, magari a preparare qualcosa di nuovo per accogliervi a settembre. Passate una buona estate e buona estate a tutti voi.
9: Ciao a tutti, un saluto prima di sciogliersi completamente. Tanti di voi useranno lo spruzzino in spiaggia, io personalmente uso uno spruzzino con acqua e menta in cella, appunto per evitare di sciogliermi. Quindi un abbraccio fresco a tutti voi e ci sentiamo a settembre.
10: Buona estate. Con il solo pensiero che se un giorno incontrassi chi ha coniato il termine ti sbatto al fresco, lo farei venire in galera, non solo a Bollate, ma in tutte le altre galere d'estate, e gli chiederei: è sicuro che qui faccia fresco? Buona estate a tutti.

0: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo a Bollate perché arriva l'ultima cover dell'anno dei nostri amici musicisti che hanno scelto di chiudere su questa canzone di Rino Gaetano, che racconta veramente nella sua chiave ironica un pezzo di società. Noi ringraziamo Francesco Mondello, il poliziotto penitenziario che coordina le sale musica dove suona questa band, che lungo tutto l'anno è stato proprio il nostro tramite con la musica di Bollate. Loro come sempre si presentano da soli e quindi io a Bollate lascio il microfono.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori di DJ Laus Rock, un saluto a Susanna e a Patrizio. Noi siamo sempre qui nella sala musica del quarto reparto di Bollate con la Freedom Sound, insieme a me c'è il mio collega amico Giuseppe.
2: Buonasera a tutti.
1: E c'è Claudio, Gabriele, Giuliano e Gianluca, con i quali abbiamo messo insieme Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Seguiteci sui social, siamo su Facebook Freedom Sound, su Instagram Officine Musicale Freedom Sound, su TikTok Officine Musicale Freedom Sound, così saprete, se avete voglia, dove andiamo a suonare e le date dei nostri concerti. Cos'altro dire? Un saluto a tutti, buona estate a tutti e ci risentiamo nella prossima stagione. Ciao!

0: ma il cielo è sempre più blu, e dalle celle si vede quel cielo blu e si sente il caldo di quel cielo blu. E in una estate che è in carcere particolarmente calda anche per la decisione incredibile di non consentire di avere i mini frigo in cella, non si capisce veramente se non questa non sia cattiveria. È chiaro che la cattiveria non è tortura, ma la tortura è che sappiamo, cioè, è l'atto intenzionale, non è la condizione oggettiva, e però è veramente una vita disumana e degradata. Lo scorso 26 giugno era il giorno che le Nazioni Unite dedicano alle vittime di tortura. Esistono vittime di tortura nella storia giuridica italiana, perché dal 2017 abbiamo un delitto di tortura. Il prossimo settembre, Susanna, all'inizio della nuova stagione di Jailhouse Rock, avremo anche la decisione della Corte di Cassazione, che potrebbe arrivare alle prime condanne per tortura definitive in Italia. Vedremo cosa ci diranno i giudici supremi.
1: E parlando di tortura, noi torniamo alla musica con questo brano di Peter Gabriel, che risale al 1982, lo trovate nel suo quarto album in studio da solista, il quarto che porta il suo nome. Parla dei prigionieri politici nelle dittature sudamericane, dei desaparecidos che passavano le esistenze dimenticati in una cella. Nell'ottobre del 90 lo ha cantato insieme agli Intilimani a Santiago del Cile nel concerto organizzato da Amnesty International. Ci ascoltiamo Wallflower.

Wallflower, Peter Gabriel, in quest'ultima puntata dell'anno di Jailhouse Rock, in cui stiamo facendo un po' il punto della situazione delle carceri, e nella situazione ci sono anche i bambini. Se ne è parlato ultimamente molto sui giornali, perché dopo l'ennesimo decreto sicurezza, dove una delle norme prevedeva di cancellare il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per donne incinte o con bambini sotto un anno, un rinvio obbligatorio che era previsto addirittura dal guardasigilli di Mussolini Alfredo Rocco, perché stava nel codice penale del 1930, ci è voluto Matteo Salvini per cancellarlo, perché il problema dell'Italia sono ovviamente le borseggiatrici rom che si farebbero mettere incinte apposta per non andare in carcere. Il numero dei bambini in carcere è oggi raddoppiato. La canzone che ci andiamo ad ascoltare è stata dedicata nel 1995 da Tupac Shakur a sua madre Afeni. Lei lo aveva portato in grembo mentre viveva in una prigione e ha fatto appena in tempo a uscire per partorirlo. Tupac, Dear Mama.

0: Dear Mama, Tupac Shakur, siamo verso la fine di questa ultima puntata dell'anno, della sedicesima stagione di Jailhouse Rock. E veramente ci dispiace lasciarvi, ci dispiace soprattutto lasciare tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento da una cella, perché noi possiamo andare in vacanza, ma loro no.
1: E noi ci salutiamo su quest'ultimo brano della stagione di Jailhouse Rock, la sedicesima, che oggi volge al termine. Lo lasciamo come riflessione per l'estate e come nostro sentimento di ribellione. Noi crediamo nelle libertà, crediamo in una società non repressiva, crediamo in una società dove sia vietato solamente quel che davvero attenta e importante, libertà altrui. Noi denunciamo l'espansione liberale del diritto penale, come quella a cui stiamo assistendo in questa fase della storia. Lo fanno anche loro. Questo brano è tratto dall'album El Diablo del 1990. Il Litfiba, proibito.

0: Proibito.
1: Proibito Elite FIBA e purtroppo Jailhouse Rock finisce qui, ma non scollegate perché adesso arriva una sorpresa finale. Non era questo l'ultimo brano che abbiamo ascoltato insieme, che ascolteremo insieme in questa 16ª stagione di Jailhouse Rock, che oggi finisce per la pausa estiva. La sigla finale, la nostra Jailhouse Rock, non sarà questa volta la solita sigla cantata dai Bruce Brothers che ci accompagna da 16 stagioni settimana dopo settimana, ma a cantare Jailhouse Rock sarà il boss, sarà Bruce Springsteen, e lo ha fatto lo scorso 5 giugno all'Ocean First Bank Center nel New Jersey, e noi prendiamo questa canzone live per salutarci per la pausa estiva. Saluti che si rivolgono a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Jailhouse Rock, ma più ancora si rivolge a chi questa trasmissione la ascolta da dentro una cella. Sono loro che non vanno in vacanza, sono loro che rimangono destinatari di quelle stupide circolari come quelle che proibisce i frigoriferi all'interno della cella, sono loro che rimangono a vivere in un tasso di affollamento che oramai sfiora il 140%, sono loro che rimangono chiusi quasi dalla mattina alla sera in una stanza, perché in tantissime carceri oggi si fa appena l'ora d'aria che è prevista dalla legge. È per loro che Jailhouse Rock esiste da 16 stagioni e sono loro che salutiamo e che non vediamo l'ora di ritrovare il prossimo settembre. Speriamo di ritrovarne molto di meno.
2: Ma ovviamente un saluto a tutti quei poliziotti che in carcere non si sono piegati alle cattiverie che sono state proposte da chi governa, da chi ci governa, quel non farli respirare, da chi li ha fatti respirare comunque, e a tutti quelli che lavorano in carcere, educatori, direttori, psicologi, cappellani, volontari, mamma, quelli che appunto hanno voluto far respirare le persone guardandole in faccia, non considerandole i numeri, ma considerando le persone. E sì, Susanna è il boss, potere, potere al popolo, potere alla gente, power to the people, e il boss andrà a cantare power to the people il prossimo 3 ottobre, e noi vorremmo, e chissà che noi non saremo lì con il boss.
1: E per chi non ci ascolta dal carcere durante l'estate può riascoltare in podcast le puntate di Jailhouse Rock che si è perso attraverso il sito www.jailhouserock.it e cercateci su Facebook, perché ci trovate anche lì, Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché come troppe volte lungo anche questa stagione abbiamo testimoniato, in carcere a volte si viene anche suonati. Arriva il boss con la sua Jailhouse Rock, un saluto e buon estate da Susanna Marietti
2: e da Patrizio Colnella.

sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

Ascoltatrici, ascoltatori di Cult e del suggeritore Night Live, stiamo affrontando l'ultima settimana di palinsesto autunno-inverno. Questa è l'ultima puntata del suggeritore e la dedicheremo a una serie di manifestazioni che avranno luogo prossimamente. Vi parleremo di tanti diversi festival, ma non solo, vi ricorderemo anche alcune iniziative particolari con tanti ospiti. Prima però ci prendiamo una breve pausa musicale.

0: Dicevamo il suggeritore, ultima puntata, questa volta in formato magazine come da nostra tradizione. Chiudiamo dopo tutta una serie di serate, di iniziative che abbiamo avuto con voi ascoltatrici e ascoltatori, con spettacoli, concerti, musica dal vivo, stand-up comedy. Ci sono state moltissime occasioni in cui vi abbiamo avuto ospiti in auditorium con il suggeritore Night Live. E allora quest'ultima puntata, come dicevo, ve la proponiamo in questo formato che è quello in cui vi raccontiamo dei fatti di teatro. E quindi cominciamo a dirvi che tra poco verrà presentato il programma del nuovo Festival di Sant'Arcangelo di Romagna, diretto anche quest'anno dal talentuoso regista Tomasz Kierenczuk, regista polacco ma ormai diciamo più romagnolo di quanto non fosse quando cominciò a dirigere questo festival. Ve lo facciamo ascoltare, dicevo, perché ci ha raccontato recentemente di che cosa si occuperà questo festival, che ha avuto tra l'altro un trattamento recentemente durante le valutazioni da parte del Ministero della Cultura delle manifestazioni di teatro non propriamente lusinghiero, con una decisione, diciamo, di una valutazione con dei sistemi complessi che sono quelli adottati appunto dalle istituzioni per valutare le manifestazioni culturali, che è sembrata veramente ingiusta. Per fortuna Sant'Arcangelo in realtà va avanti benissimo con una serie di ospiti internazionali che sono sempre molto interessanti, così come quelli italiani. Allora ascoltiamo che cosa ci ha raccontato Tomasz Kierenczuk a proposito della prossima edizione di Sant'Arcangelo di Romagna.
1: Allora, la claim di quest'anno abbiamo scelta Deep Pressure, che sarebbe le pressioni profonde. Mi viene da spiegare che nel caso di Sant'Arcangelo noi sempre decidiamo claim dopo, quando abbiamo chiuso il programma, cioè cerchiamo con questo motto di dare una cornice al festival che ci aiuta anche di navigare durante il festival, o magari di trovare proprio un quadro un po' più completo sul festival, perché chiaramente il festival noi pensiamo nella sua totalità, non lo pensiamo tra i singoli spettacoli, cioè pensiamo che la persona, sperando che esistano queste persone che vengono qui per stare con noi tutti i 10 giorni a vedere tutto, cerchiamo sempre di capire cosa potrebbe vivere, cosa potrebbe trovare nella programmazione che stiamo preparando tutto l'anno. Con Deep Pressure volevamo, nel punto di partenza, fare visibile due cose, due elementi. La prima è questa, diciamo, che si legge nel modo forse più letterario in questa claim, cioè tutte queste pressioni politiche, sociali e economiche che vediamo, che dobbiamo affrontare ogni giorno. Sappiamo che viviamo un momento storico difficile, pieno delle guerre, genocidi, conflitti, disuguaglianze economiche, distinzione delle specie, crisi ecologica, cioè sappiamo che le pressioni che influiscono la nostra vita individuale ma anche sociale, perché chiaramente nel momento in cui entrano disuguaglianze economiche anche un senso di solidarietà che esiste cambia molto, e diciamo anche il potere si spinge sempre più lontano da un vero senso di solidarietà. E questa cosa, gli artisti, le artiste che abbiamo invitato ad aggiungersi a Sant'Arcangelo quest'anno riflettono molto nei suoi lavori artistici, partendo spesso dalle loro esperienze private o dalle esperienze storiche che hanno vissuto nei paesi di provenienza. Ma dall'altro lato, perché ci fa sempre piacere con le claim di dare anche un certo senso su un valore contraddittorio dei pensieri che proviamo a portare avanti, cioè pressioni, una pressione fisica può essere anche una forza rinnovativa, perché la pressione ha molto da fare proprio con la pratica corporea, con una
0: certo, i limiti sono anche degli spunti, no, artistici.
1: Infatti, perché nel momento in cui arriviamo al nostro limite cioè ci troviamo davanti a questa alla questione se accettiamo questa pressione o se magari diciamo decidiamo di dire no o di difendersi. È proprio questo momento di difesa, questo atto di difesa che si nasce, ci interessa molto perché crediamo che la pressione può anche dare proprio il punto di partenza per un cambiamento. E il cambiamento sicuramente è uno tra questi elementi su cui abbiamo lavorato tantissimo in questi anni, perché molte artiste, tra quelle che sono passate da Sant'Arcangelo negli ultimi 5 anni, proprio il cambiamento era il progetto su cui facevano le ricerche, non solo artistiche ma anche proprio politiche, certo, sociali. E poi la pressione ha anche molto da fare con respiro, e devo dire che dopo, quando l'abbiamo scelto la Claim, abbiamo capito che ci sono moltissime artiste quest'anno al festival che lavorano proprio con respiro o su respiro e trattano respiro come un atto politico, come nel caso per esempio di un artista che viene da Marocco, Megida Khan, che parte proprio dalla pratica di Aita, un modo di respirare che è stato usato anche nelle proteste nel Marocco contro il regime, quando diciamo protestare o uscire per le strade era vietato, cioè lì proprio una certa modalità in cui si respirava in gruppo, in comune, in solidarietà, portava avanti un certo senso di essere contro un regime che governava il paese.
0: Thomas, ci sono artisti che ritornano a Sant'Arcangelo con cui si è stabilita anche una collaborazione diciamo a lungo termine, penso a Cato Teixeira o anche ad altri, e ci sono degli artisti che non sono mai venuti. Vogliamo nominare quelli?
1: Certo, molto volentieri, soprattutto che quest'anno, anche come negli anni precedenti, abbiamo lavorato molto su andare sempre contro un certo tipo di eurocentrismo e di aprire il programma del festival anche alle artiste che vengono dai paesi un po' più lontani o magari da quelli che non sono così tanto presenti nella nostra panorama performativa. Qui mi fa piacere nominare Youth Miranda, che è un artista mozambicano che porta un bellissimo lavoro come nuovo, che proprio rilegge la storia degli eventi nella nostra panorama performativa. Qui mi fa piacere nominare Youth Miranda, che è un artista mozambicano che porta un bellissimo lavoro come nuovo, che proprio rilegge la storia del Mozambico e l'apertura dei campi di concentramento di

0: caporale, una danza andina che ha anche molto da fare con la queerness, almeno lui la riguarda, la reinterpreta dalla prospettiva queer. Poi per la prima volta a Sant'Arcangelo verranno anche Ali Sharpour e Melissa Ghazale, tutti e due sono artisti libanesi, che Ali ancora basato a Beirut, invece Melissa si è spostata un paio d'anni in Europa. Allora qui portano chiaramente i temi che riguardano l'oppressione israeliana nel caso di Malis e nel caso di Ali, si parla anche di schiavitù contemporanea nel Middle East. E poi mi viene da nominare anche Ando Angelet, un artista francese con le origini caraibiane, un artista bravissimo che devo dire che già l'anno scorso stavamo pensando di presentare il suo lavoro precedente, ma fortunatamente quest'anno viene con noi con la sua nuova creazione Welcome to My Jungle, in cui fa un rituale rito contemporaneo in cui cerca proprio di riconnettersi con le origini e con le isole da cui provengono i suoi genitori. E poi tra gli artisti nuovi, ma anche questi che tornano, c'è il duo Mara High Hussain, che è stata con noi l'anno scorso, ma quest'anno Mara lavora con un'altra artista palestinese, Nur Garabli. Per Nur sarà la prima volta in Italia e presentano il suo duo in cui provano di raccontare questa collaborazione impossibile tra due artiste palestinesi, tra cui una è rimasta in Palestina, l'altra ha deciso di muoversi in
1: Certo.
0: Europa. Partendo da questo raccontano proprio tutto, diciamo, il contesto politico, la pressione militare, eccetera, eccetera.
1: Moltissimo altro da raccontare, tutti i concerti, poi appunto in bosco, tutti i talk, i focus o panel che affrontano insomma argomenti davvero di grande contemporaneità. Io come sempre ritornerò a parlare di questo importante appuntamento, Sant'Arcangelo Festival 2026, che ci è particolarmente caro. Ringrazio Thomas Kierenzuk per averci anticipato alcune delle novità e ti auguro buon festival e a risentirci presto.
0: Grazie, grazie Ira, ci vediamo tutte e tutti al festival dal 3 al 12 luglio, siete tutte e tutti benvenute e benvenuti, grazie, a presto.
1: Grazie.

0: Avevamo promesso che in quest'ultima puntata del suggeritore ci saremmo dedicati a una serie di manifestazioni di cui ci occupiamo regolarmente ogni anno e che ogni anno, insomma, hanno una loro evoluzione, una loro crescita. E allora innanzitutto, con una complicata manovra telefonica, siamo riusciti a metterci in contatto, anzi è stato lui che alla fine ci è riuscito, con Andrea Chiodi, regista, docente, direttore artistico, insomma ne fa più di Carlo in Francia, e quindi lo salutiamo e lo ringraziamo di essere con noi.
1: Grazie, grazie.
0: Ce l'abbiamo fatta.
1: Ce l'abbiamo.
0: Dove sei, Andrea? Scusami, perché il prefisso mi sfugge.
1: In realtà sono in un posto magnifico, perché sono a Città dell'Arte a Biella da Michelangelo Pistoletto.
0: Ah, wow!
1: Cioè, sì, in un posto bellissimo, posto... ma sotto un temporale incredibile, dove le linee
0: sono qui,
1: complicate.
0: Anche qui,
1: infatti,
0: è difficile, difficile, ma noi ce la faremo e parleremo di un altro luogo molto suggestivo. Vuoi introdurcelo tu?
1: Beh, il Sacromonte di Varese, dove da 17 anni facciamo un festival, credo molto prezioso per quel territorio, ma non solo, e quest'anno agli 800 anni dalla morte di San Francesco abbiamo pensato, essendo quello un luogo dove spesso ci siamo interrogati sulle grandi domande dell'uomo,

0: di guardare alla figura di San Francesco da tanti punti di vista, anche dal punto di vista più ironico, no? Insomma, e quindi è un festival che è partito proprio qui, abbiamo iniziato con un appuntamento un po' nuovo fuori festival questo weekend con i ragazzi delle scuole superiori della città, guidati da Tindaro Granata e da Angela De Matte, in un percorso sulla loro adolescenza confrontata con i misteri presenti al Sacromonte. Devo dire che è un'esperienza che vorrei proprio ripetere, perché è il nuovo pubblico, no? Sono dei ragazzi che si avvicinano a un luogo, e quindi questo è molto bello. E poi iniziamo il 2, come di consueto, tutti i giovedì di luglio con i nostri spettacoli, e arriva ad aprire il festival arriva Fausto Russolesi, che voi conoscete molto bene, e che farà una cosa abbastanza interessante e nuova, perché cioè non è nuova, ma non si è molto frequentata, la poesia di Alda Merini sulla figura di Francesco. È un testo bellissimo, sono un insieme di poesie, e Fausto ha accettato questa mia richiesta di portarlo in scena, e quindi partiamo con Alda Merini. Poi arriva un altro Fausto, cosa curiosa quest'anno, che invece è Fausto Cabra, che fa un lavoro partendo da Tommaso da Celano fino ad arrivare al testo di Aldo Nove, sempre sulla figura di Francesco, un lavoro quasi tutto vocale. E se vuoi vado avanti, vi racconto velocemente.
1: Sì, abbiamo ancora un paio di minuti, ricordiamo insomma che voi partite il 2 e che il festival va avanti fino al 18, no? Come dicevamo all'inizio, dicevi di Fausto Cabra. E poi c'è Io sono il mistero.
0: Io sono il mistero è la cosa con cui abbiamo proprio un po' aperto insieme a Tindaro Granata e Angela De Matte. Questa, devo dire, è stata proprio l'esperienza più nuova per il
1: festival. Scusami, giusto, perché stavo guardando le date, con gli ascoltatori e le ascoltatrici, con te, perché ho intravisto una data sbagliata. E poi arriva Ippolita Baldini, che abbiamo scoperto anche noi essere molto spirituale, diciamo
0: molto
1: così.
0: Molto legata alla figura di Francesco. Sì. E vista come è andata la nostra telefonata di stasera, è curiosissimo, perché lei parlerà di Santa Chiara, come della, che è protettrice delle telecomunicazioni, come la prima che ha fatto una diretta televisiva, in realtà, perché lei rimane in convento e riesce a vedere la messa di Natale che Francesco stava celebrando, e da lì è per quello che è diventata protettrice delle telecomunicazioni. Mentre vi chiamavo, infatti, dicevo: beh, Santa Chiara, senti, fai qualcosa per... e quindi sarà un appuntamento,
1: una ballata per Chiara si chiama,
0: esatto. Sì, sarà uno spettacolo divertente questo, il 9. Poi arriva Alessio Boni, che fa un lavoro che si intitola I margini della luce, è un concerto per due voci insieme a Marcello Preyer, e poi chiudiamo con Ritorna Lucilla Giagnoni con Francesco e l'infinitamente piccolo, e chiudiamo il 23 luglio con una grande festa con Ambrogio Sparagna, col canto delle creature, quindi la musica dell'Orchestra Popolare Italiana del Parco della Musica di Roma. Diciamo che siamo arrivati anche a questa 17ª edizione e sono felice di raccontarla anche da voi, perché tu ci segui veramente, lo devo dire, dalla prima edizione. E questo
1: sì,
0: è molto
1: insomma,
0: prezioso.
1: Il posto poi tra l'altro aggiunge quell'elemento in più che... Ma ecologia capitalista non l'abbiamo detto.
0: Abbiamo saltato due appuntami.
1: E selfie dalla fine, 17 selfie dalla fine nel mondo, no?
0: Esatto, sono due appuntamenti molto interessanti, perché sono il frutto di un lavoro che durante l'anno abbiamo fatto con i ragazzi delle scuole superiori, di come si lavora intorno a un festival, come si può fare una curatela, e loro hanno scelto questi due spettacoli perché hanno pensato che parlare dell'ecologia, della natura, con uno sguardo che ai ragazzi di oggi giustamente interessa moltissimo, poteva perfettamente inserirsi in un festival in cui si parla molto di cantico delle creature. Certo. Sono due spettacoli di due giovani compagnie, due spettacoli molto contemporanei, costruiti proprio per un pubblico, per un nuovo pubblico, che è un po' il lavoro che quest'anno abbiamo voluto fare come novità al festival. Abbiamo coinvolto veramente tutte le scuole del territorio ed è abbastanza stupefacente come i ragazzi se stimolati, no? Se avvicinati anche a delle tematiche importanti, ma condotti da dei grandi artisti, si avvicinino poi al teatro in maniera straordinaria, anche nuova. Certo. E questo è molto prezioso, credo, insomma.
1: Bene, allora, sono molto contenta di essere riuscita a parlare con Andrea Chiodi, bellissimo programma anche quest'anno a Tra Sacro e Sacromonte, al Sacromonte di Varese. Tra Sacro e Sacromonte.it è anche il sito dove potete consultare tutti gli appuntamenti e soprattutto prenotare. Ricordatevi che la terrazza sulla vista, insomma, della vista in cima al Sacromonte ha dei posti abbondanti ma limitati, quindi prenotare è molto suggerito. Grazie davvero, a risentirci, un saluto a Biella, e insomma a questo punto, guarda, io sono non credente, però se è stata Santa Chiara a permetterci di fare l'intervista, insomma,
0: secondo me sì, ecco. Secondo me sì.
1: Va bene, insomma, tu mantieni, cioè io credo che sia stata la tua pervicacia. Comunque grazie mille, a risentirci, a presto, grazie, ciao Andrea, ciao ciao. E allora salutiamo Andrea Chiodi con piacere, il 2 comincia, lo ripetiamo, Tra Sacro e Sacromonte, e fra poco abbiamo un altro ospite.

0: Allora, dico ad ascoltatori e ascoltatrici, anche a Davide che mi scriveva quando ho lasciato un po' lunga la sigla, dai, era una bella sigla, ancora un po', in effetti è una bellissima sigla che ha quella del suggeritore Nightlife che ha scelto Niccolò Vecchia, che ancora ringrazio, insomma, il nostro caposervizio della redazione musicale, ma l'ho lasciata un po' lunga, così come avrete sentito abbiamo avuto degli ascolti musicali magari non collocati come li collochiamo solitamente, perché i temporali che si sono scatenati in moltissime parti del nord Italia e non solo del nord Italia hanno veramente creato dei problemi con le linee telefoniche. Quindi io sono molto grata a tutti gli ospiti che riescono ad essere collegati con noi questa sera per quest'ultima puntata del Suggeritore Nightlife dedicata a molte delle più importanti rassegne estive che riguardano la scena contemporanea. In realtà questa volta parliamo di un'anticipazione, perché Milano Oltre è stato presentato recentemente, e allora ci interessava farvi sapere come sarà. È una manifestazione che ha superato tante difficoltà, l'abbiamo raccontata sempre perché ci sembra una delle cose virtuose che è riuscita anche ad evolversi nel corso degli anni. E dunque Lorenzo Conti, che siamo riusciti a raggiungere perché adesso si trova in Romagna, ce la sintetizzerà questa sera. Buongiorno Lorenzo.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Ecco, bravo, vedi, sono sbomballata dalle difficoltà telefoniche, ti ho detto buongiorno, buonasera, bravo, ecco per cui hai riportato nella giusta dimensione la telefonata. Allora, dicevamo Milano Oltre 2026, mamma mia, quanti anni e soprattutto quanta storia.
1: Quanta storia, noi l'eredità, dicevo anche in conferenza stampa, la sentiamo tutta, nel cuore, nella testa, nella pancia, perché sono 40 edizioni . E quindi è un traguardo importante, ed è importante non solo per il festival ma per la vita culturale della città di Milano. E abbiamo presentato appunto questo nuovo cartellone assieme anche al sindaco Sala, che ci ha lasciato in consegna due importanti parole che sono collaborazione e internazionalizzazione. Devo dire che già quest'anno, ma già da anni insomma lavoriamo su questi due temi cardini, ma già quest'anno insomma allarghiamo le collaborazioni a luoghi e della città, nuovi luoghi della città come Base Milano, saremo alla Biblioteca Stormani, al PAC, e saremo anche fuori dalla città di Milano con un appuntamento al MAGA, al Museo di Arte Contemporanea di Callarate. E il programma è molto vasto, inauguriamo il 21 settembre con una conferenza danzata che ripercorre i 40 anni di storia del festival, e chiudiamo invece l'11 di ottobre. E quest'anno il focus è dedicato alla relazione tra la danza e lo sport, perché in qualche modo si inserisce il nostro programma nel solco dei giochi olimpici che si sono tenuti appunto tra Milano e Cortina lo scorso inverno.
0: Allora, le date, no? Ho detto, non è una rassegna estiva, inizia proprio quando l'estate finisce,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Sempre al Teatro Elfo Puccini, buona parte insomma dei titoli, ma come tu dicevi anche altre sedi.
1: Esatto, sì, allora noi saremo, il Teatro Elfo Puccini è la nostra casa madre, è la principale residenza. I principali appuntamenti, anche quelli più ghiotti, che se volete posso anche appunto magari citarne alcuni, il 22 e il 23 settembre è sicuramente uno degli appuntamenti imperdibili, perché ritorna il Ballet delle Lorraine, compagnia che è associata per questo triennio, che presenta quattro spettacoli in un'unica serata, ma soprattutto uno di questi quattro spettacoli dal titolo Synchronicité di Maudley Pladec, che è la direttrice artistica, è la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, quell'affresco esplosivo che tutti noi abbiamo visto sulla Senna. E sarà ripresentato con i 24 danzatori e danzatrici del centro coreografico di Nancy sul palco della Sala Shakespeare, quindi un'occasione per rivivere dal vivo un momento davvero eccezionale. E poi la serata prevede anche altri titoli come Twilight Harp, Ian Martens, quindi c'è anche una sorta di tensione tra il passato, quindi tra la storia, il repertorio della danza contemporanea e il futuro, perché questa compagnia composta da 24 artisti è una compagnia di under 25 per lo più, e quindi è molto interessante il lavoro proprio di trasmissione che la compagnia fa e che anche il festival sta facendo alle nuovissime generazioni. E ci sono anche altri titoli, se posso.
0: Ma certo.
1: Per esempio, un altro titolo che vorrei assolutamente segnalare è, secondo me, lo spettacolo manifesto di questa edizione, è Tempest di Lisbeth Gruetz e Martin von Koberg, dalla scena fiamminga, quindi siamo nelle Fiandre, il 27 settembre. È uno spettacolo sulla rabbia, come forza universale, proprio con una tempesta, forse proprio come quella che si è abbattuta a Milano poco fa, che è distruttiva in qualche modo, ma anche catalizzatrice di cambiamento, una sorta di risposta allo squilibrio. E in questo solo Tempest, Lisbeth Gruetz attinge alle arti marziali per incanalare questa forza primordiale in una potenza concentrata. Quindi questa è un'altra di quelle date abbastanza imperdibili. Peraltro Tempest è in questi giorni nei festival più importanti europei e arriva a Milano in prima nazionale proprio appunto
0: il 27 settembre.
1: Il 27 settembre, esatto.
0: Beh, poi ci sono, insomma, stavo scorrendo il programma che come sempre è veramente, insomma, un po' un miracolo, no? Cioè arrivano...
1: È un miracolo, hai detto bene.
0: Cioè perché so quanto è difficile far arrivare certe compagnie oppure riuscire a incastrare...
1: Sì, sì. Ecco. Sì, anche la scena italiana è molto ricca, questo grazie anche alle collaborazioni, per esempio con il PAC. Presentiamo quest'anno, dopo 8 anni, 2 lavori di Virgilio Sieni.
0: Vedo.
1: Che sono, se vogliamo, un omaggio all'eredità intellettuale di 2 grandi intellettuali del Novecento, per Paolo Pasolini da un lato e Susan Sontag dall'altra. E quindi Virgilio Sieni presenta Ma che serve la luce, le ceneri di Gramsci al Teatro Fuppuccini, mentre invece saremo al PAC con I corpi degli altri, ed è pensato uno spettacolo che Sieni realizza nel 2006, e abbiamo chiesto lui di riaprire questo archivio a distanza di 20 anni, perché questo lavoro, nato nel 2006 col titolo Sonate Bach davanti al dolore degli altri, era diviso in 11 quadri, e ciascun quadro era dedicato a un conflitto esistente all'epoca. Purtroppo 20 anni dopo la situazione non è migliorata e questo spettacolo è ancora, diciamo, terribilmente, tristemente attuale.
0: Certo. Ci sono poi alcuni altri nomi che forse vorrei fare, alcuni non sono mai venuti, giusto?
1: Esatto, esatto. Alcuni non sono venuti mai, come per esempio Radwan Merziga, che è il gran finale del Festival Milano Oltre, 10 e 11 novembre, altra data assolutamente da segnare, che il pubblico di Milano ha già conosciuto nella precedente stagione, perché è stato ospite alla Triennale con Anna Teresa De Kersmacher, con Il cimento dell'armonia. Questo spettacolo dal titolo Magic ha debuttato invece ad Avignone la scorsa estate, ed è un'opera che reimmagina il deserto dal Sahara le steppe asiatiche, non come uno spazio vuoto ma come una geografia della conoscenza, basata proprio su ritmi, ecologie, luce, sul trascorrere di un tempo molto diverso rispetto a quello della nostra quotidianità. In scena ci sono 6 danzatori con background culturali e artistici molto diversi tra di loro, e una DJ donna che compone live le musiche. È uno spettacolo che sarà davvero una grande festa conclusiva. E poi ci sono tanti altri appuntamenti, saremo a Base Milano con Maurizio Strufniak, che è coreografo e che il pubblico del festival avrà modo di conoscere, con Tanz Mainz, che arriva a Milano per la prima volta con uno spettacolo dal titolo Trailer Park, e saremo invece a Base Milano con uno spettacolo dal titolo Non Plus Ultra, che lo dice chiaramente il titolo, ed è un lavoro che abbiamo commissionato, che ha commissionato Milano Oltre insieme a Base Milano, a questo coreografo tedesco, che indaga il senso di appartenenza e l'identità collettiva, e lo fa ispirandosi alla cultura degli ultra del calcio. E la sala principale di Base sarà ricoperta, rivestita di 800 sciarpe di club calcistici provenienti da tutto il mondo, e gli spettatori avranno la possibilità di attraversare questa performance duration, dove gli artisti fanno accadere cose cose diverse dalla performance, dalla coreografia sociale, ci saranno momenti più partecipati. Quindi è un festival, diciamo, che esplora anche forme e formati molto diversi, così come mi piace segnalare anche un appuntamento che abbiamo intitolato Dialoghi su corpi e sport, a cura dello scrittore Davide Coppo, che dialogherà attorno appunto al tema dello sport con 2 scrittori, il finalista al premio Strega, Alcide Pierantozzi, l'autore dello Sbilico,
0: Sì.
1: E Nadesha Yuangoda che scrisse Corpi che contano, dove l'autrice per esempio affronta alcuni momenti storici in cui lo sport ha invece, diciamo, giocato un ruolo importante da un punto di vista politico e nella costruzione per esempio delle identità. Anche questo, diciamo, è interessante, come appunto lo sport, e questo lo ritroviamo anche nel lavoro di Ostrushniak, ha a che fare con l'identità, con la costruzione dell'identità e anche a volte con il tema per esempio della propaganda o del potere stesso.
0: Bene, allora un po' l'abbiamo raccontato, Milano Oltre 2026, che prenderà il via il 21 settembre prossimo e che è stato recentemente presentato. Grazie, programma bellissimo come sempre, e grazie per avercelo raccontato con tanta eloquenza, Lorenzo Conti. Grazie davvero, a risentirci, a presto.
1: Grazie.
0: Buon lavoro.
1: Grazie per il sostegno sempre. Buona serata.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: E se abbiamo percorso fino ad adesso il territorio con diverse manifestazioni che si svolgeranno in luoghi differenti, insomma abbiamo parlato di Sant'Arcangelo, del Sacro Monte di Varese, siamo ritornati a Milano perché poi appena inizia l'autunno, a fine estate inizia Milano Oltre, e adesso è proprio il performer che si sposta con una Milano Sanremo tutta sua, una iniziativa ciclistica, insomma, che coinvolge Emanuele Laghi, che più volte è venuto al Suggeritore Nightlife nelle serate di stand-up comedy e in generale calca i palchi non solo di Milano ma di tante città d'Italia. Questa particolare impresa, diciamo così, l'avevamo già accennata l'anno scorso, ma oggi ritorniamo a parlarne proprio con Emanuele Laghi. Ciao Emanuele, dove sei?
1: Ciao, ciao, ciao. Allora, io sono ancora a Milano perché sto facendo la cena propiziatoria.
0: Ecco, cosa mangi nella cena propiziatoria? Scusa, mi è venuta subito la curiosità.
1: Nella cena propiziatoria sono con il mio collega comico e ciclista Davide Roberti. Siamo ad un barbecue all you can eat, quindi proprio da fare schifo, insomma.
0: No, beh, insomma, è una cena propiziatoria perché cosa propiziamo?
1: Perché tra poco parte, cioè diciamo che ho inaugurato il mio tour il 26 alla Battagliera con la serata, esatto, Pride, dove mi sono già esibito con la tutina da ciclista. Mm-hmm. E adesso partirò dopodomani verso Salice Terme, dove faccio la prima tappa itinerante di questo tour di stand up in bicicletta. Poi da Salice Terme andrò a Serravalle Scrivia e poi scenderò giù verso la Liguria e farò Imperia e Sanremo.
0: Cavoli, ma non è mica facile, sono delle salitone.
1: No, vabbè, ma cioè tra la tappa con le salite ho più giorni, quindi
0: quindi la prendi un po' più
1: mi do la spinta bevendo, quindi
0: va bene. Allora, ma
1: sto scherzando, non bevete
0: quando andate in bicicletta,
1: no, però quando arrivate
0: potete, anche perché insomma la bicicletta serve anche a smaltire, insomma, tutta una serie di cose.
1: Esatto.
0: Però ascolta Emanuele, spieghiamo ancora una volta perché hai deciso, come dire, di fare questo percorso pubblico in bicicletta tra uno spettacolo di stand up e l'altro, insomma, no? Potresti viaggiare come gli altri con i mezzi tradizionali, tu hai una tua precisa motivazione, insomma, ricordacela.
1: Beh, perché a me piace molto viaggiare in bicicletta. Io da anni, proprio le mie vacanze io le faccio in bici.
0: Sì.
1: Sono appena tornato dall'Austria, che io e un mio amico abbiamo fatto Bolzano-Villaco e sono stato più volte in Francia, a Saint-Tropez, sulla Loira, facendo tutto il percorso ciclabile, che in Francia è bellissimo, molti anche in Italia. E quindi, visto che a me piace tantissimo andare in bici e lo trovo una cosa anche bella, cioè a contatto con la natura, costa poco, mi piace tantissimo esibirmi, fare stand up e fare i tour, e ho deciso di unire le due cose assieme.
0: Infatti secondo me è una cosa, l'unica altra persona che conosco che ha fatto così con un gruppo di persone è insomma, che quindi condividono con lei la passione, è Rita Pelusio.
1: Sapevo che aveva fatto degli spettacoli sulle biciclette partigiane.
0: Sì, sì, però a parte appunto gli spettacoli, lei è una ciclista assolutamente serissima, e mi ricordo che durante il Covid avevano fatto una Milano-Sanremo per andare a chiedere ai sanremesi, che se ti ricordi fecero quel festival di Sanremo un po' particolare in cui si discusse.
1: Me lo ricordo.
0: Esatto, allora c'era Amadeus con credo Fiorello e volevano incontrarli perché dicesse qualcosa a proposito della situazione durante il Covid prolungata e difficilissima degli artisti. Purtroppo non scesero a incontrarli, contrariamente a quello che hanno fatto tanti conduttori di Sanremo con tante altre istanze,
1: no.
0: Cioè addirittura Pippo Baudo come dire, diede spazio agli operai, no, in cassa integrazione, per dire, in altri tempi, e quindi non fecero una bella figura, perché noi seguimmo tutta quella, quel viaggio da Milano a Sanremo, che fu in varie tappe appunto, e speravamo insomma in una, in un gesto, che non ci fu, ma il viaggio ebbe molto riscontro, insomma sollevò molta attenzione sulla situazione degli artisti. Niente, parentesi, semplicemente per dirti che magari un giorno potrete incontrarvi con una passione comune. Ecco. Allora, gli spettacoli, lo dicevi, no? Hai detto l'itinerario, è il tuo spettacolo, diciamo, quello che facevi anche nei mesi scorsi, o è uno spettacolo rinnovato?
1: No, allora, penso di fare ogni volta qualcosa di nuovo, perché la mia idea è di parlare anche un po' di viaggi, quindi parlare di cos'è, di come è stata l'esperienza in bici, di quali problemi e anche disavventure ci sono, e poi anche qualcosa del mio del repertorio, quindi sicuramente parlerò di matematica. Ed è un bellissimo modo per farsi odiare, perché già sembro straniero.
0: Sì, è vero, Emanuele ha un aspetto particolare, sembra orientale, ci scherza molto spesso.
1: Insegno matematica e come faccio a farmi odiare ancora di più? Sono un ciclista.
0: Allora, come facciamo a seguirti? Magari ti faremo un'altra telefonata.
1: Assolutamente, io farò un diario ogni giorno, a partire dal giorno prima, dalla partenza vera e propria, e già adesso ho messo un po' di reel, un po' di contenuti molto stupidi, ma che mi sono divertito tantissimo a farlo, perché questo viaggio è anche per me un modo per divertirsi molto. E sulla mia pagina Instagram, Emanuele Laghi, anche sulla Facebook, metterò i contenuti e potete seguirmi, potete scrivermi.
0: Eventualmente, se sono sulla strada,
1: il mio numero.
0: Se sono sull'itinerario che tu stai facendo, ti possono anche invitare a cena, un aperitivo, cioè, insomma, no?
1: Ah beh, certo, perché mi sono comunque organizzato tutto io, anzi, se avete da offrirmi una cena, una doccia, un posto per una cuccia per dormire.
0: Ecco, lanciamo questa, ricordiamo l'itinerario, perché guarda, io metto a disposizione la mail suggeritore@radiopopolare.it. Se fra i nostri ascoltatori che ci ascoltano in tutta Italia e anche fuori dall'Italia, se qualcuno si riconosce su questo itinerario e vuole ospitare Emanuele, oppure offrirgli un'aranciata o non lo so, insomma, fare cose diverse, lo può fare anche scrivendo a suggeritore@radiopopolare.it. Ricordiamo l'itinerario ancora una volta.
1: Allora, partenza il
0: primo
1: da Milano, arriverò il 4 a Salice Terme, dopodiché arriverò l'8 a Serravalle, è lì vicino, ma farò un giro in quei posti lì che sono molto belli, e poi invece l'11 sarò ad Imperia e il 12 la finale a Sanremo.
0: Quindi ti servirebbero eventualmente inviti ed ospitalità nei giorni inframezzo?
1: Esatto, quindi 5, 6, 7, oppure 9-10.
0: Esatto, e quindi sono le località fra Milano e
1: Genova. Zona Genova
0: è più complicato. Ecco, in zona Genova, se c'è qualcuno che insomma vuole mettersi in contatto con Emanuele Laghi, insomma, lo può fare o attraverso noi, suggeritore@radiopopolare.it, esatto, oppure esatto, più semplicemente andando sui suoi social, seguendolo e scrivendogli. Quindi seguitelo, vedete dov'è, e insomma, se vi fa piacere, lui è insomma persona con cui credo passare del tempo sia prezioso. Ok, allora,
1: è sicuramente particolare, è un'esperienza.
0: No, è un'esperienza, alla fine estremamente piacevole, divertente, fidatevi. Chi lo ha visto nel nostro auditorium lo sa. Allora, grazie Emanuele, buon viaggio, grazie, buon viaggio. Dacci grazie, tue notizie. Va bene?
1: Assolutamente, ci risentiamo presto.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, Emanuele Laghi, ciclista, ciao, insegnante di matematica e stand-up comedian, che intraprende fra poco la sua nuova Milano-Sanremo.

0: Ed eccoci all'ultimo argomento dell'ultima puntata di questa stagione del Suggeritore Night Live versione magazine. Abbiamo detto, facciamo il giro di tanti luoghi d'Italia con manifestazioni o iniziative come quella di Emanuele Laghi, che ci portano in giro per il paese bizzarrie, insomma, cioè diciamo conseguenze del cambiamento climatico permettendo. Siamo in questo caso a Pergine, Pergine in, insomma, sulle Alpi del nord-est italiano, vicino alle montagne, un luogo dove c'è una ex struttura di un manicomio psichiatrico che da molti anni è diventato un luogo di cultura e di rinascita. Da 4 anni è Babilonia Teatri, compagnia a cui abbiamo dedicato fin dai primi tempi grande attenzione, Enrico Castellani e Valeria Raimondi, a dirigere il Festival di Pergine. E allora sentiamo proprio Enrico Castellani.
1: L'idea è quella che la direzione di un festival in qualche modo ti offre l'occasione di lavorare a creare un'opera, un po' come quando crei uno spettacolo. Chiaramente le dimensioni cambiano, il pubblico e quindi la platea di riferimento anche si amplia di molto, e la nostra volontà di portare dei contenuti che in qualche modo si interrogano sul tempo che abitiamo e di farlo attraverso delle forme che a livelli diversi possono essere leggibili da tutte le persone, che è quello che cerchiamo di fare quando creiamo i nostri spettacoli, è un po' il lavoro che in parallelo stiamo cercando di fare con il festival, creando quindi un festival che in qualche modo si stratifica e che fa delle proposte differenziate proprio con la ambizione di poter raggiungere pubblici molteplici, per cui chiaramente al centro sta la scena contemporanea, però in tutte le sue declinazioni, quindi dal teatro alla danza, alla musica, anche al performativo, al circo anche, e chiaramente tutto questo portando a Pergine da una parte dei nomi che sono nomi noti, che sono nomi immediatamente riconoscibili per qualsiasi persona da una parte, dall'altra dando grande spazio invece a chi sulle scene si sta affacciando e quindi alle nuove generazioni, non soltanto perché crediamo che sia importante che abbiano spazio, ma anche perché crediamo sia fondamentale il loro conoscere, il loro modo di leggere il nostro tempo, perché lo guardano con occhi diversi dai nostri e abbiamo bisogno di sapere che cosa pensano e che cosa vedono.
0: Il titolo di questa edizione è Geografie Umane, abbiamo detto la vostra quarta edizione, la 51esima in senso lato, dal 27 giugno all'11 luglio, e gli eventi sono almeno 40, come dicevi tu, declinati attraverso diversi linguaggi espressivi, ma il titolo Geografie Umane ci fa pensare, come tu hai appena detto, a delle mappe.
1: Ci fa pensare a delle mappe, ci fa pensare a quanto il nostro abitare i luoghi in qualche modo li trasformi e quanto anche i luoghi che abitiamo in qualche modo trasformino noi, quindi come ci sia questo rapporto che non è univoco ma è bionivoco, e quindi quanto in realtà creare delle occasioni di incontro possa essere anche un modo per modificare il nostro modo di abitare, di percepire gli spazi. Per questo il festival chiaramente prende vita all'interno di spazi che sono teatrali, però si sposta anche in luoghi completamente altri, che possono essere un forte, un castello, una piazza, un parco, il cortile di un palazzo storico, e crediamo che in questo modo, facendo uscire il teatro dai teatri, da una parte sia possibile ospitare dei formati che sono ibridi, che non sono pensati per vivere all'interno di un teatro, ma tutto questo rende possibile anche incontrare persone che magari a teatro non vanno, ma che nel momento in cui qualcosa accade si accorgono che può parlare anche a loro, con loro e di loro, e crediamo che questo sia un compito che un festival ha.
0: Certamente, e scorrendo il programma appunto di questa quarantina di eventi, davvero tanti, tutti molto molto interessanti, tra insomma musica che appunto non sempre, adesso noi siamo particolarmente interessati, diciamo, alla musica indipendente, tu lo sai, ma che appunto non è quella che si sente in circuiti più mainstream, molto molto interessante, e poi appunto la danza, la performance e anche parecchi appuntamenti in cui il pubblico partecipa, no? Cioè, quindi ci sono anche delle proposte che appunto portano il pubblico fuori dal teatro. C'è una madrina, no?
1: C'è una madrina, a chi ti riferisci, era?
0: Alicia la Nera?
1: Ma sì, allora noi, Licia la Nera è stata ospite ad aprile, sì. Perché tutti gli anni noi continuiamo una collaborazione per noi fondamentale con Area Teatro, che è la compagnia, esatto, che gestisce il teatro comunale di Pergine, che un po' è il luogo di riferimento teatrale per tutta la città nell'arco dei 365 giorni. Loro organizzano un festival che si chiama Bellandi ad aprile, e ogni anno uno degli spettacoli è scelto da noi insieme a loro, e in qualche modo invitiamo un artista dell'edizione precedente, ospite all'edizione precedente di Pergine Festival, che in qualche modo ci traghetta verso il nuovo festival. Quest'anno è stata Licia la Nera, è stata con noi ad aprile con The Black Tales Tour, e da lì in qualche modo è iniziata la marcia di avvicinamento al festival, che poi prenderà il via sabato, come tu dicevi.
0: Certo, diciamo che quello che Licia la Nera rappresenta per la scena contemporanea italiana è comunque un segnale molto preciso, anche un po', no, dei vostri orientamenti. Ci sono poi, come tu dicevi, alcuni grandi nomi, no? Da Roberto Latini a Pippo Del Bono.
1: Sì, inauguriamo proprio sabato una mostra dedicata a Pippo Del Bono, che è una mostra non dei suoi spettacoli, ma una mostra di immagini, di scatti che lui ha realizzato, e questi scatti in qualche modo si muovono in una dimensione anche intima, e che quindi ci restituisce una parte viva del suo processo creativo. È come se la macchina, sua macchina fotografica, diventasse un po' un'estensione di quello che è la sua creazione da un punto di vista strettamente teatrale. Pippo Del Bono è sicuramente un maestro, no, del teatro contemporaneo in Italia, che ha aperto la strada a molti da tanti punti di vista, per la libertà con cui ha costruito i suoi spettacoli, per l'impegno civile e sociale che lui ha in qualche modo incarnato, senza che fosse un lavoro strettamente civile e sociale, ma attraverso un processo e un lavoro invece completamente artistico, quindi con uno sguardo che in qualche modo prima di lui non esisteva in Italia. E per questo siamo felici di ospitare questa mostra. Poi, come dicevi, ci sarà uno spettacolo di Roberto Latini che ci porta in cima ad un campanile, dove Marco Sgrosso darà voce al Paradiso Perduto di Milton, ma questo Paradiso Perduto si contaminerà di altre poesie, di voci di altre poetesse e poeti, e gli spettatori lo potranno ascoltare dal giardino sottostante, che è il giardino della chiesa dei frati francescani qui a Pergine, luogo generalmente non frequentato e che il festival ci offre l'occasione di incontrare e di conoscere. Però poi i nomi noti ce ne sono altri: ci sarà Sabina Guzzanti, ci sarà la banda Osiris, avremo davvero, come dicevo prima, una vasta gamma di forme che il teatro prende. Parlavi prima di musica, ci saranno i Tre Leghe Ragazzi Morti, ma ci saranno anche Arlene Kunz, Cristiano Godano insieme a Drigo De Nigrita, che danno forma a questo concerto che si muove tra i loro pezzi noti e le loro canzoni, che in qualche modo entrambi considerano del cuore, quindi in una forma cover, però tutto questo accompagnato da alcuni racconti della nascita di quei pezzi.
0: Il suggeritore Night Live finisce qui. È la voce, quella di Enrico Castellani di Babilonia Teatri, scusate, l'Inceppo, che insieme a Valeria Raimondi dirige il Festival di Pergine 2026. Loro lo dirigono da 4 anni, molto bene. È iniziato sabato scorso, l'intervista è di venerdì scorso a Calt, per questo faceva riferimento all'inizio di sabato, che era appunto sabato scorso, ma prosegue a lungo perché sono 40 titoli, quindi Pergine Festival, basta andare sul sito, trovate tutto il programma e potete con facilità anche lì prenotare uno o anche più dei titoli, magari passarci un weekend a Pergine, che è un luogo veramente con molta storia, storia della cultura, storia del pensiero e anche storia di riscatto di un luogo di sofferenza. Con quest'ultima intervista abbiamo davvero terminato. Il suggeritore Night Live vi dà appuntamento alla prossima stagione. Buona serata, adesso ci sono le notizie della notte. Un saluto da Ira Rubini.
2: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Giovedì 2 luglio. Gypsy Kings by Diego Bailardo in concerto. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
3: Popolare Network.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Meloni apre alla possibilità di un presidente della Repubblica di centrodestra in vista delle prossime politiche sempre più vicine. La Premier parla di un presidente della Repubblica non di centro-sinistra come di un tabù. Intanto oggi sono scaduti i termini per presentare gli emendamenti per la legge elettorale in attesa del prossimo vertice sui nodi più cruciali. Non è ancora chiaro se riprenderanno i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Secondo Washington domani ci sarà un incontro a Doha in Qatar, ma da Teheran nessuna conferma, mentre in Libano aumentano le voci contrarie all'accordo quadro firmato dal governo di Beirut e quello israeliano. Intanto negli Stati Uniti la Corte Suprema dà più poteri a Donald Trump e legittima il licenziamento di un dipendente federale non allineato. Fa eccezione la Fed in nome dell'indipendenza della banca centrale. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Non è detto che non possa superarsi anche questo altro grande tabù, quello di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Così ha detto in serata Giorgia Meloni durante un'intervista a 10 minuti su Rete 4, dopo aver risposto a domande sul rapporto con gli Stati Uniti e sul partito di Vannacci, che Meloni ha detto di considerare come un qualsiasi altro partito di opposizione, la Presidente del Consiglio ha parlato della possibilità della maggioranza di arrivare al Quirinale. Un'ipotesi terribile per un certo establishment che esiste, ha concluso Meloni. Una frase che si inserisce nel contesto delle prossime elezioni politiche e che secondo il politologo Carlo Galli sarebbe un'ulteriore promessa per gli elettori di destra.
1: Si inserisce nella previsione delle elezioni politiche generali prossime, insomma. È una posta in palio in più, non solo il controllo del legislativo, non solo il controllo quindi dell'esecutivo, ma la Presidenza della Repubblica viene indicato come la posta in palio. E dunque i cittadini, in un qualche modo vicini alla destra, sappiano che c'è un grosso bottino che li attende. Meloni penso che abbia ancora l'età, l'energia, la voglia di governare che la candidano a essere il Presidente del Consiglio dei Ministri, altrimenti con quale nome sulla scheda mai andrebbe la coalizione di destra posto che la legge elettorale passi? Penso che abbia in mente qualcun altro, non so se Marcello Pera, non so se Casini, non so se la Russa anche, che per carità è la seconda carica dello Stato, per cui una qualche statura istituzionale la deve pure avere. Certamente è una persona che ha un passato molto militante, diciamo così, ecco.
0: E per quanto riguarda la legge elettorale, dalla maggioranza per ora solo piccole limature, in attesa del vertice che si terrà in settimana sui nodi cruciali come le preferenze. Le opposizioni restano sulle barricate. Da Roma sentiamo il servizio di Anna Bredice.
2: Tutti i temi più divisivi per la destra della legge elettorale sono ancora lì irrisolti e forse sarà così fino alla vigilia dei voti degli emendamenti il 6 luglio. Oggi scadevano i termini per presentare gli emendamenti direttamente in aula, ma quelli che in commissione erano stati accantonati perché non c'era un accordo lo sono anche adesso. Quello più importante rimane il punto sulle preferenze. Restano le divisioni, Vannacci le vuole, Meloni che non può rimangiarsi, quello che diceva fino a pochi anni fa, la Lega e Forza Italia contrari. Ci sono ipotesi di compromessi al ribasso, ma che per ora non convincono nessuno. Anche sulla questione firme non c'è ancora una soluzione. Nel testo si prevede l'obbligo di raccogliere le firme per quei partiti che sono nati dopo il 2025, una norma che servirebbe a tenere fuori Vannacci. Quest'ultimo presenta una controproposta che in sostanza includerebbe nell'esclusione i partiti che non c'erano alle ultime elezioni, così da non essere l'unico. L'ex generale sembra il convitato di pietra. La destra deve fare i conti con una destra ancora più estrema, senza la quale potrebbe perdere le elezioni. Meloni e Vannacci sente di essere così al centro dell'attenzione da intestarsi anche il clamore di quello che potrebbe succedere domani. A mezzogiorno infatti Casa Pound proverà ad entrare in Parlamento per depositare le firme sulla proposta di reimmigrazione. A gennaio un gruppo di parlamentari dell'opposizione impedì l'ingresso per una conferenza stampa. Nel frattempo il tema xenofobo della reimmigrazione è arrivato ad essere oggetto di una manifestazione e di una contromanifestazione, segno di quanto le proposte razziste di Vannacci si diffondono in elettorato di estrema destra. A gennaio a prenotare la sala delle conferenze stampa era stato Furgiuele, allora leghista, ora è passato con Vannacci. Linea allo studio.
0: E veniamo ora alla crisi in Medio Oriente. Iraniani e statunitensi dovrebbero riprendere a breve il negoziato. Gli Stati Uniti sostengono già domani. Ma anche su questo c'è un notevole grado di confusione. Si tratta dell'ennesima conferma della complessità di questa trattativa. Sentiamo Emanuele Valenti.
3: Trump ha detto che i negoziati riprenderanno domani a Doha in Qatar, ci dovrebbero essere Witkoff e Kushner da Teheran, però ancora nessuna conferma. Il Ministero degli Esteri ha comunicato solo che questa settimana non sono in calendario colloqui tecnici, quindi non è esclusa in realtà una trattativa politica, ma appunto ancora senza conferme. Alcuni media americani ipotizzano la ripresa del negoziato, ma da mercoledì e non in forma diretta. La questione da risolvere subito è Hormuz, trovare una modalità di gestione dello stretto almeno per queste settimane di trattativa e costruire un minimo di fiducia tra le parti. Americani e iraniani stanno entrambi tirando la corda anche per posizionarsi meglio nella trattativa. Il rischio però sono gli errori di calcolo che potrebbero far saltare tutto il banco. Teheran sa bene come Hormuz sia la sua arma migliore, quindi punta su questa. L'altra questione che sta complicando il quadro e ancora non si parla di nucleare è il Libano. Sappiamo dell'accordo quadro tra i governi di Israele e Libano dei giorni scorsi. Il Libano molti, non solo Hezbollah, lo considerano una resa, un atto di sottomissione a Israele. Alcuni hanno addirittura parlato del rischio di una nuova guerra civile libanese. Al momento non si capisce ancora se e come possa essere completato il puzzle.
0: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una serie di decisioni importanti. Una in particolare è stata accolta dall'esultanza di Trump. I giudici hanno deciso che il presidente potrà licenziare un dipendente statale qualora non mostri la necessaria fedeltà alle sue direttive politiche. Il caso è quello di un membro della Commissione federale per il commercio, licenziato da Trump, che vede quindi ampliati i propri poteri, ma non sulla banca centrale. Infatti la Corte ha detto di no alla rimozione di Lisa Cook di rimanere al proprio posto alla Fed, in nome della sua indipendenza. Un'altra decisione contraria a Trump è quella sul voto postale. Per la Corte il potere di conteggiare anche quelli arrivati oltre il termine previsto rimane in capo agli Stati e non alle autorità federali. Cosa significano tutte queste sentenze per il potere di Trump? Sentiamo il servizio di Michele Migone.
4: La giornata non gli ha concesso un trionfo, ma del bilancio per ora delle sentenze della Corte Suprema Donald Trump non può certo essere insoddisfatto, anzi i suoi poteri escono ampliati grazie alla decisione dei giudici di permettere il licenziamento di Rebecca Slaughter, presidente della Federal Trade Commission, cacciata da Trump nel marzo del 2025 per motivi politici. L'odierna sentenza della Corte permette ora alla Casa Bianca di mandare a casa tutti gli altri funzionari delle agenzie governative, in teoria figure indipendenti, decreta un sistema di spoil system basato sulla pura fedeltà politica, toglie di fatto potere al Congresso, la cui ratifica per le presidenze di queste agenzie è indispensabile. La decisione ribalta il precedente del 1935 che aveva gettato le basi per lo Stato amministrativo moderno. Passata con il voto dei 6 giudici conservatori contro i 3 di quelli progressisti, la sentenza è stata duramente criticata da uno di loro, Sonia Sotomayor. Siamo di fronte a un nuovo bilanciamento dei poteri della nazione, ha detto. Questa sentenza è stata parzialmente mitigata dalla decisione della Corte di non consentire a Donald Trump di licenziare Lisa Cook, membro del board della Federal Reserve. Passata con 5 voti a favore e 4 contrari, questa decisione significa che la Corte ha voluto mantenere una certa indipendenza della Fed, un messaggio soprattutto ai mercati. Trump ha perso poi su di una terza sentenza, quella riguardante la validità dei voti per posta, che possono arrivare anche dopo l'Election Day. La Casa Bianca voleva impedirlo, ma la Corte ha evitato la federalizzazione delle elezioni, cioè il loro controllo da parte dell'esecutivo federale dei metodi di voto. Le regole rimangono in capo ai singoli stati. Sconfitto dal punto di vista giuridico, Trump probabilmente urlerà ai brogli quando arriveranno i risultati delle elezioni di medio termine.
0: È stato identificato l'uomo che oggi ha ucciso 6 persone in Germania. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo di 45 anni aveva appuntamento con 4 persone uccise per chiarire la questione dell'affidamento della figlia di 3 mesi, accolta insieme alla mamma nel centro dove sono stati sparati i colpi. Sentiamo il servizio da Berlino.
5: La sparatoria è avvenuta in un centro di accoglienza per giovani donne incinte, dove si trova anche una comunità abitativa assistita per giovani madri e i loro figli. Intorno alle 12:15 alcuni testimoni hanno sentito provenire dall'interno della struttura alcune grida e subito dopo hanno sentito una serie di colpi di arma da fuoco. Secondo quanto reso noto dalla polizia di Stade, una città di 50.000 abitanti a ovest di Amburgo, nel corso della sparatoria sono state uccise 6 persone adulte e ferite, un numero ancora imprecisato di altre persone, alcune delle quali destano in condizioni disperate. La polizia corsa sul posto avrebbe poi notato a bordo di un'auto parcheggiata nelle vicinanze un uomo e una donna. All'ordine di scendere dalla macchina, i due avrebbero tentato di fuggire con la vettura, ma gli agenti sono riusciti a bloccare la vettura e ad arrestare i due. L'uomo a bordo sarebbe effettivamente l'autore della strage. Sull'identità delle vittime e dell'aggressore non sono stati ancora resi noti dettagli, ma secondo ultime indiscrezioni ancora tutte da confermare, un possibile retroscena del terribile episodio potrebbe essere stata la sottrazione di un bambino alla custodia parentelare dei loro genitori da parte di un tribunale minorile e il suo affidamento alla struttura dove oggi è avvenuta la strage. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
0: In Venezuela le vittime accertate del terremoto sono 1719. Tra cui 11 italiani, ma il numero è destinato a crescere. Secondo le stime dell'ONU sono ancora circa 50.000 le persone disperse. Oggi c'è stata la più forte scossa di assestamento dal giorno del sisma. E l'epicentro è stato sempre vicino alla Guaira, la zona che ha subito i danni più gravi. L'UNICEF stima che 1,8 milioni di persone, tra cui 680.000 bambini, abbiano bisogno di assistenza umanitaria. Sentiamo Manuel Rodriguez Pumarol, rappresentante dell'UNICEF in Venezuela. Siamo tra cui 680.000 bambini abbiano bisogno di assistenza umanitaria. Sentiamo Manuel Rodriguez Pumarol, rappresentante dell'UNICEF in Venezuela.
6: Siamo alla Guaira, una delle zone più colpite dal terremoto.

0: e la società civile. Abbiamo accelerato gli interventi per rafforzare la risposta all'emergenza e abbiamo già spostato più di 20 tonnellate di aiuti, tra cui materiale sanitario e acqua. Come UNICEF ribadiamo la nostra solidarietà al popolo venezuelano e il nostro impegno a continuare a lavorare con la società civile, con il governo e con la cittadinanza per sostenere i bambini e le bambine.
1: Con il governo e con la cittadinanza in favore della infanzia.
2: E oggi dovrebbe essere stato raggiunto il picco di calore anche in Italia. Tra domani le temperature dovrebbero iniziare a scendere gradualmente. Sono previsti anche temporali al centro-nord, per poi risalire però probabilmente già dal fine settimana. Non cessa ancora invece l'allerta nelle città. Domani quelle ad alto rischio col bollino rosso saranno 22, mercoledì 25 addirittura sulle 27 monitorate, e solo dal 1 luglio entreranno in vigore le norme sulla cassa integrazione per lavoratori a rischio. Secondo il climatologo Luca Mercalli, le spese per affrontare gli eventi climatici estremi non hanno lo stesso trattamento di altre voci al bilancio.
3: È giusto pensare che con gli acquazzoni la temperatura scenderà di qualche grado, ma dura poco questa pausa, perché già dalla prossima settimana si rinforzerà una nuova massa di aria tropicale che verrà nuovamente a invadere l'Europa. I luoghi comuni tendono a minimizzare per non dover prendersi delle responsabilità. In questo modo io non devo mai fare niente, e quando questi numeri sono importanti nella società generano una sorta di consenso politico, per cui anche poi la politica si adegua. Se la gente ha paura, per esempio, di perdere il lavoro per la sostenibilità ambientale o pagare più tasse per colpa della crisi climatica, cercherà in tutti i modi di dire non è vero niente, ci possono fare tanti cambiamenti di tipo tecnologico che per fortuna non costano, e qualcun altro potrà avere quel rischio. Quando invece buttiamo via i soldi per le armi, allora lì va tutto bene, stiamo zitti. Cioè non riesco a capire come mai non facciamo gli stessi ragionamenti rispetto a tante imposizioni governative che ci vengono fatte, che però non hanno alcuna ricaduta positiva sul nostro futuro, mentre occuparsi della crisi climatica ambientale è fondamentale per non dover trovarci in una situazione irreversibile.
2: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.

0: Il libro della notte.
1: Manuela Iannetti, Il continente della porta accanto, viaggi, incontri e storie da un altro sud-est, editore Kurumuni. Dunque, il libro è composto da 13 racconti di viaggio nel sud-est asiatico, Malesia, Thailandia, Laos, Cambogia, Singapore, Vietnam. Intanto ti chiedo come è nata l'idea del libro, qual è stata la tua ispirazione?
2: Ma è nata un po' per l'amore di quei territori, perché viaggiandoci dentro mi era sembrato bello potersi portare a casa qualcosa da raccontare, mettendo

0: sulla pagina delle impressioni e poi un po' perché dentro quei luoghi hanno viaggiato grandissimi narratori, grandissimi giornalisti, grandissimi viaggiatori e quindi è un po' anche prendendo spunto dalle loro parole che questo tentativo di raccontare in modo non esaustivo, ma insomma un po' col cuore, un po' con degli occhi diversi questi posti mi era balzata alla scrivania, diciamo.
1: I racconti di cui è composto il libro, più che di paesaggi, lo dicevi tu, parlano di incontri e non so se hai voglia di sceglierne uno, un paio, i più significativi, i più importanti per te.
0: Sicuramente il titolo già denuncia l'ottica con cui questo libro è nato, cioè provare ad usare l'artificio dell'aprire la porta per raccontare chi ci sta dietro, e dietro di solito ci stanno le persone sono portatrici sane di storie, e quindi qual era il modo migliore per poter raccontare un posto se non partendo dagli abitanti, dalle persone che incontri anche casualmente lungo la strada o che il modo con cui noi viaggiamo oggi ti permette di incontrare. Sicuramente le persone che ho incontrato in Bormio, e quindi ti direi quello, sono stati incontri sorprendenti. Il fatto di prendere un sacco di aereo, un sacco di pullman, un sacco di pulmini, la canoa e il treno e il calesse per arrivare a casa di un imam che sta nel mezzo della foresta pluviale, è stata un'emozione.
1: Citavi prima grandi giornalisti, grandi viaggiatori, nell'introduzione del libro parli anche di Tiziano Terzani, che appunto è stato un grande viaggiatore prima che un grande giornalista. E volevo chiederti, secondo te, come è cambiata, insomma, la nozione, la pratica del viaggiare?
0: Allora, è cambiato sicuramente, e i grandi viaggiatori che in qualche modo poi io cerco di ricordare anche nelle introduzioni, negli esergo, perché i libri poi parlano sempre anche di altri libri e i libri di viaggio non possono che raccontare anche di chi quei luoghi li ha visitati prima di te, ci arrivavano in un'altra modalità. Noi oggi viaggiamo in una maniera diversa, come dicevi tu prima, perché abbiamo delle possibilità che velocizzano i nostri passaggi, abbiamo degli strumenti che ci permettono di farci capire più facilmente. Dopodiché ci sono posti e posti, e a volte il fatto di avere un cellulare con un software di traduzione simultanea non sempre chiede aiuto quando stai in un posto dove parlano dei dialetti sottomalesi, e quindi quella cosa lì non ti è d'aiuto e ti devi affidare ad altri strumenti che sono l'empatia, che sono il tentativo di capire comunque l'altro. L'altro tema che citi e che appunto potrebbe alimentare una discussione lunghissima è il fatto che ci spostiamo e questo nostro spostamento non è indolore né per il pianeta, perché ci spostiamo molto spesso con l'aereo, né per le popolazioni che andiamo a visitare, né per i motivi per cui lo facciamo, perché se lo sguardo è vengo a vedere una cosa esotica, e poi me ne torno a casa senza portarmi niente, allora forse sarebbe giusto smettere di fare quel tipo di turismo. Se io viaggio perché quello che vivo nella mia realtà mi sta un po' stretto e penso che non finisca tutto oltre il mio naso, e vado in un posto e torno con più domande rispetto alle risposte che pensavo di trovare, allora forse c'è ancora una speranza di dare a questo fare il turista che non è più fare il viaggiatore un senso.
1: Era Manuela Iannetti, il libro si intitola Il continente della porta accanto, viaggi, incontri e storie da un altro sud-est, l'editore Curumuni.

0: Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Nella puntata di questa sera presentiamo un libro su Keith Tippett di Martin Phillips, accompagnato da un CD di musica inedita, un libro che è stato pubblicato in Gran Bretagna. E lo facciamo con Riccardo Bergerone, che ha dato un contributo importante alla realizzazione di questo volume, che è stato molto vicino a Keith Tippett. Intanto do il benvenuto a Jazz Anthology a Riccardo Bergerone, anzi il bentornato, perché
1: grazie,
0: non è la prima volta.
1: Buonasera a tutti.

0: Ecco, il tuo a questo volume è stato uno dei contributi più importanti e Martin Phillips ti ringrazia nella introduzione al volume. Questo non per caso, perché tu hai avuto con Keith Tippett un rapporto molto lungo, che è stato un rapporto di amicizia, ma diciamo non è stato semplicemente il rapporto di amicizia con un musicista, come capita che succeda, ma è stato proprio un rapporto di amicizia personale tra i tuoi rapporti di amicizia più importanti in assoluto nella vita,
1: Sì, è così,
0: credo di
1: è
0: poter
1: così.
0: dire. Ecco, allora ti proporrei di cominciare un po' dall'inizio, e cioè dal tuo incontro con la musica di Keith Tippett e poi col momento in cui l'hai conosciuto personalmente e siete diventati amici.
1: Beh, io faccio parte di quella generazione di persone che hanno iniziato ad ascoltare la musica, nei primi anni 70. E come tanti giovani curiosi dell'epoca, mi sono imbattuto in alcuni grandissimi dischi di quel periodo, in particolare quelli dei King Crimson, in alcuni dei quali Keith Tippett è stato invitato da Robert Fripp a partecipare, e soprattutto a Centipede, cioè al disco famoso di Keith del 1970, con un'orchestra di 55 musicisti, cioè una cosa epocale. Di radunare musicisti di vari stili musicali, rock, improvvisazione, musica classica, blues, jazz, eccetera, come si faceva in quegli anni. E lì mi sono affascinato, mi sono anche un po' affascinato quando ho visto le prime foto di Keith biondo con questi capelli lunghi, suonare il pianoforte. Lo vidi la prima volta suonare il pianoforte in Italia nei primi anni 70 con il suo gruppo Our Lodge, poi l'ho rivisto a Londra e poi l'ho conosciuto di persona nel 1979, quando io ero ancora ventenne, quando ho deciso di fare la pazzia di organizzare la prima tournée italiana del quartetto di Elton Dean con Keith. E iniziando a promuovere la musica di Keith in Italia da giovane imberbe, ho viaggiato parecchio in Italia con lui, l'ho conosciuto dal punto di vista personale, lui, la sua moglie, la famosa Julie Tippett, eccetera, e da lì è nata un'amicizia che, come hai detto tu, travalicava anche gli ambiti musicali per sbordare proprio gli ambiti personali, familiari, eccetera, e per 40 anni Keith è stato per me uno dei miei migliori amici.
0: Senti, Martin Phillips invece lo inquadriamo come autore del libro.
1: Martin Phillips sembra una bella storia, perché quando sono stato contattato da lui, che mi ha detto che era stato incaricato da questa etichetta inglese che si chiama Jazz in Britain, che è un'etichetta nata 7 anni fa per documentare il periodo d'oro del jazz inglese, quindi degli anni 60, 70,
0: E qui a
1: 80.
0: Jazz Anthology in qualche occasione ne abbiamo parlato di dischi di Jazz in Britain.
1: Mi hanno dato il mio contatto. Io devo dire che all'inizio sono rimasto un po' così perché non lo conoscevo. Pensavo che se qualcuno doveva scrivere un libro su Keith Tippett doveva essere qualcuno conosciuto proveniente dal mondo del jazz, eccetera, eccetera. Invece poi ho scoperto una persona deliziosa, e quando ho iniziato a leggere i primi capitoli che mi mandava, ho immediatamente realizzato che lui voleva fare un libro diverso, cioè non voleva fare una biografia di un musicista. Lui voleva parlare di un uomo, di un artista, di un musicista che si muoveva come una pallina da flipper tra tanti generi e situazioni, dalla didattica alle orchestre, dalla musica composta alla musica improvvisata, eccetera. E quindi voleva cercare di inquadrare sotto una luce più ampia quello che normalmente viene fatto quando viene fatto un libro su un musicista jazz. Si fa una biografia da quando nasce a quando muore, i suoi dischi, eccetera, eccetera. In questo libro ti faccio un esempio, c'è un capitolo interamente dedicato a lui e alla sua famiglia, ai contatti con, intervistato i fratelli, a quando lui aveva i bambini, come viveva nella campagna inglese.
0: Sì, si parla molto di questa casa famosa in cui si era trasferito da Londra con Julie Tippett.
1: Sì, io ci sono stato, era un cottage di pietra del 1400 senza riscaldamento, bellissimo, con un posto strepitoso, e appunto mettere in risalto questi aspetti invece di preoccuparsi delle tante incisioni discografiche o di tanti aspetti musicali è una delle caratteristiche
0: di cui pure parla in ogni caso.
1: E certo, il libro è effettivamente a 360 gradi un'immagine di un uomo, di un artista, di un musicista che ha fatto un sacco di cose.
0: Ecco, quello che posso dire è che effettivamente il libro dalle prime pagine suscita molta empatia, diciamo, nei confronti di Keith Tippett. Naturalmente io faccio parte della generazione che, come te, tu hai avuto un rapporto di amicizia. Io non l'ho mai conosciuto personalmente, né mi è mai capitato di intervistarlo, ma l'ho visto suonare tante volte, quindi non faccio fatica a sovrapporre al Keith Tippett di cui si parla nel libro il Keith Tippett che ricordo in scena in tante occasioni. Ma in ogni caso credo che anche per un lettore che non abbia avuto l'esperienza di vedere Keith Tippett dal vivo, il libro suscita una, appunto, empatia nei confronti del protagonista di questa biografia.
1: Infatti, Marcello, nella copertina, sai, ci sono degli estratti, dei quotes, eccetera, e io ho detto: chi leggerà questo libro diventerà un amico di Keith Tippett.
0: Sì, sì, certo, certo. C'è anche un CD che è a corredo del libro, ed è un CD doppio con una parte in piano solo e una parte invece con Keith con un gruppo.
1: Questo disco è inedito, chiaramente un disco doppio. Il disco solo l'ha voluto fortemente Martin perché si riferisce al primo concerto che lui ha organizzato nella sua piccola cittadina nel sud dell'Inghilterra, Exeter, sopra un pub, un piano solo di Keith Tippett.
0: Di cui racconta nel
1: Sì,
0: nel
1: poi
0: libro.
1: Racconta che è un solo fatto su un piano verticale, addirittura.
0: Ma ascoltiamo questo allora intanto, okay. Ascoltiamo qualche minuto del primo brano di questo solo di Keith Tippett, che è del 1984.

0: Ecco, questo è un piano solo inedito di Keith Tippett risalente al 1984, contenuto nel CD a corredo di questo volume che, non l'abbiamo ancora detto, si intitola Musician, An Authorized Biography, una biografia autorizzata, il sottotitolo. Speriamo di avervi, con questi minuti di piano solo, ingolositi. In effetti, chi capisce qualcosa di piano contemporaneo e di piano solo, credo che abbia colto immediatamente il livello di un piano solo come questo, ma tenete conto che si trattava solo dei minuti introduttivi di un brano di circa 35 minuti, seguito da una seconda parte, che faceva parte della stessa esibizione, di tre quarti d'ora. Completiamo le informazioni per quanto riguarda il volume. C'è una prefazione di Richard Williams, che è un notissimo critico britannico, che ha anche avuto la possibilità di essere diretto testimone a cavallo tra anni 60 e 70 dei primi passi della carriera di Keith Tippett. Il volume è di circa, diciamo, 260 tipo pagine di testo al netto della discografia e delle note. È pubblicato appunto da Jazz in Britain. Il ricavato delle vendite di questo volume sarà devoluto.
1: Diciamo che, dato che la moglie di Katie Tippett, che molti conosceranno come Julie Driscoll, all'epoca famosissima cantante degli anni 60, poi si sono sposati nel 70 ed è diventata Julie Tippett, purtroppo a quell'epoca non si pensava tanto al futuro. Lei adesso è ancora viva, è molto anziana, ha difficoltà finanziarie non indifferenti, per cui gli editori hanno deciso che tutto l'incasso delle vendite dei libri, tolti i costi fissi, saranno devoluti appunto alla moglie, che ha autorizzato la biografia di suo marito, e quindi è anche un modo come un altro per dare un aiuto anche a sua moglie Julie, che lo ha accompagnato spessissimo in Italia nel corso degli anni, perché non dimentichiamo che Keith è stata una presenza musicale molto forte a partire dagli metà degli anni 70 fino alla sua morte, che è avvenuta nel 2020. Suonando con tantissimi musicisti italiani, dalle orchestre di Pino Minafra a Giovanni Maia, Antonello Salis, Stefano Maltese, insomma, era un musicista molto onnivoro e molto curioso, e come amava ripetere, l'Italia era il suo paese preferito e quindi ha coltivato moltissime relazioni musicali e personali, e questa è una di quelle.
0: Ecco, tu dicevi in quei tempi non si pensava molto al futuro, diciamo che c'era forse anche qualcosa di più su cui il libro si diffonde ampiamente, e cioè che Keith Tippett era un musicista molto estraneo ai compromessi, molto convinto del tipo di musica che faceva e che in più occasioni ha rinunciato o non si è messo nelle condizioni di ottenere del successo commerciale anche quando questo successo commerciale era a portata di mano. Quindi, diciamo, Tippett è morto 6 anni fa senza certo lasciare grandi sostanze, dopo una vita spesa tutta per l'arte e senza compromessi.
1: E lui nei primi anni 70 ha fatto il pianista nei primi dischi dei King Crimson, e quando Fripp gli chiese di entrare in King Crimson dice: no, io voglio fare la mia musica. Quando fece Centipede con questo famoso doppio disco, con l'RCA gli mise a disposizione un aereo, andavano a suonare in giro per l'Europa, e poi un bel giorno lui doveva fare un altro disco e quelli dell'RCA erano già convinti che ripetesse l'esperienza straordinaria di Centipede, e invece lui fece un disco in trio di musica improvvisata.
0: Certo.
1: E quindi con queste scelte si emarginò dal mondo commerciale.
0: Sì, ecco, questa era una delle situazioni a cui facevo riferimento. Un'altra è quella negli anni Ottanta dei Working Week.
1: Sì.
0: Lui è stato fin da giovanissimo in rapporto col sassofonista Larry Stubbins, che è stato ed è un grande protagonista della scena improvvisata, che però negli anni Ottanta poi si trovò ad essere, perché faceva anche tutta una serie di cose anche per sbarcare un po' meglio il lunario, si trovò ad essere il sassofonista dei Working Week, che per alcuni anni, in quell'epoca di grande voga di questa tendenza di neo jazz britannico, si trovò ad avere un grandissimo successo. Ora, in quel caso a Tippett non fu chiesto di fare parte dei Working Week, coi quali peraltro lavorò, incise, eccetera, eccetera, e non fu chiesto di farne parte, ma diciamo, se Tippett fosse stato un musicista diverso da quello che era, un altro al posto suo, diciamo, magari si sarebbe un po' fatto avanti e proposto, cosa che lui non fece, considerando quella lì come una musica che non gli interessava, mettiamola così. Ecco.
1: Io volevo citare una storiella che c'è nel libro, che dà anche un po', se vogliamo, un contorno simpatico a quello che tu hai detto, no? Lui abitava a Bristol, nel 68 si è trasferito a Londra, e i primi anni sono stati molto difficili per lui. Viveva in periferia, faceva il magazziniere. Larry Stubbins ha raccontato che disegnava la tastiera del pianoforte sul tavolo della cucina, eccetera. Ma la cosa divertente è che quando lui nel 1970, a 23 anni, decise di formare i Centipede, cioè 55 musicisti che provenivano da ovunque della scena inglese, lui non ci pensò su due volte, iniziò a chiamare 20 violinisti classici, musicisti della scena blues, eccetera, eccetera. E c'è questa famosa storiella contenuta nel libro. Lui abitava nella periferia di Londra e un giorno una persona che stava al piano di sopra della sua casa, che si conosceva, si salutavano, ma non avevano nessun rapporto, andò a suonare alla sua porta dicendo: sai, ho saputo che stai facendo un'orchestra grande, io sto iniziando a cantare, mi piacerebbe aggiungermi a questa orchestra. E lui dice: no, guarda, io ho già 7 cantanti, li ho già scelti, provenienti così come mi sta, se in futuro ci fosse bisogno, ovviamente mi rivolgerò anche a te, eccetera, lasciami i tuoi dati. E questa persona si chiamava David Bowie. Quindi lui involontariamente non ha fatto suonare, cantare David Bowie nel Centipede. Sono partiti dallo stesso palazzo della periferia, dalla stessa povertà di periferia, facendo due strade completamente diverse.
0: Potremmo cominciare ad ascoltare qualcosa dal secondo CD a corredo di questo libro, in cui invece Tippett è alla testa di un gruppo anche di una certa ampiezza.
1: La storia è questa: lui dopo il Centipede, quindi nel 71-72, decide di concentrarsi sulle musiche per piccolo ensemble, ha formato questo trio quartetto con la moglie che si chiamava Ovary Lodge. Poi a un certo punto, nella seconda metà degli anni 70, gli torna la voglia di scrivere musica per orchestre un pochettino più grandi. Nel 1976 fa il primo tentativo, che è documentato su questo CD, con un gruppo che lui battezza ARC e che sono 11 musicisti. Poi questo gruppo evolve e due anni dopo registra un disco meraviglioso che si chiama Frames, con 22 musicisti, tutti doppiati, due basse, due batterie, due cantanti, due sassofoni, eccetera. Quello che ascoltiamo adesso invece è il primo, diciamo, tentativo di prendere quelle musiche, per esempio qua non ci sono le voci, ci sono più sax, eccetera, eccetera, però è il tentativo di quello che molti hanno considerato il suo capolavoro, cioè Arc, registrato per la Ogon nel 78, ancora meglio di quello un po' giovanile di Centipede.

0: Era Ark di Keith Tippett al leggendario 100 Club di Londra nel maggio del 1976 con Keith Tippett al pianoforte, Elton Dean e Chris Francis ai sax alti, Larry Stubbins al sax tenore, lo abbiamo citato poco fa a proposito degli anni 80 e di Working Week, Brian Smith al sax tenore, Mark Charig alla cornetta, Dick Pierce alla tromba, Nick Evans al trombone, Dave Amis al trombone, Harry Miller al basso, Luis Molo alla batteria. A partire da questa formazione, detto fra l'altro che la registrazione, per essere una registrazione dal vivo, era più che
1: Anni
0: soddisfacente.
1: 70,
0: Esatto,
1: immagino.
0: esattamente. Questa formazione, tra l'altro, ci riporta ad alcuni aspetti della vicenda artistica e della carriera di Tippett, perché il primo nome che abbiamo fatto è quello di Elton Dean, che prima citavamo come leader di un gruppo che è venuto anche molto in Italia e con cui Tippett ha lavorato molto come pianista. Poi c'era appunto Larry Stubbins, amico e compagno della prima ora di Keith Tippett, poi Mark Charig e Nick Evans, che sono due figure che Keith Tippett, come Elton Dean, ha conosciuto giovanissimo e con cui ha subito solidarizzato, questo nel corso di una scuola estiva in cui
1: Nel Galles.
0: si erano ritrovati e si erano ritrovati proprio anche nel senso che si erano riconosciuti reciprocamente come orientati a fare un certo tipo di jazz. E infine, non ultimi, Harry Miller al contrabbasso e Luis Molo alla batteria, due dei grandi protagonisti della diaspora del jazz sudafricano che ha arricchito tanto la scena inglese e con cui Keith Tippett aveva stabilito un rapporto tanto importante. Harry Miller era fra l'altro il creatore della Ogun, con cui da un certo momento in poi Keith Tippett cominciò a pubblicare i suoi dischi. Con Luis Molo direi che Tippett ha avuto un rapporto che potremmo definire fraterno.
1: Ti aggiungo una cosa, lì dentro c'è un nome, tu non l'hai citato, che si chiama Brian Smith, ma magari gli appassionati di quegli anni si ricordano perché è stato uno dei membri fondatori per anni dei Nucleus. Ma lui è stata la colonna portante dell'orchestra di Buddy Rich negli anni 70 e 80. Lui era neozelandese, trasferitosi a Londra, adesso è tornato in Nuova Zelanda, eccetera. Per cui all'epoca Londra metteva insieme personaggi che magari al mattino avevano registrato con Elton John, alla sera andavano a fare il jazz e cose di questo genere.
0: Ecco, in qualche modo questo ci porta ad una questione che il libro tocca nella parte iniziale. Tippett, per il fatto di avere lavorato con i King Crimson, si è poi portato addosso l'etichetta di jazz rock, che è dura a morire perché in qualche modo si continua a ritrovarla in articoli, in cose che lo riguardano anche adesso, alcuni anni dopo che è morto, trattando quello che ha fatto. Una etichetta che in realtà, come il libro spiega bene, non è giustificata. Naturalmente niente contro il jazz rock, che ha avuto la sua bellezza e la sua importanza in alcuni aspetti. Però Tippett non era jazz rock, eppure questa etichetta continua in qualche modo
1: Ma
0: a
1: questo è
0: essere
1: dovuto,
0: utilizzata.
1: Marcello, dovuto al fatto che lui ha registrato tra i dischi più belli che hanno fatto i King Crimson tra il 70 e il 71. Lui in Inghilterra è diventato famoso perché i King Crimson hanno fatto una trasmissione televisiva che si chiamava Tops of the Pops, dove c'è andato anche Keith, che ha fatto finta di suonare il
0: Perché
1: pianoforte.
0: tutti facevano finta di
1: Tutti
0: suonare perché era un
1: suonare.
0: playback in realtà.
1: E quella cosa l'ha fatto diventare famosissimo. Lui lo raccontava, se era arrabbiato in modo un po' incavolato, se invece era allegro lo raccontava in modo allegro. Lui però si arrabbiava molto di più, anche in Italia, quando sua moglie veniva chiamata Julie Driscoll, o Julie Tippett ex Julie Driscoll, che come sappiamo tra il 65 e il 68 con Brian Auger
0: aveva avuto un grande successo.
1: Quindi purtroppo questa delle etichette è una cosa che perseguita a qualsiasi genere di artista e musicisti in primis, e il libro cerca un attimino di spiegare una famosa frase che Keith ha detto, ed è riportata nel libro ma in molti suoi dischi, era: la musica non deve essere un modo per fare i soldi. Questa era un'etichetta che lui amava. Poi è chiaro che lui doveva vivere, quindi non è, però io non suono per compiacere, suono la mia musica, e questo lo ha molto qualificato.
0: L'ha molto qualificato, e diciamo Tippett ha portato avanti questo tipo di atteggiamento in una maniera molto intransigente, con un'intransigenza abbastanza rara, bisogna dire. Fra l'altro, a proposito dei King Crimson, tra le citazioni che ci sono nell'ultima di copertina ce n'è una di Robert Fripp, che è ampiamente citato tra l'altro all'interno del libro, e dice Fripp: Keith Tippett è uno dei musicisti della mia generazione che continua a influenzarmi e a guidare il mio pensiero musicale. La musica di Keith Tippett parla da sé. Forse meno conosciuto è la statura di Keith Tippett come musicista etico, come brava persona, grazie a Martin Phillips per aver attirato l'attenzione su uno dei più grandi musicisti della sua generazione, questo Robert Fripp, che è stato anche produttore di dischi.
1: Di diversi dischi. Ecco, un'altra caratteristica che ci tengo a sottolineare per gli ascoltatori che magari si stanno incuriosendo è quella che Keith è forse stato l'unico, uno dei pochissimi musicisti che si muoveva veramente a 360 gradi. Cioè lui insegnava jazz ai bambini, scriveva brani per orchestre contemporanee, è uscito un disco recentemente, quello I monaci guardano le aquile volare, con il coro della BBC, improvvisazione, puntatine rock di qua e di là, pianista jazz, solo, eccetera eccetera. Cioè a lui amava essere un musicista a 360 gradi. Io sono andato a trovarlo una volta a casa sua nei primi anni 80, e mentre mi portava al pub, ovviamente, passiamo sulla strada, c'è un edificio, gli chiedo che cos'è, mi fa: questa è una prigione senza barriere per quelli che devono essere recuperati, eccetera. E io vado gratuitamente una volta alla settimana a insegnare musica ai carcerati. Certo. Keith ha fatto anche questo. E quindi è una persona che ha fatto veramente di tutto e di più. Ha scritto composizioni per quartetto d'archi, cioè c'è la discografia che parla per sé. Vorrei dare un consiglio: se qualcuno si incuriosisce mentre ascolta questa trasmissione, consiglio di andare su YouTube, perché pochi anni prima di morire Keith è stato invitato in Australia a montare, a portare la sua musica, a suonare a un'orchestra di ragazzi giovani che non lo conosceva. E su YouTube c'è un'intervista della televisione australiana dove lui parla di se stesso, quindi chi lo vuole sentire e vedere può accogliere l'occasione, e poi vederlo lavorare con dei ragazzi di 16, 18, 20 anni a cui gli insegna a suonare la sua musica, e la grande partecipazione che trasmetteva, e che quindi gli faceva in modo che i ragazzi fossero innamorati anche di lui come persona.
0: Io ti proporrei a questo punto di tornare a questo splendido solo, ascoltando, ahimè, soltanto qualche minuto, ma appunto speriamo poi di incuriosire gli ascoltatori, che venga voglia di andare a procurarsi il CD assieme con il libro e ascoltare integralmente il solo. Ascolteremmo qualche minuto della seconda parte di questa esibizione in solo di Keith Tippett del 1984.

0: Ecco, quello che è incredibile è pensare che Keith stava suonando un piano verticale e questi armonici
1: in
0: che
1: un
0: lui,
1: pub,
0: in un pub,
1: una
0: così,
1: situazione.
0: E che questi armonici incredibili che lui riusciva a ottenere con anche con un piano verticale mezzo scassato, eccetera, eccetera. Martin racconta che lui ha insistito per avere questa registrazione. Avrei trovato centinaia di registrazioni migliori, ma questa mi ricorda che io alla fine del concerto piangevo. E questa è perché l'emozione che ti dava vedere Keith metterci tutto se stesso. E poi un'altra caratteristica di Keith, che anche qui lui ha fatto, e ha fatto anche spesso in Italia, e anche a Piacenza, quando è venuto la penultima volta, perché l'ultimo concerto che Keith ha fatto nella sua vita lo ha fatto a Firenze con Julie, era che quando finiva il concerto lui dava tutto se stesso, era così, e quando la gente gli chiedeva il bis lui diceva: io non ho più nient'altro da dire, quindi accontentatevi di quello che ho fatto.
1: Certo. Prima di questo libro su Tippett era uscito un volume in Gran Bretagna su alcuni protagonisti della musica.
0: Compositori.
1: Sui compositori.
0: C'era un compositore indiano che ha vissuto tanti anni in Inghilterra, c'era Neil Hardy, c'era Barry Guy, Mike Westbrook, Mike Gibbs. E c'era Kay Tippett. Questo libro è stato scritto da un famoso, uno dei più brillanti giornalisti inglesi, Duncan Haining, che alla fine del capitolo su Keith, che ovviamente erano 20-30 pagine, così scrisse: un artista come Tippett meriterebbe che qualcuno gli dedicasse un intero libro. E Martin Phillips mi ha raccontato che quando

0: Quando ha letto quella frase lo ha molto colpito e forse è stata la frase decisiva per
1: Che ha
0: cui
1: messo in
0: ha
1: moto.
0: messo in moto, anche perché Martin, teniamo conto che ci ha messo quasi 3 anni a scrivere questo libro, è andato di persona a intervistare Larry Stebbings, Ezell Miller della Ogun, piuttosto che Paul Dama, è andato a intervistare i fratelli di Kate Tippett, eccetera. Quindi ha fatto un lavoro di passione, perché lui aveva ben chiaro che cosa intendeva raccontare alla gente di Kate Tippett. A me fa molto piacere anche aver saputo che il libro è uscito a metà maggio, diciamo ufficialmente, ma è stato messo in prevendita prima e praticamente mondo c'è stata un po' una caccia al libro e il libro, diciamo, dopo circa un mese e mezzo è quasi terminato.
1: Certo. Chi lo volesse cercare qua, a parte cercarlo in rete, ha qualche altra
0: Ma in
1: possibilità?
0: Italia diciamo che l'unica che possiede e che ne ha già venduti abbastanza è Soundhome, che Soundhome è un mail order, un venditore di piccole etichette, non solo di jazz o musica improvvisata, ma di tante correnti musicali, che vende online libri, dischi, LP, eccetera. E se vi collegate al sito di Soundhome, scrivendo Kate Tippett vi dice il libro piuttosto che i dischi che sono ancora reperibili sul catalogo.
1: Bene, allora i nostri ascoltatori avranno colto il livello del solo che è contenuto nel primo CD di questo CD doppio che è a corredo del libro, avranno colto il livello della musica di impronta orchestrale del secondo CD, sulla quale adesso in chiusura poi torneremo. Questo per dire che Tippett è stato veramente un musicista, un protagonista della musica d'avanguardia, di ricerca degli ultimi decenni, dalla fine degli anni 60 in poi, di qualità eccezionale e che si può dire non ha ricevuto i riconoscimenti che avrebbe meritato. Questo libro, diciamo, è un momento importante di risarcimento, diciamo, di questo riconoscimento.
0: Forse è meglio dire agli ascoltatori, il libro è in inglese,
1: Sì, credo che l'avessero capito.
0: però non è un inglese, diciamo, che si può leggere abbastanza facilmente, al di là del fatto che oggi le tecnologie consentono
1: Certo.
0: aiuti inaspettati anni fa, e quindi, diciamo, è un libro che vale la pena. Perché, anche se si chiama biografia, per me non è un libro biografico. Per me è il libro su una persona che ha fatto della musica un modo di rappresentare se stesso, attraverso le note musicali di un pianoforte.
1: Benissimo, allora Keith Tippett, musician, una biografia autorizzata di Martin Phillips, circa 260 pagine di testo che confermo sono piuttosto in un inglese piuttosto leggibile. Io ringrazio Riccardo Bergerone per essere
0: Grazie a
1: stato con
0: te.
1: noi a Jazz Anthology, ringrazio voi per l'ascolto, ci lasciamo con Arc di Keith Tippett nel maggio del 76 dal vivo all'Hundred Club di Londra, appuntamento a lunedì prossimo o quando preferite in podcast.

From Genesis to Revelation, la trasmissione di rock colto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scuffietti in studio con la collaborazione di Mattias Scheller, ogni lunedì da mezzanotte a luna di martedì sui 107.6 e in streaming dal sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Potete ascoltare, riascoltare, scaricare From Genesis to Revelation anche in podcast. Basta cercare tra le trasmissioni del sito e cliccare sulla data di messa in onda o sull'argomento che interessa. From Genesis to Revelation, il progressive a Radio Popolare, Popolare Network dal 1992. Buon ascolto.

Abbiamo iniziato con un brano famoso, What Gorilla, da Wind and Watering, 1976 Genesis. Perché questo brano? Perché nelle prossime puntate, per tutto il periodo estivo, ci occuperemo di dischi usciti nel 1976. Fra l'altro, quello dei Genesis è stato un anno molto ricco, perché ha visto l'uscita di ben due dischi, Wind and Watering e A Trick of the Tail. Trick of the Tail era l'ultimo disco nel quale c'era Steve Hackett, scusate un momento di, e Wind and Watering è stato di fatto il primo disco del nuovo corso, diciamo così, mica tanto, comunque qualcosa di mezzo che faceva, che stava tra i Genesis e quell'orribile cosa che poi dopo sarebbe venuta. Quelli di Weekend Dance, per intenderci. Quindi un anno, dal punto di vista dei Genesis, come ho detto, molto ricco. Ma un anno molto ricco, il 1976, nel quale si cominciava a percepire che qualcosa si stava inevitabilmente, non dico guastando, ma che comunque avevamo raggiunto l'apice e si vedeva una discesa. 1976, dal punto di vista musicale, un anno importante, perché cominciava ad arrivare il punk, anzi era già arrivato, e il punk è stato distruttivo, è stato una bomba atomica, ma vabbè, no, non usiamo questi termini, è stato una grandine pazzesca sul mondo musicale, praticamente appiattendo quasi tutti i generi, tranne la musica classica, diciamo, e stabilendo dei nuovi principi. Da lì niente sarebbe stato più come prima. Scusate l'enfasi, ma di fatto è così. Quindi 1976, ne parleremo attraverso alcuni dischi, ne parleremo per bene, per quanto tempo, non so, luglio, agosto sicuramente, e magari anche un pezzo di settembre. Per il momento facciamo un volo tipo un drone, no? Una volta si diceva un volo d'uccello, adesso possiamo dire tranquillamente, ah no, ancora questa cosa bellica, no? Vabbè, però i droni non sono solo bellici. Comunque, un volo d'uccello, un volo di gabbiano ad ali spiegate, senza battere le ali, cercando di cogliere le correnti ascensionali, come diceva Battiato. Quindi un volo d'uccello su quelli che sono stati alcuni album del 1976. Per esempio, Celeste, Principe di un giorno, il brano che ha dato il titolo all'intero album.

Che poi la cosa bella di questo brano è il rumore in sottofondo del Mellotron che non si riusciva a levare in post-produzione. Ragazzi, siamo nell'epoca non digitale, non analogica, qualcosa di più. Principe d'un giorno 1976, ma nel 1976 me lo ricordo benissimo, avevo comprato stranamente la cassetta di questo disco, non so come mai, io le cassette le ho sempre odiate, poi vabbè, inevitabilmente me le registravo per gli amici, soprattutto che mi chiedevano delle all'epoca, sì, compilation, vabbè. Mamma mia quante ne ho fatte, soprattutto per l'auto, perché io non mi piaceva in auto ascoltare un disco. Qui stranamente mi comprai la cassetta, non so perché, e poi dopo, vabbè, il mio impianto stereo era notevole perché c'erano tre piatti, due piastre di registrazione, una addirittura, poi una terza piastra era bobine, preamplificatore della Marantz che purtroppo ho dato via e sintonizzatore. C'erano anche le casse, ovviamente, due coppie di casse. Comunque, Alan Parsons Project, Tales of Mystery and Imagination. Edgar Allan Poe, che disco. Questo si apriva così, mi sembra. A Dream Within a Dream.

Che già di per sé questo inizio non era per niente male, eh? 1976, no, non c'erano i Walkman, non c'erano ancora. Quindi le cassette si ascoltavano o in auto o a casa. Niente ascolto portatile, sembra incredibile. Comunque proseguiva, questa era l'introduzione e questo è The Raven. Eccolo, mamma mia che suoni. Ricordiamo che Alan Parsons era ed è stato per un bel po' di tempo il tecnico del suono dei Pink Floyd, eh?

brano importantissimo questo per no, mi veniva in mente mi veniva in mente quando lo sentivo io, che sentivo sotto il fruscio del nastro. Siccome ci sono dei momenti di si sente solo la voce, sotto si sentiva il fruscio del nastro. Vabbè, importantissimo questo The Raven, perché per la prima volta, un brano storico, perché per la prima volta nel rock è stato utilizzato il vocoder digitale per la voce di Alan Parsons. Poi personalmente io non ho mai capito, cioè c'è in questo brano, c'è questo, e in buona parte del disco anche, non proprio in tutto, c'è questo continuo: è un coro o è il mellotron? Sono voci umane o è il mellotron? Non ho mai approfondito per bene, e magari lo farò insieme a voi per quanto riguarda questa galoppata, ma insomma galoppata mica tanto, non è che sia proprio una galoppata, che faremo nel 1976. Per esempio, indimenticabile, un disco stupendo, Shamal dei Gong, e questo era il brano A Wing Full of Eyes. Gong.

E anche questo fu un disco molto particolare, Shamal, per quanto riguarda i Gong, disco di cambiamento rispetto a un certo andamento precedente, appunto, a questo, ma non ne sono sicurissimo, forse è già il secondo disco di cambiamento, bah, insomma. Per adesso vado a memoria, poi dopo sicuramente consulterò i sacri testi quando ci sarà da presentare questo disco. Come un altro disco sicuramente di cambiamento è stato questo World Record dei Van der Graaf Generator. Un brano stupendo, questo Wandering, che mi sta accompagnando nella mia vita. Un brano che mi commuove sempre quando lo ascolto. E vabbè, stavo dicendo, spero che mi commuova, che vi commuova, ma forse che vi emozioni, meglio che vi emozioni. Wandering, un Peter Emmill al massimo della sua forma, diciamo.

e anche qui c'è un cambiamento. Mamma mia, che musica! Poi riascoltarla in cuffia rimasterizzata, incredibile. Un andamento solenne, maestoso, guidato dalle tastiere di Hugh Benton, incredibile. Hugh Benton, che poi lascerà appunto il gruppo, ma quella storia dei Van de Graaff Generator è un po' complicata, ma insomma neanche tanto. Comunque questo è l'ultimo brano registrato dalla line-up storica degli anni 70, oddio, non proprio perché mancava Potter. Comunque comprendeva Peter Emmill, Hugh Benton, Guy Evans e David Jackson, che subito dopo la pubblicazione di World Record, Benton e Jackson lasciarono il gruppo rendendo questa canzone un vero e proprio canto del cigno.

State ascoltando From Genesis to Revelation, la trasmissione di rock colto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. La mail di riferimento è scuffia@radiopopolare.it oppure la mia pagina Facebook. Tutte le trasmissioni possono essere ascoltate in podcast, basta andare sul sito di Radio Popolare, cercare tra i podcast la trasmissione From Genesis to Revelation e lì potete riascoltarle tutte, anche gli speciali che facciamo d'estate. Da un po' di tempo facciamo anno per anno per quanto riguarda il prog, ma però ci sono state delle trasmissioni estive dedicate soltanto agli album solisti dei vari protagonisti delle band progressive, oppure abbiamo dedicato delle trasmissioni ai concept album. Addirittura mi sembra un ciclo l'abbiamo dedicato ai secondi dischi. Questo non era male. Comunque, 1976, perché lasciarsi sfuggire questa occasione del passaggio degli anni? 50 anni fa. Di certo quando nel 76 ascoltavamo questa musica non potevamo dire la musica di 50 anni fa. Mamma mia. Non c'era ancora... c'era il fonografo? Boh, non lo so. Comunque, scuffia@radiopopolare.it. Ah, fra l'altro, se vi interessano invece soltanto le scalette e non la mia voce, le mie tra virgolette spiegazioni, sulla nota piattaforma musicale, a mio nome ci sono appunto tutte le scalette di queste trasmissioni di Fugtor, From Genesis to Revelation, ma anche di altre, e anche altre scalette per altre occasioni. Insomma, c'è un mondo musicale. Devo fare ancora le scalette di musica classica, di musica lirica. Comunque, ecco, quello che non troverete, purtroppo o per fortuna, non lo so, sono le scalette di jazz, perché io lì proprio non ne capisco nulla. Oddio, non capisco magari nulla neanche di altre trasmissioni, di altre musiche, però almeno pretendo di saperlo. 1976. Anche qui, ultimo disco per questa formazione, Genesis, da lì, dalla fine di questo Trick of the Tail, Steve Hackett abbandonò il gruppo. Per il momento ascoltiamo Los Endos.

E anche su questo brano, Trick of the Tail è il primo brano dei Genesis senza Peter Gabriel, e questo Los Endos, tradotto più o meno come la fine, è un po' un omaggio a Peter Gabriel, dicendo: guarda, potevamo fare insieme questa musica qui, ma è proprio questa musica qui che tu non hai più voluto fare. È incredibile come nel 1976 questo Trick of the Tail, disco senza Peter Gabriel, e Wind and Watering, sempre 1976, disco senza Steve Hackett. 50,000 men Watering, sempre 1976, disco senza Steve Hackett. 50,000 men was One for the Wine.

brano bellissimo dal punto di vista musicale e controverso dal punto di vista anche della traduzione, perché si parla di una persona che fugge da una guerra proclamata da un messia, diciamo, da un leader sia religioso che politico, per finire nel passato e poi venire riconosciuto come, sto citando a memoria, venire riconosciuto dalla popolazione del passato, dal viaggio del tempo, come un leader anche qui. Cioè diventa quello da cui era fuggito. Vabbè, comunque, ne parleremo. 1976. Usciva anche questo disco, per me veramente incredibile, nel senso che io, i Gentle Giant, cioè, ho sempre avuto dei problemi con la loro musica, pur lì conoscendone il valore. Qui parliamo di Interview. Loro sono artefici di quello che poi verrà rinominato math rock, rock matematico, sempre comunque all'interno del progressive. Musica spezzettata, musica frantumata, grande capacità tecnica. Ne parleremo, perché anch'io insieme a voi dopo 50 anni ho voglia di riparlare di questa cosa e anche magari delle mie preclusioni nei confronti del Gentle Giant. Questa era From Genesis to Revelation, Radio Popolare. Renato Scuffietti ai microfoni, scuffia@radiopopolare.it, la mail di riferimento. Alla prossima, Pugon.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Meloni apre alla possibilità di un presidente della Repubblica di centrodestra in vista delle prossime politiche sempre più vicine. La Premier parla di un presidente della Repubblica non di centro-sinistra come di un tabù. Intanto oggi sono scaduti i termini per presentare gli emendamenti per la legge elettorale in attesa del prossimo vertice sui nodi più cruciali. Non è ancora chiaro se riprenderanno i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Secondo Washington domani ci sarà un incontro a Doha in Qatar, ma da Teheran nessuna conferma, mentre in Libano aumentano le voci contrarie all'accordo quadro firmato dal governo di Beirut e quello israeliano. Intanto negli Stati Uniti la Corte Suprema dà più poteri a Donald Trump e legittima il licenziamento di un dipendente federale non allineato. Fa eccezione la Fed in nome dell'indipendenza della banca centrale. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Non è detto che non possa superarsi anche questo altro grande tabù, quello di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Così ha detto in serata Giorgia Meloni durante un'intervista a 10 minuti su Rete 4, dopo aver risposto a domande sul rapporto con gli Stati Uniti e sul partito di Vannacci, che Meloni ha detto di considerare come un qualsiasi altro partito di opposizione, la Presidente del Consiglio ha parlato della possibilità della maggioranza di arrivare al Quirinale. Un'ipotesi terribile per un certo establishment che esiste, ha concluso Meloni. Una frase che si inserisce nel contesto delle prossime elezioni politiche e che secondo il politologo Carlo Galli sarebbe un'ulteriore promessa per gli elettori di destra.
1: Si inserisce nella previsione delle elezioni politiche generali prossime, insomma. È una posta in palio in più, non solo il controllo del legislativo, non solo il controllo quindi dell'esecutivo, ma la Presidenza della Repubblica viene indicato come la posta in palio. E dunque i cittadini, in un qualche modo vicini alla destra, sappiano che c'è un grosso bottino che li attende. Meloni penso che abbia ancora l'età, l'energia, la voglia di governare che la candidano a essere il Presidente del Consiglio dei Ministri, altrimenti con quale nome sulla scheda mai andrebbe la coalizione di destra posto che la legge elettorale passi? Penso che abbia in mente qualcun altro, non so se Marcello Pera, non so se Casini, non so se La Russa, anche che per carità è la seconda carica dello Stato, per cui una qualche statura istituzionale la deve pure avere. Certamente è una persona che ha un passato molto militante, diciamo così, ecco.
0: E per quanto riguarda la legge elettorale, dalla maggioranza per ora solo piccole limature, in attesa del vertice che si terrà in settimana sui nodi cruciali come le preferenze. Le opposizioni restano sulle barricate. Da Roma sentiamo il servizio di Anna Bredice.
2: Tutti i temi più divisivi per la destra della legge elettorale sono ancora lì irrisolti e forse sarà così fino alla vigilia dei voti degli emendamenti il 6 luglio. Oggi scadevano i termini per presentare gli emendamenti direttamente in aula, ma quelli che in commissione erano stati accantonati perché non c'era un accordo lo sono anche adesso. Quello più importante rimane il punto sulle preferenze. Restano le divisioni, Vannacci le vuole, Meloni che non può rimangiarsi, quello che diceva fino a pochi anni fa, la Lega e Forza Italia contrari. Ci sono ipotesi di compromessi al ribasso, ma che per ora non convincono nessuno. Anche sulla questione firme non c'è ancora una soluzione. Nel testo si prevede l'obbligo di raccogliere le firme per quei partiti che sono nati dopo il 2025, una norma che servirebbe a tenere fuori Vannacci. Quest'ultimo presenta una controproposta che in sostanza includerebbe nell'esclusione i partiti che non c'erano alle ultime elezioni, così da non essere l'unico. L'ex generale sembra il convitato di pietra. La destra deve fare i conti con una destra ancora più estrema, senza la quale potrebbe perdere le elezioni. Meloni e Vannacci sente di essere così al centro dell'attenzione da intestarsi anche il clamore di quello che potrebbe succedere domani. A mezzogiorno infatti Casa Pound proverà ad entrare in Parlamento per depositare le firme sulla proposta di reimmigrazione. A gennaio un gruppo di parlamentari dell'opposizione impedì l'ingresso per una conferenza stampa. Nel frattempo il tema xenofobo della reimmigrazione è arrivato ad essere oggetto di una manifestazione e di una contromanifestazione, segno di quanto le proposte razziste di Vannacci si diffondono in elettorato di estrema destra. A gennaio a prenotare la sala delle conferenze stampa era stato Furgiuele, allora leghista, ora è passato con Vannacci. Linea allo studio.
0: E veniamo ora alla crisi in Medio Oriente. Iraniani e statunitensi dovrebbero riprendere a breve il negoziato. Gli Stati Uniti sostengono già domani. Ma anche su questo c'è un notevole grado di confusione. Si tratta dell'ennesima conferma della complessità di questa trattativa. Sentiamo Emanuele Valenti.
3: Trump ha detto che i negoziati riprenderanno domani a Doha in Qatar, ci dovrebbero essere Witkoff e Kushner da Teheran, però ancora nessuna conferma. Il Ministero degli Esteri ha comunicato solo che questa settimana non sono in calendario colloqui tecnici, quindi non è esclusa in realtà una trattativa politica, ma appunto ancora senza conferme. Alcuni media americani ipotizzano la ripresa del negoziato, ma da mercoledì e non in forma diretta. La questione da risolvere subito è Hormuz, trovare una modalità di gestione dello stretto almeno per queste settimane di trattativa e costruire un minimo di fiducia tra le parti. Americani e iraniani stanno entrambi tirando la corda anche per posizionarsi meglio nella trattativa. Il rischio però sono gli errori di calcolo che potrebbero far saltare tutto il banco. Teheran sa bene come Hormuz sia la sua arma migliore, quindi punta su questa. L'altra questione che sta complicando il quadro e ancora non si parla di nucleare è il Libano. Sappiamo dell'accordo quadro tra i governi di Israele e Libano dei giorni scorsi. Il Libano molti, non solo Hezbollah, lo considerano una resa, un atto di sottomissione a Israele. Alcuni hanno addirittura parlato del rischio di una nuova guerra civile libanese. Al momento non si capisce ancora se e come possa essere completato il puzzle.
0: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una serie di decisioni importanti. Una in particolare è stata accolta dall'esultanza di Trump. I giudici hanno deciso che il presidente potrà licenziare un dipendente statale qualora non mostri la necessaria fedeltà alle sue direttive politiche. Il caso è quello di un membro della Commissione federale per il commercio, licenziato da Trump, che vede quindi ampliati i propri poteri, ma non sulla banca centrale. Infatti la Corte ha detto di no alla rimozione di Lisa Cook di rimanere al proprio posto alla Fed, in nome della sua indipendenza. Un'altra decisione contraria a Trump è quella sul voto postale. Per la Corte il potere di conteggiare anche quelli arrivati oltre il termine previsto rimane in capo agli Stati e non alle autorità federali. Cosa significano tutte queste sentenze per il potere di Trump? Sentiamo il servizio di Michele Migone.
4: La giornata non gli ha concesso un trionfo, ma del bilancio per ora delle sentenze della Corte Suprema Donald Trump non può certo essere insoddisfatto, anzi i suoi poteri escono ampliati grazie alla decisione dei giudici di permettere il licenziamento di Rebecca Slaughter, presidente della Federal Trade Commission, cacciata da Trump nel marzo del 2025 per motivi politici. L'odierna sentenza della Corte permette ora alla Casa Bianca di mandare a casa tutti gli alti funzionari delle agenzie governative, in teoria figure indipendenti, decreta un sistema di spoil system basato sulla pura fedeltà politica, toglie di fatto potere al Congresso, la cui ratifica per le presidenze di queste agenzie è indispensabile. La decisione ribalta il precedente del 1935 che aveva gettato le basi per lo Stato amministrativo moderno. Passata con il voto dei 6 giudici conservatori contro i 3 di quelli progressisti, la sentenza è stata duramente criticata da uno di loro, Sonia Sotomayor. Siamo di fronte a un nuovo bilanciamento dei poteri della nazione, ha detto. Questa sentenza è stata parzialmente mitigata dalla decisione della Corte di non consentire a Donald Trump di licenziare Lisa Cook, membro del board della Federal Reserve. Passata con 5 voti a favore e 4 contrari, questa decisione significa che la Corte ha voluto mantenere una certa indipendenza della Fed, un messaggio soprattutto ai mercati. Trump ha perso poi su di una terza sentenza, quella riguardante la validità dei voti per posta, che possono arrivare anche dopo l'Election Day. La Casa Bianca voleva impedirlo, ma la Corte ha evitato la federalizzazione delle elezioni, cioè il loro controllo da parte dell'esecutivo federale dei metodi di voto. Le regole rimangono in capo ai singoli singoli stati. Sconfitto dal punto di vista giuridico, Trump probabilmente urlerà ai brogli quando arriveranno i risultati delle elezioni di medio termine.
0: È stato identificato l'uomo che oggi ha ucciso 6 persone in Germania. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo di 45 anni aveva appuntamento con 4 persone uccise per chiarire la questione dell'affidamento della figlia di 3 mesi, accolta insieme alla mamma nel centro dove sono stati sparati i colpi. Sentiamo il servizio da Berlino.
5: La sparatoria è avvenuta in un centro di accoglienza per giovani donne incinte, dove si trova anche una comunità abitativa assistita per giovani madri e i loro figli. Intorno alle 12:15 alcuni testimoni hanno sentito provenire dall'interno della struttura alcune grida e subito dopo hanno sentito una serie di colpi di arma da fuoco. Secondo quanto reso noto dalla polizia di Stade, una città di 50.000 abitanti a ovest di Amburgo, nel corso della sparatoria sono state uccise 6 persone adulte e ferite, un numero ancora imprecisato di altre persone, alcune delle quali destano in condizioni disperate. La polizia corsa sul posto avrebbe poi notato a bordo di un'auto parcheggiata nelle vicinanze un uomo e una donna. All'ordine di scendere dalla macchina, i due avrebbero tentato di fuggire con la vettura, ma gli agenti sono riusciti a bloccare la vettura e ad arrestare i due. L'uomo a bordo sarebbe effettivamente l'autore della strage. Sull'identità delle vittime e dell'aggressore non sono stati ancora resi noti dettagli, ma secondo ultime indiscrezioni ancora tutte da confermare, un possibile retroscena del terribile episodio potrebbe essere stata la sottrazione di un bambino alla custodia parentelare dei loro genitori da parte di un tribunale minorile e il suo affidamento alla struttura dove oggi è avvenuta la strage. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
0: In Venezuela le vittime accertate del terremoto sono 1719, tra cui 11 italiani, ma il numero è destinato a crescere. Secondo le stime dell'ONU sono ancora circa 50.000 le persone disperse. Oggi c'è stata la più forte scossa di assestamento dal giorno del sisma. E l'epicentro è stato sempre vicino alla Guaira, la zona che ha subito i danni più gravi. L'UNICEF stima che 1,8 milioni di persone, tra cui 680.000 bambini, abbiano bisogno di assistenza umanitaria. Sentiamo Manuel Rodriguez Pumarol, rappresentante dell'UNICEF in Venezuela.
6: Siamo alla Guaira, una delle zone più colpite dal terremoto del Venezuela. Qui la situazione dei bambini e delle loro famiglie è critica. A causa del sisma hanno assistito alla distruzione delle loro case, non hanno più accesso ai servizi pubblici essenziali come l'assistenza sanitaria, l'istruzione, la protezione. UNICEF è presente sul campo fin dai primi momenti per sostenere la popolazione e portare tutti gli aiuti possibili in coordinamento con le autorità. Le organizzazioni umanitarie e la società civile. Abbiamo accelerato gli interventi per rafforzare la risposta all'emergenza e abbiamo già spostato più di 20 tonnellate di aiuti, tra cui materiale sanitario e acqua. Come UNICEF ribadiamo la nostra solidarietà al popolo venezuelano e il nostro impegno a continuare a lavorare con la società civile, con il governo e con la cittadinanza per sostenere i bambini e le bambine.
7: In favore della infanzia.
0: E oggi dovrebbe essere stato raggiunto il picco di calore anche in Italia. Tra domani le temperature dovrebbero iniziare a scendere gradualmente. Sono previsti anche temporali al centro-nord, per poi risalire però probabilmente già dal fine settimana. Non cessa ancora invece l'allerta nelle città. Domani quelle ad alto rischio col bollino rosso saranno 22, mercoledì 25 addirittura sulle 27 monitorate, e solo dal 1 luglio entreranno in vigore le norme sulla cassa integrazione per lavoratori a rischio. Secondo il climatologo Luca Mercalli, le spese per affrontare gli eventi climatici estremi non hanno lo stesso trattamento di altre voci al bilancio.
8: È giusto pensare che con gli acquazzoni la temperatura scenderà di qualche grado, ma dura poco questa pausa, perché già dalla prossima settimana si rinforzerà una nuova massa di aria tropicale che verrà nuovamente a invadere l'Europa. I luoghi comuni tendono a minimizzare per non dover prendersi delle responsabilità. In questo modo io non devo mai fare niente, e quando questi numeri sono importanti nella società generano una sorta di consenso politico, per cui anche poi la politica si adegua. Se la gente gente ha paura, per esempio, di perdere il lavoro per la sostenibilità ambientale o pagare più tasse per colpa della crisi climatica, cercherà in tutti i modi di dire non è vero niente, ci possono fare tanti cambiamenti di tipo tecnologico che per fortuna non costano, e qualcun altro potrà avere quel rischio. Quando invece buttiamo via i soldi per le armi, allora lì va tutto bene, stiamo zitti. Cioè non riesco a capire come mai non facciamo gli stessi ragionamenti rispetto a tante imposizioni governative che ci vengono fatte, che però non hanno alcuna ricaduta positiva sul nostro futuro, mentre occuparsi della crisi climatica e ambientale è fondamentale per non dover trovarci in una situazione irreversibile.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Popolare Network.

0: Le 20 in punto, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. E allora abituatevi, perché questa è la nuova normalità, il caldo estremo che stiamo vivendo, e questo è l'orizzonte delle 20. Stasera parliamo delle ondate di calore di questi ultimi 10 giorni. Benvenuti. Se vivete a Milano, non fatevi ingannare dai temporali che ci sono stati proprio in questi minuti. Anche questi forti acquazzoni sono ormai effetto della crisi climatica. L'ondata di calore insisterà fino a mercoledì e domani invece dovremo toccare un'altra giornata di picco con 25 città da bollino rosso. Dopodiché da mercoledì appunto le temperature diminuiranno, ma non finisce di certo qui. Quest'estate ci dovremmo aspettare altre ondate di calore con tutte le conseguenze pesanti che hanno condizionato in questi 10 giorni la nostra vita, il nostro benessere, sappiamo saranno sempre più frequenti. Qualcuno però tutto questo ancora non lo ha capito. Non lo ha capito chi avrebbe dovuto prendere provvedimenti, le contromisure necessarie a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e ad adattare le nostre città, che sono state ovviamente pensate in un contesto completamente diverso da quello che è oggi. Un esempio dei ritardi o piuttosto del disinteresse verso la crisi climatica lo vediamo dalle notizie di oggi. Da un anno si attende che il governo presenti alla Commissione europea il piano sociale per il clima, cioè il documento da 9 miliardi di euro con tutte le misure necessarie per adattare le nostre città al cambiamento climatico, aiutare anche le fasce più fragili della popolazione, che sappiamo sono colpite anche più pesantemente dalla crisi climatica rispetto invece a chi si può permettere magari un biglietto in piscina, di comprarsi il condizionatore o via dicendo. Il piano sociale per il clima doveva prevedere tutta una serie di misure, dall'efficientamento climatico degli edifici fino alla mobilità verde, ma tutto questo è fermo da un anno, non si sa per quale motivo, con i comuni che lamentano l'assenza delle risorse per predisporre gli interventi. E tutto questo accade mentre dagli ospedali arrivano in questi giorni dati che danno l'idea della situazione. In Lombardia nel weekend sono stati 11.000 gli accessi ai pronto soccorso, a Genova oggi 2 anziani sono morti per il caldo. I dati sulla mortalità ancora non li abbiamo nel nostro paese, ma un termine di paragone sono forse i numeri che arrivano dagli altri paesi vicini, quelli europei, dove c'è un eccesso della mortalità rispetto agli stessi periodi degli anni precedenti. E dunque tutti i temi sollevati in questi giorni restano più urgenti che mai, nonostante mercoledì, come dicevamo, arriverà una discesa delle temperature. Noi li affrontiamo stasera, anche stasera, con i nostri ospiti. Il primo collegato con noi è Luca Mercalli. Benvenuto Mercalli.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico italiano, voce nota ovviamente per gli ascoltatori e le ascoltatrici. Mercalli, allora, qua a Milano c'è appena stato un acquazzone anche piuttosto violento. Perché non ci deve trarre in inganno rispetto alla situazione che stiamo vivendo?
1: È giusto pensare che con gli acquazzoni la temperatura scenderà di qualche grado, e in effetti l'anticiclone africano che ha dominato in questi ultimi 10 giorni si sta indebolendo. Il prezzo sarà quello di alcuni temporali che potranno anche essere intensi, e sappiamo che quando cadono sulle zone urbanizzate i danni sono maggiori, perché una grandinata su tutte le auto parcheggiate fa centinaia di milioni di euro di danni in pochi minuti. Un vento forte può far cadere gli alberi, scoperchiare i tetti. La temperatura però almeno scenderà dai 40 di questi giorni a circa 35-33 gradi, ma dura poco questa pausa, perché già dalla prossima settimana, quindi dal lunedì 6 luglio, si rinforzerà una nuova massa di aria tropicale che verrà nuovamente a invadere l'Europa, quindi è possibile che riparta una terza ondata di calore. Ricordiamo che la prima era stata addirittura in maggio, il 25-26 maggio abbiamo avuto una delle ondate di calore più precoci della nostra storia meteorologica. Fortunatamente era meno intensa ed è durata di meno, però eravamo ancora a maggio, quindi ancora in primavera, e l'estate che abbiamo davanti è ancora lunga, c'è ancora tutto luglio, tutto agosto e l'inizio di settembre.
0: E soprattutto la violenza di questi acquazzoni, di questi temporali, anche con le grandinate come ci diceva lei, non è altro che un effetto di tutto il discorso che facevamo nell'introduzione, l'effetto della crisi.
1: Bisogna sempre pensare che è una componente che li amplifica, cioè non incorriamo nell'errore di dare la colpa totalmente al cambiamento climatico, cioè gli eventi estremi ci sono sempre stati, un temporale forte c'era anche ai tempi del Manzoni, possiamo dire, però oggi si è aggiunta una componente in più, cioè è aumentata la frequenza ed è aumentata l'intensità. È chiaro che quando hai già un evento estremo che fa un danno e gli aggiungi il 10%, quel 10% diventa un livello che supera soglie di sicurezza per cui erano state progettate appunto gli scarichi fognari di 200 anni fa, e quindi si va in crisi, ti si allaga la cantina, si riempie il parcheggio sotterraneo, si creano tutti quei problemi che rischiano poi anche di travolgere delle persone, quindi c'è un rischio per le infrastrutture e purtroppo c'è anche un rischio per l'incolumità delle persone data da questa amplificazione degli eventi estremi.
0: Eh sì, soprattutto perché non siamo abituati, le nostre città non sono abituate a vivere condizioni climatiche così molto più frequenti e più intense.
1: Pensate ieri 41,5 gradi a Berlino, cioè più o meno a Milano ormai i condizionatori abbiamo imparato a metterli negli ultimi 20 anni, dopo il 2003 che è stato un po' l'esordio delle estati africane sull'Italia, ma a Berlino o a Londra le condizioni sono molto più severe perché nessuno è attrezzato per far fronte a queste temperature.
0: E quindi bisognerà per forza di cose attrezzarsi, ripensarci un po' tutti quanti noi nel futuro. Ma Mercalli, rispetto agli strumenti per attrezzarci e adeguarci, lei ha la sensazione che ci si muova un po' in ordine sparso, ma anche una vera visione, il che poi è controproducente.
1: Non solo in ordine sparso, ma direi anche molto in ritardo, cioè questi problemi sono noti da più di 30 anni. La Convenzione Mondiale delle Nazioni Unite sul clima viene firmata a Rio de Janeiro nel 1992, cioè sono passati 33 anni, 34 anni.
0: La mia età, professor Mercalli.
1: Abbiamo fatto tanta carta praticamente, abbiamo messo tanti bei propositi sui trattati internazionali, ma poi fare i compiti a casa è stato molto più critico. Quindi qualcosa è stato fatto, non è che non voglio dire che non si è fatto nulla. Oggi le energie rinnovabili funzionano decisamente molto meglio che 30 anni fa, si stanno diffondendo, ma il problema è che non abbiamo mai però attaccato l'obiettivo in modo radicale. Cioè, per esempio, nel mondo le energie rinnovabili si sono solo aggiunte a quelle fossili, non le hanno sostituite.
0: Sì.
1: Per ogni passo avanti che abbiamo fatto abbiamo incrementato i nostri consumi, quindi siamo un po' sempre fermi al punto di partenza. Le emissioni a livello globale non scendono, anche se abbiamo una quantità enorme in più di paleoliche, di pannelli fotovoltaici, di idroelettrico. Quindi bisogna veramente tenere presente il tema dei limiti planetari. La Terra è un pianeta piccolo e di dimensioni limitate, con risorse limitate. Non è possibile crescere all'infinito.
0: Un'ultima cosa, Luca Mercalli, anche rispetto al sentito dire che c'è là fuori, al dibattito che si sente sui social, non sono un parametro insomma, che va preso come riferimento, però sono sicuramente danno la percezione. Ci sono ancora un po' troppi luoghi comuni sulla crisi climatica, nonostante poi le conseguenze ormai le vediamo chiaramente, più chiare di così, insomma è difficile.
1: Si cerca sempre di deresponsabilizzarci, cioè la colpa è sempre di qualcun altro, non si vuole credere che ci sia una responsabilità diffusa, ovviamente con le differenze, paesi ricchi, paesi poveri, individui ricchi, individui poveri, queste differenze ci sono, ma complessivamente il tema è questo stile di vita contemporaneo di 8 miliardi e 300 milioni di persone sul pianeta non è fisicamente sostenibile. I luoghi comuni tendono a minimizzare per non dover prendersi delle responsabilità. In questo modo io non devo mai fare niente. E ovviamente quando questi numeri sono importanti nella società generano una sorta di consenso politico, per cui anche poi la politica si adegua. Se la gente ha paura, per esempio, di perdere il lavoro per la sostenibilità ambientale o pagare più tasse per colpa della crisi climatica, cercherà in tutti i modi di dire non è vero niente per non avere questo genere di ricadute. Però mi chiedo, qui è una sorta di grande assicurazione sul nostro futuro e su quello dei nostri figli, quindi ci possono fare tanti cambiamenti di tipo tecnologico che per fortuna non costano e qualcun altro potrà avere quel rischio. ma c'è il tema importante del fatto che quando invece spendiamo, buttiamo via i soldi per le armi, allora lì va tutto bene, stiamo zitti. Cioè non riesco a capire come mai non facciamo gli stessi ragionamenti rispetto a tante imposizioni governative che ci vengono fatte, che però non hanno alcuna ricaduta positiva sul nostro futuro, mentre occuparsi della crisi climatica ambientale è fondamentale per non dover poi fra qualche anno trovarci in una situazione irreversibile.
0: Ha centrato forse il cuore del problema di tutto quanto. Grazie Luca Mercalli per essere stato con noi.
1: Un saluto, buon caldo.
0: Buon caldo a lei, buon caldo a lei. Speriamo di non poterlo dire così frequentemente. Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico.

0: E a proposito allora degli strumenti che hanno a disposizione ad esempio i comuni per adattare le nostre città, grandissimo tema che abbiamo cercato di sviscerare in lungo e in largo in questi 10 giorni di canicule anche qui ai nostri microfoni, da un anno si attende che il governo presenti alla Commissione Europea il piano sociale per il clima, il documento da 9 miliardi di euro con tutte le misure appunto per adattare le città, aiutare anche le fasce più fragili della popolazione. È un piano che prevede diversi interventi, dall'efficientamento climatico degli edifici fino alla mobilità verde. Tutto questo però è fermo da un anno, non si sa per quale motivo, con i comuni che sono strozzati dai limiti di spesa e che non hanno i soldi appunto per fare gli interventi, lamentano l'assenza delle risorse messe a disposizione dallo Stato, che anche questo piano dovrebbe in qualche modo prevedere. Perché non si è fatto ancora nulla e soprattutto a cosa servirebbe il piano sociale per il clima? Ne abbiamo parlato con Gianni Silvestrini del Kyoto Club, che ha denunciato insieme ad altre ONG ambientaliste questa importante assenza. Ve lo riproponiamo.
1: Io inizierei col dire che ci siamo dimenticati dell'emergenza climatica, nel senso che quest'anno c'è stata questa ondata di calore che peraltro proseguirà anche nelle prossime settimane, è un evento che aumenta di frequenze in Europa in particolare, ma più in generale, e questo dovrebbe suscitare un campanello d'allarme, ma in realtà la tematica del clima è rimasta indietro. Certo, poi vediamo appunto rispetto al piano sociale per il clima, che è un programma che si aspettava da tempo, è passato a livello europeo, sarà operativo nella seconda metà del 2026, e che dovrebbe essere sostanzialmente una serie di provvedimenti che dovrebbero servire a garantire ai cittadini di riuscire a gestire meglio la propria situazione dal punto di vista, per esempio, dell'edilizia, con interventi di riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica di classe F e G, ci sono interventi sulla mobilità pubblica, trasporto pubblico, cioè tutti interventi che dovrebbero consentire di ridurre il contributo delle emissioni. Un piano che era previsto da tempo e adesso nei prossimi mesi, direi poi l'anno prossimo, vedrà la sua attuazione.
0: 9 miliardi di euro, se non sbaglio, almeno questo prevedeva il piano di intervento sociale per il clima, che però non è stato ancora messo a punto. Perché così tanto ritardo? Secondo voi cosa è successo in questo anno?
1: Ma secondo noi è perché la tematica del clima, come dicevo prima, è come passata un po' in secondo ordine. E la cosa stupisce perché in realtà noi vediamo i fenomeni estremi che riguardano anche il nostro paese. Pensiamo agli ultimi anni, le alluvioni in Emilia Romagna e in altre aree del paese. Però devo dire, a livello politico c'è un'attenzione che è decrescente, perlomeno in Italia, e questo è molto grave, perché noi invece dovremmo accelerare. La misura del piano sociale per il clima sicuramente dà una mano, ma è più in generale. Noi siamo indietro nella mobilità elettrica, per esempio, anche se abbiamo ripreso un po' con i primi mesi di quest'anno, però l'attenzione agli interventi su rinnovabili, efficienza energetica, mobilità elettrica, tutti quelli che potrebbero consentire di ridurre le emissioni, perché poi quello che dobbiamo fare a livello italiano, europeo, mondiale, è quello di ridurre le emissioni se vogliamo evitare il ripetersi di catastrofi climatiche.
0: Lei si spiega anche una sorta di volontà politica di mettere questo piano nel cassetto, oltre alle dimenticanze di ragione più culturale che forse accomunano tutti quanti noi, ma c'è anche una volontà politica di dire questa cosa non l'affrontiamo?
1: Ma diciamo più che altro poca attenzione politica, nel senso che non si dà la priorità che dovrebbe avere, per cui si perde nei meandri, Commissione Europea, il governo italiano e così via. Poi alla fine si sblocca, perché si deve sbloccare, anche perché c'è un intervento dell'Europa che spinge. Però diciamo che l'impressione su questo, come su altri fronti, è di una disinteresse gas che fa male, perché sappiamo che invece dovrebbe aumentare l'interesse per i provvedimenti che consentono di ridurre le emissioni e contemporaneamente migliorare la qualità della vita delle persone, perché il piano sociale per il clima ha anche questo aspetto di riuscire a intervenire nelle aree più svantaggiate, intervenire sul trasporto pubblico, cioè tutte misure che contemporaneamente riducono le emissioni e hanno un'attenzione particolare sull'aspetto
0: Ce
1: sociale.
0: li spieghi bene queste misure? Diceva i piani sull'edilizia, ovviamente per l'efficientamento energetico delle nostre case, ma anche sulla mobilità urbana. Che cos'altro anche dentro questo piano?
1: Sì, intanto sulla riqualificazione energetica per gli edifici di classe F e G, perché ricordiamo che abbiamo una grande quota del nostro patrimonio edilizio che è ancora in condizioni molto disperate dal punto di vista energetico, quindi occorre un colpo d'acceleratore in questo senso. Servizi sul trasporto pubblico, delle misure che consentono di ridurre il costo del trasporto pubblico per certe fasce sociali, cioè misure per rispondere al disagio abitativo e anche sul fronte della mobilità. Quindi sono in generale per interventi sulla povertà energetica, cioè in generale sono misure che hanno la doppia valenza. Da un lato consentono di ridurre i consumi di energia e quindi le emissioni, dall'altro di dare un sostegno alle fasce più deboli della popolazione.
0: Era Gianni Silvestrini, direttore del Kyoto Club. Saluto adesso Caterina Sarfatti, direttrice generale per l'inclusione e la leadership globale di C40, la rete globale di città e sindaci per il clima. Benvenuta Sarfatti.
2: Buonasera, buonasera a tutti e tutte, grazie dell'invito.
0: Allora, abbiamo sentito anche degli interventi che avrebbe dovuto prevedere questo piano sociale per il clima e tra poco ci arriviamo. Prima però una domanda per lei, per gli strumenti che potrebbero mettere a disposizione i comuni per affrontare la crisi climatica. Ma i comuni ce li hanno i soldi per fare gli interventi di adattamento e mitigazione delle nostre città? Perché ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, ha denunciato che con la legge di stabilità, ad esempio, non avranno di fatto molto margine di manovra. E quindi che cosa si può fare proprio economicamente per farle questi interventi?
2: Ma sicuramente la questione degli investimenti è una questione centrale e io ci andrei piano a dare subito responsabilità all'Unione Europea, come quando, diciamo, quando non si sanno bene cosa fare e non si accelera sulle azioni, si dà spesso ben volentieri la colpa agli altri. Ma in realtà c'è un piano adattamento nazionale che è stato varato con enorme ritardo solo all'inizio di quest'anno, quando, diciamo, piani di adattamento ci sono in tutto il mondo, in paesi anche del sud del mondo molto più avanzati rispetto a quello italiano, e sono tantissime azioni, anche positive, buone, anche che riguardano i comuni, che però sono rimasti senza nessun tipo di investimento. E poi dipende anche come lo sfori il patto di stabilità. Per esempio, io ho trovato molto interessante qualche settimana fa che l'Italia ha cercato di chiedere all'Europa di sforare il patto di stabilità per far fronte alla crisi energetica, che, spoiler, la crisi energetica e la crisi del caldo sono estremamente legate, sono due
0: Certo.
2: facce della stessa medaglia e sono legate al cambiamento climatico, che a sua volta è legato all'attività umana, quindi insomma tenere anche insieme i puntini è importante. E appunto dicevo che l'Italia ha cercato di chiedere all'Europa di sforare il patto di stabilità e l'Europa, per far fronte alla crisi energetica, l'Europa gli ha risposto: sì, va bene, ma lo fai con le
0: Eh
2: rinnovabili,
0: sì,
2: non lo
0: investendo
2: fai
0: sulle politiche
2: incentivando
0: green.
2: ancora di più. Esattamente, perché poi appunto le due cose sono collegate. Perché fatemi dire una cosa rapidissima: la questione del caldo estremo non è solo una questione climatica, è una questione di salute pubblica, e quindi si stanno spendendo anche più soldi in sanità pubblica per salvare vite umane. È una questione sociale, perché colpisce i lavoratori, le persone povere, le persone delle periferie. È una questione economica. Si stima che a livello di produttività si perdono, dal lato di calore, 2.000 miliardi nei prossimi 4 anni. Sono 15 volte quanto l'Italia spende in sanità. Quindi far fronte alle crisi del caldo e prepararsi alle crisi del caldo vuol dire anche e evitare che peggiori. Quindi non solo bisogna adattarsi alla situazione di adesso e prepararsi alla situazione di adesso e salvare vite umane adesso, ma bisogna evitare che peggiori, perché se no peggiorerà. Se noi continuiamo a usare gas e petrolio come stiamo usando oggi per le nostre case, per i nostri trasporti, per i nostri sistemi di produzione, il caldo peggiorerà. E quindi la questione, diciamo, delle ondate di calore e di quello che possono fare le città con l'adeguato sostegno è sì una questione di adattamento, ma è anche una questione di riduzione dell'uso e della domanda di carbon fossile.
0: Faceva benissimo Sarfatti a ricordare che l'Unione Europea, la Commissione Europea ha garantito all'Italia e agli altri paesi la flessibilità per politiche di intervento sulla crisi energetica, ma con investimenti sulle politiche green a lungo termine, ovviamente non per i bonus bollette come avrebbe voluto il governo Meloni. 7 miliardi per 2 anni, quindi 14 miliardi in totale. Ancora non sappiamo nessun tipo di progetto per investire quei soldi da Palazzo Chigi, non è arrivato niente di tutto ciò, nemmeno una parziale idea di come intendono usarli quei soldi.
2: Credo che comuni farebbe molto comodo e molto piacere sapere quali sono gli investimenti certi, da una parte per appunto rendere le città più vivibili di fronte a calore estremo e molto più frequente, perché poi appunto la crisi climatica in atto non è solo che fa più caldo, ma fa più caldo più spesso, più violentemente, e ci sono eventi climatici estremi molto più frequentemente, e questo più frequentemente ha un impatto sulle vite umane e sulle infrastrutture delle città. Quindi sicuramente devono mettere in campo iniziative di adattamento, ci vogliono più verde sui tetti, bisogna depavimentare le strade per renderle meno asfaltate, e bisogna avere sistemi di allerta precoce per prepararsi alle ondate di calore o agli alluvioni estremi, bisogna riforestare molto di più le nostre città, quindi bisogna fare tutta una serie di interventi, diciamo, di adattamento. Ma poi bisogna, e lo ricordava benissimo il direttore di Kyoto Club prima, bisogna anche fare efficientamento energetico, quindi ridurre il consumo energetico, bisogna togliere le caldaie a gas e mettere pompe di calore per far sì che il raffrescamento e il riscaldamento sia più efficiente, bisogna fare più trasporto pubblico, quindi investimenti chiari per proteggere vite umane è fondamentale che i comuni sappiano quanto, dove e come per poter salvare vite umane e proteggere le persone.
0: Ovviamente, certo, i comuni non se la prendevano con Bruxelles, col patto di stabilità, fotografavano una situazione, col patto di stabilità c'è meno margine di spesa e allora il governo dovrebbe mettere a disposizione gli interventi per liberare delle risorse che i comuni possano utilizzare per fare queste cose che lei diceva, cose che davvero cambiano la situazione, perché le abbiamo viste anche in altre città e paesi dove si affrontano temperature elevate come quelle che abbiamo visto in questo periodo, e funzionano davvero quegli interventi messi lì in campo.
2: Assolutamente, i comuni hanno ragione, hanno totalmente ragione a far sentire la propria voce in questo senso, e noi come, diciamo, rete di città cerchiamo proprio di fare questo, di aiutare le città e i comuni a portare avanti, come dire, iniziative collettive, perché poi appunto gli interventi si stanno facendo anche con scarsità di risorse, quindi i comuni fanno benissimo. Ecco, mi permetto di dire, questo lo dico a titolo personale, fare un po' di, come dire, sana polemica politica, mi permetto di dire che il tema non è abituarsi a un po' più di caldo, qui non si tratta di farà un pochino più caldo e ci abitueremo, qui si tratta di totalmente rivedere i propri sistemi di produzione energetica, il DNA delle città, l'organizzazione sociale del lavoro, anche perché oggi, e questo lo voglio dire con grandissima chiarezza, chi nega, rallenta o sminuisce è un privilegiato, è chi può permettersi la seconda casa al mare, chi può permettersi bollette esorbitanti per l'aria condizionata, chi può permettersi andare in giro, diciamo, con un certo tipo di condizioni di trasporto. Chi invece sta soffrendo di più le ondate di calore, chi soffrirà di più queste ondate di calore così violente, saranno gli operai nei cantieri, gli anziani soli nelle periferie, i bambini che non possono andare al mare a luglio-agosto e sono chiusi in una casa oppure in un parchetto di cemento. Queste sono le persone che oggi soffrono. Quindi sminuire la portata degli eventi che stiamo vivendo e quindi sminuirne degli effetti e le cause è un discorso ormai da elite privilegiata.
0: E forse mi permetto di aggiungere io, è davvero la grande questione del nostro tempo. Caterina Sarfatti, la ringraziamo per essere stata con noi.
3: Grazie a voi, grazie, a presto.
0: Caterina Sarfatti, direttrice generale per l'inclusione e la leadership globale di C40, la rete globale di città e sindaci per il clima.

Proprio ultimo argomento che voglio trattare in questa puntata dell'Orizzonte delle 20 riguarda l'emergenza sanitaria che citava anche la nostra ospite Caterina Sarfatti. Dagli ospedali sono arrivati dati che danno l'idea della situazione. In Lombardia nel weekend oltre 11.000 gli accessi ai pronto soccorso, a Genova oggi due anziani morti per il caldo. I dati sulla mortalità in Italia ancora non ce li abbiamo, però un termine di paragone forse quello che arriva dagli altri paesi europei, in Francia soprattutto, dove sono stati diffusi e sono decisamente alti, un eccesso della mortalità rispetto agli stessi periodi degli anni precedenti. Di questo abbiamo parlato nel weekend insieme a Alessandro. Gli altri paesi europei, in Francia soprattutto, dove sono stati diffusi e sono decisamente alti, un eccesso della mortalità rispetto agli stessi periodi degli anni precedenti. Di questo abbiamo parlato nel weekend insieme a Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, la SIAM.

0: come previsioni potrebbe essere simile se non superiore.
1: Questo non colpisce tutti allo stesso modo, chiaramente le nostre condizioni di vita e quindi anche le disparità sociali influenzano molto.
0: Assolutamente sì, le persone non autosufficienti, i lavoratori all'aperto, le persone isolate o senza accesso a spazi freschi sono le più colpite, assieme ovviamente ad anziani e bambini piccoli e persone che hanno già malattie cardiovascolari, respiratorie, renali o diabete. Poi ovviamente chi vive in realtà più periferiche, dove è presente meno verde, dove gli edifici sono meno isolati o meno schermati, chi ha diciamo maggiore difficoltà ad avere accesso a redditi che gli consentono di poter acquistare climatizzatori piuttosto che di poter vivere in appartamenti o comunque in case che consentano di avere una maggiore capacità di raffrescamento, sono sicuramente più esposti.
2: Anche questo un pezzo della questione del ragionamento che assolutamente andava messo in questa puntata dell'Orizzonte delle 20 che finisce qui. Torneremo ovviamente a parlare di caldo ancora nei prossimi giorni. Un saluto da Mattia Guastafierro e grazie per essere stati con noi. Ciao!

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
6: Sommario della puntata: una vittoria e tre sconfitte per Donald Trump. La Corte Suprema statunitense emette una prima serie di importanti sentenze, dal voto per posta al licenziamento dei dipendenti federali. Il Medio Oriente è un puzzle complesso. Nonostante l'accordo tra Israele e Libano e la ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, la strada sembra ancora in salita. La Guaira sembra una zona di guerra. In Venezuela continuano le ricerche dei dispersi tra le macerie lasciate dal terremoto, mentre iniziano ad arrivare i primi aiuti internazionali. Serbia, dopo oltre un anno di proteste contro il governo, il presidente Vučić annuncia che si dimetterà, ma nel movimento c'è molto scetticismo e le manifestazioni non si sono fermate. Serie TV, da The Bear a True Detective, cosa guarderemo quest'estate tra vecchi ritorni e novità. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Partiamo dagli Stati Uniti. Come sentivate dai titoli, si è aperta oggi una settimana cruciale che girerà in larga parte attorno alla Corte Suprema. Sono attese diverse sentenze significative in questa settimana. La più attesa è forse quella sullo Ius Soli, che dovrebbe arrivare domani, ma già oggi la Corte si è espressa su una serie di questioni. Partiamo da qui, allora, ci colleghiamo in diretta con New York e con il nostro Roberto Festa. Roberto, buonasera.
7: Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori.
5: Roberto, allora partiamo dalle sentenze emesse oggi. Quali sono?
7: Ma allora, sono diverse, anche perché la Corte spesso annuncia il giudizio sui casi più rilevanti dell'anno tra gli ultimi giorni di giugno e i primi di luglio. Comunque due le sentenze particolarmente importanti emesse oggi. Da un lato, la Corte ha dato il via libera alla possibilità per il Presidente di licenziare i commissari delle agenzie indipendenti di regolamentazione. Finora i commissari potevano essere licenziati solo per inefficienza, negligenza o cattiva condotta. Adesso sarà invece possibile farlo se il presidente non è d'accordo con le loro valutazioni. Come facilmente comprensibile, è una decisione che allarga i poteri della Casa Bianca e riduce radicalmente quelle garanzie di indipendenza dal potere politico che il Congresso aveva dato a questi organi al momento della loro istituzione. Ci sono una serie di agenzie importanti coinvolte in questa vicenda, per esempio quella per i diritti dei consumatori. In una sentenza separata, comunque, i giudici hanno previsto un'eccezione per la Federal Reserve, considerato il suo ruolo nella gestione della politica monetaria e quindi anche

0: della stabilità finanziaria. Allora Trump voleva licenziare uno dei membri del board, Lisa Cook, i giudici gli hanno detto che non può farla. È comunque un'eccezione che non salva il principio generale, cioè si va verso una pericolosa dipendenza degli organi di controllo dalla politica. L'altra sentenza oggi, emessa oggi, riguarda il voto per posta, cioè l'amministrazione Trump contestava il fatto che il Mississippi ritenga validi i voti per posta spediti entro il giorno delle elezioni, ma arrivati fino a 5 giorni dopo il giorno elettorale. I giudici, 5 contro 4, gli hanno dato torto, salvando almeno per il momento il voto per posta. Qualche mese, tra l'altro, delle elezioni midterm sarebbe stato veramente, come dire, un modo per scatenare il caos, cioè cambiare le regole a qualche mese dal midterm. Per il momento questo non avverrà, bisogna però capire nel futuro che cosa davvero potrà fare ancora di più l'amministrazione e gli stati repubblicani per limitare il potere e il diritto di voto.
1: Ecco, considerando appunto queste le sentenze di oggi, diciamo, che considerazioni possiamo fare? Come esce il presidente Trump da questo primo round di sentenze?
0: Ma allora, prima di dire come esce, bisogna aspettare, diciamo, domani mattina, ora americana, quando è prevista la pubblicazione della sentenza sul 14° emendamento, quindi il diritto di cittadinanza. Sinora il 14° emendamento è stato interpretato senza grandi eccezioni, se non l'estrema destra, come un testo che garantisce la cittadinanza a tutti coloro che nascono sul suolo americano. Il presidente e i suoi ideologi, in particolare Stephen Miller, vogliono invece escludere dalla cittadinanza coloro che non nascono da cittadini statunitensi. Allora, dico che bisogna aspettare la pubblicazione domani di questa sentenza, che è la più importante, proprio anche da un punto di vista ideologico, e cioè quella su cui Trump e la destra mirano, puntano di più, sarebbe una sorta di consacrazione per la ristrutturazione, diciamo, in senso autoritario dello Stato che stanno perseguendo. Detto questo, ciò che le sentenze pubblicate in queste 2 settimane dimostrano è che i giudici della Corte stanno consentendo un allargamento importante dei poteri esecutivi, dei poteri del Presidente. Non c'è soltanto la sentenza oggi sulla possibilità di licenziare i dipendenti pubblici non fedeli a Trump, ci sono anche le 2 sentenze sull'immigrazione della settimana scorsa. Direi che nel complesso siamo di fronte a sentenze, a decisioni che avranno un effetto importante, al momento non ancora comprensibile, non ancora prevedibile, ma avranno un effetto importante, fondamentale sul futuro civile, politico, istituzionale degli Stati Uniti.
1: Grazie Roberto, buon lavoro.
0: Grazie.

0: Veniamo ora alla situazione del Medio Oriente. Dopo un weekend di tensione intorno allo stretto di Hormuz, il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto che funzionari statunitensi e iraniani terranno colloqui domani in Qatar, a Doha, dove voleranno Jared Kushner e Steve Witkoff, i due inviati di Trump. Tehran non ha però confermato, anche se ha detto che i colloqui con il Qatar, che fa da mediatore, sono in corso. Anche il fronte libanese resta parecchio complicato, nonostante l'accordo raggiunto venerdì sera tra Beirut e Tel Aviv. Allora facciamo il punto con Emanuele Valenti.
1: Sono tre le questioni che iraniani e americani devono risolvere per arrivare a un accordo complessivo che metta definitivamente fine alla guerra: il programma nucleare, lo stretto di Hormuz, il Libano. La prima questione, il nucleare, deve ancora essere affrontata. Sulle altre due, trattativa a parte, ancora in fase embrionale, sono stati subito evidenti gli ostacoli. Intorno a Hormuz, nei giorni scorsi, ci sono stati attacchi reciproci e lo stretto praticamente è ancora chiuso. In Libano invece l'accordo quadro tra i governi israeliano e libanese è stato respinto da più parti, non solo da Hezbollah. Sono segnali importanti che confermano come la trattativa sarà tutta in salita e come le due parti stiano tirando la corda proprio per ottenere il più possibile dal negoziato. In una regione così complessa, però, gli errori di calcolo potrebbero anche far saltare tutto il banco. Partiamo da Hormuz. Dopo giorni di scambi a fuoco, israeliani e americani avrebbero concordato di fermare gli attacchi. Erano cominciati giovedì con spari iraniani su una nave cargo che non aveva rispettato le rotte di navigazione attraverso Hormuz indicate da Teheran. Su questo punto, l'interpretazione del memorandum d'intesa firmato lo scorso 17 giugno non è sempre la stessa. Gli iraniani puntano a gestire in toto la navigazione solo in accordo con l'Oman, e la loro arma più potente, lo è stata anche durante la guerra. Nulla tornerà come prima, ripetono in effetti da Teheran. Gli americani invece puntano a una navigazione libera. Nei prossimi giorni dovrebbe riprendere il negoziato, ma anche su questo c'è un discreto grado di confusione. Trump ha parlato di un incontro già domani, martedì, a Doha, in Qatar, dove dovrebbero arrivare Witkoff e Kushner. Gli iraniani non hanno confermato e alcuni media americani sostengono che gli inviati dalla Casa Bianca parleranno per ora solo con i mediatori del Qatar. La questione Hormuz va risolta al più presto, anche solo per questa fase di negoziato, in modo da evitare altri scambi a fuoco. E c'è soprattutto da ricostruire un minimo di fiducia reciproca. L'altro dossier, dicevamo, è il Libano. Lo scorso fine settimana i governi libanese e israeliano hanno raggiunto un accordo quadro con la mediazione americana. Gli obiettivi di lungo periodo sono il ritiro israeliano e il disarmo di Hezbollah. Ma il processo per arrivarci non è chiaro. Lo stesso segretario di Stato americano, Rubio, ha parlato dell'inizio in un processo molto molto lungo. Netanyahu ha subito ribadito che per ora le truppe israeliane rimarranno al loro posto, tranne un piccolo ritiro pilota ancora da definire. Ma soprattutto in Libano il documento è stato respinto da molti, non solo da Hezbollah. Oggi, per esempio, è stato criticato dall'influente presidente del Parlamento, il sunnita Nabih Berri. Il rischio, sostengono alcuni, è addirittura una guerra civile. Gli iraniani hanno fatto capire che non chiuderanno mai un accordo finale con gli Stati Uniti fino a quando non ci sarà il ritiro israeliano dal Libano, e vorrebbero trattare di questo direttamente con gli Stati Uniti, mentre Israele e alcuni in Libano vorrebbero proprio tagliare fuori Teheran. Un puzzle complesso che, per essere completato, avrebbe bisogno di un accordo su molteplici piani, più o meno nello stesso momento. Per ora sembra difficilissimo.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione in

0: Dopo 5 giorni di ricerche tra le macerie lasciate dal terremoto che ha colpito il Venezuela, le speranze di trovare sopravvissuti si affievoliscono sempre di più. Oggi le operazioni sono state rese ancora più complicate da una nuova scossa di assestamento di magnitudo 5.1. L'entità effettiva dei danni e delle vittime causate dal sisma è ancora in fase di valutazione. Il numero dei morti è salito a 1.450 persone, con oltre 3.000 feriti e 12.000 sfollati. Questo secondo il governo venezuelano, ma è probabile che la cifra ufficiale sia sottostimata. Secondo le Nazioni Unite, il numero di edifici crollati suggerisce che il numero delle vittime sia molto più alto. I medici alla Guaira, la zona più colpita, hanno detto che vedono circa 750 corpi al giorno. Andreas Spett è capomissione di Medici Senza Frontiere in Venezuela e racconta di un'area che sembra una zona di guerra.
1: When you arrive in La Guaira, it looks like a war zone to me. I have seen a lot of those environments in my MSF career, but it is really like a war zone.
2: Quando si arriva alla Guaira, sembra una zona di guerra. Nel corso della mia carriera con MSF ho visto molti ambienti di questo tipo, ma questo è davvero come una zona di guerra. Si vede, per esempio, lo stadio dove le persone si trovano all'aperto, sotto il cielo. Abbiamo visto che è stata montata una grande tenda per coprirle. C'è molto supporto, molti sacchi con vestiti. È stato installato un impianto di trattamento dell'acqua da parte della Croce Rossa Internazionale e quando siamo arrivati all'ospedale era ancora molto affollato, anche se non quanto il giorno prima. Il giorno precedente avevamo visto